0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Professiamo la nostra fede recitando il Credo. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra. Salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime.
1: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, o Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato, e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre e Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede.
1: Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno.
0: Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo, amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più.
1: Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire alle occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.

0: Regina del cielo, rallegrati. Alleluia.
1: Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia.
0: È risorto come aveva promesso. Alleluia.
1: Prega il Signore per noi. Alleluia.
0: Gioisci ed esulta, Vergine Maria. Alleluia.
1: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
0: Preghiamo. Oh Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia senza fine della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo per i sostenitori di Radio Maria, vivi e defunti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
1: Preghiera dei volontari di Radio Maria. Ti ringraziamo, Santa Madre del Verbo, per il dono prezioso di Radio Maria, che hai messo nelle nostre mani perché lo facciamo fruttificare. Tu, che sei l'ancella del Signore, insegnaci a servirlo ogni giorno con umiltà e perseveranza, con coraggio e fedeltà, rispondendo con generosità ai desideri del tuo cuore. Regina di Radio Maria, aiutaci a diventare gli apostoli del tuo amore. Amen. Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Maria, Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
0: Amen.

0: Pronto?
1: Sono Agnese.
0: Ciao Agnese, qual è la tua preghiera?
1: Per Oreste.
2: Per Oreste.
0: Ti ascoltiamo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della morte. Notte. Amen.
0: Bravissima, ciao ciao.
2: Ciao, ti passiamo
1: a 3 anni.
0: Pronto?
3: Pronto.
0: Ciao, come ti chiami?
3: Anna Chiara.
0: Anna Chiara, qual è la tua preghiera?
3: Un'Ave Maria per la mia famiglia.
0: Preghiamo insieme.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Bravissima, ciao ciao.
3: Ciao.
0: Pronto?
4: Sono Maria.
0: Qual è la tua preghiera?
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Buonanotte, buonasera.
0: Ciao ciao, pronto?
5: Sono Chiara.
0: Ciao Chiara, qual è la tua preghiera?
5: Un Padre Nostro per la mia famiglia. Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vi passo mio fratello.
0: Sì. Pronto?
6: Ciao
0: Tommaso, qual è la tua preghiera?
6: Voglio pregare per Gondolini perché gli hanno distrutto dove lavorava.
0: Preghiamo insieme.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Bravissimo, ciao ciao, buonanotte.

Carissimi ascoltatori di Radio Maria, ci raccogliamo per la recita del Santo Rosario, meditando i misteri gloriosi, e lo offriamo per la pace nel mondo.

0: In nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
1: Il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, regina della pace,
1: prega per noi.
2: Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. L'angelo disse alle donne: «Non temete, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, alzate le mani al cielo, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e si sollevò su nel cielo, ove siede alla destra del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
2: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli. Al compiersi dei giorni della Pentecoste, tutti i discepoli erano riuniti nello stesso luogo e apparvero loro lingue come di fuoco, che si spartivano, posandosi ognuna su ciascuno di essi. E tutti furono pieni di Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Maria è assunta in cielo. Si rallegrino le schiere degli angeli. Tutta splendente entra la figlia del re. Il suo vestito è in tessuto d'oro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora all'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
3: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
2: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Ogni Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra Letizia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre di Davide,
1: prega per noi.
0: Torre d'Avorio,
1: prega per noi.
0: Casa d'Oro,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in Cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
4: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurati i beni della salvezza eterna, con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
4: Preghiamo un Padre nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre, per il Papa, per la Chiesa e in suffragio delle anime del Purgatorio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Preghiera a San Giuseppe. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme a quello della tua Santissima Sposa, per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine, Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasse al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere d'aiuto sovviene ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della Divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, gli errori e i vizi che ammorbano il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre. O nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. Estendi ogni ora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen.
5: Cari amici, al tema del Rosario per la pace chiediamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
5: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
5: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
5: Regina della pace,
1: prega per noi.
5: Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

Cari ascoltatori, trasmettiamo Mariatona per Radio Maria. Il nostro direttore Padre Livio ha i microfoni con il presidente Vittorio Viccardi.

0: Cari amici di Radio Maria, adesso abbiamo un ospite importantissimo, abbiamo il nostro presidente di Radio Maria, Vittorio Vicardi, che è anche il presidente della Famiglia Mondiale, il quale ci farà una bella esposizione della situazione, della presenza di Radio Maria in Italia e poi di Radio Maria in Africa. E lui è quello che conosce meglio di tutti la situazione, quindi potrà darci veramente una visione molto reale, diciamo, di quello che sta facendo Radio Maria a servizio della Chiesa e anche dell'umanità. Bene, Vittorio, ci sei?
1: Sì, pronto, buongiorno Padre Livi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, allora ti do la parola, poi ogni tanto magari se c'è qualche cosa da domandarti mi permetto di farti qualche domanda di approfondimento.
1: Va bene Padre Livi, grazie. Allora, hai detto Italia. In Italia, Radio Maria, la sua presenza in Italia ormai quasi 40 anni di attività, è diciamo il perno, l'inizio, il riferimento un pochino di tutte le Radio Marie, Padre Livio. È stato così sin dall'inizio, nel momento in cui sono arrivate comunque le prime proposte, le prime chiamate anche da altre parti del mondo. L'attività in Italia, Padre Livio, ne parliamo durante questa mariatona anche conversando con gli ascoltatori, è un'attività che comunque è fondamentalmente consolidata, ha una rete invidiabile, più di 850 ripetitori sparsi in tutto il territorio nazionale e che comprende anche oggi, da alcuni anni, un'espansione nella rete digitale, praticamente il DAB, quello che si trova oggi nelle nuove autovetture da circa 4-5 anni e che si ascolta direttamente anche con delle radioline apposite. Questa rete, Padre Livio, che è una rete tutto sommato consolidata, che il presidente Emanuele Ferrario e la generosità degli ascoltatori italiani ci hanno permesso di consolidare nel tempo, è una rete che comunque costa, è una rete molto efficiente, tanto che fondamentalmente sappiamo tutti che Radio Maria un po' è detto da tutti che si ascolta un po' da tutte le parti, il segnale di Radio Maria arriva ovunque, e però questo è anche frutto di un grande lavoro. Di manutenzione ordinaria, straordinaria e fondamentalmente di tante persone dietro le quinte che comunque lavorano ogni giorno. Dall'altra parte la redazione e il lavoro che comunque voi fate tutti ogni giorno che arriva Radio Maria nelle case in ogni luogo attraverso le vetture è anche un lavoro fondamentalmente di produzione enorme. Radio Maria è iniziata con il solo segnale radiofonico nel 1987, ma oggi fondamentalmente la realtà, il lavoro di produzione è veramente molto importante, perché comunque se gli ascoltatori, quelli fondamentalmente storici, ricordano l'invio costante delle cassette, dei file, dei CD, oggi c'è tutto un lavoro di preparazione dei file che si chiamano in gergo podcast, ma che comunque sono predisposti nel sito. È arrivato il mondo internet dagli anni 90 e si è sviluppato sempre di più nel 2000, e oggi fondamentalmente anche la parte che viene definita on demand, quindi di registrazione, implica un grandissimo lavoro ogni giorno di tante persone e un ringraziamento particolare veramente a tutti i ragazzi e a tutti coloro i quali collaborano ogni giorno, oltre a te Padre Livio che li guidi, e Roberta fondamentalmente che è sempre operativa con un grandissimo lavoro e attenzione a tutti i dettagli della radio. Però ovviamente questo è la parte diciamo radiofonica, ma devo dire che fondamentalmente poi Radio Maria è conosciuta per i suoi contenuti, per l'impronta che comunque hai dato tu dall'inizio, Padre Livio, e che fondamentalmente è qualcosa di unico nell'ambito della radiofonia nel mondo. Io non vengo da un'esperienza radiofonica, ma lavorando per l'espansione del segnale di Radio Maria nel mondo e confrontandomi con tante realtà tante realtà anche di radiofonia religiosa o non solo di altre delle radio cristiane, oltre che fondamentalmente le radio commerciali, ecco, è difficile trovare una realtà, se non impossibile, dove fondamentalmente c'è prima di tutto la struttura della programmazione che è totalmente dedicata e praticamente si organizza con volontari, quindi è la parte, diciamo, del trovare conduttori, ma soprattutto conduttori di livello che comunque ogni giorno portano avanti questo grande lavoro di contenuti, perché Radio Maria, oltre ad essere un riferimento da un punto di vista spirituale attraverso la liturgia delle ore, le preghiere, l'attenzione particolare alle sante messe, ovviamente anche un grandissimo lavoro di formazione religiosa, catechetica e oltre a altri contenuti che comunque fanno riferimento ad argomenti più svariati della dottrina sociale della Chiesa, è vicino alle famiglie. Questo grandissimo lavoro e questo grande esempio è comunque un esempio e un punto di riferimento un po' per tutte le Radio Marie, tanto che giusto perché gli ascoltatori possano saperlo nel dettaglio, tu Padre Livio spesso incontri sacerdoti direttori da tutte le parti del mondo che vengono qui a incontrarti, a capire come iniziare, come fare all'inizio una trasmissione, ma non solo organizzare una redazione, ma soprattutto prendere l'identità di questa Radio Maria. La Radio Maria che tu dall'inizio hai sempre proposto come una radio di conversione, una radio di conversione che nel suo palinsesto deve dare queste parole e questo riferimento. Ecco, ovviamente questa impostazione ha avvicinato tante persone e il volontariato di Radio Maria è un po' la sua grande unicità, perché non è solo un essere attirati dal microfono, ma è anche fondamentalmente qualcosa che si è ricevuto ascoltando la radio, e per cui è una naturale conseguenza offrirsi, cercare di aiutare, cercare di condividere questo grande palinsesto e questo segnale che fondamentalmente viene trasmesso 24 ore su 24 ed è praticamente una sorta di presenza costante durante il giorno e nella vita delle persone, tanto che le chiamate di Radio Maria sono state anche nelle periferie, cioè è stato naturale per cui porre Radio Maria anche un po' al servizio di quella che viene definita la promozione umana. Ecco, la presenza di Radio Maria in luoghi anche molto difficili ed emarginati come le carceri, gli ospedali o le RSA è stato, diciamo, una naturale evoluzione in questi anni, tanto che questo spesso non si sa, ma questa presenza capillare, oltre ai grandi luoghi di spiritualità, ai santuari e alle chiese e alle parrocchie di ogni giorno, sono fondamentalmente fonte di questa presenza, di porre il microfono, pregare insieme in questi luoghi, ed è possibile farlo attraverso un esercito di volontari che quotidianamente si offre a disposizione, si organizza e realizza in diretta quello che onestamente nessuno riesce a fare, perché vuol dire essere presenti sul territorio, variare completamente i luoghi di spiritualità, ma come ho detto anche luoghi difficili, luoghi dove Radio Maria è chiamata alle vere e proprie opere di misericordia, essere presente, per cui ecco, questo implica una grande organizzazione, ma anche una semplificazione del lavoro. È un lavoro che comunque viene adattato alle persone che si formano a poco, insomma, praticamente un gruppo ogni quasi provincia, e fondamentalmente anche un lavoro di formazione, creare i collegamenti con lo studio centrale. È anche comunque tutto sommato un orgoglio dei nostri volontari che comunque ci permettono di essere presenti ogni giorno. Lo diamo per scontato, ma fondamentalmente quando vedo che le altre Radio Marie incominciano a cercare di seguire questo modello, ovviamente necessita di un'esperienza, di un lavoro che comunque dura anni, ecco, insomma. Quindi Radio Maria Italia si basa proprio su questo aspetto, su questo rapporto diretto con l'ascoltatore, col volontario, e diventa una proposta anche personale, Padre Livio, per cui è un qualcosa che Radio Maria, in questa proposta personale, sicuramente ha cambiato la vita a tante persone. È un'adesione, è una chiamata, e quindi non è solo una chiamata dei vescovi nel mondo, ma è anche una chiamata a tutti, ecco, insomma, a coloro i quali si sentono comunque, pregano ogni giorno con Radio Maria, ma al tempo stesso aiutano in qualche forma nel volontariato, addirittura anche materialmente ci sostengono, perché ovviamente questo lavoro, essendo un lavoro importante, tecnologico, implica fondamentalmente anche una grande serietà, ecco, insomma. Quindi sull'Italia, Padre Livio, direi che è stata la base e la fondazione un pochino di quello. E l'ascoltatore italiano attraverso il suo ascolto si può in qualche modo un po' definire partecipe, missionario anche, e poi in quello che è fondamentalmente anche poi, come vediamo nella Mariatona, un grande aiuto di evangelizzazione anche per gli altri paesi. Ovviamente questo lavoro poi che ci porta negli altri continenti implica poi un'organizzazione per ogni continente con dei gruppi di lavoro che comunque oggi sono molto consolidati sul territorio. Nell'immaginario di tutti, soprattutto qui in Italia, ovviamente la grande impresa della missionarietà in Africa è quella che fondamentalmente desta maggiore interesse, maggiore curiosità, anche perché fondamentalmente nelle nostre famiglie o spesso c'è stata sempre una grande tradizione in Italia di missionarietà, e molti religiosi sono partiti proprio per in qualche modo riuscire a portare la testimonianza del Vangelo e anche in questi luoghi sperduti e lontani, che all'inizio non sono stati per niente facili, soprattutto nell'approccio, ecco, insomma. Per cui ritenevo doveroso parlare appunto dell'infrastruttura italiana, del grande lavoro che comunque si sta facendo nella nostra Radio Maria Italia, che poi è stato il trampolino di lancio un pochino per tutte le chiamate della Chiesa nel mondo, ecco, Padre Livio. Quindi Radio Maria è anche una proposta, dicevo, che ci invita a partecipare a livello missionario, che cambia la vita. Io stesso fondamentalmente la mia vita è stata realmente cambiata da questa attività, mondiale, da questo grande coinvolgimento e da quello che comunque viene spesso chiamato progetto Radio Maria, che in realtà non è altro che fondamentalmente un riproporre l'identità di quello che è stato fatto in Italia, cercando di formare e di portare questa esperienza in tutte le parti del mondo, in tutte le chiese e fondamentalmente in tutte le varie realtà. È un po' vivere, cari ascoltatori, un po' la Chiesa universale, ecco, Radio Maria, anche perché all'interno di Radio Maria abbiamo citato chi opera, no? Nella redazione, i tecnici che fondamentalmente fanno manutenzione ordinaria e straordinaria, ma fondamentalmente i conduttori spesso sono un esercito di sacerdoti religiosi che ogni giorno comunque partecipano nei programmi di Radio Maria, oltre appunto ai direttori comunque nominati sia dagli ordinari superiori o della Chiesa secolare o degli ordini religiosi, ma fondamentalmente a tutti i sacerdoti che poi vengono chiamati a partecipare ai programmi di contenuti e di formazione religiosa all'interno di Radio Maria. Pensiamo che comunque tutti conoscono la ricchezza di Radio Maria e dei suoi collaboratori, ma pensiamo che fondamentalmente anche l'Africa ha quasi ben 500 sacerdoti che ogni giorno fondamentalmente lavorano alla programmazione di Radio Maria nei 27 paesi in cui siamo presenti. Quindi questo è un lavoro che comunque ha una continuità e noi siamo chiamati attraverso anche le varie organizzazioni a cercare di rispondere a queste chiamate che comunque la Chiesa in maniera sempre più naturale. Oggi chiamare Radio Maria, tutto sommato, per un vescovo è quasi un fatto normale in alcuni posti del mondo, perché si sa, Radio Maria è un po' una radio in prima linea, è un mezzo di comunicazione semplice ma che arriva sempre. Come parlavamo prima anche di questo aspetto della multimedialità che si incontra anche nei siti internet e fondamentalmente negli streaming dei cellulari, nelle auto o addirittura nelle televisioni su digitale terrestre, quando fondamentalmente magari non ci danno le frequenze. Quindi la grande esperienza che è stata fatta in questi anni è che comunque normalmente quando veniamo chiamati in qualche modo si riesce sempre a dare uno strumento alla Chiesa, una voce per le comunità che magari alcune volte nel mondo sono comunità molto ridotte o minoritarie o addirittura perseguitate, ecco. Quindi un ringraziamento particolare a tutti gli ascoltatori italiani per tutto quello che hanno fatto in questi anni. È un ringraziamento che viene soprattutto dagli ascoltatori degli altri paesi. Insieme è stata fatta veramente un piccolo miracolo, devo dire che oggi, se comunque ci si ferma un attimo solo a pensare alle problematiche che comunque ci sono ogni giorno sulle varie reti, si dice che non è facile riuscire a percepire come questa organizzazione è stata in qualche modo derivata su ogni continente, su ogni paese. Devo dire che è un progetto dove in qualche modo la Madonna ha veramente messo la sua mano, ecco. Insomma, normalmente non sarebbe stato possibile riuscire a fare una rete che è una rete nazionale ma in realtà anche mondiale, perché tu fondamentalmente, Padre Livio, spesso fai programmi a livello mondiale e riesci a fare comunque una preghiera universale in diretta e molto ascoltata da milioni di ascoltatori in tutto il mondo.
0: Bene, Vittorio, hai fatto un panorama straordinario, l'ho seguito con estremo interesse. Però ecco, adesso per quanto riguarda l'Africa, ci puoi descrivere le problematiche, diciamo, che ci sono? Io ho guardato con ammirazione, con entusiasmo, la presenza delle Radio Marie e il viaggio del Papa. La loro presenza tecnica, di vari studi mobili, ma anche della gente che supportava, insomma, con grande entusiasmo. L'impressione è che ci sia una grande vitalità, una grande adesione, insomma, e anche se adesso hanno bisogno ancora di molto supporto, però il futuro si prospetta molto positivo. Ecco, vorrei che tu dessi una descrizione di questo.
1: Nei viaggi del Papa è stato abbastanza... è stata visiva la presenza di Radio Maria, anche perché l'abbiamo vista in Piazza San Pietro, no? I volontari con le bandiere di Radio Maria, ma con questo grandissimo velo lungo che praticamente faceva da confine a tutto il porticato di San Pietro. Ecco, lo stesso entusiasmo e forse anche in maniera naturale, gioviale, nelle manifestazioni che comunque ha l'Africa e soprattutto la sua Chiesa giovane. E quello che stupisce in Africa è la grandissima partecipazione di giovani, una popolazione giovane, ma Radio Maria è veramente un progetto giovane fondamentalmente. Siamo presenti in 27 paesi, come dicevamo, è un lavoro iniziato praticamente più di 30 anni fa, l'inizio non è stato facile, perché praticamente siamo stati chiamati all'inizio dai missionari italiani presenti sul territorio di vari ordini religiosi e poi in paesi come il Mozambico, come l'Uganda, personaggi storici, missionari storici che comunque erano presenti sul territorio da decenni, che avevano conosciuto la programmazione di Radio Maria e che avevano visto in una radio semplice la possibilità di un grande strumento soprattutto per l'Africa. E questo devo dire che all'inizio con i grandi sforzi di Emanuele, che ha fatto i primi viaggi in Burkina Faso, in Uganda, in Tanzania, ma poco a poco si è riuscito a capire anche come riuscire a organizzare queste reti. Ricordiamo bene, almeno perlomeno ricordo bene, un programma che avevo fatto, che hai fatto tu, padre Livio, con Emanuele Ferrario, in cui avevate parlato di questo grande progetto dell'Africa. Sono passati circa 25 anni e c'è stato proprio un po' la proposta e l'adesione di fare anche delle radio africane, non solo delle radio presenti nelle grandi città, ma di fare delle reti come avevamo fatto un pochino noi nelle prime radio europee del Latino America. E questa scommessa posso dire che oggi è una scommessa diciamo vinta, ma che fondamentalmente non manca di problemi, ovviamente. Quindi se abbiamo circa in tutti questi 27 paesi un 200 ripetitori circa,

dando energia elettrica a dei trasmettitori che creano un segnale che di solito si diffonde con varie potenze. A seconda delle varie potenze si riesce ad avere più territorio. In Africa non sono necessarie grandi potenze, perché poi alla fine non c'è tanto inquinamento elettromagnetico, ci sono poche radio, e per cui tutto sommato alla fine il segnale corre abbastanza bene. Il discorso dell'energia è che comunque oggi lo abbiamo in mano come problema noi, immaginatevi in Africa, cioè i costi praticamente dell'energia elettrica sicuramente sono quasi raddoppiati, insomma, in Africa. Ma la differenza rispetto a noi è che comunque è difficile per l'infrastruttura dell'energia elettrica nazionale dei paesi africani gestire questo segnale per le 24 ore. Il più delle volte queste centrali erogano addirittura in grandi città il segnale dell'energia elettrica per poche ore, e poi la gran parte del tempo si deve funzionare, se si vuole continuare ad alimentare i segnali dei trasmettitori con i generatori a gasolio. E voi sapete adesso, con le ultime crisi energetiche delle guerre che comunque sono in essere, i costi del gasolio in un'Africa sono non solo raddoppiati, ma forse il calcolo è 2,5, quasi 3 volte in più, specie nelle zone più remote, perché poi c'è anche la logistica di trasporto. Quindi ovviamente per Radio Maria questo è stato un po' per tutti i mezzi di comunicazione, è stato un grande problema, tanti che molti mezzi di comunicazione hanno ridotto sensibilmente le ore di trasmissione. Noi stiamo cercando comunque di aiutare e di continuare con i nostri segnali, fino adesso ci siamo riusciti anche grazie al vostro aiuto, dall'altra parte da alcuni anni stiamo comunque provvedendo insieme a questa infrastruttura dell'energia elettrica e generatori di affiancare dei sistemi a pannelli solari che possono integrarsi nel momento in cui con batterie viene a mancare l'energia elettrica. Col sole accumuliamo nelle batterie energia e riusciamo tutto sommato, dagli ultimi dati, controlliamo anche remotamente le performance di questi ripetitori e di queste installazioni, e vediamo che insomma il 60%, 60-70% riusciamo a coprirli con le batterie e l'energia solare. Ovviamente è un impegno enorme, perché è qualcosa che, se abbiamo parlato di 200 ripetitori e poi dobbiamo andare a parlare di circa le sedi con le substation, ogni sede e ogni substation e ogni ripetitore dovrebbe avere integrato, diciamo, oltre all'energia elettrica, un generatore e un sistema di pannelli solari. Il calcolo è presto fatto, fondamentalmente sono praticamente un qualcosa come un 220 punti, e quindi noi ci stiamo impegnando con un programma a 3-5 anni per riuscire a provvedere di tutti questi sistemi, proprio per fare in modo che comunque a poco le nostre Radio Marie siano anche tutto sommato, non dico indipendenti energeticamente, ma in qualche modo riescono a calmierare molto i costi dell'energia elettrica integrandosi con questi sistemi. Ecco, su questo fondamentalmente c'è una grande gara di solidarietà: adottare un sistema pannelli solari, un sistema di generatori è fondamentalmente comunque molto, molto importante, ed è come adottare un po' l'evangelizzazione, ecco, su questi paesi. Ecco, voglio ricordare che insomma nella metà di questi 27 paesi, Padre Livio, le reti hanno tutti reti nazionali, quindi calcoliamo che per noi con un 15-20 ripetitori si riesce a fare già un'ottima copertura di

0: paesi con una vastità media come diciamo può essere più o meno un'Italia. Poi quando andiamo a parlare di paesi enormi come il Congo o come la Tanzania o fondamentalmente anche la Nigeria, che hanno anche una popolazione molto capillare, allora ovviamente riusciremo a fare reti e a avere una copertura ottimale se avremo almeno un 30-40 ripetitori diciamo sul territorio. Noi comunque siamo sulla buona strada da questo punto di vista e la Chiesa comunque ce lo riconosce. Una cosa che a me ha stupito molto in questi anni, per noi che abbiamo vissuto un pochino la storia insieme, è quello di essere riusciti comunque a fare la rete della Nigeria, ecco, insomma, che solo 10-15 anni fa appariva impossibile, soprattutto per la concessione, per la situazione del paese. Il paese è molto diviso, come tutti sappiamo, c'è una forte presenza musulmana, i cristiani comunque sono una minoranza importante, diciamo nell'ordine del 20-25%, molto radicati in zone del paese, però poi ci sono diocesi che si devono confrontare anche a nord, diciamo con la parte più islamica. Ecco, non ci era quasi impossibile avere frequenze per la varia legislazione, a poco comunque si sta realizzando comunque una rete su tutte le città principali fondamentalmente della Nigeria. Mancherebbe non la capitale, che è Abuja, ma Lagos, dove stiamo ancora aspettando fondamentalmente le concessioni di frequenza. Tutto questo però viene ripagato, come dicevi tu, dal grande entusiasmo della popolazione. Ecco, devo dire che Radio Maria in Africa ha una funzione di identità nella Chiesa. Come dicevo, la Chiesa oggi normalmente chiama, e i vescovi chiamano Radio Maria come una grande opportunità per loro di ottimizzare il messaggio e la grande lavoro che c'è da fare sul territorio africano. E una radio oggi è sempre lo strumento diciamo più importante e più diffuso nella società civile. È vero che comunque esiste anche la televisione, ma la televisione serve più che altro per grandi eventi, fondamentalmente magari più sportivi, Padre Livio, che non fondamentalmente un ascolto continuo. La radio è ascoltata continuamente, la radio entra nella vita sociale delle persone, la radio è vissuta come lo strumento accanto alla popolazione, e con la radio fondamentalmente ecco che in maniera naturale avevamo parlato di promozione umana nella nostra Italia, parlavamo di RSA, ospedali, carceri. In Africa la promozione umana è quella di arrivare lontano, è quella di formare veramente alla condivisione, alla coesione sociale, alcune volte ai diritti, alla famiglia, e fondamentalmente essere presente anche ovunque. Già solo l'entusiasmo, il privilegio di avere il segnale radiofonico che arriva vuol dire essere comunque parte veramente della Chiesa per molti africani. Ecco, questo è un grandissimo lavoro, è un lavoro che ci dà l'opportunità anche di incidere, ecco, nella società civile nel senso buono del termine. Vuol dire veramente dare la capacità anche agli africani di valorizzare la propria umanità, la persona umana. Questo io dico sarà una fortuna per la società civile africana, che avrà comunque un mezzo di comunicazione a servizio della Chiesa, che potrà dare fondamentalmente, potrà essere presente con informazioni corrette innanzitutto, e sono normalmente nella situazione dei paesi africani spesso c'è una grande disinformazione che divide le varie etnie, le varie tribù, e invece il messaggio di pace della Chiesa è un messaggio comunque di unità, di fratellanza, e che vince fondamentalmente poi quello che possono essere le grandi divisioni e i grandi conflitti che hanno martoriato l'Africa. Quindi devo dire che oltre a essere comunque un segnale. La radio da noi nasce nei nostri paesi anche come segnale sulle emergenze civili, sulle comunicazioni da dare alla popolazione immediatamente. Ecco, da questo punto di vista immaginatevi questa funzione in Africa, una funzione comunque veramente importante, quella di Radio Maria, che ha fatto anche durante le pandemie, quella che ha fatto durante il valorizzare la persona umana e le scelte fondamentalmente nella vita delle persone, le scelte importanti, e anche l'istruzione, la sovietizzazione. Le Radio Marie in Africa sono veramente dei prontuari di tutte le necessità, ecco, e questo devo dire viene riconosciuto poi quando arriva il Papa, anche per questo che comunque si va e si presenza orgogliosamente al rappresentante di Cristo in terra, lo si incontra nella propria vita, ma lo si incontra con grande orgoglio con la maglietta di Radio Maria. Ecco, questo un po' è quello che si vive nella società civile. Ovviamente, Padre Livio, le chiamate sono tantissime, oltre ai progetti che noi conosciamo, no? Del Camerun, abbiamo visto, del Congo, del Mozambico, del Sud Sudan, del Ruanda, c'è sempre da fare, anche se abbiamo coperto magari piccoli paesi come Ruanda, il Burundi, l'Uganda, sono praticamente reti efficienti che arrivano quasi ovunque con una decina di ripetitori, però poi c'è sempre da rimettere a posto la manutenzione, c'è sempre da ottimizzare. Noi abbiamo un team di tecnici che comunque dall'Europa va per supervisionare, ma anche montare, insegnare a montare, insegnare a fare manutenzione, che è la grande necessità culturale, che comunque sia in ambito tecnico che nell'organizzazione del lavoro è importante comunque fare insieme agli africani. Avevamo detto che comunque una presenza della Chiesa massiccia, cioè circa 500 sacerdoti, vuol dire che comunque gli africani e la Chiesa africana sta sfruttando bene questo mezzo di Radio Maria, lavora col mezzo di Radio Maria. Alcune volte dobbiamo tutto sommato lavorare assiduamente anche con i nostri collaboratori, con Jean-Paul, con i vescovi, perché ci diano dei sacerdoti di livello che possano fondamentalmente essere dei lavoratori, ma anche dei pastori fondamentalmente al microfono. Non è facile questo, e anche per questo che noi un po', e anche tu fondamentalmente, dai così importanza a incontri annuali, a incontri di formazione, alla vicinanza con i sacerdoti direttori, quanti ti scrivono, Padre Livio, per fondamentalmente un supporto, un consiglio, e questo direi che è un pochino determinante. È un po' una logica di una grande famiglia di Radio Maria, che fondamentalmente si può permettere questo proprio perché la tenacia, la costanza nel lavoro, e ovviamente anche imparare e utilizzare quello che comunque si sta facendo nel tempo. Non manca comunque, Padre Livio, anche la difficoltà di quello che viene definito un turnover. Molti giovani magari che iniziano a lavorare a Radio Maria magari trovano altri lavori, o gli informatici, cioè i tecnici, ma noi sempre abbiamo tanti giovani pronti fondamentalmente, che comunque imparano e quindi diciamo rinnovano anche i collaboratori nelle varie radio. Per cui da una parte un lavoro che comunque in questi anni, in questi più di 30 anni di lavoro, dal primo ripetitore in Burkina nel 93, oggi è comunque un lavoro continentale, un lavoro dove fondamentalmente alcuni dei sacerdoti di Radio Maria sono anche ricevuti nelle conferenze continentali per capire come fondamentalmente fare al meglio il lavoro dell'evangelizzazione in Africa. E vorrei dire che alcune volte le risposte dei vescovi e dei cardinali in Africa sono state molto precise sulle esigenze della popolazione, e devo dire che comunque c'è una certa maturità che cresce in questa giovane chiesa, e che comunque oggi vediamo anche ai nostri confini. Ecco, quando arrivano i sacerdoti che vengono nelle nostre parrocchie, che magari vengono dall'Africa, vengono a fare delle sostituzioni, è comunque tutto sommato simpatico vedere che tutti conoscono Radio Maria. E quando dico parliamo di Radio Maria, se conoscono Radio Maria nasce sempre sulle labbra un sorriso. È un sorriso perché fondamentalmente è la radio è vista come uno strumento popolare nella Chiesa, per cui vale veramente la pena questo sforzo, questa chiamata a Radio Maria, questo lavoro missionario che stiamo facendo insieme a tutti voi cari ascoltatori.
1: Antonio, diceva però, forse è bene sottolineare anche che comunque anche queste Radio Maria africane cercano in tutti i modi di far fronte anche loro, diciamo così, alle loro spese, e puntano all'autosufficienza, anche se il cammino da fare è ancora lungo per questo. Siamo a buon punto, però mi pare.
0: Padre Livio ha perfettamente ragione. Quando si va a lavorare nei paesi in via di sviluppo è importante comunque chiarire un concetto. Quando si inizia a lavorare insieme, anche nelle prime selezioni delle persone, è chiaro che deve essere... Noi abbiamo sempre avuto il concetto chiaro di sostenibilità. Un'attività, soprattutto una Radio Maria, un progetto deve essere degli africani, nel senso che loro se ne devono fare responsabili. Noi fondamentalmente saremo sempre presenti accanto a loro a risolvere quei problemi che fondamentalmente magari sono fuori dalla loro portata, magari all'inizio, magari non dopo, ma diciamo anche tecnologicamente aiutandoli e dando sempre le migliori soluzioni. Ma devo dire che la differenza l'hanno fatta in questi anni, dicevo, dopo la prima fase, l'adesione del volontario africano, un volontariato forse più presente addirittura del nostro, è un'adesione popolare, e per cui gli africani hanno capito che Radio Maria è una radio a loro servizio, è una radio per loro della Chiesa, cioè nel senso che partecipa direttamente nella vita appunto della Chiesa, delle loro parrocchie, è presente nelle loro parrocchie, e la stessa Chiesa la vede come uno strumento integrato, ecco, nel grande lavoro della missione, dell'evangelizzazione, della formazione cristiana. Ovviamente c'è come hai detto tu, un lavoro per sostenersi. Oggi le radio africane fondamentalmente mantengono nel 75-80% dei casi i loro costi interni, cioè i costi del personale, diciamo i costi diciamo che vanno diciamo a tutta l'attività anche del volontariato, degli spostamenti e dei costi vivi. Noi fondamentalmente incidiamo sulla rete e sui nuovi ripetitori e ancora però la manutenzione ordinaria la iniziano a fare loro. Certo, dobbiamo correggere ancora molte cose, perché più la rete si espande più fondamentalmente anche per loro devono apprendere meglio l'organizzazione nazionale, ma devo dire che queste sono radio che comunque hanno capito attraverso i loro ascoltatori che sono gli ascoltatori che devono sostenere le loro radio, per cui quello che mette un pochino in difficoltà oggi un pochino là è quello che ci siamo detti, i costi dell'energia che fondamentalmente sono molto elevati, anche perché comunque l'energia elettrica viene molto a mancare, insomma sono costi dove l'infrastruttura africana, quella delle stazioni elettriche fondamentalmente sarebbe tutta da rivedere. E da questo punto di vista è molto importante per noi riuscire a trovare le soluzioni migliori che possa proiettare anche questo problema in una sostenibilità futura. E, però Devo dire che comunque il volontariato e, e gli ascoltatori, quando ricevono Radio Maria, li ricevono nelle parrocchie e c'è proprio, fanno anche loro la mariatona come noi, e in quel periodo fondamentalmente si mostra esattamente come la gente, gli ascoltatori, aiutano il proprio progetto. Del resto non potrebbe che essere così, perché altrimenti avremmo fatto solo delle Radio Marie volute da degli stranieri che fondamentalmente non avrebbero preso sulla loro società civile, sulla loro chiesa. Mentre il fatto, e ci dimostra il fatto, che ci siano tanti volontari e soprattutto anche donazioni e costi fondamentalmente molto vicini alla sostenibilità, ci sono almeno una decina di paesi che fondamentalmente si sostengono e noi praticamente ogni tanto li dobbiamo aiutare nel ricambio dei trasmettitori. Un'altra decina di paesi che comunque mantengono i loro costi ordinari senza problemi, e al tempo stesso ovviamente dobbiamo aiutarli sull'aspetto dei costi energetici, mentre diciamo le radio giovani, le nuove fondamentalmente, che sono 7-8, quelle un pochino più piccole, ovviamente devono essere ancora un po' supportate.
1: Sì, Vittorio. E adesso, Vittorio, vorrei che tu... diciamo così, dicessi due parole. Prima di tutto sappiamo che i nostri ascoltatori, per dare il loro supporto a Radio Maria, usano soprattutto la banca e la posta, e ultimamente anche abbiamo aggiunto dei social come Facebook, sito e blog, che quasi cominciano ad avere delle offerte soprattutto da parte dei nuovi ascoltatori che prima non le facevano. Allora vorrei che tu però spendessi anche due parole, Vittorio, per far capire quanto sia importante in questo momento per Radio Maria, che ha bisogno, che è un momento anche difficile per tutti, ha bisogno però di supporto anche col 5 per 1000, con i lasciti.
0: Allora, per quanto riguarda il 5 per 1000, Padre Livio, è vero, lo strumento più semplice. Scegliendo il codice fiscale di Radio Maria, che potete trovare anche sul sito, è il 94023530150. Questo codice fiscale si sceglie proprio ed è praticamente quello che si può dare, non costa nulla, nell'ambito appunto della propria tassazione. Basta solo nella dichiarazione dei redditi barrare come beneficiario l'Associazione Radio Maria. Questo è il grande strumento che comunque abbiamo in Italia e che comunque permette fondamentalmente a tutti di poter contribuire e valorizzare soprattutto grande valore delle attività di Radio Maria. Per quanto riguarda invece gli altri canali, hai parlato della banca. Ovviamente con le carte di credito sui siti web o comunicandolo anche attraverso il servizio informazioni, ai numeri di Radio Maria, ovviamente possiamo fondamentalmente facilmente fare delle donazioni, e oggi diventa sempre più semplice, come hai detto tu, anche ci sono gli strumenti sul sito internet. Ed diventa sempre più facile appunto fare questa donazione. E, per quanto riguarda i numeri invece a disposizione, c'è sempre comunque il servizio informazioni che ci può dare tutte le informazioni che comunque vogliamo, o fondamentalmente consultandolo sul sito. Si possono fare anche donazioni diciamo scegliendo costantemente una donazione mensile attraverso la propria banca, e lo si può fare fondamentalmente sempre anche questo o telefonando ai numeri di Radio Maria o direttamente attraverso il sito web. Oggi quindi è molto facile fare queste donazioni, abbiamo anche degli altri strumenti che sono Satispay, e per cui è importante supportare l'attività di Radio Maria in Italia e nel mondo attraverso questi sistemi. E comunque questo è il periodo un po' delle dichiarazioni dei redditi, e per cui, cari ascoltatori, vi ricordiamo l'importanza del 5 per 1000 alle nostre dichiarazioni dei redditi e magari proporlo a quelle dei nostri conoscenti o amici.
1: Vittorio, vorrei anche che tu dicessi una parola sull'importanza dei lasciti, che sono comunque una componente non piccola delle offerte.
0: Il discorso dei lasciti, noi sappiamo che tutti possono disporre dopo la morte dei propri beni, e per poter valorizzare appunto con il proprio contributo il sostegno dell'attività, un testamento, un lascito può essere veramente non solo il momento per tutelare i nostri cari, ma se lo desideriamo anche mettere come beneficiari anche altri soggetti, altri enti e associazioni come l'Associazione Radio Maria. È veramente un contributo di generosità anche dopo che rimane permanente, insomma, è un sostentamento per l'attività di Radio Maria veramente importante. Si può fare appunto un testamento olografo, che è un documento che deve essere datato e firmato personale, può anche essere revocato senza nessun problema, oppure può essere un documento pubblico ricevuto da un notaio attraverso comunque la possibilità di avere comunque due testimoni. Questo fondamentalmente può organizzare anche il desiderio di poter, diciamo, dare oltre la vita in maniera costante questo grande aiuto alla missione e al sostegno delle attività di Radio Maria. Noi abbiamo comunque un numero dedicato per questo, per chi volesse delle informazioni, che è lo 0332 212224, a cui si possono chiedere le informazioni fondamentalmente, oppure l'indirizzo email è lasciti@radiomaria.it.
1: Ovviamente anche il nostro ufficio informazioni 031 610 600. Vittorio, però, per completare questo panorama, mi pare che abbia una sua importanza anche l'impegno con il SEPA.
0: Il SEPA è importante perché praticamente con le nostre carte di credito possiamo praticamente dare una cifra costante per ogni mese nell'ambito delle nostre possibilità che decidiamo affidandole appunto direttamente attraverso la banca o la carta di credito. Questa è una donazione che comunque si stabilisce, è mensile, può essere a seconda delle nostre possibilità. Anche una piccola donazione, anche quel caffè giornaliero o fondamentalmente quel poco, oltre al superfluo, ma è veramente importante per noi e per la nostra attività.

0: Vittorio può parlare di questo ampio panorama che hai davanti, cioè la dovaria nelle Americhe, i nuovi progetti che ci sono per la dovaria, le necessità di la dovaria. Allora ti lascio la parola, Vittorio.
1: Beh, innanzitutto siamo in tanti adesso che fondamentalmente collaboriamo nei vari continenti. Tu hai parlato di America. Allora, per l'America prima di tutto vorrei dare un saluto ai nostri ascoltatori di Radio Maria Italia che sono oltreoceano. Noi ricordiamo assolutamente che i primi passi di Radio Maria nel mondo sono stati anche attraverso i nostri ascoltatori italiani che ci chiedevano di avere comunque un emittente delle frequenze anche dove loro erano presenti, quindi io parlo ovviamente degli Stati Uniti, della comunità italo-statunitense, ma anche di Radio Maria in Canada. Ecco, più di 30 anni fa, diciamo dal 92, era il periodo dei 500 anni della scoperta dell'America, e noi abbiamo fondamentalmente avuto la forza e anche l'organizzazione per iniziare a dare un po' voce a questa comunità, che comunque era una comunità numerosa, importante, che ci segue ormai da più di 35 anni, insomma, e quindi un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori di New York, Connecticut, degli Stati Uniti e del Canada. Poi fondamentalmente oggi ci sono ascoltatori italiani anche in una minoranza importante a Sydney in Australia, e per cui quando parliamo appunto è un ponte dei nostri italiani, soprattutto con queste forti presenze delle comunità in America e in Australia che ci ascoltano e ascoltano Radio Maria. Quindi Radio Maria i primi passi nel mondo l'ha fatto proprio attraverso gli ascoltatori italiani, e gli ascoltatori italiani che non erano solo presenti in Italia ma anche nel mondo. Detto questo, padre Livio, la storia dello sviluppo missionario di Radio Maria passa effettivamente attraverso il continente dell'America, perché mentre si espandeva comunque il segnale, non era ancora concluso, diciamo, la grande missione della rete italiana, arrivavano già le prime richieste di sacerdoti, che comunque i primi sacerdoti che venivano da Roma studiavano a Roma, e i primi che comunque ascoltavano Radio Maria, che conoscevano un po' l'italiano, furono proprio, diciamo, i sacerdoti che erano in Nord America e in Latino America, e per cui è nata una missione, e Radio Maria dopo l'Europa, che stava muovendo i primi passi diciamo con qualche vescovo africano e qualche missionario italiano in Africa, o fondamentalmente qualche sacerdote tra fondamentalmente la realtà europea, ha avuto una forte chiamata anche di sacerdoti che poi hanno trovato un grande coinvolgimento anche dei laici per l'America. Parliamo degli anni 95, ecco, insomma, quindi stiamo ormai parlando di un'avventura di Radio Maria consolidata, perché sono 30 anni. Ed è stato un quinquennio entusiasmante, tu l'hai vissuto, padre Livio, perché arrivavano tanti nuovi sacerdoti a parlare con te, a cercare di respirare l'aria di Radio Maria Italia, ma soprattutto capire con te che cos'era fare Radio Maria. Sì, l'ascoltavano nei programmi, si percepiva fondamentalmente lo spirito, l'organizzazione, l'ordine di un palinsesto, ma poi si veniva in Italia a vedere come si riusciva ad organizzare questo dietro le quinte, che è la cosa tutto sommato che fa di Radio Maria un progetto così interessante. E quindi dal 95, diciamo, al 2000 è stata un po' un'esplosione delle Radio Marie, sia nel Nord America, perché comunque gli italiani che avevano chiamato Radio Maria in Canada e negli Stati Uniti ovviamente pensavano a una Radio Maria nella lingua ufficiale, quindi una Radio Maria in lingua inglese, o una Radio Maria in lingua spagnola negli Stati Uniti. Questo successivamente è stato realizzato proprio in questi anni. In questi anni sono nate Radio Maria Argentina, Radio Maria Guatemala, Radio Maria Colombia, è nata Radio Maria Cile, è nata Radio Maria Perù, quindi Radio Maria Guatemala, e insomma sono nate praticamente 7-8 Radio Maria insieme al Nord America, quasi una decina, con uno sviluppo, nascevano 2 o 3 Radio Maria in America ogni anno praticamente. Quindi mezzo Latino America, il Nord America è stato un po' una conferma dell'universalità del progetto Radio Maria, perché si muovevano i passi in Europa, ma questo è stato un pochino una conferma che Radio Maria era un progetto di Maria anche in questo continente. Ovviamente negli anni successivi, tra il 2000 e il 2005, si è perfezionato, sono arrivati anche i paesi del Centro America, è arrivato il Venezuela, il Paraguay e soprattutto il Brasile a completare fondamentalmente paesi molto importanti, nonché un altro paese importante come il Messico. Quindi oggi Radio Maria, attraverso questo percorso fatto in questi 10 anni, primi 10 anni tra il 95 e il 2010 anni, primi 10 anni tra il 95 e il 2005, praticamente Radio Maria si è praticamente sviluppato o ha iniziato il suo cammino, e nei successivi 10 anni ha un po' consolidato la sua realtà e la sua infrastruttura. Oggi la realtà di Radio Maria in America è una realtà con circa 500 ripetitori, che non sono pochi fondamentalmente, ci permettono di avere una copertura della popolazione che sembra ancora con radiofrequenza, ancora diciamo da completare. Noi in Europa, attraverso tutti gli sforzi dell'FM e del DJ,

0: capitale, un po' tra tutti i nostri paesi, copriamo circa più della metà della popolazione. Qui in America siamo a circa un terzo. Ricordiamo che qua ci sono estensioni enormi, stiamo parlando di paesi come il Brasile, l'Argentina o il Messico, gli Stati Uniti o il Canada, che hanno estensioni che possiamo paragonare quasi a dei piccoli continenti, e per cui ovviamente si cerca di ottimizzare anche la copertura, sì, privilegiando fondamentalmente i centri principali, ma poi cercando di avere la stessa filosofia che abbiamo avuto in Italia. E nella grande parte dei paesi più o meno ci siamo riusciti. Ovviamente paesi come Brasile, Messico e Stati Uniti o Canada c'è ancora tanto lavoro da fare, e per cui c'è proprio bisogno di un lavoro e di un'organizzazione. Nel frattempo Radio Maria si organizza anche nel continente dell'America con un gruppo di lavoro che è il gruppo continentale dell'America, del Nord America e del Latino America, all'interno sempre della famiglia mondiale di Radio Maria, e devo dire che comunque è un gruppo che si consolida, fa formazione ai sacerdoti, raccoglie i modelli fondamentalmente e le innovazioni che stiamo facendo, diciamo anche da un punto di vista tecnico, qui da Radio Maria in Europa, in Italia, e fondamentalmente riusciamo in qualche modo poi a cerchi concentrici a distribuirli praticamente nelle varie associazioni dell'America. L'Associazione delle Americhe, abbiamo circa 22 associazioni con 22 Radio Marie, per cui un lavoro importante. E quello che volevo dire è che qui proprio in America si lavora un po' su tutte le tecnologie, addirittura sì, le FM, la radio digitale HD, che fondamentalmente ha avuto un pochino meno successo che non qua in Europa. Quindi noi il DAB, la radio digitale in Unione Europea è ben sviluppata e ci ha aiutato molto a fare comunque le reti in nord Europa, dove magari in qualche paese eravamo arrivati in ritardo con le concessioni FM. Qui ovviamente in America è un progetto che stenta fondamentalmente a decollare, perché è un progetto che comunque da un punto di vista tecnico non ha le stesse coperture e l'ottimizzazione che può avere un DAB come in Italia, però trasmettiamo anche in digitale negli Stati Uniti, dove comunque è possibile per avere qualche frequenza e ottimizzare un po' la piccola rete che abbiamo. Ovviamente in web, in satellite e in fondo si trasmette ancora con la M, Padre Livio. La N è che la vecchia, soprattutto lo stile della radio parlata, qui in America per i grandi centri o le grandi capitali abbiamo ancora delle AM che coprono magari la città di Lima con 8 milioni di persone o di Bogotà, e ci aiutano fondamentalmente ad avere ancora un po' di estensione, anche se sappiamo che è una tecnologia ormai non dico obsoleta, però fondamentalmente difficile da organizzare, perché necessita comunque di grandi potenze di elettricità, e per cui, come nel continente dell'Europa, piano piano abbiamo sostituito quelle AM che avevamo fondamentalmente in FM. Se rimane qualche AM ancora negli Stati Uniti o in qualche paese del Latino America, è proprio perché fondamentalmente abbiamo la necessità di una copertura di grandi centri urbani, e in attesa magari di implementare qualche con le nuove FM. Però 500 ripetitori sono quasi tutti FM, e un grande lavoro anche quindi di manutenzione. Analizzando un po' l'America, quello che comunque abbiamo trovato come Radio Maria in un progetto che comunque è un progetto mediatico e radiofonico, una situazione continente secondo me molto particolare rispetto a quella che magari possiamo avere in Europa, sicuramente con alcuni vantaggi. Il continente dell'America è un continente abbastanza unico, è un continente comunque separato un po' dagli altri, e ha tre lingue principali, che è un po' un'anomalia rispetto all'aspetto culturale degli altri continenti, con tutte le lingue che fondamentalmente abbiamo sia in Europa, le lingue antiche africane o anche l'Asia. Quindi in America c'è il grande vantaggio di parlare le tre lingue, inglese, spagnolo e portoghese, il portoghese in Brasile ovviamente, ma principalmente insomma c'è un'uniformità. Questo avvantaggia anche molto spesso le nostre radio del Latin America, di poter effettivamente avere delle collaborazioni, qualche volta fondamentalmente scambiarsi i programmi, anche se il fatto di avere una stessa lingua non vuol dire che comunque poi ci siano delle grandi differenze culturali da un paese all'altro, ecco, insomma. Però dà una possibilità in più di comunicazione. Un altro grande vantaggio che comunque è stato in questo grande lavoro che è stato fatto in America è stato di incontrare anche non solo una popolazione naturalmente religiosa, ma soprattutto anche il grande lavoro che ha fatto Maria nei secoli, e quindi una grande la spiritualità mariana proprio come un aspetto culturale quasi di tutti i paesi. Il fattore probabilmente anche dell'apparizione della Vergine di Guadalupe, la patrona delle Americhe, ma al tempo stesso anche trovare santuari mariani in ogni paese con una grande devozione a Maria e alla Madonna, una grande cultura di, proprio nell'ambito dei valori veri della famiglia, della figura femminile, sicuramente ha aiutato a una maggiore comprensione anche della nostra attività. Radio Maria è stata naturalmente accettata ed è stata amata subito in tutti i paesi in cui l'abbiamo fondata, ma perché è radicata proprio nello spirito, nel cuore delle persone. Devo dire che vi è anche un altro aspetto che comunque è abbastanza consolidato nel continente dell'America, è sicuramente una realtà ecclesiastica strutturata, quindi cioè una presenza importante non solo della Chiesa secolare ma anche dei movimenti e degli ordini religiosi, e questo ci ha permesso anche di avere la possibilità di avere alternative, perché se magari i vescovi e magari mancano in qualche paese sacerdoti anche magari con il profilo di Radio Maria, cioè missionari di spiritualità mariana o con una buona capacità comunicativa e missionaria, magari li abbiamo trovati poi negli ordini religiosi, tanto che la rappresentazione dei direttori di Radio Maria in Latino America ha una forte presenza anche negli ordini religiosi. Questi sono stati gli aspetti che secondo me hanno favorito una penetrazione e un grande successo di Radio Maria in Latino America. Dall'altra parte negli anni abbiamo anche incontrato, Padre Livio, delle criticità che sono un po' nella storia del continente negli ultimi anni. Sicuramente il continente, soprattutto del Latino America, sta attraversando una forte crisi economica e sociale. Questo lo abbiamo visto anche in paesi molto grandi come l'Argentina, come il Brasile. Oggi anche un grande punto interrogativo nelle strutture di paesi come il Messico e della Colombia, dove fondamentalmente la politica invade molti campi, e dall'altra parte c'è anche un pochino di timore per quanto riguarda diciamo l'aspetto religioso, nel senso della anche la libertà di comunicazione dei valori religiosi. Voglio ricordare per esempio un paese su tutti, il Messico, dove fondamentalmente la Chiesa cattolica non è proprietaria di beni fondamentalmente da un punto di vista istituzionale, tantomeno poteva avere dei mezzi di comunicazione, e diciamo l'aspetto del volontariato, deve essere comunque una struttura, un'associazione civile, ha permesso comunque a Radio Maria a poter in qualche modo riuscire a trasmettere quasi come una normale Radio Maria. Voglio dire che comunque ci sono anche delle limitazioni, per esempio i rosari che noi preghiamo a Radio Maria dovevano essere sempre sollecitate attraverso telefonate degli ascoltatori. Queste sembrano cose abbastanza assurde per quanto riguarda la libertà religiosa, ma sono cose che avvengono comunque in alcuni paesi anche del Latino America. Volevo ricordare che comunque il continente dell'America ha vissuto delle situazioni molto critiche in alcuni paesi come il Venezuela, il Nicaragua è stato nel continente del Latino America dove abbiamo avuto l'unica chiusura di una Radio Maria nel mondo in 40 anni. Questo mostra come fondamentalmente per banali motivi amministrativi, ma in realtà per un conflitto latente con le istituzioni ecclesiastiche e fondamentalmente giusto per ci stiamo organizzando proprio oggi. Sta nascendo di nuovo il nuovo programma di Radio Maria Nicaragua fuori dal Nicaragua, ma che verrà ascoltato soprattutto in Nicaragua attraverso praticamente una struttura della piattaforma web digitale. Questo è per dirvi che comunque il lavoro che dobbiamo fare comunque in questo continente è stato un lavoro importante, ma abbiamo ancora tanto tanto da fare. La gente risponde, abbiamo più di 10.000 volontari e diciamo i risultati di ascolto sono molto simili a quelli che abbiamo comunque in Europa, anche nell'ambito streaming diciamo i risultati dell'ascolto su internet sono molto simili anche a quelli che comunque abbiamo in Europa. Ovviamente rimangono degli aspetti dove Radio Maria è importante perché comunque forma la gente alla fede, soprattutto al catechismo. Molto spesso si è parlato di una religiosità del popolo del Latino America, ma anche della necessità fondamentalmente di formarsi anche al catechismo, ai principi della fede e della nostra Chiesa, e per cui il lavoro che fa Radio Maria giornalmente è veramente importante, un lavoro di formazione cristiana importante. Voglio ricordare che comunque qui i mezzi di comunicazione religiosi esistono e c'è anche il confronto anche con le sette evangeliche o cristiane che comunque in qualche modo hanno una forte diffusione nei mezzi di comunicazione, e anche perché la radio e il mezzo di comunicazione riveste ancora un ruolo importante, proprio per quello che dicevo, la radio è ancora un mezzo comunque che si affianca sia alla televisione che al mondo internet, ma ha una sua propria autonomia, ha una sua propria autorevolezza, ha una sua propria penetrazione, proprio perché anche in Latino America e Nord America la gente ama parlare in radio, ama fondamentalmente i dibattiti radiofonici e la gente si informa molto anche proprio attraverso la radio. Quindi Radio Maria deve quindi formare alla vera fede, al conoscimento della fede cattolica, che spesso fondamentalmente è un po' confusa con quelle delle sette cristiane, e quindi che magari sono presenti nei mezzi di comunicazione. Io penso che comunque ci è stato riconosciuto anche dalla Chiesa istituzionale proprio questo ruolo fondamentalmente centrale nella formazione al catechismo. Dall'altra parte abbiamo molte relazioni con le nunziature, c'è una grande collaborazione proprio qui anche in America con i nunzi, che ci accolgono sempre, che cerchiamo comunque di visitare, anche per cercare di interpretare, di avere un pochino di informazioni e riuscire a penetrare meglio anche le relazioni della Chiesa istituzionale. Voglio ricordare che non si può parlare di America senza parlare degli ultimi due papi. Ecco, abbiamo avuto un Papa Francesco argentino nel 2013 e oggi abbiamo Papa Leone che è americano degli Stati Uniti, ma è stato un vescovo per molti anni in Perù, nella diocesi di Chiclayo. Ecco, e entrambi hanno conosciuto Radio Maria, perché hanno conosciuto i volontari di Radio Maria, l'istituzione, sia in Perù che fondamentalmente in Argentina. Anche perché proprio questo mostra e le nunziature ci conoscono, perché la presenza di Radio Maria è veramente ormai una presenza istituzionale nel continente. Che altro dire? Oggi la realtà, quando abbiamo iniziato, il continente dell'America e soprattutto del Latino America veniva definito un po' il continente della speranza. Oggi è una realtà un po' diversa, c'è stata anche diciamo molta secolarizzazione in questi anni. Rimangono dei bacini importanti della Chiesa con tante vocazioni, in Messico, in Colombia, rimangono dei paesi dove c'è il maggior numero di battezzati come il Brasile, e quindi rimangono fortemente anche le sfide a cui siamo chiamati, sviluppare la rete in Brasile sarà un po' il nostro impegno nei prossimi 10 anni. Abbiamo circa 4-5 frequenze, incominciamo fondamentalmente a essere ubicati in 3 stati del Brasile. Ovviamente il lavoro da fare è importante, ma siamo sulla buona strada. Devo dire che la nascita della Radio Maria anche in Portogallo, oggi fondamentalmente essendo la festa e l'inaugurazione dei 5 anni di Radio Maria in Portogallo con la Madonna di Fatima, io devo dire che comunque questo ci porterà fondamentalmente anche molto beneficio e sviluppo in Brasile. Termino con un discorso a parte degli Stati Uniti, che fondamentalmente sono appunto il paese dell'attuale Papa, e dove fondamentalmente Radio Maria ancora muove i suoi passi. È un'organizzazione presente in 7 stati, ma con piccole medie frequenze. Noi siamo fiduciosi perché oggi si è incominciato a realizzare realmente una redazione con un sacerdote direttore e alcuni collaboratori, dove vediamo che comunque ci sono idee chiare e dei progetti che comunque, dove c'è a poco un'espansione. Sicuramente le nuove tecnologie e rispetto alle nostre reti di FM e di radiofrequenza, ovviamente dovremo interpretare un pochino come si sta sviluppando il mondo dei mezzi di comunicazione. Devo dire che stiamo sperimentando nuove radioline negli Stati Uniti. C'è un progetto spagnolo importantissimo, praticamente la metà della comunità cattolica oggi è di lingua spagnola. La pastorale spagnola è fondamentale, e quindi il futuro sia della Chiesa negli Stati Uniti, ma anche di Radio Maria, è proprio sul terreno culturale, appunto, di una Chiesa che è sempre più rappresentante di un arrivo di seconde generazioni di lingua spagnola. In fondo gli Stati Uniti è un grande paese che ha ricevuto popolazioni un pochino da tutto il mondo, ma soprattutto l'immigrazione spagnola è uno degli aspetti più importanti che comunque sta muovendo i passi nella Chiesa degli Stati Uniti, e lo vediamo fondamentalmente anche qui col Papa Leone, che è stato missionario comunque in Latino America, pur essendo originario degli Stati Uniti. Questo mi pare che Padre Livio completi un pochino la visione del nostro grande lavoro e un pochino della nostra organizzazione. Sul continente abbiamo circa 4-5 persone che lavorano incessantemente, soprattutto per riuscire a condividere la formazione. Abbiamo un tecnico dedicato dall'Europa, dall'Italia, ma fondamentalmente abbiamo una piattaforma in cui tutti i tecnici comunque dei paesi dell'America in qualche modo partecipano, inserendo un pochino tutti i dati tecnici di questa rete di circa 500 ripetitori.
1: Senti Vittorio, diciamo c'è qualche stato dell'America che è senza Radio Maria?
0: Hai toccato il tasto giusto, sì, abbiamo praticamente alcuni stati nel Caribe, no? Cioè quello che viene definito un pochino gli stati del Centro America, ma anche

0: sarebbe Cuba. Abbiamo avuto un cardinale nel 2015 che ci chiamava, ma non c'erano le condizioni diciamo politiche per riuscire a iniziare con un segnale, una frequenza. Abbiamo continui contatti con Haiti, dove è da presente ormai da circa 6 anni un'associazione civile, e dove stiamo cercando di trovare le soluzioni per avere una frequenza. Abbiamo rallentato un po' in alcune fasi il lavoro, specie perché comunque non dico che si è nata una situazione di instabilità sociale che quasi non permette fondamentalmente di riuscire ad assicurare un'organizzazione che possa operare in un mezzo di comunicazione con la necessaria sicurezza. Oggi forse vedo qualche spiraglio, magari il prossimo anno, anche perché fondamentalmente ci sono sacerdoti, ordini religiosi, l'attenderebbe anche il vescovo di Port-au-Prince, e per cui è una situazione, quella dell'Haiti, che è stata drammatica negli ultimi 5 anni, un paese un po' dimenticato, ma che avrebbe veramente bisogno di un segnale di speranza come quello di Radio Maria. Noi ce la metteremo tutta, anche da un punto di vista organizzativo, per poter portare avanti questo progetto di Radio Maria in Haiti. Per il resto abbiamo una chiamata nella Guyana e nel Suriname, che però fondamentalmente, essendo legata all'Olanda, sono un pochino alla nostra Radio Maria Olanda, che sono un po' in contatto con loro per vedere se c'era la possibilità soprattutto di avere un sacerdote direttore, e oggi diciamo che ancora questa possibilità è ancora un po' remota. Sono piccoli paesi, piccole realtà. Per il resto Radio Maria praticamente copre tutti i paesi, ecco.
1: Antonio, hai fatto una bellissima affresco, diciamo così, di Radio Maria Italia e poi dell'Africa, delle Americhe. Lascio a te un saluto per gli ascoltatori.
0: Ma grazie Padre Livio. Allora, volevo ringraziare innanzitutto tutti gli ascoltatori, i volontari e tutti i collaboratori, perché stanno facendo veramente un grandissimo lavoro per Radio Maria. Questa maratona vuole essere un momento di riflessione, ma soprattutto anche di spiritualità, perché oltre a un gesto materiale che possiamo fare per contribuire alle attività di Radio Maria, è fondamentalmente anche partecipare insieme a una chiamata di Maria in un mondo che fondamentalmente veramente ha bisogno di questo messaggio. Le onde di Radio Maria sono praticamente sempre una presenza costante, diffondono proprio questo messaggio di Maria, e noi vi ringraziamo per tutto quello che potrete fare per continuare questa grande attività e per aiutarci ad arrivare dove la Chiesa ci chiama.
1: Grazie Presidente. Volevo dirvi, cari amici, adesso andiamo nella concretezza, cioè vorrei dire tutti facciano qualcosa. E proprio chi non può fare nulla di concreto, faccio una preghiera che è ugualmente preziosa per questa radio di evangelizzazione, perché alla fine è una forza incredibile per la conversione delle persone. Però chi può sostenere Radio Maria lo faccia, perché tante gocce fanno il mare. È un periodo in cui è difficile trovare dei grandi donatori, però tanti piccoli donatori fanno peso a quello a cui noi puntiamo, in modo tale da poter andare avanti, perché tanto abbiamo fatto e il più dobbiamo ancora farlo. Non siamo ancora entrati nei momenti più difficili, dobbiamo prepararci per questo. Grazie per il vostro ascolto, vi benedico, vi assicuro la mia preghiera. Buon proseguimento.

Cari ascoltatori, abbiamo trasmesso Mariatona per Radio Maria. Il nostro direttore Padre Livio ai microfoni con il presidente Vittorio Viccardi.

0: Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dagli Atti degli Apostoli. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa alla Vergine Maria. Ella è riconosciuta quale sovreminente e del tutto singolare membro della Chiesa, figura ed eccellentissimo modello per essa nella fede e nella carità. Queste parole ci invitano a comprendere come in Maria, che sotto l'azione dello Spirito Santo ha accolto e generato il Figlio di Dio venuto nella carne, si possano riconoscere sia il modello che il membro eccellente e la madre dell'intera comunità ecclesiale. Lasciandosi plasmare dall'opera della grazia venuta a compiersi in lei e accogliendo il dono dell'Altissimo con la sua fede e il suo amore virginale, Maria è un modello perfetto di ciò che la Chiesa tutta è chiamata ad essere, creatura della parola del Signore e madre dei figli di Dio generati nella docilità all'azione dello Spirito Santo. In quanto poi è la credente per antonomasia, in cui ci è offerta la forma perfetta dell'incondizionata apertura al mistero divino nella comunione del popolo santo di Dio, Maria è membro eccellente della comunità ecclesiale. In quanto, infine, genera figli del Figlio, amati dell'Eterno amato venuto fra noi, Maria è madre della Chiesa tutta, che a lei può rivolgersi con confidenza filiale, nella certezza di essere ascoltata, custodita e amata. Si potrebbe esprimere l'insieme di queste caratteristiche della Vergine Maria parlando di lei come della donna icona del mistero. Con il termine donna si evidenzia la concretezza storica di questa giovane figlia di Israele, cui è stato dato di vivere la straordinaria esperienza di diventare la madre del Messia. Con l'espressione icona si sottolinea che in lei si realizza il duplice movimento di discesa e di ascesa. In lei risplendono tanto l'elezione gratuita da parte di Dio quanto il libero consenso della fede in Lui. Maria è pertanto la donna icona del mistero, cioè del disegno divino di salvezza, celato un tempo e rivelato in pienezza in Gesù Cristo. Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della Redenzione.

ha ricordato che l'unico mediatore di salvezza è Gesù Cristo e che la sua madre è santissima, in nessun modo oscura o diminuisce questa unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia. Al tempo stesso, la Beata Vergine, predestinata fino dall'eternità all'interno del disegno ed incarnazione del Verbo per essere la Madre di Dio, cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore, con l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità, per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo ella è diventata per noi Madre dell'Ordine della Grazia. Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. In lei il popolo di Dio trova rappresentati la sua origine, il suo modello e la sua patria. Nella Madre del Signore la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale cui è chiamata, ma anche e soprattutto perché riconosce in lei il proprio archetipo, la figura ideale di ciò che è chiamata ad essere. Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del Regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria. Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria, Vergine e Madre, e chiediamo a lei di aiutarci con la sua intercessione a rispondere a quanto ci viene domandato attraverso il suo esempio. Vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza alla Chiesa. Vi riconosco la comunità dell'Alleanza che Dio mi ha donato per corrispondere al suo amore infinito. Mi sento parte viva della Chiesa, in obbedienza ai pastori dati da Dio. Guardo a Maria come modello, membro eccellente e madre della Chiesa, e chiedo a lei di aiutarmi a essere discepolo fedele del suo Figlio. Sorelle e fratelli, lo Spirito Santo disceso su Maria e invocato da noi con umiltà e fiducia ci doni di vivere pienamente queste stupende realtà. E dopo aver approfondito la Costituzione Lumen Gentium, chiediamo alla Vergine di ottenerci questo dono. Ci cresca in tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Sostiamo ora per un breve esame di coscienza.

0: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
1: Inno. Al termine del giorno, o sommo Creatore, vegliaci nel riposo con amore di Padre.
0: Dona salute al corpo e fervore allo spirito. La tua luce rischiari le ombre della notte.
1: Nel sonno delle membra resti fedele il cuore. Al ritorno dell'alba intoni la tua lode.
0: Sia onore al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Al Dio Trino ed Unico, nei secoli sia gloria. Amen. Amen.
1: Antifona. Alleluia, alleluia, alleluia. Salmo 30. In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Per la tua giustizia, salvami.
0: Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva.
1: Tu sei la mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre,

0: Salmo 129. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
1: Se consideri le colpe, Signore. Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
0: Io spero nel Signore. L'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle e l'aurora.
1: Israele attende il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Lettura breve. Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi. Perdonatevi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
0: Responsorio breve. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.
0: Dio di verità, tu mi hai redento. Alleluia, alleluia.
1: Nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.

0: Antifona. Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia. Cantico di Simeone. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola.
1: Perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli.
0: Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia.
0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso dei tuoi fedeli. Accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: telefono alla Beata Vergine Maria. Regina dei cieli, rallegrati. Alleluia. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia. È risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Preghiera della sera a Maria Santissima prima del riposo notturno. O Vergine, si fa tardi, tutto si addormenta sulla terra, è l'ora del riposo, non abbandonarmi. Metti la tua mano sui miei occhi come una buona madre. Chiudili dolcemente alle cose di quaggiù. L'anima mia è stanca di affanni e di tristezze. La fatica che mi attende è qui, a me vicina.
1: Metti la tua mano sulla mia fronte. Arresta il mio pensiero. Dolce sarà il mio riposo se benedetto da te, perché domani il tuo povero figlio si desti più forte e riprenda allegramente il peso del nuovo giorno. Metti la tua mano sul mio cuore. Lui solo vegli sempre e ridica al suo Dio un amore eterno.
0: Maria, regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.

cari ascoltatori, trasmettiamo Maratona per Radio Maria, dall'Italia all'India. Ai microfoni Michela con Padre Rafi, direttore di Radio Maria India. Buon ascolto. No.

cari amici di Radio Maria, ben ritrovati. Io sono Michela e faccio parte della segreteria editoriale della Famiglia Mondiale di Radio Maria. Oggi vi portiamo in un paese lontano geograficamente, ma molto vicino nel cuore della fede, l'India. Un paese immenso, affascinante e complesso, dove convivono, direi, lingue, culture, tradizioni religiose e popoli diversi, in un mosaico unico al mondo. È proprio qui che Radio Maria ha iniziato il suo cammino nel 2013, in punta di piedi, possiamo dire, ma con grande fiducia nella provvidenza. Oggi Radio Maria India ha i suoi studi principali ad Aror, nello stato del Kerala, una regione del sud del paese, dove la presenza cristiana ha radici antichissime che risalgono alla predicazione dell'apostolo San Tommaso. In questo contesto la fede cattolica è viva, radicata e profondamente intrecciata con la vita quotidiana delle persone. Ma Radio Maria, come sappiamo, nasce sempre da un popolo e anche in India è stato così. Grazie al cuore degli ascoltatori, infatti, alla loro generosità, al loro desiderio di avere una voce che le accompagni nella preghiera e nella vita quotidiana, questa radio ha potuto nascere, crescere e consolidarsi. L'India oggi conta oltre 1.400.000.000 di abitanti. I cattolici sono una minoranza, circa 20 milioni, poco più dell'1% della popolazione. È un numero piccolo se paragonato alla vastità del paese, ma significativo per la vitalità della fede e per il ruolo che la Chiesa svolge nella società, soprattutto nei campi dell'educazione, della sanità, dell'assistenza ai più poveri. E diciamo che essere cristiani in India significa spesso vivere la fede in un contesto di minoranza, a volte anche in situazioni non proprio semplici. Ci sono sfide infatti legate alla convivenza religiosa, alla povertà diffusa in alcune aree, in molte aree diremmo noi, e alle grandi differenze sociali ed economiche. E in alcune regioni i cristiani possono incontrare appunto difficoltà o limitazioni, e per questo la presenza di una radio come Radio Maria diventa ancora più preziosa, una compagnia, una consolazione, un sostegno spirituale costante. Eppure, accanto a queste difficoltà, l'India è anche una terra di straordinaria ricchezza umana e spirituale. È un paese giovane, dinamico, profondamente religioso, dove il senso del sacro è ancora molto presente nella vita quotidiana. Le famiglie, le comunità, la preghiera sono tutti elementi che creano un terreno davvero fertile.

0: intervenire. Difatti quello cieco cosa che non va, poi si viene subito a sapere, perché sono gli stessi fedeli che scrivono, che mettono in guardia, gli stessi ascoltatori di qualsiasi parte del mondo intervengono, o presso il loro vescovo, o presso ovviamente la sede mondiale di Radio Maria. Perciò, cari amici, è proprio la struttura stessa della nostra organizzazione nella quale la Chiesa è presente come colei che vigila sulla dottrina e sugli orientamenti ideali, morali, pastorali della radio. Poi, cari amici, c'è anche il rapporto con la Chiesa che noi abbiamo curato. Noi fin dall'inizio abbiamo sempre puntato fin dall'inizio a una Radio Maria nazionale, quindi diciamo abbiamo, proprio per facilitare questo nostro ampio spettro pastorale che poi ci ha portato anche all'estero, abbiamo fatto anche una redazione a Roma, per cui di fatto noi i rapporti con la Chiesa stanno facendo, li abbiamo fatti proprio con la Santa Sede, tendo in parole semplici, con i vari organismi della Santa Sede, con i quali abbiamo anche stipulato dei rapporti di collaborazione molto importanti. Il più importante di tutti è proprio il Radio Generale Vaticano, trasmesso 2 volte al giorno, poi gli Angelus del Papa e tutte le varie manifestazioni cattoliche che avvengono a Roma. Trasmettiamo volentieri Radio Vaticano in questi casi per avere direttamente la voce del Papa, quindi c'è questa collaborazione e c'è anche un'informazione che curo io stesso, con la quale tengo informato diciamo il Dicastero per la comunicazione, diciamo così, informo anche sull'espansione della radio, sui programmi, su quello che realizziamo. Devo dire che a me della Santa Sede non è mai venuta nessuna indicazione per quanto riguarda Međugorje, mi ha sempre lasciato lavorare tranquillamente, mi ha sempre lasciato parlare di Međugorje come ne parlo, e ne ho parlato da mattina a sera, nessuno mi ha mai detto nulla, anzi casomai privatamente ho avuto degli apprezzamenti, per cui diciamo si tratta di una collaborazione ottima. Poi noi abbiamo avuto i rapporti con i papi, tutti i papi da quando c'era Radio Maria, abbiamo fatto in tempo, io sottoscritto con il presidente Ferrario, di incontrare, quasi abbracciare Papa Giovanni Paolo II, quando ormai era molto avanti con la sua malattia, però ci ha riconosciuto, mi ha riconosciuto, e abbiamo quella bellissima fotografia dove il presidente Ferrario, io siamo in ginocchio davanti a lui durante un'udienza generale, quando gli ha detto, si è avvicinato un vescovo nostro amico che trasmetteva Radio Maria, che è in Vaticano, gli ha detto, questi sono Padre Livio, sono il presidente e il direttore di Radio Maria, ha fatto un accenno, di un sussulto quasi, Papa Giovanni Paolo II. Poi ovviamente con Papa Benedetto XVI, che era un ascoltatore di Radio Maria, d'altra parte, come lui ha detto, ascoltava volentieri quando era in ferie in Alto Adige, comunque la conosceva molto bene, come la conosceva molto bene il suo segretario, Monsignor Georg, con il quale abbiamo avuto tre incontri, l'ultimo l'ho avuto io personalmente, nel quale mi ha detto, so che lavorate molto bene, mi ha detto questo Papa Benedetto, era mai verso la fine del suo pontificato, poi diede le dimissioni come vi ricordate. Poi con Papa Francesco, come sapete, abbiamo avuto la prima udienza della famiglia mondiale nel 2015, nella Sala Clementina, una udienza straordinaria. Con Papa Francesco ci ha fatto un discorso straordinario, che adesso faccio in tempo, ve lo leggo. E poi, cari amici, questi sono dunque i legami che noi abbiamo con la Chiesa, che sono molto forti, e siamo una realtà mondiale, giustamente, noi facciamo capo alla Santa Sede, e sempre la Santa Sede, quando si è trattato di dover parlare con me per dei problemi, io ho sempre ricevuto input o dalla Segreteria di Stato o dal Santo Ufficio, le Santo Ufficio. Ogni volta che io ho avuto dei rapporti, ho avuto per ragioni di ufficio avere dei rapporti con la Chiesa, l'ho sempre avuto con la Segreteria di Stato o con il dicastero per la dottrina della fede, quindi diciamo così, che poi dipendono direttamente dal Papa, insomma. Per cui, diciamo, i nostri rapporti con la Chiesa sono ottimi ovunque, in Italia, a livello di famiglia mondiale, con la Santa Sede, e in tutto il mondo. Poi, cari amici, poi soprattutto noi esigiamo dei nostri conduttori la piena adesione alla dottrina cattolica e il profondo rispetto per l'autorità ecclesiastica. Se uno critica anche per cose di poco conto, comunque manifesta, se uno comincia a guardare la Chiesa, diciamo così, con occhio critico, prima viene richiamato, poi viene congedato, e non ho guardato in faccia a nessuno. Anche i nomi famosi li ho messi alla porta. Questo tanto per essere chiari con tutti, perché questa è la radio della Madonna, la Madonna è madre della Chiesa. E non si può parlare male della Chiesa, non si può criticare la Chiesa. Allora, questo dunque è tutto ciò che voi sapete, che avete sotto gli occhi, e perciò diciamo che Radio Maria è una radio cattolica al 100%, la Chiesa è molto presente in Radio Maria, però diciamo a livello di magistero, non a livello tecnico, economico o organizzativo, quello appartiene all'associazione, ed è meglio così, perché da questo punto di vista, diciamo, anche i vescovi in Africa, Radio Maria è la radio della Chiesa, ma i vescovi, diciamo così, possono parlare tranquillamente a Radio Maria, fa quello che dà tutta la spinta religiosa che loro sono capaci di dare, ma poi diciamo non è che abbiano incombenze di carattere economico, tecnico, organizzativo, quello è tutto sulle spalle dell'associazione locale, che è integrata nella grande famiglia mondiale di Radio Maria. Per cui diciamo la Chiesa può operare attraverso Radio Maria, ma non ha i grattacapi che abbiamo noi, di dover raccogliere le offerte, di dover insegnare l'amministrazione, di dover, diciamo così, impartire lezioni anche di carattere tecnico e anche strutture di carattere tecnico che provvedono a livello mondiale. Bene, carissimi, questo dunque era quello che volevo dirvi, però diciamo, detto in sintesi, tutti i Radio Maria sono collegati con i loro vescovi, ma nel medesimo tempo siamo tutti collegati col successore di Pietro, il Papa, che è appunto il vicario di Cristo in terra e che è colui che Maria ci indica da seguire e da ascoltare. Detto questo, cari amici, volevo dedicare, sì, nel minuto ce la faccio, se leggevi il magnifico discorso che ci ha fatto Papa Francesco il giovedì 29 ottobre del 2015, erano presenti associazioni di Radio Maria di tutto il mondo, adesso sono molto di più ovviamente, ma però avevamo riempito la sala Clementina, c'erano presenti anche rappresentanti della Cina, detto è una cosa incredibile. In quell'occasione il discorso di presentazione l'ho fatto io, perché Ferrario non stava molto bene, e il discorso di presentazione l'ho fatto io, e in quel discorso, che poi l'avevo improvvisato perché all'ultimo momento me l'hanno detto di farlo, e abbiamo promesso Papa Francesco che avremmo fatto una Radio Maria in lingua araba, e abbiamo fatto questa promessa e l'abbiamo realizzata. Abbiamo fatto questa promessa perché l'Udienza Generale aveva già incominciato a fare tradurre anche in arabo. Allora noi abbiamo pensato, dobbiamo fare una Radio Maria in lingua araba, e Dio parla a Papa Francesco, la realizzeremo, e l'abbiamo realizzata, che si chiama Radio Mariam. Dunque vi leggo il discorso di Papa Francesco, dopo i saluti iniziali a tutti i rappresentanti della famiglia mondiale, il Papa ha voluto, diciamo così, rivolgersi subito direttamente agli ascoltatori, ha detto... attraverso di voi, diciamo che operate in Radio Maria, si rendono talmente presenti qui i volti e i cuori dei vostri ascoltatori, che in misura crescente apprezzano e seguono i programmi radiofonici di Radio Maria e la sostengono con il volontariato e le offerte. Vedete com'è concreto Papa Francesco. E dice, vedeva Radio Maria che stava crescendo, come era, crescevano anche della stima del popolo, anche dei vescovi e della Chiesa, e si rivolge agli ascoltatori e dicendo, lodandoli, perché sostengono la radio col volontariato e le offerte. Radio Maria, fin dalla sua nascita, si è proposto l'obiettivo di aiutare la Chiesa nell'opera di evangelizzazione, quindi aiutare la Chiesa, e di farlo nel modo suo, proprio, cioè con la vicinanza alle preoccupazioni, ai drammi della gente, con parole di conforto e di speranza, frutto della fede e dell'impegno di solidarietà. Chi ha scritto questo pezzo, ispirato da Papa Francesco, che conosceva molto bene Radio Maria, ha veramente colto nel segno. Un obiettivo chiaro e alto, perseguito con determinazione e costanza, altro che ha saputo guadagnarsi attenzione e seguito non comuni. Guardate che roba, come ha colto bene lo sviluppo di Radio Maria nel tempo. Cioè, noi ci siamo posti un obiettivo di servire la Chiesa e l'umanità sofferente, un obiettivo chiaro e alto, perseguito con determinazione e costanza, che ha saputo guadagnarsi attenzione e seguito non comuni. Non abbiamo mai mollato l'osso, mai ci siamo voltati indietro quando abbiamo messo le mani all'aratro, non ci siamo mai voltati indietro, abbiamo sempre guardato avanti. Specialmente noi che eravamo lì dagli inizi, eravamo appunto Presidente Ferrari, sottoscritto e Roberta, possiamo ben dire che abbiamo seguito questa strada, cioè in salita, stretta, erta in salita, ma senza mai guardare indietro o stancarsi. Nel portare avanti il vostro intento vi siete fidati dalla provvidenza. Niente, cioè la radio è degli ascoltatori, la pagano gli ascoltatori, che, attraverso i quali agisce la provvidenza. Nel portare avanti il vostro intento vi siete fidati alla provvidenza, che non vi ha mai fatto mancare i mezzi per le necessità quotidiane, per l'ammodernamento delle tecnologie, in modo da disporre di strumenti al passo con i tempi e per lo sviluppo della radio, prima in Italia e poi in tanti paesi del mondo, con una capillarità e una rapidità sorprendenti. Ma si vede in questo testo di Papa Francesco lo stupore della Chiesa di fronte al miracolo di Radio Maria. Guardate, nel portare avanti i vostri intenti vi siete fidati della provvidenza, che non vi ha mai fatto mancare i mezzi per le necessità quotidiane. Ma i nostri ascoltatori sanno di essere strumenti della provvidenza, perché diciamo così, le offerte servono per l'ammodernamento delle tecnologie in modo da disporre di strumenti al passo con i tempi e per lo sviluppo della radio, prima in Italia e poi in tanti paesi del mondo, con una capillarità e una rapidità sorprendenti. Siamo andati più veloci della luce, si può dire, nell'andare per il mondo. A questo riguardo, guarda il Papa che parla qui, A questo riguardo, la sfida, attenzione, è mantenere lo stile di sobrietà pur nella ricerca degli strumenti adeguati. È quello che io raccomando ogni volta quando parlo di direttore di Radio Maria: il nostro stile è la sobrietà. È la sobrietà, cioè stile francescano. Ci vuole tutto quello che ci vuole a livello tecnico, ma noi, guai a noi se facciamo i pavoni. Io i pavoni strapperei le penne volentieri, ma non li abbiamo mai avuti, per fortuna i pavoni li abbiamo mai avuti. Il diffondersi di Radio Maria in tanti ambienti tra loro diversi, per cultura, lingue e tradizioni, costituisce una buona notizia per tutti, perché dimostra che quando si ha il coraggio di proporre contenuti di alto profilo, a partire da una chiara appartenenza cristiana, cioè il miracolo di Radio Maria, che si diffonde dappertutto. Perché questo? Perché abbia avuto il coraggio di proporre contenuti di alto profilo, cioè il Vangelo, a partire da una chiara appartenenza cristiana. L'iniziativa trova buona accoglienza, oltre le migliori previsioni, a volte anche presso coloro che magari per la prima volta vengono in contatto con il messaggio evangelico. Questo non deve però stupire, perché Maria, la madre di Dio e madre nostra, sotto il cui nome e la cui protezione è posta alla vostra radio, lei sa trovare il modo per compiere a partire da piccoli e umili inizi grandi opere. Io non ho mai visto una descrizione di Radio Maria così profonda come quella del discorso di Papa Francesco. Dopo la descrizione fa gli inviti. Vi invito perciò a perseverare nel vostro impegno, che è diventato una vera missione. Una vera missione, siamo tutti in missione, cari ascoltatori, con fedeltà al Vangelo e al Magistero della Chiesa e in ascolto della società e delle persone, specialmente dei più poveri e dei marginati, in modo da essere per tutti i vostri ascoltatori un punto di riferimento e di sostegno. Parole chiarissime. Infatti, diffondendo il Vangelo e la devozione alla Madre di Gesù, promuovendo l'amore alla Chiesa e alla preghiera, si offre un canale valido per ascoltare belle riflessioni, per imparare a pregare, per approfondire i contenuti della fede che edificano e ampliano gli orizzonti. Tenete presente che Papa Francesco ha fatto un discorso, questo è un discorso del 2015, quando noi eravamo nella bufera delle critiche di molti mass media cattolici, ai quali veniva il mal di pancia ascoltando Radio Maria, e la Madonna li ha spazzati via tutti con questo discorso di Papa Francesco. La radio, in modo tale, diventa un mezzo che non comunica solo un insieme di notizie, di idee, di musiche senza un filo conduttore, come sono molte volte, eccetera, eccetera, e che potrebbe solo cercare di distrarre e forse di divertire, ma con Radio Maria la radio diventa un mezzo di prim'ordine per veicolare la speranza, quella vera, che deriva dalla salvezza portata da Cristo Signore, e per offrire buona compagnia a tante persone che ne hanno bisogno. Cioè, qui parla il vicario di Cristo, uno che conosceva bene Radio Maria, perché è lui che l'ha fatta arrivare a Buenos Aires, è lui che ce l'ha richiesta a Buenos Aires, è lui che la seguì a Buenos Aires. E quindi qui parla come uno che è entusiasta di Radio Maria, però parla da Papa, cioè con autorità. Oggi siete convenuti a Roma da ogni parte del mondo per riflettere su quello che potrebbe essere chiamato il carisma di Radio Maria. Esso fa sì che questa radio venga ascoltata ogni giorno di più di 30 milioni di persone nel mondo e viva mediante il contributo di migliaia di volontari, offrendo un servizio apprezzato nella Chiesa locale e importante anche per la comunità civile. Tutti coloro che ascoltano i vostri programmi radiofonici vi riconoscono come una radio che dà ampio spazio alla preghiera, testimoniando che quando ci si apre alla preghiera si apre la porta, anzi la si spalanca al Signore. Per fare questo avete come modello la Madonna. È necessario perciò amare con il cuore di Maria per vivere e sentire in sintonia con la Chiesa. Chi è in sintonia con Maria è anche in sintonia con la Chiesa. Per questo vi incoraggio a coltivare sempre il giardino interiore della preghiera, dell'ascolto della parola di Dio e di avvalervi di buone letture approfondendo la vostra fede. In altre parole, facendo voi stessi ciò che proponete agli altri con i vostri programmi. Cioè, quello che proponete agli altri con i vostri programmi, vivetelo voi. Inoltre avete sempre presente che voi donate qualcosa di grande e unico, cioè la speranza cristiana, che è ben più di una semplice consolazione spirituale, perché si fonda sulla potenza della resurrezione, testimoniata con la fede e le opere di carità. E conclude: poniamo dunque sotto il manto profetico di Maria la vostra radio, le persone, le famiglie di coloro che vi lavorano, i vostri progetti per il futuro e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Benedico tutti voi e il vostro lavoro, e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Come vedete, cari amici, non c'è un'ombra di critica, un'ombra di, come dire, qualche riserva, niente. Parla un ascoltatore di Radio Maria entusiasta in questo magnifico e perenne, per lui è perenne questo discorso di Papa Francesco, quando ha ricevuto Radio Maria giovedì 29 ottobre del 2015, giornata indimenticabile, cari amici. un piccolo particolare, per un motivo o per l'altro il Papa mi ha dato la mano 3 volte in quell'occasione. Ecco, questo per dire che tutto sommato siamo in ottimi rapporti col papato. Bene carissimi, con questo volevo terminare la mia riflessione. Adesso abbiamo un ottimo, bellissimo, un altro bellissimo appuntamento con il nostro presidente, il nostro presidente che è presidente di Radio Maria Italia ma che è presidente della famiglia mondiale, e cioè Vittorio Vicardi, che la volta precedente ci ha parlato di Radio Maria Italia e Radio Maria in Africa. Adesso completa il quadro generale parlandoci di Radio Maria nel mondo, nelle Americhe, nel Medio Oriente, in Asia e in Oceania, cari amici, dal suo punto di vista, che è quello di una comprensione, diciamo, di una lettura globale di questa presenza, che comunque è molto impegnativa e richiede una base un po' più ampia di offerte di quella che ha adesso, perché non riusciamo ad arrivare a tutto, non riusciamo ad arrivare a tutto dove vorremmo arrivare, e come e neanche a rispondere alle chiamate dei vescovi, non riusciamo a fare tutto in questo momento. Bene carissimo, questo abbiamo terminato. Adesso una breve pausa con la citazione del giorno, un pensiero tratto da Roberta dal nostro libro Senza Dio non c'è futuro, e poi ci colleghiamo con il nostro presidente Vittorio Vicardi.
1: La citazione del giorno. A Medjugorje la Madonna ha ripreso Fatima perché attraverso i segreti sta realizzando quello che ha cominciato a Fatima. L'ambito nel quale ci muoviamo è quello di una sana teologia della storia. In quest'ottica, la storia dell'uomo sulla terra è il grande progetto di Dio ordinato alla creazione che si è compiuta in Cristo, nel Verbo che si è fatto carne e che ha redento il mondo con la croce. Il 13 maggio 2000, in occasione della celebrazione della beatificazione di Francesco e Giacinta di Fatima, Papa Wojtyła, oggi santo, volle che la prima lettura fosse il capitolo 12 dell'Apocalisse, per la sua convinzione che l'attuale momento storico che viviamo è quello del grande attacco di Satana alla Chiesa e dell'intervento di Maria per venire a salvarci. Siamo un po' complici della visione della storia immanente dove non c'è Dio, non esiste l'aldilà. Ne siamo addirittura sedotti perché è una visione della storia in cui comanda l'uomo. Noi abbiamo dimenticato chi siamo. Non siamo i protagonisti, ma siamo importanti nel bene e nel male. Tratta da Senza Dio non c'è futuro. Il monito al mondo della Regina della Pace. Nel libro di Padre Livio.

0: Bene carissimi, allora abbiamo tutto il tempo necessario, quindi Vittorio può parlare liberamente di questo ampio panorama che hai davanti, cioè la Dovaria nelle Americhe, poi la Dovaria in Asia, i nuovi progetti che ci sono per la Dovaria, le necessità di la Dovaria, e insomma sei la persona più informata su tutto e quindi siamo qui ad ascoltarti con immenso piacere. Allora ti lascio la parola a Vittorio.
1: Buongiorno Padre Livio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Beh, innanzitutto siamo in tanti adesso che fondamentalmente collaboriamo nei vari continenti. Sicuramente stiamo facendo un bel viaggio, Padre Livio, nell'ambito dei nostri progetti e voglio ancora ringraziare gli ascoltatori per l'aiuto e la partecipazione che ci danno in questi giorni, ma soprattutto sempre nel sostegno di Radio Maria qui in Italia. Sostenere Radio Maria qui in Italia è fondamentale perché è quello fondamentalmente che ci permette un pochino di riuscire a dare una forma organizzativa ormai da circa più di quasi 40 anni e soprattutto essere andati ed essere missionari nel mondo. Tu hai parlato di America, allora per l'America prima di tutto vorrei dare un saluto ai nostri ascoltatori di Radio Maria Italia che sono oltreoceano, noi ricordiamo assolutamente che i primi passi di Radio Maria nel mondo sono stati anche attraverso i nostri ascoltatori italiani che ci chiedevano di avere comunque un emittente delle frequenze anche dove loro erano presenti, quindi io parlo ovviamente degli Stati Uniti, della comunità italo-statunitense, ma anche di Radio Maria in Canada. Ecco, più di 30 anni fa, diciamo dal 92, era il periodo dei 500 anni della scoperta dell'America, e noi abbiamo fondamentalmente avuto la forza e anche l'organizzazione per iniziare a dare un po' voce a questa comunità, che comunque era una comunità numerosa, importante, che ci segue ormai da più di 35 anni, insomma, e quindi un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori di New York, Connecticut, degli Stati Uniti e del Canada. Poi, come vedremo, fondamentalmente oggi ci sono ascoltatori italiani anche in una minoranza importante a Sydney in Australia, e per cui quando parliamo appunto è un ponte dei nostri italiani, soprattutto con queste forti presenze delle comunità in America e in Australia che ci ascoltano e ascoltano Radio Maria. Quindi Radio Maria i primi passi nel mondo l'ha fatto proprio attraverso gli ascoltatori italiani, e gli ascoltatori italiani che non erano solo presenti in Italia ma anche nel mondo. Detto questo, Padre Livio, la storia dello sviluppo missionario di Radio Maria passa effettivamente attraverso il continente dell'America, perché mentre si espandeva comunque il segnale, non era ancora concluso, diciamo, la grande missione della rete italiana, arrivavano già le prime richieste di sacerdoti, che comunque i primi sacerdoti che venivano da Roma studiavano a Roma, e i primi che comunque ascoltavano Radio Maria, che conoscevano un po' l'italiano, furono proprio, diciamo, i sacerdoti che erano in Nord America e in Latino America, e per cui è nata una missione e Radio Maria dopo l'Europa, che stava muovendo i primi passi, diciamo con qualche vescovo africano e qualche missionario italiano in Africa, o fondamentalmente qualche sacerdote tra fondamentalmente la realtà europea, ha avuto una forte chiamata anche di sacerdoti. Sacerdoti che poi hanno trovato un grande coinvolgimento anche dei laici per l'America. Parliamo degli anni 95, ecco, insomma, quindi stiamo ormai parlando di un'avventura di Radio Maria consolidata, perché sono 30 anni ed è stato un quinquennio entusiasmante. Tu l'hai vissuto, Padre Livio, perché arrivavano tanti nuovi sacerdoti a parlare con te, a cercare di respirare l'aria di Radio Maria Italia, ma soprattutto capire con te che cos'era fare Radio Maria. Sì, l'ascoltavano nei programmi, si percepiva fondamentalmente lo spirito, l'organizzazione, l'ordine di un palinsesto, ma poi si veniva in Italia a vedere come si riusciva ad organizzare questo dietro le quinte, che è la cosa tutto sommato che fa di Radio Maria un progetto così interessante. E quindi dal 95, diciamo, al 2000 è stata un po' un'esplosione delle Radio Marie, sia nel Nord America, perché comunque gli italiani che avevano chiamato Radio Maria in Canada e negli Stati Uniti ovviamente pensavano a una Radio Maria nella lingua ufficiale, quindi una Radio Maria in lingua inglese o una Radio Maria in lingua spagnola negli Stati Uniti. Questo successivamente è stato realizzato proprio in questi anni. In questi anni sono nate Radio Maria Argentina, Radio Maria Guatemala, Radio Maria Colombia, è nata Radio Maria Cile, è nata Radio Maria Perù, quindi Radio Maria Guatemala, e insomma sono nate praticamente 7-8 Radio Marie insieme al Nord America, quasi una decina, con uno sviluppo. Nascevano 2 o 3 Radio Marie in America ogni anno praticamente. Quindi mezzo Latino America, il Nord America è stata un po' una conferma dell'universalità del progetto Radio Maria, perché si muovevano i passi in Europa, ma questo è stato un pochino una conferma che Radio Maria era un progetto di Maria anche in questo continente. Ovviamente negli anni successivi, tra il 2000 e il 2005, si è perfezionato, sono arrivati anche i paesi del Centro America, è arrivato il Venezuela, il Paraguay e soprattutto il Brasile a completare fondamentalmente paesi molto importanti, nonché un altro paese importante come il Messico. Quindi oggi Radio Maria, attraverso questo percorso fatto in questi 10 anni, i primi 10 anni tra il 95 e il 2005, Radio Maria si è praticamente sviluppato o ha iniziato il suo cammino, e nei successivi 10 anni ha un po' consolidato la sua realtà e la sua infrastruttura. Oggi la realtà di Radio Maria in America è una realtà con circa 500 ripetitori, che non sono pochi fondamentalmente, ci permettono di avere una copertura della popolazione che sembra ancora con radiofrequenza ancora diciamo da completare. Noi in Europa attraverso tutti gli sforzi dell'FM e del digitale, un po' tra tutti i nostri paesi, copriamo circa più della metà della popolazione. Qui in America siamo a circa un terzo. Ricordiamo che qua ci sono estensioni enormi, stiamo parlando di paesi come il Brasile, l'Argentina o il Messico, gli Stati Uniti o il Canada, che hanno estensioni che possiamo paragonare quasi a dei piccoli continenti, e per cui ovviamente si cerca di ottimizzare anche la copertura, sì, privilegiando fondamentalmente i centri principali, ma poi cercando di avere la stessa filosofia che abbiamo avuto in Italia. E nella grande parte dei paesi più o meno ci siamo riusciti. Ovviamente paesi come Brasile, Messico e Stati Uniti o Canada c'è ancora tanto lavoro da fare, e per cui c'è proprio bisogno di un lavoro e di un'organizzazione. Nel frattempo Radio Maria si organizza anche nel continente dell'America con un gruppo di lavoro che è il gruppo continentale dell'America, del Nord America e del Latino America, all'interno sempre della famiglia mondiale di Radio Maria, e devo dire che comunque è un gruppo che si consolida, fa formazione ai sacerdoti, raccoglie i modelli fondamentalmente e le innovazioni che stiamo facendo, diciamo anche da un punto di vista tecnico, qui da Radio Maria in Europa, in Italia, e fondamentalmente riusciamo in qualche modo poi a cerchi concentrici a distribuirli praticamente nelle varie associazioni dell'America. L'Associazione delle Americhe, abbiamo circa 22 associazioni con 22 Radio Marie, per cui un lavoro importante. E quello che volevo dire è che qui proprio in America si lavora un po' su tutte le tecnologie, addirittura sì, le FM, la radio digitale e il CD, che fondamentalmente ha avuto un pochino meno successo che non qua in Europa, quindi noi il DAB, la radio digitale in Unione Europea è ben sviluppata e ci ha aiutato molto a fare comunque le reti in nord Europa, dove magari in qualche paese eravamo arrivati in ritardo con le concessioni FM. Qui ovviamente in America è un progetto che stenta fondamentalmente a decollare, perché è un progetto che comunque da un punto di vista tecnico non ha le stesse coperture e l'ottimizzazione che può avere un DAB come in Italia, trasmettiamo anche in digitale negli Stati Uniti, dove comunque è possibile per avere qualche frequenza e ottimizzare un po' la piccola rete che abbiamo. Ovviamente in web, in satellite in fondo si trasmette ancora con l'AM, padre Livio. L'AM è che la vecchia, soprattutto lo stile della radio parlata. Qui in America, per i grandi centri o le grandi capitali, abbiamo ancora delle AM che coprono magari la città di Lima con 8 milioni di persone o di Bogotà, e ci aiutano fondamentalmente ad avere ancora un po' di estensione, anche se sappiamo che è una tecnologia ormai non dico obsoleta, però fondamentalmente difficile da organizzare, perché necessita comunque di grandi potenze di elettricità, e per cui, come nel continente dell'Europa, piano piano abbiamo sostituito quelle AM che avevamo fondamentalmente in FM. Se rimane qualche AM ancora negli Stati Uniti o in qualche paese del Latino America, è proprio perché fondamentalmente abbiamo la necessità di una copertura di grandi centri urbani, e in attesa magari di implementare qualche con le nuove FM. Però

È un continente abbastanza unico, è un continente comunque separato un po' dagli altri e, non ha, e ha tre lingue principali, che è un po' un'anomalia rispetto all'aspetto culturale degli altri continenti, con tutte le lingue che fondamentalmente abbiamo sia in Europa, le lingue native africane o anche l'Asia. Quindi in America c'è il grande vantaggio di parlare le tre lingue, inglese, spagnolo e portoghese, il portoghese in Brasile ovviamente, ma principalmente insomma c'è un'uniformità. Questo avvantaggia anche molto spesso le nostre radio del Latino America di poter effettivamente avere delle collaborazioni, qualche volta fondamentalmente scambiarsi i programmi, anche se il fatto di avere una stessa lingua non vuol dire che comunque poi ci siano delle grandi differenze culturali da un paese all'altro, ecco insomma. Però dà una possibilità in più di comunicazione. Un altro grande vantaggio che comunque è stato in questo grande lavoro che è stato fatto in America è stato di incontrare anche non solo una popolazione naturalmente religiosa, ma soprattutto anche il grande lavoro che ha fatto Maria nei secoli e quindi una grande la spiritualità mariana proprio come un aspetto culturale quasi di tutti i paesi. Il fattore probabilmente anche dell'apparizione della Vergine di Guadalupe, la patrona delle Americhe, ma al tempo stesso anche trovare santuari mariani in ogni paese con una grande devozione a Maria e alla Madonna, una grande cultura proprio nell'ambito dei valori veri della famiglia, della figura femminile. Sicuramente ha aiutato a una maggiore comprensione anche della nostra attività. Radio Maria è stata naturalmente accettata ed è stata amata subito in tutti i paesi in cui l'abbiamo fondata, ma perché è radicata proprio nello spirito, nel cuore delle persone. Devo dire che vi è anche un altro aspetto che comunque è abbastanza consolidato nel continente dell'America, è sicuramente una realtà ecclesiastica strutturata, quindi c'è cioè una presenza importante non solo della Chiesa secolare ma anche dei movimenti e degli ordini religiosi e questo ci ha permesso anche di avere la possibilità di avere alternative, perché se magari i vescovi e magari mancano in qualche paese sacerdoti anche magari con il profilo di Radio Maria, cioè missionari di spiritualità mariana o con una buona capacità comunicativa e missionaria, magari li abbiamo trovati poi negli ordini religiosi, tanto che la rappresentazione dei direttori di Radio Maria in Latino America ha una forte presenza anche negli ordini religiosi. Questi sono stati gli aspetti che secondo me hanno favorito una penetrazione e un grande successo di Radio Maria in Latino America. Dall'altra parte, negli anni abbiamo anche incontrato Padre Livio delle criticità che sono un po' nella storia del continente negli ultimi anni. Sicuramente il continente, soprattutto del Latino America, sta attraversando una forte crisi economica e sociale. Questo lo abbiamo visto anche in paesi molto grandi, come l'Argentina, come il Brasile. Oggi anche un grande punto interrogativo nelle strutture di paesi come il Messico e della Colombia, dove fondamentalmente la politica invade molti campi e dall'altra parte c'è anche un pochino di timore per quanto riguarda diciamo l'aspetto religioso nel senso anche la libertà di comunicazione dei valori religiosi. Voglio ricordare per esempio un paese su tutti, il Messico,
dove fondamentalmente la Chiesa Cattolica non è proprietaria di beni fondamentalmente da un punto di vista istituzionale, tantomeno poteva avere dei mezzi di comunicazione, e diciamo l'aspetto del volontariato, deve essere comunque una struttura, un'associazione civile, ha permesso comunque a Radio Maria

0: poter in qualche modo riuscire a trasmettere quasi come una normale Radio Maria. Voglio dire che comunque ci sono anche delle limitazioni, per esempio i rosari che noi preghiamo a Radio Maria dovevano essere sempre sollecitate attraverso telefonate degli ascoltatori. Queste sembrano cose abbastanza assurde per quanto riguarda la libertà religiosa, ma sono cose che avvengono comunque in alcuni paesi anche del Latino America. Volevo ricordare che comunque il continente dell'America ha vissuto delle situazioni molto critiche in alcuni paesi come il Venezuela e il Nicaragua. È stato nel continente del Latino America dove abbiamo avuto l'unica chiusura di una Radio Maria nel mondo in 40 anni. Questo mostra come fondamentalmente per banali motivi amministrativi, ma in realtà per un conflitto latente con le istituzioni ecclesiastiche e fondamentalmente giusto per ci stiamo organizzando proprio oggi. Sta nascendo di nuovo il nuovo programma di Radio Maria Nicaragua fuori dal Nicaragua, ma che verrà ascoltato soprattutto in Nicaragua attraverso praticamente una struttura della piattaforma web digitale. Questo è per dirvi che comunque il lavoro che dobbiamo fare comunque in questo continente è stato un lavoro importante, ma abbiamo ancora tanto tanto da fare. La gente risponde, abbiamo più di 10.000 volontari e diciamo i risultati di ascolto sono molto simili a quelli che abbiamo comunque in Europa, anche nell'ambito streaming diciamo i risultati dell'ascolto su internet sono molto simili anche a quelli che comunque abbiamo in Europa. Ovviamente rimangono degli aspetti dove Radio Maria è importante perché comunque forma la gente alla fede, soprattutto al catechismo. Molto spesso si è parlato di una religiosità del popolo del Latino America, ma anche della necessità fondamentalmente di formarsi anche al catechismo, ai principi della fede e della nostra Chiesa, e per cui il lavoro che fa Radio Maria giornalmente è veramente importante, un lavoro di formazione cristiana importante. Voglio ricordare che comunque qui i mezzi di comunicazione religiosi esistono e c'è anche il confronto anche con le sette evangeliche o cristiane che comunque in qualche modo hanno una forte diffusione nei mezzi di comunicazione, e anche perché la radio e il mezzo di comunicazione riveste ancora un ruolo importante, proprio per quello che dicevo, la radio è ancora un mezzo comunque che si affianca sia alla televisione che al mondo internet, ma ha una sua propria autonomia, una sua propria autorevolezza, ha una sua propria penetrazione, proprio perché anche in Latino America e Nord America la gente ama parlare in radio, ama fondamentalmente i dibattiti radiofonici e la gente si informa molto anche proprio attraverso la radio. Quindi Radio Maria deve quindi formare alla vera fede, al conoscimento della fede cattolica, che spesso fondamentalmente è un po' confusa con quelle delle sette cristiane, e quindi che magari sono presenti nei mezzi di comunicazione. Io penso che comunque ci è stato riconosciuto anche dalla Chiesa istituzionale proprio questo ruolo fondamentalmente centrale nella formazione al catechismo. Dall'altra parte abbiamo molte relazioni con le nunziature, c'è una grande collaborazione proprio qui anche in America con i nunzi che ci accolgono sempre, che cerchiamo comunque di visitare anche per cercare di interpretare, di avere un pochino di informazioni e riuscire a penetrare meglio anche le relazioni della Chiesa istituzionale. Voglio ricordare che non si può parlare di America senza parlare dei gli ultimi due papi. Ecco, abbiamo avuto un Papa Francesco argentino nel 2013, e oggi abbiamo Papa Leone che è americano degli Stati Uniti, ma è stato un vescovo per molti anni in Perù, nella diocesi di Chiclayo. Ecco, e entrambi hanno conosciuto Radio Maria, perché hanno conosciuto i volontari di Radio Maria, l'istituzione, sia in Perù che fondamentalmente in Argentina. Anche perché proprio questo mostra, e le nunziature ci conoscono, perché la presenza di Radio Maria è veramente ormai una presenza istituzionale nel continente. Che altro dire? Oggi la realtà, quando abbiamo iniziato, il continente dell'America e soprattutto del Latino America viene già definito un po' il continente della speranza. Oggi è una realtà un po' diversa, c'è stata anche diciamo molta secolarizzazione in questi anni. Rimangono dei bacini importanti della Chiesa con tante vocazioni, in Messico, in Colombia, rimangono dei paesi dove c'è il maggior numero di battezzati come il Brasile, e quindi rimangono fortemente anche le sfide a cui siamo chiamati. Sviluppare la rete in Brasile sarà un po' il nostro impegno nei prossimi 10 anni. Abbiamo circa 4-5 frequenze, incominciamo fondamentalmente ad essere ubicati in 3 stati del Brasile. Ovviamente il lavoro da fare è importante, ma siamo sulla buona strada. Devo dire che la nascita della Radio Maria anche in Portogallo, oggi fondamentalmente essendo la festa e l'inaugurazione dei 5 anni di Radio Maria in Portogallo con la Madonna di Fatima, io devo dire che comunque questo ci porterà fondamentalmente anche molto beneficio e sviluppo in Brasile. Termino con un discorso a parte degli Stati Uniti, che fondamentalmente sono appunto il paese dell'attuale Papa, e dove fondamentalmente Radio Maria ancora muove i suoi passi. È un'organizzazione presente in 7 stati, ma con piccole medie frequenze. Noi siamo fiduciosi perché oggi si è incominciato a realizzare realmente una redazione con un sacerdote direttore, alcuni collaboratori, dove vediamo che comunque ci sono idee chiare e dei progetti, che comunque dove c'è a poco un'espansione. Sicuramente le nuove tecnologie, e rispetto alle nostre reti di FM e di radiofrequenza, ovviamente dovremo interpretare un pochino come si sta sviluppando il mondo dei mezzi di comunicazione. Devo dire che stiamo sperimentando nuove radioline negli Stati Uniti. C'è un progetto spagnolo importantissimo, praticamente la metà della comunità cattolica oggi è di lingua spagnola. La pastorale spagnola è fondamentale, e quindi il futuro sia della Chiesa negli Stati Uniti, ma anche di Radio Maria, è proprio sul terreno culturale, appunto, di una Chiesa che è sempre più rappresentante di un arrivo di seconde generazioni di lingua spagnola. In fondo gli Stati Uniti è un grande paese che ha ricevuto popolazioni un pochino da tutto il mondo, ma soprattutto l'immigrazione spagnola è uno degli aspetti più importanti che comunque sta muovendo i passi nella chiesa degli Stati Uniti, e lo vediamo fondamentalmente anche qui col Papa Leone, che è stato missionario comunque in Latino America pur essendo originario degli Stati Uniti. Questo mi pare che, padre Livio, completi un pochino la visione del nostro grande lavoro e un pochino della nostra organizzazione. Sul continente abbiamo circa 4-5 persone che lavorano incessantemente, soprattutto per riuscire a condividere la formazione. Abbiamo un tecnico dedicato dall'Europa, dall'Italia, ma fondamentalmente abbiamo una piattaforma in cui tutti i tecnici comunque dei paesi dell'America in qualche modo partecipano, inserendo un pochino tutti i dati tecnici di questa rete di circa 500 ripetitori.
1: Senti Vittorio, diciamo c'è qualche stato dell'America che senza Radio Maria?
0: Hai toccato il tasto giusto, sì, abbiamo praticamente alcuni stati nel Caribe, no? Cioè quello che viene definito un pochino gli stati del Centro America, mancherebbe Cuba, abbiamo avuto un cardinale nel 2015 che ci chiamava, ma non c'erano le condizioni diciamo politiche per riuscire a iniziare con un segnale, una frequenza. Abbiamo continui contatti con Haiti, dove è da presente ormai da circa 6 anni un'associazione civile, e dove stiamo cercando di trovare le soluzioni per avere una frequenza. Abbiamo rallentato un po' in alcune fasi il lavoro, specie perché comunque non dico che sia nata una situazione di instabilità sociale che quasi non permette fondamentalmente di riuscire ad assicurare un'organizzazione che possa operare in un mezzo di comunicazione con la necessaria sicurezza. Oggi forse vedo qualche spiraglio, magari il prossimo anno, anche perché fondamentalmente ci sono sacerdoti, ordini religiosi, l'attenderebbe anche il vescovo di Port-au-Prince, e per cui è una situazione, quella dell'Haiti, che è stata drammatica negli ultimi 5 anni, un paese un po' dimenticato, ma che avrebbe veramente bisogno di un segnale di speranza come quello di Radio Maria. Noi ce la metteremo tutta, anche da un punto di vista organizzativo, per poter portare avanti questo progetto di Radio Maria in Haiti. Per il resto abbiamo una chiamata nella Guyana e nel Suriname, che però fondamentalmente, essendo legata all'Olanda, sono un pochino alla nostra Radio Maria Olanda, che sono un po' in contatto con loro per vedere se c'era la possibilità soprattutto di avere un sacerdote direttore, e oggi diciamo che ancora questa possibilità è ancora un po' remota. Sono piccoli paesi, piccole realtà. Per il resto Radio Maria praticamente copre tutti i paesi, ecco.
1: Bene Vittorio, ti ringrazio moltissimo per questa bellissima esposizione. Però adesso diciamo scuoti un po' il cuore dei nostri ascoltatori, perché in qualche modo ritrovano l'entusiasmo di questa grande opera e anche l'orgoglio, il santo orgoglio di questa grande opera che è in atto e che ha bisogno di dedizione, di amore e di sostegno.
0: Durante questi giorni abbiamo ascoltato anche tante belle testimonianze di tutti voi. Ho ascoltato una bella testimonianza anche di una ascoltatrice che fondamentalmente diceva che sentiva proprio la necessità di aiutare Radio Maria, lo sentiva da dentro, di aiutare la Madonna a portare avanti il suo messaggio, ma soprattutto perché nasceva da un'esperienza personale, da qualcosa che comunque era stato ricevuto nella propria vita e che comunque si riceve ogni giorno ascoltando Radio Maria. Per cui ecco che questa cosa noi la possiamo, attraverso il nostro aiuto, donare anche ad altre persone, e devo dire che anche una donazione, seppur piccola, ci aiuta a creare questo piccolo grande miracolo che è il lavoro missionario. Per cui nulla va perduto nell'economia appunto della fede, e soprattutto quanto noi possiamo dare sicuramente riceverà molto di più di quanto fondamentalmente possiamo fare. Per cui questa è una delle grandi leggi della provvidenza. Oggi siamo un pochino tutti chiamati a essere parte di questa provvidenza, di dare qualcosa, di dare magari anche qualcosa che è necessario, non solo il superfluo, ma fare un piccolo sacrificio. Ma questo piccolo sacrificio poi diventa molto un qualcosa di molto grande e gradito agli occhi di Dio, che poi fondamentalmente lo moltiplica, come ha fatto coi pani, coi pesci. Per cui consideriamo che quel poco che oggi noi possiamo fare verrà sicuramente moltiplicato per noi, per le nostre famiglie, ma sicuramente anche per l'economia del progetto di Maria in Radio Maria. Quindi io ringrazio veramente infinitamente di quello che voi potete fare. Senza il vostro aiuto Radio Maria non va avanti. Alcune volte Padre Livio, quando facciamo i nostri budget, ci rendiamo conto che tutto questo è sempre un miracolo di provvidenza, ma la provvidenza passa attraverso principalmente voi ascoltatori, per cui vi ringrazio infinitamente per quello che potrete fare in questi giorni e per l'aiuto, il vostro sostegno, le vostre preghiere per Radio Maria.
1: Mi unisco anch'io alle tue bellissime parole e ti ringrazio molto, perché sui due interventi che hai fatto ci vedo un panorama veramente esauriente di questo albero che cresce, e ti ringrazio, ti auguro, ti do la mia benedizione, ti auguro buon lavoro.
0: Grazie Padre Livio, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, a tutti voi della redazione, che state facendo un lavoro fantastico per questa maratona, ma lo fate sempre tutti i giorni, perché noi di Radio Maria, soprattutto la redazione, sappiamo che un po' la maratona la facciamo tutto l'anno, perché sentiamo anche un po' il peso di questa responsabilità di Radio Madre, come è Maria, la nostra madre fondatrice, e per cui ecco che siano orgogliosi anche gli ascoltatori italiani di far parte di questo grande progetto. Grazie Padre Livio, un abbraccio a tutti gli ascoltatori.

c'era anche Andrea, l'apostolo di cui oggi celebriamo la festa, nella cerchia dei primi discepoli chiamati al seguito di Gesù. E un giorno, precisamente a Cesarea di Filippo, Gesù domandò: «Voi chi dite che io sia?» Gli rispose Simon Pietro, fratello di Andrea: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Questa professione di fede sconvolgerà talmente la vita di questi pescatori di Galilea che sia Pietro come Andrea finiranno per morire su una croce come il loro maestro e signore. Alla domanda che Gesù pone a noi questa sera, la stessa domanda: «Voi chi dite che io sia?», noi rispondiamo, ed è infatti il titolo di questa meditazione, come abbiamo ascoltato nell'annuncio, rispondiamo: «Tu, o Cristo risorto, sei il Signore del cosmo e della storia». E lo facciamo non tanto in vista di un'erudizione, lo sapete, quanto in vista della nostra salvezza, poiché sta scritto nella lettera ai Romani, al capitolo 10: «Se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo». Con il cuore, infatti, si crede per avere la giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dunque, Cristo risorto è il Signore del cosmo e della storia. Infatti, noi confessiamo senza esitazioni, come è scritto in alcune parti della lettera ai Colossesi: «Egli è prima di tutte le cose. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, e tutte sussistono in Lui. Egli ha il primato su tutte le cose. Egli, Gesù, risorto, è l'erede di tutte le cose, e come è scritto nella lettera agli Ebrei, il capitolo 1, egli sostiene tutto con la potenza della sua parola». Queste parole della scrittura significano che Gesù è prima della creazione del mondo, che il mondo ha origine attraverso di lui, che il mondo il Padre lo ha pensato in vista di Cristo. Potremmo anche dire, con un'altra espressione molto chiara, il mondo è letteralmente sospeso a Cristo e quindi non potrebbe esistere senza di Lui. Significa ancora che il Cristo risorto trascende, è al di sopra di tutte le cose, ma nello stesso tempo il Cristo è anche dentro tutte le cose, le riempie e le sostiene senza identificarsi con esse. Cristo è dunque, potremmo dire con una felice espressione molto nota, Cristo è il cuore del mondo. Il mondo, sia il mondo umano, il mondo delle cose, il mondo visibile e invisibile, il piccolo pianeta Terra, come pure le galassie con i loro milioni di astri, vive perché vive Cristo, perché Cristo vive e regna. Questa professione di fede sulla signoria assoluta di Cristo ha trovato una sua espressione concettualmente e formalmente felice, una specie di condensazione verbale, in un magnifico testo del Concilio Vaticano II, nella Costituzione Apostolica La Chiesa nel Mondo Contemporaneo. Si dice in questo testo dei Padri Conciliari: «Infatti il Verbo di Dio, per mezzo del quale tutto è stato creato, si è fatto egli stesso carne per operare, lui l'uomo perfetto, la salvezza di tutti e divenire il centro di convergenza di tutte le cose. Il Signore è il fine della storia, il punto focale dei destini dei popoli e delle loro culture,
il perno della vicenda umana, la gioia d'ogni cuore, la pienezza delle loro aspirazioni. Egli è colui che il Padre ha risuscitato dai morti, ha esaltato e collocato alla sua destra, costituendolo giudice dei vivi e dei morti. Noi, vivificati e unificati dal suo Spirito, siamo in cammino verso la finale perfezione della storia umana, che corrisponde in pieno al disegno del suo amore di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Dice il Signore stesso, Apocalisse 22, ecco, io verrò presto e porterò con me il salario per rendere a ciascuno secondo le opere sue. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. In questo testo stupendo, molto denso, viene sottolineata la sua signoria, la signoria di Cristo sulla storia degli uomini, sui vivi e sui morti, ma si afferma anche che per mezzo di lui tutto è stato creato e che egli è il centro di convergenza di tutte le cose. E quindi non c'è essere visibile o invisibile, spirituale o materiale, corporeo o immateriale, che non dipenda essenzialmente da Gesù Signore. Certo che oltre le proclamazioni della fede è importante, sul piano della nostra utilità personale, che noi nel nostro cuore portiamo una visione sempre meno imperfetta del Cristo risorto e soprattutto una visione non ridotta, non meschina. Quando ad esempio rivolgiamo il pensiero a Gesù, quando lo preghiamo, quando lo riceviamo nell'Eucaristia, oppure stiamo davanti a Lui per adorarlo, ridotto a un'ombra di pane, perché se lo vedessimo così com'è, verremmo folgorati dalla sua gloria, dobbiamo cercare di pensarlo in tutto lo splendore di Figlio di Dio risuscitato dai morti, nell'assoluto irradiamento della sua gloria. Ci potrebbe aiutare in tal senso, ad esempio, la contemplazione delle icone. Pensiamo, e chi non l'ha mai visto, ai pantocrator di certi mosaici dell'arte bizantina, sia a Roma come a Ravenna e altrove. Cristo vi è riportato come imperatore, seduto maestosamente sul trono, con la fronte incoronata. Di solito porta in mano uno scettro d'oro, nell'altra mano porta niente meno che il globo del mondo. Sulle spalle ha un ampio mantello carico di pietre preziose e nel complesso dei mosaici o anche di altri dipinti una fantasia di colori pieni di luce, bianco, oro, azzurro, rosso. Si tratta infatti del Cristo che si trasformò, si trasfigurò sul monte davanti allo sguardo stupefatto e insieme intimorito di Pietro, Giacomo e Giovanni. Le sue vesti erano bianche come la neve, il suo viso sfolgorante come il sole. È lo stesso Cristo dell'Apocalisse, quello che noi riceviamo nella comunione, quello che noi adoriamo nell'Eucaristia. È lo stesso Cristo di cui è scritto nell'Apocalisse: dopo ciò udì come una voce potente di una folla immensa nel cielo che diceva: alleluia, salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio. Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui gloria.

cerchiamo adesso di approfondire non soltanto il tema della Signoria di Cristo, ma il tema della Signoria di Cristo in rapporto anche alle potenze che si oppongono alla Signoria di Lui. Trovo qui un celebre testo del famoso teologo Karl Barth, teologo protestante, il quale, parlando della dottrina della divina provvidenza, la collega con la sovranità di Dio creatore e con la sua paternità che si è manifestata ultimamente nell'inviare il suo figlio Gesù Cristo e nel risuscitarlo dai morti. E mi sembra interessante quanto dice con grande precisione teologica, ma anche con un linguaggio che ci fa capire qual è l'operare di Dio nella storia del mondo, e gli dice: Dio esercita la sua sovranità paterna sulla creatura in quale modo? In quale modo Dio esercita la sua signoria? Prima di tutto conservando la creatura nel suo essere, e cioè sostenendola perché non abbia venir meno. Ancora esercita questa sovranità paterna accompagnandola, Dio è sempre al nostro fianco, e dirigendola lungo tutto il corso della sua esistenza particolare, e quindi la conduce verso un fine di bene, verso un fine di felicità, e questo non così in genere, ma ogni singola creatura, ogni esistenza particolare. Tale azione, dice ancora Barth, si rivela mediante la misericordia di cui il mondo è teatro e oggetto in Gesù Cristo. Vedete dunque che questa sovranità si traduce poi in una misericordiosa attenzione, in una azione misericordiosa continua del Padre in Gesù nello Spirito. Ed in questo quadro essa ha per scopo di rivelare la gloria del Figlio unigenito, perché tutto ciò che Dio ha fatto è per manifestare la gloria del suo Cristo. E qui aggiunge, ci aiuta questo a introdurci nel tema delle potenze che si oppongono alla Signoria di Cristo, anche nel quadro della sovranità divina in cui si trova inserito, il divenire universale è minacciato e perturbato da una potenza ostile che si oppone alla volontà del creatore e di conseguenza pure alla natura buona della sua creatura, la potenza del nulla. Dunque, vi sono delle potenze che perturbano l'azione paterna e sovrana di Dio Padre. Ma dice ancora Karl Barth, Dio ha giudicato questa potenza in forza della sua misericordia manifestata e diventata efficace in Gesù Cristo. In virtù di tale giudizio, notate le parole estremamente precise e potenti, in virtù di questo giudizio pronunciato da Dio su queste potenze del male, Dio decide dove, come, con quale ampiezza e in quale rapporto subordinato alla sua parola e alla sua opera simile potenza può ancora agire. Fino al momento in cui sarà rivelato agli occhi di tutti il fatto che essa, questa potenza, è già stata completamente rifiutata e liquidata. L'azione di Dio in Gesù Cristo, cioè la sovranità che esercita sulla sua creatura, si chiama ora il regno dei cieli o il regno di Dio, mobilitando come fa in primo luogo il mondo superiore. E qui questo teologo mostra come tra il mondo di Dio, tra il mondo della Trinità e il mondo degli uomini e degli esseri viventi, esistono come dei mediatori, degli intermediari, che sono gli angeli, di cui definisce tre funzioni. Dio sceglie e invia i suoi messaggeri, gli angeli. Costoro precedono la rivelazione della volontà divina e il suo compimento sulla terra,
a guisa di testimoni autentici e obiettivi. Certo, perché gli angeli vedono il volto del Signore, quindi sono testimoni autentici e obiettivi. E ancora, questi angeli accompagnano questo avvenimento come servitori fedeli e fidati di Dio e dell'uomo. Terzo, gli angeli sono le sentinelle che vigilano efficacemente per contenere gli elementi e la potenza ostile del caos. Da qui noi possiamo comprendere, lo dico per inciso, come sia importante, ad esempio, quando si dicono preghiere di liberazione o si fanno esorcismi, invocare gli angeli, perché gli angeli hanno anche questo scopo da Dio. Vigilano per contenere gli elementi e la potenza ostile del caos, il potere delle tenebre, il potere del male. E quindi noi qui vediamo come la signoria di Dio è vista come una signoria provvidente e paterna, di un Dio che insieme è creatore e signore delle sue creature. Dunque, l'assoluta sovranità di Cristo risorto e sul mondo non sembra sconfessata dalla esistenza nel mondo dalle potenze del male, Satana e i suoi gregari, e ancora il rifiuto dell'uomo di accogliere il dono di Dio. Ma qui ci viene detto che questo fa parte di un misterioso e sapiente disegno divino da lui permesso e predisposto. E allora noi questa sera cerchiamo di accostare da vicino il tema di queste potenze che si oppongono ancora nel mondo alla piena manifestazione della signoria di Cristo. E lo facciamo accostando il contesto culturale in cui viviamo per vedere come si pone di fronte alla signoria di Cristo e al potere delle tenebre che lo avversa. In un secondo momento poi ascolteremo la parola di Dio al riguardo. E mi servo in questa parte, perché è un tema abbastanza delicato, di uno studio di Don Rizzi, pubblicato in un libro Terra, Paese dell'Uomo, pubblicato sotto il Monte. Dice questo autore, cercando di interpretare la situazione di questi ultimi decenni, da alcuni anni si vedono vacillare quelle certezze che costituivano fino a poco fa l'orgoglio dell'uomo contemporaneo. Sembrava che le paure croniche della storia umana fossero definitivamente bandite, ad esempio il timore delle forze oscure della natura, forze alle volte terribili, incontenibili, sembrava sgominato ormai dalle conquiste della tecnica, l'uomo padrone della natura. Oppure le arroganze del potere sovrano, dei re, degli imperatori, sembrava che fossero ormai battute dalle concezioni e dalla prassi della democrazia, dove è l'individuo a far parte della vita pubblica e a decidere del suo destino collettivo. Oppure le famose potenze spirituali che soggiogavano l'esistenza dell'uomo, gli angeli, Satana, Dio stesso, in certa cultura laica erano ricondotte a delle proiezioni o a delle produzioni della fantasia dell'uomo. Ecco, questo per fare una sintesi molto essenziale. Ma negli ultimi anni pare che la paura si sia risvegliata ancora nell'uomo. Paura di una catastrofe ecologica, di un riaffermarsi o di un riemergere dei totalitarismi nel mondo. E soprattutto potremmo dire in larga misura di un ritorno delle forze occulte e irrazionali. Sembra che l'uomo moderno, così tecnologico, così laicista, figlio dell'illuminismo francese per buona parte, torni più da vicino all'uomo primitivo, o anche all'uomo che noi troviamo nel Nuovo Testamento come contemporaneo di Gesù. Domandiamoci quali erano le paure che assillavano il popolo di Israele quando Gesù è venuto in mezzo a noi. Certamente c'erano anche allora delle forze negative che seminavano timore e angoscia. C'era un avversario implacabile che solo la potenza di Gesù riuscì a piegare.
Il Vangelo viene presentato infatti in maniera drammatica come l'attività, il potere di Cristo che libera l'uomo attraverso una lotta contro l'avversario e lo vince. Ora questo aspetto di lotta contro l'avversario è presente niente meno che in 120 passi del Nuovo Testamento e ne costituisce una delle dimensioni incancellabili, per cui la lotta che Cristo ha intrapreso contro questo potere delle tenebre e che la Chiesa primitiva continuò è uno degli aspetti essenziali della confessione di fede della Chiesa primitiva, non è un aspetto marginale. Vedo qui citato ad esempio l'autorità di un teologo come Kuhlmann. E chi è in sostanza l'avversario contro cui Cristo e la Chiesa hanno combattuto e combattono? Beh, qui troviamo noi tre figure dominanti. In Paolo, il polo su cui si esercita la vittoria di Cristo sono i principati e le potenze. Nei Vangeli l'avversario è Satana e i suoi gregari. Nell'Apocalisse invece il grande nemico da battere è il potere politico imperiale. Per cui nel contesto del Nuovo Testamento credere in Cristo significa bandire la paura di fronte a queste realtà minacciose, affidarsi alla sua signoria che le ha debellate e definitivamente sottomesse. In altre parole possiamo dire, credere in Cristo significa essere liberati dalla paura, come diciamo anche nel Benedictus, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.

Il testo del Nuovo Testamento, in cui compare la dizione esplicita di potenze, che vengono chiamate anche principati o potestà, appartengono quasi tutti agli scritti di San Paolo. Il primo è nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 15, versetto 24, ed è in prospettiva della risurrezione finale. Paolo dice ai Corinti: poi sarà la fine, quando egli, Cristo, consegnerà il regno al Dio Padre, dopo aver ridotto a nulla ogni principato e ogni potestà e potenza. C'è poi un passo della lettera ai Romani, al capitolo 8, versetti 38-39, dove Paolo, dopo aver celebrato l'amore di Dio, dice: io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. C'è poi un celebre testo della lettera agli Efesini, dove le potenze ricorrono anzi tre volte, ma nel primo testo in maniera più ampia, e sono appunto, si trovano al capitolo primo, versetti 21-23, dove, parlando della grandezza della risurrezione di Cristo, dell'efficacia della sua forza, dice che egli manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e autorità, di ogni potenza e dominazione e di ogni altro nome che si possa nominare, non solo nel secolo presente ma anche in quello futuro. Tutto infatti ha sottomesso ai suoi piedi. E ancora al capitolo 3, versetto 10, dove si dice che il mistero di Cristo fa sì che sia manifestata ora nel cielo, per mezzo della Chiesa, ai principati e alle potestà, la multiforme sapienza di Dio. E infine, al capitolo 6, versetto 12, l'esistenza del credente è descritta come una lotta non contro creature fatte di sangue e carne, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Vedete, il linguaggio qui è più vario, non si tratta soltanto di principati o potenze o potestà, ma anche dei dominatori di questo mondo di tenebra e degli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Anche Pietro, comunque, possiamo aggiungere anche questo testo della prima lettera di Pietro al capitolo 3, parlando della risurrezione di Gesù, afferma che egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli e i principati e le potestà. Però l'unico testo in cui la tematica delle potenze acquista un certo sviluppo è il capitolo secondo della lettera ai Colossesi, versetto 6, e poi l'inizio del capitolo 3. Qui Paolo è veramente preoccupato perché nella comunità di Colossi serpeggia una dottrina che è appunto la fiducia che quei cristiani hanno nelle potenze. Secondo questa dottrina, infatti, quei cristiani credevano che questi esseri superiori esercitassero un controllo sugli uomini e sul cosmo, e allora cercavano di acquisire determinate conoscenze su di loro, ad esempio sapere i nomi di queste potenze, quali funzioni svolgessero, quali attività esercitassero, e anche quindi di praticare certe discipline, ad esempio per conformarsi al loro influsso o anche per propiziarseli, perché queste forze oscure erano piuttosto temute. Paolo, vedendo minacciata l'integrità della fede nella signoria di Cristo, fa questo intervento appunto, dove dice che ormai, dopo la risurrezione di Gesù, che il Padre ha costituito Signore di tutte le cose alla destra sua, dice che le potenze sono ormai ridotte sotto il comando di Cristo.
anzi usa un'immagine abbastanza bella, sono aggiogate al suo carro di trionfo, come quando dei nemici sconfitti si portano in trionfo entrando nella città. Dio infatti, è ancora Paolo che scrive nella lettera ai Colossesi, ha privato della loro forza i principati e le potestà e ne ha fatto pubblico spettacolo dietro il corteo trionfale di Cristo. Non poteva esprimere, credo, in forma più bella, più plastica, la vittoria del Cristo su ogni potere avverso, che sono chiamati appunto principati e potestà. Spendiamo ora qualche parola per cercare di capire l'interpretazione di questi testi riguardanti le potenze o i principati. Vi sono sostanzialmente due interpretazioni. La prima è in chiave ellenistica e si situa entro il quadro della religione astrologica e viene da un contesto greco. In greco c'è una parola magica che appartiene proprio all'anima della cultura greca e alla visione delle cose dei greci, ed è la parola cosmos. Esso significa ordine in generale, sia del mondo come di una famiglia o di uno stato o della vita di una persona. E per i greci l'esemplare più perfetto di quest'ordine era l'universo, tanto è vero che l'universo stellato essi lo hanno chiamato cosmos, come indice di ordine e quindi anche di bellezza, di ornamento. Inoltre, questi greci nella loro riflessione ritenevano che l'attuazione pratica più perfetta di questo ordine fosse la partecipazione alla vita della polis, della città democraticamente governata, dove ogni cittadino era libero cittadino, era quindi protagonista, attore, plasmatore delle decisioni che comandano la vita collettiva. Ora, la storia dei greci portò una serie di crisi di questo sistema di pensiero. La sensazione di essere nelle mani del destino si impadronì di ampi strati della popolazione. Vi furono sconvolgimenti politici, trasformazioni economiche che sfuggivano alla comprensione del singolo, per cui questo sistema di interpretazione della realtà entrò completamente in crisi e l'uomo si sentì come abbandonato e non più artefice del proprio destino. Capì che esistevano delle forze che andavano al di là delle sue possibilità.

Il sistema di interpretazione della realtà entrò completamente in crisi e l'uomo si sentì come abbandonato e non più artefice del proprio destino. Capì che esistevano delle forze che andavano al di là delle sue possibilità. E allora ecco che si fa avanti la cosiddetta Tyche capricciosa che governa il divenire. Tyche vuol dire il caso, la sorte non governata, noi potremmo dire anche il destino, e che in latino si dice fortuna. Oppure per coloro che si sentivano ormai non più uomini liberi e padroni dell'universo, padroni del mondo, la percezione di un destino da cui erano oppressi era rappresentata dalla cosiddetta ananke, cioè l'amara necessità, potremmo dire anche la fatalità, alla quale nessuno può sfuggire. E allora è in questo contesto che i greci aprono un nuovo rapporto con gli astri, capiscono che ormai gli astri non sono più il simbolo di un ordine e di una perfezione, e sono invece il segno di una fatalità, e perciò gli astri sono diventati le potenze, ma sono potenze che dominano la vita dell'uomo, sono come dei carcerieri di quella prigione che è il mondo materiale, in cui l'uomo ormai si sente come perduto e come schiavo. Ed è in questa crisi culturale che spuntano, ad esempio, come tentativo di risposta, delle religioni di salvezza, in particolare i culti misterici e le cosiddette gnosi. Ora, dopo questa carrellata molto veloce, non so se siete riusciti a seguirmi, noi pensiamo un momento il contesto in cui si è trovato Gesù e in particolare Paolo, quando volle presentare e cercare di combinare l'affermazione che ormai il regno di Dio è qui con questa convinzione che ormai esistevano invece delle potenze che sembra non erano conciliabili con questa affermazione del regno di Dio. E allora Paolo, scrivendo ai cristiani di Colossi, non mette neppure in discussione l'esistenza di queste potenze. Queste potenze esistono, condizionano l'esistenza dell'uomo, ne segnano il destino, ma ciò che Paolo afferma con chiarezza, ed è il discorso che ci interessa questa sera, Cristo le ha sconfitte, le ha come depotenziate, per usare un gioco di parole ma che può servire per farci capire. Queste potenze sono ora nella situazione paradossale di potenze impotenti. Esse non stanno, scrive Norrizi, a Cristo come grandezze subordinate nei confronti della grandezza superiore, come figure nobiliari in una gerarchia di cui egli sarebbe il vertice, ma come re sconfitti e detronizzati, da cui non c'è più nulla da temere, perché ormai sono come cani al guinzaglio, che possono mordere soltanto chi incautamente o temerariamente si avvicini. E dunque dire che Cristo ha vinto le potenze equivale ad affermare che la vita dell'uomo in Cristo non è più in balia del destino, della fatalità, della cieca necessità, ma significa dire che la vita del discepolo di Gesù è capace di libertà, di decisione personale. Il credente liberato dalla schiavitù delle potenze passa sotto la signoria di Cristo, che è libertà finalizzata all'amore. Passa dalla schiavitù al servizio, dall'oppressione alla spontanea donazione di sé. E il mondo attuale non è visto come il carcere dal quale l'uomo si deve liberare, ma è visto piuttosto come un campo dove crescono il buon grano insieme alla zizzania, ma nel quale noi siamo chiamati a portare frutto. Questo dunque è brevemente è la interpretazione che si dà all'interno del quadro della cultura ellenistica
di queste potenze di cui parla San Paolo nelle lettere che abbiamo citato.

c'è anche un'altra interpretazione alla quale accenno brevemente, che è pure abbastanza interessante e che è legata piuttosto alla cultura ebraica, cioè dentro l'orizzonte del pensiero e della tradizione giudaica. Secondo questo pensiero, che appartiene quindi al contesto ebraico, le potenze sono gli angeli della legge, i nomoi. Secondo alcuni passi della scrittura, che riprendono poi alcune convinzioni dell'antica alleanza, dell'antica fede ebraica, Dio avrebbe concesso a Israele la legge attraverso gli angeli, incaricandoli di vigilare sulla sua osservanza. È una cosa abbastanza suggestiva questa, che Dio si serva degli angeli per vigilare sull'alleanza. La legge è lo strumento della vita, quindi entro la struttura dell'alleanza, se uno osserva la legge, potrà vivere nella terra promessa e avrà la benedizione di Yahweh. Ma cosa accade? Che il popolo è infedele. E allora a questo punto la funzione degli angeli non è più quella di essere custodi di vita, ma si trasformano in una specie di pubblico ministero che accusa il popolo che non ha meritato la legge di Dio, non merita più di essere l'alleato di Dio. E perciò con la condanna di morte che la legge esprime oggettivamente, gli angeli addetti alla legge la assumono per compito proprio, diventano gli accusatori, i rappresentanti di quello che Paolo chiama la collera di Dio. E quindi queste potenze sono ancora gli angeli buoni, che però al posto di custodirci, di essere sentinelle dell'alleanza, diventano accusatori perché il popolo di Israele è stato infedele. Quale significato ha dato Cristo con la sua venuta? Ecco, su questo sfondo Cristo è venuto a liberarci anche dalle potenze. Nella sua morte e risurrezione Dio, grazie all'uomo, gli perdona la colpa senza chiedergli risarcimenti, strappa il verdetto di condanna che pesava su di lei. Alla legge subentra il Vangelo, alla giustizia la misericordia. In questo modo le potenze, che sono quindi anche gli angeli accusatori, sono private della loro forza, ridotte al nulla, incapaci di separarci dall'amore di Dio.

mi sono soffermato abbastanza a lungo in questa esegesi di passi che riguardano le potenze che sono nell'aria, gli spiriti del male di cui parla Paolo, in una forma anche forse troppo condensata, ma che almeno ci aiutano a capire, insomma, come la nostra vita è insidiata anche da queste realtà che non possiamo certo cancellare dalla scrittura. Adesso, volendo entrare in un discorso un pochettino più pratico, potremmo domandarci, anche se la domanda è un po' presuntuosa, in quale misura il mondo attuale ci sembra sotto la signoria di Cristo, oppure sotto, diciamo, la signoria o l'influsso di questo potere avverso al regno di Dio. Ecco, io vorrei riportare semplicemente una voce, dato il tempo che abbiamo a disposizione, ed è la voce di un mio carissimo confratello nel sacerdozio e amico, che oggi si trova in condizioni di malattia e di sofferenza, padre Tommaso Beck, al quale vorrei inviare in questo momento il mio fraterno saluto. In un suo libro, La contemplazione in Gesù il Signore, il padre Tommaso presenta la conversione di Sant'Ignazio di Loyola e il suo sforzo di ricondurre la cultura dell'umanesimo rinascimentale, che nella sostanza aveva la stessa matrice del secolarismo attuale. Lo sforzo di Sant'Ignazio, e non solo di Sant'Ignazio, ma in genere di molti santi della riforma tridentina, lo sforzo di condurre la cultura del Rinascimento al riconoscimento del primato di Cristo Signore. C'era in atto anche allora un certo divorzio tra scienza e fede, tra cultura e fede cattolica, e il Signore suscitò questi testimoni perché tutto venisse ricapitolato in Cristo. Ecco, in una nota padre Tommaso si domanda: gli uomini del post-tridentino sono riusciti nel loro compito di dare un'anima spirituale a un mondo che tentava di inglobare in sé tutti i nuovi valori? È riuscito il tentativo di lievitare nel nome di Cristo e della fede cristiana tutta la ricchezza del mondo, uscendo da una certa limitatezza, da una precisione e però insieme limitazione teologica propria dell'epoca precedente? Questa dunque è la domanda. È riuscito questo tentativo dei grandi personaggi, soprattutto dei santi? A 4 secoli di distanza il giudizio riesce ancora difficile e soprattutto rischia di non essere sereno. A mio parere, dice padre Tommaso, il tentativo non è riuscito perché il mondo è caduto nell'umanesimo ateo che già si profilava nel Rinascimento. Certo, i santi del Cinquecento, da Ignazio a Teresa, al Borromeo e a tanti altri, hanno combattuto in maniera stupenda gli errori della Riforma che convergevano sul Rinascimento. Il risultato è stata una grandissima fioritura di santità nella Chiesa. In questo senso il tentativo è riuscito perché là dove si sviluppa la santità, il regno di Dio trionfa. Ma, aggiunge, come evento culturale non è riuscito. A un certo punto i valori umanistici hanno preso piede con tanto vigore da staccarsi da ogni tentativo di essere informati dalla fede cristiana per viaggiare sempre più per conto loro. Le premesse che dal Rinascimento giungono a Cartesio e poi su fino a Hegel e a Marx hanno finito non tanto col prevalere sull'anima del mondo, ma col mettere in forse la presenza della Chiesa nel mondo. Può darsi che la completezza di quel tentativo cominciato dalla Controriforma debba ancora avvenire. Per quanto sembri strano, per quanto siamo come in un tempo di ateismo o di sconfitta, i semi di contemplazione posti allora, cioè la profonda adesione a Dio e alla sua gloria, sono presenti nella Chiesa. Verrà un momento in cui si esprimeranno in modo nuovo e adatto ai nostri tempi. Vedete che si tratta di un giudizio sfumato che rimane aperto alla speranza, anche se è un giudizio abbastanza severo, ma che corrisponde abbastanza alla realtà. Non possiamo dire che il nostro tempo, sotto il profilo della
presenza e del dominio di Cristo Signore sulla nostra cultura si sia risolto.

A questo punto il discorso potrebbe portare in diverse direzioni e non possiamo certo ulteriormente soffermarci su delle analisi che sono anche discutibili, ma che ci aiutano così a spalancare uno squarcio, a dare un tentativo di interpretazione del tempo che noi stiamo vivendo dal punto di vista della fede. E questo discorso, ripeto, potrebbe andare certamente in molte direzioni, ma vorrei concentrarlo nella finale di questa meditazione in una direzione che poi è quella fondamentale, e cioè la dimensione della nostra, della mia responsabilità personale nel costruire il mondo. Le sorti del mondo dipendono anche dalla mia persona, sì, e dalla mia azione, perché noi sappiamo che ogni atto che io compio ha un riflesso sul mondo intero. Ogni atto d'amore eleva il mondo, ogni atto di odio lo degrada. E quindi, continuando nella linea del discorso della Signoria di Cristo, la riflessione che mi è venuta è questa: il mondo intero obbedisce al suo creatore. È scritto, mi pare, nel libro della Sapienza: egli comanda e tutto esiste, egli chiama le stelle per nome ed esse rispondono eccomi, scintillando di gioia. Si potrebbe dire che Dio non fa fatica a governare l'universo, perché l'universo è sottomesso alla sua azione potente. Ma quando si tratta dell'uomo, Dio vuole fare appello alla sua libertà. Gesù Signore si presenta non tanto comandando, ma chiedendo. Viene a noi e chiede: aprimi. Si avvicina a noi e dice, come alla Samaritana: dammi da bere. Oppure: Zaccheo, scendi giù, oggi voglio rimanere a casa tua. E in definitiva, la risposta più alta che il Signore chiede è la fiducia, l'abbandono totale in Lui. Se davvero crediamo che Gesù è il Signore del cosmo e della storia, dobbiamo permettergli anche di essere il nostro Signore personale. E questo comporta di lasciarlo fare in noi e attraverso di noi, con la certezza che egli guida con sapienza e amore la mia esistenza personale, come quella dei gruppi umani e dei popoli. Sì, affermare che Gesù è il Signore del cosmo e della storia e prendere sul serio questa certezza di fede comporta questa risposta: eccomi Signore, fa di me quello che vuoi. Che è poi la risposta di Gesù al Padre: eccomi. Che è poi la risposta di Maria, sua madre, all'annuncio dell'angelo: eccomi. Che è poi la risposta di grandi campioni della fede, i santi. E qui noi entriamo in quella grazia grandissima che è appunto la grazia dell'abbandono. Vi leggo un testo di Don Divo Barsotti, che di spiritualità se ne intende, tratta dal suo commento al libro di Tobia, su questo spirito di abbandono, che è poi, penso, l'espressione più alta e ultima della conversione a Cristo, è il riconoscimento reale e pieno della sua Signoria su di noi. Dice Don Barsotti: nessuno in realtà può sapere che cosa realmente può capitargli, nessuno può prevedere quale volontà divina debba realizzarsi nella sua vita. Crediamo di essere padroni della nostra vita, crediamo di essere noi a doverla dirigere e imponiamo al nostro lavoro, al nostro cammino, un termine preciso fissato da noi, ma gli avvenimenti non rispondono alla nostra volontà. Probabilmente l'uomo riesce anche a conseguire quello che si è proposto, ma sembra che anche per questo si imponga l'abbandono. D'altra parte, se veramente obbedisce a Dio e si lascia portare dalla sua provvidenza, come più immensamente vasta e grande di efficacia di quanto l'uomo può sperare diviene la vita di ciascuno. L'uomo deve rischiare di abbandonarsi. Dio non si dà luce più di quella che ci è necessaria giorno per giorno. Ma è proprio nell'umile docilità dell'uomo a questa luce, che non manca mai, che l'anima intraprende un cammino che può non conoscere più fine.
è il cammino della grazia che porta l'uomo a realizzare i più sublimi disegni di Dio. Quanto stentiamo ad abbandonare il timone della nostra navicella nelle mani di un padre di immenso amore. Abbiamo l'idea che nessuno, nemmeno lui, sia capace di fare i nostri interessi come li sappiamo fare noi, con le nostre risorse, con le nostre mani. Bisogna, continua Don Barsotti, che un altro ci porti. Bisogna fidarci semplicemente di Dio, non voler dettare leggi in precedenza al Signore. Allora la vita non risponde più a un nostro disegno che sempre, anche il più orgoglioso che sia, è sempre meno grande di quello che Dio compirà attraverso di noi. Un altro ti conduce, uno che prima ancora che tu fossi ti ha voluto, prima ancora che tu desiderassi qualcosa ha voluto il tuo bene. Fidarsi di Dio è questa la sapienza dell'uomo. Non voler vivere una sua vita, ma lasciare a Dio la libertà di agire in lui, lasciare alla sua volontà la direzione della via. L'uomo deve volere che Dio lo accompagni e lo guidi, con quella fiducia che troviamo nel Salmo 21. Sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. Al mio nascere tu mi hai raccolto, dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Da me non stare lontano.

E allora, fratelli carissimi, che avete avuto la pazienza di ascoltarmi, la nostra riflessione, anche se molto rapida, diventa adesso preghiera. E pregando, leggiamo questo atto di abbandono che credo sia di Sant'Agostino e che comunque durante la storia è stato attribuito a diverse paternità. Si tratta di un atto di abbandono. Le parole sono più alte delle nostre possibilità, certo, ma noi le diciamo perché il Signore le ha rese possibili nella vita di molti santi, noti e non noti. Dio conduce le anime semplici e umili a queste altezze dell'abbandono totale in Lui. Nelle tue mani, o Dio, mi abbandono. Modella questa argilla come fa il vasaio con la creta, dalle forma e poi, se così vuoi, falla a pezzi. Comanda, ordina, che vuoi che io faccia? Elogiato e umiliato, perseguitato, incompreso e calunniato. Confortato, addolorato, inutile per ogni cosa, mi rimane soltanto di dirti, sull'esempio di tua madre, avvenga di me quello che hai detto. Signore Gesù, concedimi l'amore per eccellenza, l'amore della croce. Non una croce eroica che potrebbe soddisfare il mio amor proprio, ma quelle croci umili e banali che porto con grande ripugnanza. Quelle croci che incontro ogni giorno nella contraddizione, nella dimenticanza, nell'insuccesso, nei falsi giudizi e nell'indifferenza, nel rifiuto e nel disprezzo degli altri, nel malessere e nella malattia, nei limiti intellettuali, nelle aridità spirituali, nel silenzio del cuore. Solamente allora tu saprai che ti amo, sebbene io non lo sappia. Ma questo mi basta. Amen. E ora concludiamo questo momento di preghiera e di meditazione con un canto le cui parole sono molto semplici. Queste parole dicono: Gesù, t'adoriamo, ti proclamiamo nostro Re. Tu sei qui proprio in mezzo a noi, con lodi noi ti esaltiamo. Di lodi un trono ti prepariamo e tu siedi, Signore, sei Re. Che mentre noi ascoltiamo questo canto e magari con il cuore e con la bocca ne ripetiamo le parole, il Signore poi ci dia la grazia di farlo sedere come su un trono nel nostro cuore e di lì guidare interamente la nostra esistenza mediante il suo Santo Spirito, così che anche noi possiamo davvero essere abbandonati in Dio come un bimbo in braccio a

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione del nostro peccato e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
4: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo Forte, Santo immortale,
5: abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale,
5: abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale,
5: abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: O sangue e acqua, che scaturissi dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

0: Skramonti, amin.
1: Zdravo Mariju, milosti, puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amin.
1: Zdravo Mariju, milosti, puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti, puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti, puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti, puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti, puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti, puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Slava Otcu e Sinu e Duhu Svetom.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O moi se, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba tvoga milosrđa. Zdravo kraljice, majko milosrđa, živote slav, duha je naše zdravo, te vapijemo prograni sinovevni, te uzdišemo tugoći plačući u suznoj dolmi, sve dakle za gornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa. Blagoslovljen je plod utrobe svoje, o blaga, o mila, slatka djevice Mario, amen.
2: Adesso completiamo il nostro collegamento con i messaggi della Madonna che ci riferisce Visca.
3: Ecco, carissimi ascoltatori, saluto ancora una volta e adesso sono qui per dire messaggio della Madonna che dice per tutti noi. Guarda, messaggi principali che la Madonna dice sono preghiera e pace, conversione, confessione, digiuno. E anche la Madonna raccomanda che noi ogni giorno preghiamo tutti e tre parti rosario e anche due volte in settimana digiuno, mercoledì, venerdì, solo pane e acqua. Ma una cosa più bella che la Madonna raccomanda, preghiamo per nostra forte fede. E quando la Madonna raccomanda pregare, lei non chiede che noi preghiamo solo con parole, con bocca, ma la Madonna raccomanda che noi ogni giorno piano piano aprire il suo cuore, che preghiera viene una gioia, preghiamo proprio con cuore. E anche la Madonna ha dato un bellissimo esempio e dice: ma tutti voi da vostre case avete una vasa di fiore, che voi ogni giorno di questo fiore mettete due o tre gocce acqua, vedete come questo fiore crescere viene una bella rosa. E anche lo stesso esempio è il nostro cuore. Ma quando noi ogni giorno il nostro cuore mettiamo solo due preghiere con cuore, il nostro cuore crescere stesso come questo fiore. E quando due o tre giorni non mettiamo l'acqua, vediamo come questo fiore sparisce, come non esiste più. E anche la Madonna

0: Dice, ma noi tante volte, quando viene momento per preghiera, possiamo dire, ma oggi sono stanca, stanco, non può pregare, ma prego domani. Quando viene domani, dopo domani. Così ogni giorno lontaniamo la nostra preghiera, il nostro cuore viene tutto da un'altra parte. E la Madonna dice, ma come un fiore non può vivere senza acqua? E noi non possiamo vivere senza grazia di Dio. E anche dice, ma preghiera con cuore non si può studiare, non si può leggere, ma preghiera con cuore solo si può vivere, giorno per giorno andare un cammino avanti. E quando la Madonna raccomanda digiuno, lei dice, ma una persona che sta male non fare digiuno pane e acqua, solo fare un piccolo sacrificio che più piace. Ma una persona che sta bene dice, ma non si può digiunare, male testa gira. E la Madonna dice, ma quando noi fare digiuno per amore Dio e lei, è sicuro non c'è problemi, solo che manca nostra forte volontà. E anche la Madonna vuole nostra totalmente conversione, dice, cari figli, voi quando hai un problema e una malattia, tutti voi pensate che io Gesù stiamo lontano da voi. E la Madonna dice, no, noi stiamo sempre vicino da voi, ma voi aprite il vostro cuore e dopo vedete quanto noi amano da tutti voi. E anche la Madonna vuole che noi la fare piccolo sacrificio, ma più contenta quando noi non pecchiamo più e lascio i nostri peccati. E dice, io dare da voi la sua pace, il suo amore, ma voi portate la vostra famiglia e i vostri amici e dare una benedizione da tutti noi e prega per tutti noi. E anche la Madonna dice, ma sono più contenta quando voi da vostre famiglie pregate insieme rosario, genitori con figli, figli con genitori, così uniti in preghiera che Satana non può fare niente. E anche la Madonna dice che Satana sempre disturbo, vuole disturbare nostre preghiere, nostra pace. E la Madonna raccomanda che noi preghiamo un po' di più e uno armo contro di Satana solo il rosario in nostra mano. E anche raccomanda che noi mettiamo vicino a noi una piccola cosa benedetta, piccolo croce, piccola medaglia, solo un piccolo segno contro di Satana. E anche la Madonna raccomanda che noi mettiamo Santa Messa al primo posto, e questo è il momento più importante, momento santo, e questo momento Gesù viene vivo mezzo di noi. Così la Madonna vuole quando siamo in chiesa andiamo a prendere Gesù senza paura, senza scusa. E raccomanda una volta al mese santo confessione, dice, ma voi non andate a confessare solo perché hai un peccato, ma voi andate a confessare, fare qualche consiglio sacerdote, così andate più avanti. E anche la Madonna è troppo preoccupata per tutti i giovani in mondo, che giovani è vivere una situazione molto molto difficile, che noi solo può aiutare con nostro amore, preghiera con cuore. E dice, cari giovani, e questo cosa le offre il mondo, e tutto è un passeggero. Si vede dove Satana aspetta tutto il nostro momento libero e lui si vuole attaccare. Ma oggi proprio lavoro giovani e vuole dividere le nostre famiglie. E anche la Madonna dice, ma questi sono momenti, momenti di grande grazie, che lei vuole che noi la prendere questi suoi messaggi e vivere. E la Madonna vuole che noi siamo portatori la sua pace, preghiamo pace per tutto il mondo. Ma prima la Madonna raccomanda, preghiamo pace nel nostro cuore, pace in nostre famiglie, in nostre comunità, e dopo con questo pace preghiamo pace per tutto il mondo. E la Madonna dice, ma quando voi pregate pace per il mondo e non c'è pace dentro il nostro cuore, questa preghiera non va così tanto. E quest'anno che è passato è stato anno di giovani, e la Madonna raccomanda che ancora comincia un anno di giovani, anno di nostre famiglie insieme. E anche questo momento la Madonna raccomanda che noi preghiamo un po' di più, preghiamo per sue tensioni, per sui piani, che ogni giorno prendiamo la Bibbia e leggere 2 o 3 righe, vivere questa la giornata. E anche raccomanda, preghiamo per Santo Padre, vescovi, sacerdoti, per tutta la nostra chiesa che sono bisogni la nostra preghiere. E anche in modo particolare la Madonna raccomanda, preghiamo per un suo piano che si deve realizzare. E anche dice che lei prega per pace e raccomanda che noi insieme con lei preghiamo per stessa intenzione, aiutiamo con nostre preghiere.
1: Adesso Visca ci parla della sua esperienza quando ha visto il paradiso, l'inferno e il purgatorio.
0: Sai, un giorno io e Jacopo siamo stati a casa sua, è venuta la Madonna, dice adesso andate con me a vedere paradiso e purgatorio e inferno. E Jacopo dice, ma guarda la Madonna, tu porti Visca, sono tanti fratelli e sorelle, io sono unico figlio, e Jacopo pensa che andiamo, non ritorniamo più. Ma io in questo momento non ho detto niente, ma penso, ma dove andiamo, sopra o sotto, ma quante ore, quanti giorni? Da un momento l'ha detto, si è solo aperto per passare, da un secondo sono venuti in paradiso, è visto uno grande spazio e una luce che non esiste là qui sulla terra, è visto persone tutti girano, cantano, pregano, i piccoli angeli volano, e la Madonna dice, ma guardate quanto sono felice e contente queste persone che sono qui in paradiso. Ma una gioia che non si può descrivere, che non esiste là qui sulla terra. Ma anche in purgatorio non si vedono persone, solo si vede una grande nebbia, si sente dove persone soffrono. E la Madonna dice, persone che sono qui in purgatorio e aspettano nostre preghiere dopo andare in paradiso. Inferno, prima è visto una grande fuoco e dopo persone che è state normale, quando andare fuoco tutti trasformati come una bestia, animali, sentire tante bestemmie. E anche la Madonna dice persone che sono qui anche sulla terra, si qui può vivere un paradiso e purgatorio e inferno, dopo solo continua. E anche la Madonna dice, ma c'è tanta gente che vivere qui sulla terra e pensa, quando si qui morire si finisce tutto. E la Madonna dice, ma questo è un grande sbaglio, noi siamo qui solo passeggiati.

Capitolo 30. Riprende la narrazione della sua vita e dice come il Signore portò aiuto a molti dei suoi travagli, col far avvenire nella città dove ella si trovava Fra Pietro, santo religioso dell'ordine del glorioso San Francesco. Tratta anche delle grandi tentazioni e dei travagli di cui talvolta soffriva.

Vedendo dunque il poco o il nulla che potevo fare per non avere così grandi impeti, cominciavo anche a temerli, perché non riuscivo a capire come dolore e gioia potessero stare insieme. Sapevo già che se si fosse trattato di dolore fisico e di gioia spirituale era ben possibile, ma che una così estrema pena spirituale fosse congiunta ad un così straordinario diletto mi disorientava. Ancora non cessavo di sforzarmi di resistere, ma riuscivo a tanto poco che a volte mi stancavo. Mi rifugiavo nella croce, con la quale volevo difendermi da chi si era servito di essa per difendere tutti noi. Vedevo che nessuno mi capiva, rendendomi di ciò perfettamente conto, ma non osavo dirlo che al mio confessore, perché altrimenti sarebbe stato evidente che non avevo umiltà. Il Signore si compiacque di rimediare in gran parte alla mia pena, anzi, per allora, del tutto, facendo venire in questa città il benedetto Fra Pietro, del quale ho già fatto menzione e delle quali penitenze ho detto qualcosa. Fra l'altro, mi fu assicurato che per 20 anni aveva portato un cilicio fatto di lamine metalliche. È autore di alcuni piccoli libri di orazione, scritti in volgare, che ora sono molto diffusi, essendo di grande utilità per coloro che la praticano, in quanto chi scrive è persona di notevole esperienza nell'orazione. Osservò con assoluto rigore la prima regola del Beato San Francesco, oltre ad adempiere quelle pratiche di cui ho già detto qualcosa. La vedova, serva di Dio e mia amica di cui ho parlato, venne a sapere che quest'uomo straordinario si trovava qui. Ella conosceva il bisogno che ne avevo, perché era a parte delle mie afflizioni e si adoperava molto per alleviarle. Era così grande la sua fede che non poteva fare a meno di credere che fosse spirito di Dio, quello che tutti ritenevano opera del demonio. Siccome è persona di molta intelligenza e di grande segretezza, a cui il Signore faceva parecchie grazie nell'orazione, Sua Maestà volle illuminarla su ciò che i dotti non sapevano. I miei confessori mi permettevano di sfogarmi con lei circa alcune cose, perché per molti motivi aveva la capacità di intenderle. A volte partecipava alle grazie che il Signore mi faceva, in quanto le trasmettevo avvertimenti assai utili per la sua anima. Appena dunque lo seppe, affinché potessi trattare con lui con più libertà, senza dirmi nulla, mi ottenne dal provinciale il permesso di stare 8 giorni a casa sua. Sia qui, sia in alcune chiese, gli parlai spesso questa prima volta del suo soggiorno in città, e poi comunicai con lui molte volte in tempi diversi. Lo misi al corrente in breve della mia vita, del mio modo di procedere nell'orazione, con la maggior chiarezza possibile, perché questo l'ho fatto sempre. Parlare con assoluta chiarezza e con assoluta semplicità a coloro cui apro la mia anima. Perfino i primi moti di essa vorrei che fossero loro noti, e le cose più dubbie e sospette le mettevo in chiaro con ragioni che erano a mio danno. Pertanto, senza doppiezze e infingimenti, io gli aprii la mia anima. Quasi subito vidi che mi capiva per esperienza, e ciò era proprio quello di cui avevo bisogno, perché allora non potevo comprendere me stessa come ora, per potermi spiegare. Solo più tardi Dio mi ha concesso di poter intendere e riferire le grazie che Egli mi fa. E quindi era necessario essere passati attraverso quell'esperienza per capirmi in pieno e per spiegarmi di che si trattava. Egli mi illuminò moltissimo, perché non fosse altro nelle visioni che non erano immaginarie, io non riuscivo a capire di che cosa si trattasse. Ma mi sembrava che nemmeno in quelle che vedevo con gli occhi dell'anima capivo come avvenissero. Perché, come ho detto, credevo che si dovesse dare importanza solo a quelle che si vedono con gli occhi del corpo, e di queste io non ne avevo. Questo santo uomo mi illuminò, mi spiegò tutto, esortandomi a non affliggermi, ma a lodare Dio ed essere certa che era il suo spirito ad agire in me. Perché, a parte la verità della fede, non poteva esserci cosa più vera né più degna di essere creduta. Ero per lui motivo di grande consolazione,
mi favoriva con la sua protezione, la sua bontà in ogni cosa. Sempre in seguito ebbe frequenti rapporti con me, mettendomi a parte dei suoi progetti, delle sue faccende, e vedendomi animata dai desideri che egli aveva già attuato, poiché il Signore me li infondeva fortissimi, e da tanto coraggio godeva di trattare con me. Perché per colui che Dio fa giungere a questo stato non v'è piacere né consolazione pari a quella di incontrarsi con persone a cui sembra che il Signore abbia dato l'avvio adesso. Infatti allora, a quanto mi sembra, io non dovevo essere più in là degli inizi, e piaccia a Dio che ora sia andata avanti. Lui ebbe per me grandissima compassione. Mi disse che era uno dei più grandi tormenti di questa terra quello che avevo patito, cioè il contrasto dei buoni, e che mi restava ancora molto da soffrire, perché avevo sempre bisogno di assistenza e in questa città non c'era alcuno che mi potesse capire, ma che egli ne avrebbe parlato con il mio confessore e con uno di quelli che più mi davano motivo di soffrire, cioè con quel cavaliere ammogliato di cui ho già detto, il quale, proprio perché aveva per me maggior affetto, mi faceva tanta guerra. Ed è un'anima timorata e santa che, avendomi vista poco prima tanto colpevole, non riusciva a persuadersi di quanto mi accadeva. Quel santo uomo mantenne la sua promessa, parlando con entrambi, adducendo ragioni e argomenti perché si rassicurassero, mi lasciassero in pace. Il confessore ne aveva poco bisogno. Il cavaliere invece tanto che neppure questo bastò a rassicurarlo del tutto. Ma giovò perché non mi spaventasse più come prima. Rimanemmo d'accordo che da allora in poi gli avrei scritto quello che ancora mi fosse accaduto, che ci saremmo raccomandati molto a Dio, poiché era così grande la sua umiltà da tenere in qualche considerazione le preghiere di questa miserabile. E io ne ero piena di confusione. Mi lasciò del tutto consolata, soddisfatta. Mi disse di continuare nell'orazione con fiducia assoluta, sicura che era opera di Dio. E se mi sorgesse qualche dubbio, per maggior tranquillità, informassi sempre di tutto il confessore e così vivessi sicura. Ma neanche in questo modo io riuscivo ad avere una sicurezza completa, perché il Signore mi conduceva per la via del timore. Come era il credere di essere vittima del demonio quando mi dicevano che lo ero. In conclusione, nessuno poteva ispirarmi timore o sicurezza tali che io potessi prestar fede più ad essi che a quanto il Signore mi infondeva nell'anima. Così, anche se egli riuscì a confortarmi e a rasserenarmi, non gli diedi ascolto a tal punto da liberarmi del tutto dai miei timori. Specialmente quando il Signore mi lasciava nei travagli spirituali che ora dirò. Ma ripeto, ciò nonostante, io rimasi molto consolata. Non mi stancavo mai di ringraziare Dio e il mio glorioso padre San Giuseppe, perché mi sembrava fosse stato lui a condurmi quell'uomo che era commissario generale della custodia di San Giuseppe, a cui molto io mi raccomandavo, come pure a Nostra Signora.

accadeva alcune volte, e anche ora mi accade, sebbene non di frequente, di essere in grandissimi travagli spirituali, congiunti a tormenti e dolori fisici così intensi da non sapere come darmi aiuto. Altre volte avevo mali fisici ancora più gravi, ma poiché ero esente da quelli spirituali, li sopportavo allegramente. Quando invece venivano tutti insieme, la sofferenza era così atroce da opprimermi indicibilmente. Mi dimenticavo allora di tutte le grazie che il Signore mi aveva fatto. Me ne restava solo un ricordo, come di una cosa sognata, che serviva a darmi pena. L'intelligenza mi si offuscava tanto da farmi sorgere mille dubbi e mille sospetti. Mi sembrava di non aver saputo comprendere quanto mi era accaduto, che forse era frutto della mia fantasia. E pensavo che bastava che mi fossi ingannata io, senza dover ingannare anche i buoni. Mi pareva di essere così perversa che ritenevo dovuti ai miei peccati tutti i mali e le eresie da cui era invaso il mondo. Questa era una falsa umiltà, creata dal demonio per turbarmi, per provare se gli riusciva di trascinare la mia anima alla disperazione. Ormai ho acquistato tale esperienza nel riconoscere l'opera del demonio che egli, accorgendosi che ne ho la consapevolezza, non mi tormenta più in questa forma, così spesso come faceva una volta. Che sia un'umiltà diabolica si vede chiaramente dall'inquietudine, dal turbamento con cui comincia, dal tumulto che produce nell'anima per tutto il tempo che dura, dall'oscurità, dall'afflizione in cui la immerge, dall'aridità, dall'incapacità di attendere alla preghiera, a ogni opera buona. Sembra che soffochi l'anima e immobilizzi il corpo perché non possa trarre vantaggio da nulla. Invece la vera umiltà, benché l'anima si riconosca spregevole e soffra di vedere che cosa siamo ed esageri grandemente la propria perversità, nella stessa misura in cui si è detto nel caso precedente, con assoluta convinzione, la vera umiltà non è accompagnata da inquietudine, né turba l'anima né la getta nelle tenebre, né l'inaridisce, anzi la solleva, e al contrario dell'altra comporta quiete, soavità, luce. È una pena che tuttavia conforta l'anima per la constatazione di quale grande favore le faccia Dio nel dargliela e come sia giusta. Le duole di aver offeso Dio, ma d'altra parte le procura distensione la sua misericordia. Ha in sé quella luce che la fa sentire piena di confusione e lodare sua maestà per averla sopportata tanto tempo. Invece, nell'altra umiltà che viene dal demonio, non c'è luce per alcun bene. Sembra che Dio metta tutto a ferro e fuoco. Le è presente la sua giustizia, e se anche conserva la fede nella sua misericordia, non avendo il demonio tanto potere da fargliela perdere, essa è tale da non offrirle conforto. Anzi, la considerazione di tanta misericordia è motivo di maggior tormento, perché sembra che imponga maggiori obblighi. È questo un inganno del demonio tra i più penosi, sottili, dissimulati che io ho visto di lui. Pertanto ho voluto avvisare la Signoria vostra affinché, se avesse a tentarla in tal modo, disponga di qualche lume per accorgersene, sempre che le lasci la capacità di poterlo fare. E non pensi che per questo occorra essere letterati e sapienti, perché io, sebbene sia del tutto digiuna di cultura, appena uscita dalla tentazione ne vedo bene tutta la stoltezza e mi rendo conto che ciò avviene perché lo vuole e lo permette il Signore, dando al demonio licenza di tentarci, come già gliela diede per tentare Giobbe. Sebbene per me, miserabile quale sono, non faccia ricorso allo stesso rigore. Ricordo di aver avuto una tentazione di questo genere l'antivigilia del Corpus Domini, festa di cui sono devota, anche se non come dovrei. Allora mi durò solo per quel giorno, mentre altre volte mi è durata 8, 15 giorni, anche 3 settimane, se non di più, specialmente nella settimana santa in cui solevo darmi con particolare diletto all'orazione.
accade che d'improvviso il demonio mi irretisca l'intelletto in cose a volte tanto frivole, che in altre circostanze mi riderei di esse, e lo metta sottosopra come vuole, con l'anima incatenata lì, non più padrona di sé, incapace di pensare ad altro che alle balordaggini che gli le mette in mente. Cose che non hanno, si può dire, alcun valore, alcun senso, servono solo per soffocare l'anima in modo tale che non ci si raccapezza più. Così a volte mi sembrava che i demoni stessero come giocando a palla con l'anima mia, senza che essa potesse liberarsene. Non si può dire quanto si soffra in tale circostanza. L'anima va in cerca di un riparo e Dio permette che non lo trovi. Solo le rimane sempre la facoltà del libero arbitrio, ma non chiara. Io dico che è come se si avessero gli occhi bendati, o come se una persona, essendo andata molte volte per una strada, ormai data la facilità di rintracciarla, anche di notte all'oscuro, sa dove potrebbe inciampare, perché lo ha visto di giorno, e si guarda da quel pericolo. Allo stesso modo l'anima, per non offendere Dio, sembra che proceda in virtù dell'abitudine, prescindendo, ben inteso, dall'aiuto che le dà il Signore, che è quanto occorre soprattutto in tale circostanza. La fede allora è affievolita, addormentata come ogni altra virtù, anche se non del tutto perduta, perché l'anima ben crede a ciò che insegna la Chiesa, ma solo a parole, e le sembra per altro verso di essere così oppressa e intorpidita che la conoscenza di Dio è quasi come qualcosa udita da lontano. L'amore è così tiepido che se ode parlare di Dio ascolta e crede a quello che ode, perché lo dice la Chiesa, ma non c'è ricordo in lei di ciò che ha sperimentato in se stessa. Andare a pregare o stare in solitudine non è che una maggiore angoscia, perché il tormento che sente, senza sapere di che, è insopportabile. A mio giudizio è un facsimile di quello dell'inferno. Ciò accade, come il Signore mi ha fatto capire in una visione, perché l'anima arde in sé, senza sapere da chi né da dove il fuoco si è acceso in lei, né come schivarlo o come soffocarlo. Anche cercare sollievo nella lettura è come se non si sapesse leggere. Una volta mi accadde di mettermi a leggere la vita di un santo per vedere se ne assimilavo la verità e se riuscivo a consolarmi con l'esempio delle sue sofferenze. Ne lessi 4 o 5 volte altrettante righe, ma vedendo che, nonostante fosse scritto in volgare, l'ultima volta ne capivo meno della prima e la lasciai. Ciò mi è caduto spesso, ma di questa volta ho particolare ricordo. Peggio poi intrattenersi a conversare con qualcuno, perché il demonio mette addosso un sentimento di tale accesa irritazione che sembra che io abbia voglia di mangiarmi vivi tutti e che altro non possa fare. Mi pare di far qualcosa nel cercare di dominarmi, o meglio è il Signore a farlo, trattenendo con la sua mano chi, come me, si trova in questo stato, affinché non dica né faccia contro il suo prossimo nulla che sia adesso causa di danno e di offesa a Dio. Quanto andare dal confessore, è fuori di dubbio che spesso mi accadeva quello che sto per dire, che i confessori da me allora frequentati e che ancora oggi frequento, pur essendo veramente santi, mi rivolgevano parole di rimprovero con una tale asprezza che, quando più tardi gliele ripetevo, ne rimanevano stupiti essi stessi e mi dicevano che non era di peso dalla loro volontà, perché quantunque da parte loro si proponessero risolutamente di non farlo più, mossi ormai da compassione e anche presi da scrupolo per avermi causato tanti travagli fisici e spirituali e volessero consolarmi benevolmente, non ci riuscivano. Non già che dicessero parole cattive, voglio dire che suonassero offesa a Dio, ma le più sgradevoli che siano consentite ad un confessore. Forse intendevano mortificarmi, mentre però in altre circostanze sarei stata disposta ad accettarle volentieri, allora tutto mi era causa di tormento. Inoltre talvolta mi veniva fatto credere che l'ingannavo,
Allora andavo da loro e molto seriamente li avvertivo della possibilità di inganni da parte mia. Sapevo bene che di proposito non l'avrei mai fatto, né che mai avrei detto loro una bugia. Ma tutto mi faceva paura. Uno di essi un giorno, saputa la mia tentazione, mi disse di non darmene pena, perché anche se avessi voluto ingannarlo, egli aveva sufficientemente buon senso per non lasciarsi ingannare. E queste parole mi consolarono molto. Alcune volte, anzi quasi abitualmente, o almeno in generale, appena fatta la comunione mi calmavo. E talvolta anche solo accostandomi al sacramento, mi sentivo di colpo all'istante così riconfortata di anima e di corpo da restarne sbigottita. Era come se in un attimo si dileguassero tutte le tenebre dall'anima. E levatosi il sole, vedessi chiaramente tutte le balordaggini che mi avevano irredita. Altre volte, come ho già detto precedentemente, bastava una sola parola che mi dicesse il Signore, come ad esempio: non ti affliggere, non aver paura. Oppure avere una visione per sentirmi perfettamente bene, come se non avessi avuto nulla. Mi dilettavo di Dio, mi lamentavo con Lui chiedendogli come mai permettesse che io patissi tanti tormenti. Ma ciò era ben compensato, perché quasi sempre dopo ne seguivano abbondanti grazie. Sembra proprio che l'anima esca da un crogiolo come l'oro, più raffinata e depurata per contemplare il Signore in sé. Così quei travagli, che prima sembravano insopportabili, diventano in seguito cosa di poca importanza. Si desidera di tornare a soffrirli, se così volesse il Signore. Perché anche se ci opprimono maggiori tribolazioni e persecuzioni, sopportandole senza offendere il Signore, ma contenti di patire per Lui, tutte servono a nostro maggior profitto. Io però non le sopporto come devono essere sopportate. Le sopporto con molta imperfezione.

Altre volte mi sopravvenivano e mi sopravvengono tuttora travagli di altro genere che sembravano togliermi completamente la possibilità di pensare, desiderare di fare alcunché di buono, oppressa com'ero da un'anima e da un corpo del tutto inutili, ridotti esclusivamente a un peso. Però non avevo a causa di ciò quelle tentazioni e inquietudini che ho detto, ma solo un disgusto, non so di che. Avevo l'anima insoddisfatta di tutto. Cercavo in gran parte a viva forza di darmi a qualche buona opera esteriore per stare occupata, ma so bene quanto poco valore abbia un'anima quando le si nasconde la grazia. Ciò non mi procurava però molta pena, perché il vedere la mia pochezza mi era causa di una certa soddisfazione. A volte mi sento incapace di concepire un pensiero sensato, né su Dio né su qualsiasi cosa buona, né di fare orazione pur trovandomi in solitudine. Solo sento di conoscere Dio. Mi rendo conto che tutto il male qui mi viene dall'intelletto e dall'immaginazione. La volontà mi pare infatti quieta, ben disposta, ma l'intelletto è talmente conturbato da sembrare un pazzo furioso che nessuno è capace di immobilizzare. Io non sono in grado di tenerlo fermo, neppure per lo spazio di un credo. Alcune volte ne rido, riconoscendo la mia miseria. Lo lascio libero, lo sto a guardare per vedere che cosa fa. E meraviglia, sia resa gloria a Dio. Mai si indirizza a cose cattive, ma solo a cose senza alcun interesse. A quello che ci sia da fare qui, là o altrove. E allora capisco meglio l'enorme grazia che mi fa il Signore quando immobilizza questo pazzo nella contemplazione perfetta. Penso che sarebbe se coloro che mi stimano santa mi vedessero in preda a tale delirio. E mi fa grande compassione vedere l'anima in così cattiva compagnia. Vorrei fosse libera. E pertanto dico al Signore, quando, mio Dio, quando arriverò a vedere la mia anima tutta unita a lodarvi, in modo che le potenze tutte godano di voi? Non permettete, Signore, che io sia ormai più fatta a pezzi e che ognuno di essi, come sembra, se ne vada per conto suo. Questo mi accade assai spesso. Alcune volte vedo che molto vi contribuisce la mia poca salute. Mi torna di frequente in mente il danno che ci ha fatto il peccato originale, perché mi sembra che da esso dipenda la nostra incapacità di godere durevolmente di tanto bene. Ma anche i miei peccati debbono averci gran parte, perché se non ne avessi commessi tanti, non sarei così combattuta nella virtù.

Soffrii anche di un altro gran tormento. Siccome mi sembrava di capire tutti i libri di orazione che leggevo e di avere già avuto dal Signore quel lume che da essi potevo ricevere, ritenevo di non averne bisogno. Pertanto non leggevo altro che le vite dei santi, perché riconoscendomi così manchevole al loro confronto nel servizio di Dio, mi pareva che il loro esempio giovasse ad incoraggiarmi. Credere di essere arrivata ad avere quel grado di orazione mi sembrava segno di ben poca umiltà. E poiché non riuscivo a pensare altrimenti, ne provavo molta pena. Finché alcune persone dotte e il benedetto fra Pietro non mi dissero di non curarmene. Io vedo bene che sebbene il Signore mi abbia dato le grazie di cui favorisce le anime sante, sono tutta un'imperfezione. Tranne nei desideri e nell'amore in cui mi accorgo che il Signore mi ha concesso la grazia per poterlo servire almeno un po'. Mi sembra proprio di amarlo davvero. Ma ciò che mi affligge sono le mie opere e le molte imperfezioni che vedo in me. Altre volte sono presa, direi, da un intontimento spirituale in cui non mi sembra di fare né bene né male, di andare, come si dice, dietro agli altri, senza pena e senza gioia, indifferente alla vita e alla morte, al piacere e al dolore. Mi pare che l'anima faccia come un asinello, che si pasce, si sostenta di ciò che gli danno da mangiare, nutrendosi quasi senza accorgersene. Infatti, l'anima in questo stato non può non essere sostenuta da qualche sublime grazia di Dio, poiché non le pesa di vivere una così misera vita, la sopporta serenamente, ma non ne sente moti interiori, né effetti per rendersene conto.

Mi viene ora in mente che è come un navigare con un vento molto tranquillo e un fare molta strada senza accorgersene. Al contrario, negli altri stati gli effetti sono così notevoli che l'anima quasi subito vede il suo miglioramento, poiché subito comincia ad essere agitata da desideri e non riesce a sentirsi mai soddisfatta. Questo comporta i grandi slanci d'amore di cui ho parlato per chi li riceve da Dio. Avviene come in certe piccole sorgenti che io ho visto sgorgare dalla terra, dove lo zampillio dell'arena verso l'alto è continuo. Mi sembra che questo esempio o paragone ritragga in modo autentico lo stato delle anime arrivate fin qui. Vibrando sempre d'amore, pensano di continuo a nuove imprese e non sono capaci di stare in sé. Come quell'acqua non sembra non riesca a stare dentro la terra, ma ne sgorga fuori di getto. Questo è lo stato abituale di tali anime che non hanno riposo, né sanno contenersi per l'amore che da esse trabocca. Ormai sono tutte impregnate di questa acqua, vorrebbero che ne bevessero anche gli altri, visto che esse ne hanno d'avanzo, affinché le aiutassero a lodare Dio. Quante volte mi sono ricordata dell'acqua viva di cui parlò il Signore alla Samaritana. Quel brano del Vangelo mi è molto caro, e per certo ne ero devota fin da bambina, quando senza ancora capire questo bene come adesso, supplicavo spesso il Signore di darmi quell'acqua. Nella mia stanzetta avevo un quadro che rappresentava il Signore vicino al pozzo.

questo amore si può anche paragonare a un grande fuoco che ha bisogno di avere sempre di che ardere per non spegnersi. Così è per le anime di cui parlo, le quali, anche a costo di grandi sacrifici, vorrebbero gettare continuamente legna su questo fuoco perché non si spegnesse. Da parte mia, mi contenterei di poterci gettare anche qualche fuscello, come talora mi accade di fare, e anche spesso. A volte ne rido, altre me ne affliggo molto. L'impulso interiore mi incita a servire Dio in qualche modo, e io, non essendo capace di altro, lo faccio mettendo mazzolini di fiori davanti alle immagini sacre, scopando, riordinando un oratorio, attendendo a certi lavorucci così meschini che mi fanno vergognare. Se faccio un po' di penitenza, si tratta di ben poca cosa, e di tal sorta che se non fosse perché il Signore guarda al mio buon volere, so che non avrebbe alcun valore. Io stessa mi burlo di me. Non è certo poco il tormento delle anime a cui Dio dà per sua bontà in esuberanza questo fuoco del suo amore, nel sentirsi forze fisiche inadeguate per fare qualcosa in suo onore. È una pena assai grande, perché mancando loro le forze di gettare un po' di legna su questo fuoco e morendo dalla paura che si spenga, mi pare che si consumino in se stesse, brucino fino a ridursi in cenere e si struggono in lacrime. Un tormento indicibile, anche se dilettoso. Renda grandi lodi a Dio, l'anima che è giunta fin qui, ricevendo da Lui le forze fisiche necessarie per fare penitenza o dottrina, talento e libertà per predicare, confessare, avvicinare i peccatori a Dio. Non può capire il bene che possiede se non ha provato che cosa voglia dire non riuscire a fare nulla in servizio del Signore e ricevere da Lui sempre molto. Sia benedetto di tutto, e gli angeli tutti gli rendano gloria.

Non so se faccio bene a scrivere tanti minuti particolari. Poiché la signoria vostra mi ha ripetuto l'ordine di non badare a dilungarmi e di non omettere nulla, dico man mano e con chiarezza e verità quello che mi ricordo. Ma non potrò fare a meno di tralasciare molte cose, perché ciò richiederebbe troppo tempo. E io ne ho ben poco, come ho detto. E probabilmente non sarebbero di alcuna utilità.

segreti si realizzeranno. La promessa della Madonna a Medjugorje. Di padre Livio.

Capitolo 17. Con la sua voce debole il messaggio è ancora più forte. Caro padre Livio, ho appena ascoltato il commento al messaggio del 25 marzo e ne sono stata commossa. La sua voce sofferente rendeva ancor più vibranti le sue parole e quel «vi voglio bene» alla fine mi ha toccato il cuore. Chissà come deve essere sentire quel «vi amo» detto da Maria. Vorrei anche dirle che sono stupita dalla sua tenacia nel continuare a invitare il suo gregge alla conversione. Lei è davvero un collaboratore instancabile di Maria. In questi giorni vivo una grande difficoltà interiore. Ho fatto qualche passo indietro nel cammino e ora faticosamente cerco di tornare al passo. Ho tanto bisogno delle sue preghiere per me e per i miei cari lontani da Dio. Ci conto tanto, padre Livio, e anch'io la penso con affetto e prego per lei, Gabri. Cara Gabri, il cammino spirituale, come ci testimoniano il Vangelo e la vita dei santi, è impegnativo e bisogna ricominciarlo ogni mattino. Dobbiamo lottare contro nemici formidabili, la nostra natura umana indebolita dal peccato, il mondo con le sue seduzioni e la sua ostilità, il demonio con i suoi inganni e i suoi assalti. Solo lottando ogni giorno e perseverando fino alla fine ne usciamo vincitori, con l'aiuto indispensabile della grazia di Dio. Per questo dobbiamo ogni giorno coltivare la preghiera e l'unione con Gesù e Maria, perché solo il loro amore ci rende capaci di resistere alle insidie del male. Dobbiamo anche essere consapevoli che il nostro esempio ha una ripercussione silenziosa sulle anime che entrano in contatto con noi e che si rialzano o cadono a seconda di come noi camminiamo. Questo ci deve spronare a lottare ogni giorno, sorretti dall'amore gioioso che Gesù e Maria riversano nei nostri cuori per invigorirli e portarli alla vittoria. Grazie per le sue preghiere. Anch'io prego volentieri per lei e la sua famiglia e chiedo ogni giorno a Gesù e a Maria di benedire in modo speciale la grande famiglia di Radio Maria. Ave Maria. Padre Livio.

Capitolo 18. Lettera da una fedele. Buongiorno Padre Livio, sono solo da qualche anno ascoltatrice di Radio Maria, anche se non con regolarità. Ho 45 anni, provengo da una famiglia credente, ma fino allo scoppio del Covid non riuscivo a sentire la fede. Quell'evento mi ha aperto gli occhi e ho capito che dietro quello che stava accadendo doveva esserci una logica, un senso, e ho sentito per la prima volta la fede. Purtroppo però, con l'andare del tempo, è come se questo dono io lo avessi perduto. Vado a messa, ma sono innumerevoli le volte in cui pecco, per rabbia o egoismo o distrazione durante la preghiera. Non riesco quasi più a fare digiuno, perché la mia volontà è debole. Sono molto spaventata da queste cose. E quando penso ai segreti lo sono ancora di più. Dovrei essere felice del fatto che saremo liberati e che il mondo cambierà, ma io ho una paura terribile. Non so se sarò in grado di affrontare tutto. Vedere le persone mie care patire e forse morire, e anch'io stessa, questo pensiero mi impedisce di essere serena, ancora di più perché sento che non sto dando nessuno dei contributi chiesti dalla Madonna, e quindi mi sento fortemente angosciata e in colpa. Ultimamente questa cosa mi provoca delle forti crisi di ansia. Insomma, non riesco più a vivere, ma soprattutto a far vivere agli altri una vita serena per via di queste crisi. Non so se avrà mai possibilità di rispondermi in privato, perché so che la sua vita è totalmente impegnata. Ma le scrivo lo stesso, perché è l'unico sacerdote con il quale ho potuto mai parlare dei segreti. Dio la benedica per tutto il bene che fa alle persone con le sue catechesi. Buona giornata, Chiara. Cara Chiara, lei ha avuto la grazia del risveglio della fede, cioè ha avuto un dono di inestimabile valore che ora deve coltivare e far crescere, per poter affrontare le difficoltà di questo tempo inquieto e pieno di pericoli per l'anima e per il corpo. La cosa più importante è la fedeltà alla preghiera, in particolare quella personale, con la quale coltivare un rapporto di intimità e di amore con Gesù e Maria. Infatti, per quanto la realtà in cui viviamo e vivremo susciti preoccupazioni e angosce, noi abbiamo nella fede in Gesù e Maria una fonte inesauribile di serenità e di coraggio, perché, come ci ha assicurato la Madonna, il mio cuore non lascia nell'inquietudine nessuno di voi se ricorre a me. Perciò rafforziamo la fede con la preghiera e la nostra vita cristiana, con i sacramenti della confessione e della comunione, perché con la protezione di Gesù e di Maria potremo affrontare vittoriosamente ogni difficoltà. Ave Maria, Padre Livio.

capitolo 19. Il dono inestimabile della Chiesa che Cristo ci ha fatto. Carissimo Padre Livio, i funerali di Papa Francesco sono stati per me la testimonianza della grandezza del dono che Gesù ci ha fatto, il dono della Chiesa. L'ho riconosciuta madre e maestra, mai come ora. Papa Francesco, grande nella sua testimonianza cristiana, ha continuato a operare anche dentro quella umile bara. La sua preghiera feconda operava su di noi lontani e su quelli che erano lì accanto, dagli umili ai grandi della terra. Mio figlio lontano e critico verso la Chiesa e tutto quanto parla di cristianesimo è rimasto spontaneamente incollato al video. Un'attrazione come una calamita orientava gli occhi, la mente e il cuore a questo evento, seguito in silenzio e raccoglimento anche da chi ne è sempre stato lontano. Un evento che parlava più di ogni parola umana, tanto che l'audio con i commenti è stato silenziato per sentire solo i suoni delle campane, i canti, le parole del celebrante. Tanto stupore, tante domande, ma forse anche iniziali risposte a questo vuoto che ci circonda, avendo escluso Dio dal nostro orizzonte. I problemi del mondo e quelli nelle nostre vite sono tanti. Rischiamo di sentirci schiacciati, soli ad affrontarli e con poche speranze di riuscirci. Ma l'appartenenza a questa grande famiglia, che è la Chiesa, incoraggia a pensare che le preghiere di ognuno hanno valore, soprattutto se unite a quelle degli altri fratelli, che dobbiamo sempre pensare santi, e depositate nelle mani pure di Maria, giungono di sicuro al cuore di Dio, che vede, provvede e provvederà lì dove non abbiamo il coraggio di sperare. Ora mi sono più chiare le parole di Gesù: a chi più è stato dato, più sarà richiesto. Da grandi conoscenze nascono grandi responsabilità, ma questo vale per ognuno di noi, per il Papa, ma anche per me che ho conosciuto la parola di Dio, giunta fino a me per grazia e testimonianza. Mi interrogo su quanto mi renda conto di questa responsabilità. I messaggi di Maria sono sempre più chiari e luminosi. Il ritorno a Dio, alla conversione, alla preghiera e alla testimonianza con l'esempio è quanto di più urgente ci sia nel nostro tempo. Concludo ringraziando anche lei, Padre Livio, e Radio Maria, braccio operante della Chiesa, instancabile portatore e portatrice di speranza e verità. Un caro saluto, Cinzia. Cara Cinzia, mi ha molto colpito la tua riflessione, perché tocca un tema di grande importanza nell'opera divina della redenzione, cioè l'istituzione della Chiesa da parte di Gesù Cristo come strumento di salvezza attraverso il quale Egli agisce con il suo Spirito. La Chiesa, grazie al battesimo, è divenuta la nostra casa, la nostra famiglia, il nostro rifugio, la nostra ancora di salvezza. La Chiesa è la barca sulla quale compiamo la pericolosa attraversata della vita, certi di arrivare al porto del paradiso. Manca oggi questa consapevolezza soprannaturale di appartenere alla Chiesa, mentre sentiamo di più i legami secolari, per loro natura esposti alle vicende ambigue e ingannevoli della storia. Di qui la solitudine e la ricerca vana di appigli per restare a galla quando tutto affonda. La Chiesa, per la presenza di Cristo, che è la pietra angolare, è indistruttibile, e invano le porte dell'inferno cercheranno di prevalere, come stanno facendo oggi con un furore rinnovato. Quanti fra coloro che la Madre Chiesa ha generato, allattato e accresciuto si ritorcono contro di essa, aizzati dal maligno che semina zizzania, maldicenza, calunnia e violenza. Un cristiano autentico ama la Chiesa, è pieno di gratitudine per quanto ha ricevuto e riceve, la sostiene con le parole e con le opere, viene in suo soccorso nelle necessità, la difende dalle lingue biforcute del nemico.
la edifica con la santità della propria vita. Un figlio della Chiesa non critica la madre, non la espone al vilipendio dei nemici, non getta fango accodandosi ai detrattori, ma al contrario esercita la carità che tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, versetto 7. Chiediamo la grazia di imparare a guardare la Chiesa con occhio soprannaturale e vedremo la bellezza e la grandezza del dono che Cristo ci ha fatto, pur attraverso la nostra debolezza e i nostri limiti. Ave Maria, Padre Livio.

Capitolo 20. La verità è antica e questa deve annunciare la Chiesa. Caro Padre Livio, apparentemente il messaggio della Regina della Pace del 25 aprile sembra fuori contesto, ma in realtà non è così. Siamo emotivi e ci lasciamo trasportare dalla situazione del momento. La Madonna, invece, è sempre pratica e ben centrata sui problemi di questo mondo, così lontano da Dio. L'inquietudine, l'egoismo e il peccato sono gli strumenti che il demonio usa per portare gli uomini a staccarsi da Dio. Questa è la realtà che sperimentiamo personalmente e che permea la situazione geopolitica mondiale. In questo contesto, la morte di Papa Francesco e l'attesa per il conclave che proclamerà il nuovo pontefice devono spingerci a pregare affinché la volontà di Dio si compia in questo mondo, e dobbiamo pregare perché la Chiesa e il nuovo Papa si mettano in ascolto della Regina della Pace. La conversione che vuole la Madonna richiede un annuncio e una testimonianza chiara della Chiesa e del popolo di Dio, la centralità della fede e della verità, di cui la Chiesa è custode, la visione soprannaturale più che le problematiche terrene. La verità è antica, essa non è nuova, essa è eterna, essa è la verità, essa dà testimonianza dell'eternità di Dio. Messaggio del 2 marzo 2020. La verità è antica, ha detto la Madonna. Abbiamo bisogno di una Chiesa che sia ricca di trascendenza e pronta a una testimonianza eroica per la sua fede. Solo così i cuori non induriti si apriranno al Signore. Ave Maria. Antonio. Caro Antonio, sono rimasto impressionato dal tono estremamente serio e severo del messaggio del 25 aprile, in piena settimana dopo Pasqua e 5 giorni dopo il ritorno alla casa del padre dell'amato Papa Francesco. La Madonna ha usato i toni dei suoi messaggi più drammatici, descrivendo un mondo in balia della potenza del maligno che incatena i cuori e li porta alla perdizione. Un ammonimento ugualmente grave era stato dato il mese precedente, dove le parole sono state non meno lapidarie e perentorie. Pregate con me, figlioli, perché senza Dio non avete né futuro né vita eterna. Dobbiamo confessare che queste parole ormai le dice quasi solo la Madonna, perché oggi, nei paesi di antica cristianità, le parole di vita eterna sono state eliminate, perché fastidiose, allo stesso modo dei comandamenti e persino dell'esistenza di Dio. Si trattiene del Vangelo solo ciò che serve per la vita sulla terra. La Madonna ci ha chiesto quasi scusa perché durante quest'anno ci ha già chiamati 4 volte alla conversione, evidentemente senza essere ascoltata, mentre nel mese precedente ci ha detto che, pur amandoci, non può aiutarci senza il nostro partecipe intervento. Non si sa più che cosa dire e che cosa fare. Il mondo non vuole Dio e per questo va verso la perdizione. Non si sente quasi più proclamare le verità divinamente rivelata e sempre insegnata dalla Chiesa, che in stato di peccato mortale e senza pentimento un'anima si perde eternamente. Ma la Madonna, che vede Satana mietere le anime, è visibilmente angosciata. Ci supplica di offrire le nostre preghiere, sofferenze e lacrime per la conversione dei cuori che sono lontani dal cuore di mio figlio Gesù. Almeno noi facciamolo. Ave Maria. Padre Livio.

Capitolo 21. Papa Leone e il vescovo vestito di bianco. Padre Livio, lei ha scritto negli scorsi giorni che il nuovo Papa deve sapere cosa lo attende, ovvero il martirio, essere ucciso, come ha predetto la Madonna nel terzo segreto di Fatima. Le prime parole del Papa sono profetiche e fanno venire i brividi. La pace sia con tutti voi, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Patrick, caro Patrick, i brividi sono venuti anche a me, che a questa possibilità ho dedicato diverse trasmissioni in questi ultimi giorni. Sono stupito che quasi tutti i resoconti, anche cattolici, non abbiano riportato queste parole, che pure sono state chiaramente pronunciate dal Papa quando è apparso sulla loggia. Queste sviste accadono quando non si ascolta Radio Maria. Teniamo sempre presente il saluto che ci ha dato Papa Leone e preghiamo ogni giorno per lui perché abbia sempre il coraggio e la serenità necessari nel pascere il gregge. Ave Maria, Padre Livio.

Capitolo 22. Onnipresenza della radio. Buongiorno Padre Livio. Ieri mattina hai parlato del fatto che la Madonna ha scelto come mezzo di comunicazione la radio attraverso Radio Maria e non un sito internet o altro. Ebbene, questa cosa mi ha fatto pensare all'evento del blackout elettrico avvenuto in Spagna poche settimane fa. Non funzionava internet, non funzionavano i telefoni, non funzionavano le televisioni, ma l'unico mezzo di comunicazione che funzionava era la radio. Infatti si formavano dei capannelli per strada attorno alle persone che avevano una radiolina, oppure chi aveva l'automobile doveva tenere la radio accesa con i finestrini aperti in modo che tutti potessero ascoltare le notizie. Questa cosa potrebbe succedere anche nel tempo dei segreti, quando Radio Maria dovrebbe diventare il centro dell'informazione generale. Teniamoci pronti. Che ne dici? Tuo affezionato Flavio. Caro Flavio, se la Madonna per diffondere i suoi messaggi ha scelto una radio, vuol dire che funzionerà anche nel tempo dei segreti, quando sarà ancora più necessaria. Fidiamoci di lei. Non vi pentirete, ha detto. Ave Maria. Padre Livio.

segreti si realizzeranno. La promessa della Madonna a Medjugorje di Padre Livio. Il libro è disponibile su tutti gli store online attraverso messaggi di richiesta a Radio Maria WhatsApp 031 610 610 alla nostra mail info.ita@radiomaria.org segreteria 031 610 600.

i segreti si realizzeranno. La promessa della Madonna a Medjugorje. Di Padre Livio.

Capitolo 23. La bellezza del suo e nostro pellegrinaggio a Međugorje. Carissimo padre Livio, che emozione ho provato nel vedere le foto che ha postato sul blog del pellegrinaggio che sta facendo a Međugorje. In particolare mi ha colpito una fotografia che ritrae la veggente Visca mentre le parla e le tocca la mano con affetto, seduti sul divano di casa. Lei, padre, è fermo, in sereno ascolto, proprio come quando si va a ritrovare la propria mamma dopo un lungo periodo di lontananza fisica da casa. Penso che sia andato a Međugorje per due motivi importanti. Primo, rigenerare l'anima dopo la prova personale della duplice operazione alle corde vocali. Secondo, chiedere con la preghiera non solo spirituale ma anche fisica il buon consiglio sul prossimo futuro nella modalità di affrontare il periodo dei 10 segreti. Le auguro con tutto il cuore di proseguire proficuamente il pellegrinaggio, innanzitutto a lei e poi anche a tutti noi che siamo il suo gregge e la seguiamo da casa. In comunione con il cuore immacolato di Maria, la saluto affettuosamente. Davide. Caro Davide, il pellegrinaggio a Međugorje è nel medesimo tempo la grazia di una chiamata e la grazia di una risposta. Io ho sentito che era il momento di ritornare a quella fonte di acqua viva dopo 6 anni durante i quali, per vari motivi, non mi sono potuto muovere. Siamo alla vigilia di eventi dei quali la Madonna mantiene il segreto, ma che esigeranno da parte nostra la fede che muove le montagne. Per questo ho sentito il bisogno di un ritorno alle sorgenti, che mi ha confermato nelle mie convinzioni di sempre e che mi ha riempito di una grande gioia. Ho incontrato persone che ho conosciuto e con le quali ho camminato per tanti anni e che ho visto forti e determinate nel servizio alla Gospa. Per questo sono grato al cielo e anche a voi che ci avete accompagnato in questi giorni bellissimi che la Madonna ha voluto regalarci. Ave Maria, Padre Livio.

capitolo 24. È Medjugorje che tiene vivi tutti noi. Caro padre Livio, grazie per tenere viva Medjugorje ogni giorno. Lei è una persona speciale, perché con la sua saggezza, il suo carisma, il suo coraggio, la sua determinazione e la sua grande fede ci sta accompagnando con Maria verso il futuro. Grazie perché con le sue parole, in modo particolare attraverso i suoi meravigliosi editoriali e libri, ci tiene svegli e ci dà una maggiore consapevolezza di quello che significa realmente Medjugorje. Semplicemente grazie. La abbraccio. Vado avanti così. Amy, cara Amy, mi fanno piacere le tue parole di incoraggiamento per l'impegno mio e di tutta la radio, compresi molti ascoltatori, per tenere viva Medjugorje. In realtà è Medjugorje che tiene vivi noi, grazie alla presenza di Maria che non si è stancata, come lei ha detto, di scendere ogni giorno dal cielo sulla terra per benedirci, guidarci e proteggerci. Purtroppo, troppi di quelli che hanno a suo tempo risposto alla chiamata si sono stancati o persi per strada. Mi chiedo quale sarà la risposta al momento della rivelazione 3 giorni prima dell'evento del primo segreto. Quanti saranno quelli che ci crederanno per davvero? Allora si manifesterà quello che ognuno nasconde nel fondo del suo cuore. Ave Maria, Padre Livio.

Capitolo 3. Editoriali. Capitolo 1. L'anticristo di Soloviev, il cardinale Giacomo Biffi al meeting di Rimini, il 28 agosto 1991. Questa sera vorrei limitarmi a raccogliere e a proporre alla nostra riflessione un ammonimento che Vladimir Sergeevich Soloviev ha espresso nell'ultima opera che ci ha lasciato. L'ultimo ammonimento potrebbe essere espresso, appunto, nelle parole che io do come tema alla mia conversazione, e cioè: attenti all'anticristo. Poche settimane prima di morire confida a un amico: sento che si avvicinano tempi in cui i cristiani dovranno radunarsi per la preghiera nelle catacombe. La fede sarà perseguitata dappertutto, forse meno brutalmente che nei giorni di Nerone, ma più sottilmente e crudelmente, per mezzo della menzogna, dell'inganno, della falsificazione. Il problema vitale per l'uomo è quello di prendere sul serio il male e il suo potere, di credere nella necessità di un intervento salvifico trascendente. È forse il male, sono le parole iniziali del libro, soltanto un difetto di natura, un'imperfezione che scompare da sé con lo sviluppo del bene, oppure una forza effettiva che domina il mondo per mezzo delle sue lusinghe, sicché per una lotta vittoriosa contro di esso bisogna avere un punto di appoggio in un altro ordine di esistenza. Interrogativo di Soloviev. Come andrà a finire la storia? Questo è l'interrogativo semplice e drammatico che è posto in apertura del libro. E questa io credo che sia ancora oggi una delle questioni che più radicalmente turbano e dividono la famiglia umana. Le persuasioni circa la fine della storia, come andrà a finire la storia, che presiedono alla stesura di queste sue ultime pagine, sono esposte con chiarezza già in una lettera scritta 4 anni prima, nel 1896, al suo amico Eugenio Tavernier, e si riassumono in 3 affermazioni. 3 affermazioni che egli raccoglie dalla parola di Dio e che sgombrano il campo da ogni illusorio ottimismo nel quale egli si era precedentemente cullato. Prima affermazione: il Vangelo sarà predicato in tutta la terra, vale a dire la verità sarà proposta a tutto il genere umano e a tutte le nazioni. Noi tutti ricordiamo la frase del discorso escatologico di Matteo: questo Vangelo del Regno sarà annunziato in tutto il mondo, perché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Matteo capitolo 24, versetto 15. Seconda affermazione: il figlio dell'uomo che concluderà la storia troverà soltanto poca fede sulla terra, vale a dire che i veri credenti formeranno una minoranza insignificante, mentre la maggior parte dell'umanità seguirà l'anticristo. Noi siamo un po' turbati da questa affermazione, ma in realtà Soloviev poteva appoggiarsi a molti testi neotestamentari. Del resto, l'affermazione era la risposta a quella misteriosa domanda che Gesù lascia in sospeso nel capitolo 18, versetto 8 di Luca: il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? E nel discorso escatologico di Matteo si dice: per il dilagare dell'iniquità, l'amore di molti si raffredderà, ma chi persevererà fino alla fine sarà salvato. Matteo capitolo 24, versetti 12 e 13. E San Paolo, nella seconda lettera ai Tessalonicesi, dice che prima della fine del mondo dovrà venire l'apostasia, il rifiuto della fede. Nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 4, versetti 3 e 4, ancora dice: verrà giorno in cui non si sopporterà più la sana dottrina. Gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole.
Perciò, nota a questo punto Soloviev, e a lui io lascio la responsabilità dell'affermazione, ma è un'autocritica che egli fa rispetto alle posizioni precedenti. Bisogna abbandonare l'idea della potenza e della grandezza esteriore della teocrazia come scopo diretto e immediato della politica cristiana. Terza affermazione, tuttavia dopo una lotta accanita il partito del male sarà vinto e la minoranza dei veri credenti trionferà completamente. È la speranza della vittoria finale che campeggia in tutto il messaggio evangelico. Nel discorso escatologico si parla del figlio dell'uomo che manderà i suoi angeli e raduneranno tutti i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli. Ma, aggiunge Soloviev per fortuna, la certezza del trionfo definitivo per la minoranza dei credenti non deve condurci a un'attitudine passiva. Questo trionfo non può essere un atto puro e semplice, un atto assoluto dell'onnipotenza di Cristo, perché, sono sempre parole sue, se così fosse, tutta la storia del cristianesimo sarebbe superflua. È evidente, continua, che Gesù Cristo, per trionfare giustamente e ragionevolmente dell'anticristo, ha bisogno della nostra collaborazione. Il racconto dell'anticristo descrive la dissoluzione della fede. Ecco, queste idee comunicate a Tavernier nel 1896 sono le stesse che in forma di dramma saranno sceneggiate quattro anni dopo nel racconto dell'anticristo. Alla fine del secolo si verificherà, e tutti lo verificheranno, il completo fallimento del materialismo teoretico. Però, continua, non è a dire che questo fallimento comporti

Duviev, che scrive in fondo un romanzo, la vicenda nella quale l'anticristo prima viene eletto presidente degli Stati Uniti d'Europa, poi acclamato imperatore romano, quindi si impadronisce del mondo intero e alla fine si impone anche alla vita e all'organizzazione delle chiese, ma più che a questa vicenda mette conto richiamare le caratteristiche che sono qui attribuite a questo personaggio, e io mi faccio semplicemente, direi, il referente oggettivo di quello che Soloviev scrive. Era un uomo, dice Soloviev, un bravo uomo, una brava persona, un convinto spiritualista, ecco la parola che usa sull'anticristo, era un convinto spiritualista. Credeva nel bene e perfino in Dio, ma non amava che se stesso. Era un asceta, uno studioso, un filantropo. Dava, sono citazioni testuali, altissime dimostrazioni di moderazione, di disinteresse e di attiva beneficenza. Nella sua prima giovinezza si era anche segnalato come dotto e acuto esegeta. Una sua voluminosa opera di critica biblica gli aveva propiziato una laurea ad honorem da parte dell'Università di Tubinga. Ma il libro che gli ha procurato fama e consenso universale porta questo titolo: La via aperta verso la pace e la prosperità universale, dove, e qui la citazione letterale, si uniscono il nobile rispetto per le tradizioni e i simboli antichi con un vasto e audace radicalismo di esigenze e direttive sociali e politiche, una sconfinata libertà di pensiero con la più profonda comprensione di tutto ciò che è mistico, l'assoluto individualismo con un'ardente dedizione al bene comune, il più elevato idealismo in fatto di principi direttivi, con la precisione completa e la vitalità delle soluzioni pratiche. L'anticristo esalta alcuni valori evangelici, ma senza la persona di Cristo. È vero che alcuni uomini di fede si domandavano perché nel libro non fosse nominato nemmeno una volta il nome di Cristo, ma altri ribattevano: dal momento che il contenuto del libro è permeato dal vero spirito cristiano, dall'amore attivo e dalla benevolenza universale, che cosa volete di più? D'altronde, dice Soloviev, egli non aveva per Cristo un'ostilità di principio, anzi, ne apprezzava la retta intenzione e l'altissimo insegnamento. Tre cose però di Gesù gli riuscivano inaccettabili. Prima di tutto, le sue preoccupazioni morali. Il Cristo, affermava col suo moralismo, ha diviso gli uomini secondo il bene e il male, mentre io li unirò coi benefici che sono ugualmente necessari ai buoni e ai cattivi. Secondo, non gli andava la sua pretesa di assoluta unicità. Egli è uno dei tanti, o meglio, si diceva, è stato il mio precursore, perché il Salvatore perfetto e definitivo sono io, che ho purificato il suo messaggio da ciò che è inaccettabile all'uomo di oggi. Soprattutto, terzo elemento, non poteva accettare, non poteva sopportare il fatto che Cristo sia vivo, tanto che istericamente ripeteva: lui non è tra i vivi e non lo sarà mai, non è risorto, non è risorto, non è risorto, è marcito nel sepolcro. Ma dove l'esposizione di Soloviev si dimostra particolarmente originale e sorprendente, tanto da meritare la più approfondita riflessione, è nell'attribuzione all'anticristo delle qualifiche di pacifista, di ecologista, di ecumenista. Dunque, prima di tutto, pacifista. Già si è visto che la pace e la prosperità sono gli argomenti del capolavoro letterario del nostro eroe, ma sono idee che egli riuscirà anche ad attuare. Anticristo perfeziona i valori del Vangelo. Nel secondo anno di regno, come imperatore romano e universale, potrà emettere questo proclama:
Popoli della terra, io vi ho promesso

pace e io ve l'ho data. E proprio a questo proposito matura in lui la coscienza della sua superiorità su Gesù Cristo. Il Cristo ha portato la spada, io porterò la pace. A ben capire il pensiero di Soloviev su questo punto, gioverà citare quanto egli dice nel terzo dialogo per bocca del signor Zeta, l'interlocutore che rappresenta l'autore nel dialogo, il quale a un certo punto dice così: Cristo è venuto a portare sulla terra la verità ed essa, come il bene, innanzitutto divide. C'è dunque la pace buona, la pace cristiana, basata su quella divisione che Cristo è venuto a portare sulla terra, precisamente con la separazione tra il bene e il male, tra la verità e la menzogna. E c'è la pace cattiva, la pace del mondo, fondata sulla mescolanza o unione esteriore di ciò che interiormente è in guerra con se stesso. Quanto al pensiero di Soloviev sulla guerra nel senso più comune e ovvio del termine, ricordiamo che il primo dei tre dialoghi è tutto dedicato alla critica del pacifismo tolstoiano e della dottrina della non violenza. La guerra, vi si afferma, è certamente un male, ma bisogna riconoscere che sia nella vita dei singoli sia in quella delle nazioni si danno situazioni in cui alla violenza malvagia non basta rispondere con gli ammonimenti e con le buone parole. Possiamo dire che, secondo Soloviev, mentre gli ideali di pace e di fraternità sono valori cristiani indiscutibili e vincolanti, tali non possono essere ritenuti il pacifismo e la teoria della non violenza, che finiscono con il risolversi troppo spesso in una resa sociale, alla prevaricazione e in un abbandono senza difesa dei piccoli e dei deboli alla mercé degli iniqui e dei prepotenti. Poi sarà un ecologista, o almeno un animalista. Questi sono termini moderni che ovviamente Soloviev non usa, ma la sua descrizione è abbastanza chiara. Dice: il nuovo padrone della terra, l'anticristo, era anzitutto un filantropo, pieno di compassione, non solo amico degli uomini, ma anche amico degli animali. Personalmente era vegetariano, proibì la vivisezione e sottopose i mattatoi a una severa sorveglianza. Le società protettrici degli animali furono da lui incoraggiate in tutti i modi. Ed ecumenista, l'anticristo infine si dimostrerà un eccellente ecumenista, capace di dialogare con parole piene di dolcezza, saggezza ed eloquenza. Convocherà i rappresentanti di tutte le confessioni cristiane a un concilio ecumenico da tenere sotto la sua presidenza, e la sua azione mirerà a cercare il consenso di tutti, non conducendo tutti alla verità, ma attraverso la concessione dei favori concretamente più apprezzati. Questa è la sua strada ecumenistica. Se non siete capaci di mettervi d'accordo tra voi, dirà ai convenuti dell'assise ecumenica, spero di mettere d'accordo io tutte le parti, dimostrando a tutti il medesimo amore, la medesima sollecitudine per soddisfare la vera aspirazione di ciascuno.

i segreti si realizzeranno. La promessa della Madonna a Medjugorje di Padre Livio. Il libro è disponibile su tutti gli store online attraverso messaggi di richiesta a Radio Maria WhatsApp 031 610 610 alla nostra mail info.ida@radiomaria.org segreteria 031 610 600.

Documenti principali. Quattro documenti seguenti raccontano gli avvenimenti di Guadalupe in lingua nahuatl e sono ritenuti fondamentali dagli studiosi. Esistono anche altri documenti indiretti, antiche tradizioni orali del popolo messicano. Il nahuatl era la lingua comune degli aztechi, ricca di immagini, flessibile, adatta ad esprimere soprattutto avvenimenti, ma anche idee astratte, lunghi discorsi immaginifici dei quali i messicani facevano un grande uso. Era probabilmente la lingua del gruppo Uto-Azteco. Non era stata inventata dagli aztechi, perché prima di loro la parlavano i toltechi. Questa è la grande meraviglia. Autore tra il 1541 e il 1545 fu Juan González, interprete e traduttore del vescovo Zumárraga di Città del Messico. Sembra essere la copia di un documento preesistente, in quanto ricco di annotazioni e di correzioni a tergo delle pagine. Ha per tema il racconto delle apparizioni di Guadalupe e il compendio delle parole pronunciate dalla Vergine. Il Nican Mopoa è il documento più importante e completo sulle apparizioni. Venne redatto tra il 1548 e il 1555 da Antonio Valeriano e vuol dire «qui si racconta», in base alle prime due parole del testo. Antonio Valeriano, nato nel 1520, era nipote dell'imperatore Montezuma II. Egli studiò nel collegio Santa Cruz di Tlatelolco, fondato dal primo vescovo del Messico, divenendole più tardi professore e direttore per ben 20 anni. Egli fu anche giudice e governatore di Città del Messico. Alla sua morte, avvenuta nel 1605, lasciò il suo prezioso manoscritto al cugino Fernando de Alba, che a sua volta lo lasciò al figlio Juan de Alba. Nel 1682 il manoscritto passò al fondatore della cattedrale di Città del Messico, Don Carlos Gongora, per finire nel 1767 nella biblioteca dell'Università di Città del Messico. Questo documento originale è andato purtroppo perduto, probabilmente durante l'occupazione della capitale da parte degli americani nel 1847. Una copia è stata però ritrovata nel 1972 a New York e sembrerebbe databile al 1573. Oltre a questi documenti, ritenuti più importanti sugli eventi di Guadalupe, ne esistono molti altri non direttamente comprovanti le apparizioni, ma ugualmente interessanti. Bernal del Castillo, per esempio, nel suo libro di storia spagnola, scriveva che esisteva un villaggio chiamato Tepequila e che era denominato Nostra Signora di Guadalupe, dove la Vergine fa e ha fatto molti miracoli. Nel 1790 poi vennero trovati nella biblioteca dell'Università di Città del Messico gli annali che contenevano alcuni accenni a Guadalupe e alla vita di Juan Diego. Anno 1531. Nostra Signora apparve a Juan Diego sul Tepeyac. Anno 1548. Muore Juan Diego, a cui apparve Nostra Signora. In un testamento scritto all'epoca delle apparizioni si legge: attraverso Juan Diego avvenne il miracolo del Tepeyac, dove la Vergine Maria, secondo la miracolosa immagine di Guadalupe, apparve. Ancora il 15 novembre 1537, pochi anni dopo le apparizioni, Bartolomeo López de Colma lasciava scritto: «Io desidero che presso la cappella della Nostra Signora di Guadalupe siano celebrate 100 messe per la pace della mia anima. Si devono pagare con i miei beni». Nell'ora della sua morte, Don Francisco Quetzalmazín si raccomandò alla Signora del Cielo, nostra preziosa madre di Guadalupe, perché favorisse la sua anima.
e fece l'ascito alla sua presenza, come risulta dal testamento redatto il 2 marzo 1563. Tanco scrisse di aver assistito il 12 dicembre 1666 ad uno spettacolo di canti e di danze che aveva per tema le apparizioni di Nostra Signora di Guadalupe e aveva come protagonisti un gruppo di indios. Il gesuita padre Francisco Florencia scriveva nel 1686 che i messicani, nel giorno dell'anniversario delle apparizioni di Guadalupe, si riunivano in gruppi nella piazza del santuario e con canti, danze e racconti orali celebravano l'evento miracoloso della tilma e della vita di Juan Diego. Ancora oggi, in occasione della festa di Guadalupe, gli indigeni eseguono danze tipiche nei ritmi e con i loro costumi tipici, a cui accompagnano espressioni teatrali.

0: Colle delle Apparizioni. La parola Tepeyac vuol dire colle a forma di naso e dalle remote antichità aveva un tempio dedicato alla veneranda madre, la popolarissima Tonantzin. La dea veniva chiamata anche colei che porta un serpente nella gonna, cosa che per gli aztechi voleva significare ricca di sapienza, sede della sapienza. Masse enormi di indigeni, soprattutto donne, si recavano a venerarla e le offrivano mazzi di fiori.
1: Reina de los mexicanos.
0: Perché fu chiamata Guadalupe? Le apparizioni non hanno nessun rapporto con l'omonimo santuario della Castiglia, in Spagna, molto famoso nel tardo Medioevo. Perché allora si chiama così? Forse solo per un errore di traduzione. Il nome che la Vergine si era dato fu riferito da Juan Bernardino, zio di Juan Diego, al vescovo Zumárraga. Che cosa disse Bernardino? Egli sicuramente non parlava il castigliano e il vescovo conosceva poco o nulla del Nahuatl e aveva sempre bisogno di un interprete. Secondo alcuni studiosi, Juan Bernardino riferì una parola in Nahuatl che per la sua cadenza fonetica sembrò a chi lo ascoltava uguale o comunque molto simile a quella spagnola. Per cui il vescovo collegò quel nome a quello del santuario della madre patria. Ma di quale parola o di quali parole si trattava? Probabilmente Bernardino disse colei che procede dalla regione della luce come aquila di fuoco, cioè il sole, oppure colei che calpesta il serpente di pietra. Questi sono due possibili chiarimenti che però si adattano perfettamente al messaggio e all'iconografia delle apparizioni di Città del Messico, dove la Vergine si presenta in effetti come Madre di Dio e la sempre Vergine Santa Maria.

La Vergine sul Tepeyac. Prima apparizione. Un sabato dell'anno 1531, 10 anni dopo la conquista di Città del Messico, quando ormai la guerra era finita, nel paese regnava la pace. La fede cristiana cominciava a diffondersi e la conoscenza del vero Dio, autore della vita, metteva le sue prime radici. Accade che un indio, un uomo povero del popolo, di mattina assai presto stava per recarsi a Tlatelolco, da cui dipendeva per le cose di Dio, per la preghiera e la catechesi. Il suo nome, secondo la tradizione, era Juan Diego e abitava a Cuautitlán. Ancora albeggiava quando giunse nelle vicinanze del colle chiamato Tepeyac e udì allora venire dal colle un dolce canto, simile a quello di uno stormo di rari uccelli. Al cessare del loro canto, sembrava che il colle rispondesse con il suo eco. Il canto di questi uccelli superava quello di tutti gli altri uccelli canori. Juan Diego si fermò per vedere e pensò: «Sono una persona meritevole e degna di quello che sento. Sto forse sognando. Dove mi trovo? Sono nei luoghi di cui i nostri avi ci hanno parlato, forse nella terra dei fiori, dei mais, della vita. Mi trovo nel paradiso terrestre». Guardava intanto verso la cima del colle, laddove sorge il sole, nella direzione da cui proveniva quel canto meraviglioso. Improvvisamente il canto si interruppe e si fece intorno un profondo silenzio. Sentì allora che dalla cima del colle una voce lo chiamava per nome con dolcezza. Quanzine.

Quando le fu di fronte, restò meravigliato dal suo aspetto attraente, superiore ad ogni immaginazione. Il suo vestito era splendente come il sole, riverberava di luce. La pietra su cui posava i piedi la signora sprigionava raggi luminosi. E lei splendeva come le pietre preziose di un bracciale. La terra intorno riluceva come un arcobaleno nella nebbia. E tutte le erbe che lì crescevano sembravano smeraldi. Le foglie erano come i turchesi. Gli arbusti, le spine, gli aghi brillavano come l'oro. Egli si inginocchiò davanti a lei e ascoltò la sua parola delicata, affabile e seducente. Ascolta, Wan Xin. Mio povero figlio amatissimo, dove vai? Mia amabile signora e regina, voglio recarmi nella tua casa di Tlatelolco per seguire l'istruzione religiosa che lì ci viene impartita dai sacerdoti, ministri di nostro Signore. Questo breve colloquio, la signora gli rivelò subito la sua precisa volontà. Sappi, mio amatissimo figlio, che io sono la perfetta e sempre Vergine Maria, madre del vero ed unico Dio, di colui che è l'autore della vita, del creatore degli uomini, di colui nel quale tutte le cose sussistono, del Signore del cielo e della terra. Desidero ardentemente che in questo luogo mi venga costruito un tempio nel quale io voglio mostrare Dio e darlo alle genti attraverso il mio amore, la mia compassione, il mio aiuto, la mia protezione. Perché in verità io sono la vostra madre misericordiosa, tua e di tutti coloro che abitano questa terra e di tutti gli uomini che mi amano, mi invocano, mi cercano e ripongono in me la loro fiducia. Qui ascolterò il vostro pianto e i vostri lamenti. Mi prenderò a cuore e curerò tutte le vostre numerose pene, le vostre miserie, i vostri dolori, per porvi rimedio. Affinché si possa realizzare quello che il mio misericordioso amore desidera, recati al palazzo del vescovo a Città del Messico e digli che io ti mando da lui per manifestargli il mio desiderio di un tempio ai piedi di questo colle. Gli racconterai quello che hai visto e sentito. Stai sicuro che di questo ti sarò molto grata. Ti ricompenserò, ti arricchirò e ti glorificherò. La fatica che farai per andare a sollecitare la mia richiesta sarà degnamente ricompensata. Ora che mi hai ascoltato, figlio mio amatissimo, va e compi la tua missione.

Quandigo si prostrò alla presenza della signora e le rispose: «Oh mia signora, corro subito ad eseguire la tua parola, a realizzare la tua volontà.

discese quindi con rapidità dal colle e imboccò la strada che va direttamente a Città del Messico. Giunto in città, si diresse subito al palazzo del vescovo, che si trovava da poco nel paese. Era il francescano Juan Zumárraga. Appena giunto, pregò i servi di dire al vescovo che desiderava vederlo. Dopo una lunga attesa, quando il vescovo comandò che entrasse, i servi vennero a chiamarlo. Entrando, si inginocchiò davanti a lui e gli riferì le parole ed il messaggio della Regina del Cielo, narrandogli tutto ciò che aveva ammirato, visto e udito. Il vescovo lo lasciò parlare, ascoltò il messaggio della signora, ma non gli diede molto credito. Congedandolo gli disse: «Figlio mio, torna un'altra volta, ti ascolterò con più calma. Rifletterò meglio sulla ragione per cui sei venuto e su quanto mi hai riferito». E così, Juan Diego uscì e camminava mestamente perché non si era compiuto l'incarico per il quale era stato mandato.

amici, buongiorno. Siete all'ascolto di Radio Maria, una voce cristiana in Italia e nel mondo che trasmette da Erba e da Roma. Puoi ascoltare Radio Maria in tutta Italia in modulazione di frequenza FM. In Italia, con le nuove radio digitali, la puoi seguire anche in DAB+. La copertura delle segnali in DAB+, è in continua espansione. Raggiungerà ben presto l'intero territorio nazionale. Con la TV puoi ascoltare Radio Maria tramite il digitale terrestre DVB-T, sul canale 789 e sul canale 5789 per gli utenti con decoder Sky. In Svizzera e in tutto il Canton Ticino puoi ricevere Radio Maria in FM, in DAB+ e anche via cavo. In tutta Europa e nei paesi del Nord Africa e dell'Asia affacciati sul Mediterraneo, con un ricevitore satellitare sintonizzato su Hot Bird 13 gradi est. Segnale digitale. Frequenza 12.111 MHz. Polarizzazione verticale. SR 27.500. FEC 3 quarti. In tutto il mondo puoi ascoltare Radio Maria via internet dal nostro sito www.radiomaria.it cliccando su Ascolta. Oppure tramite smartphone, Android, Apple o Windows Phone scaricando gratuitamente l'app di Radio Maria Italia. Trovi tutte le istruzioni sul nostro sito internet.

pace e gioia sulla vostra giornata. Radio Maria non trasmette messaggi pubblicitari e può vivere solo con le offerte dei suoi ascoltatori. Tu la puoi aiutare in questi modi. Imposta. Conto corrente postale numero 14 52 22 21. Intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, CAP 22036, Erba, Como. Vaglia postale intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, CAP 22036, Erba, Como. Bonifico bancario intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, 22036, Erba, Como. Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo, IBAN IT 26 H 030 6909 6061 0000 0126 574. Utilizzare il modulo bancario scrivendo il proprio nome, indirizzo e codice fiscale nello spazio riservato alla causale del versamento. Se i dati non sono indicati in tale spazio, l'offerta ci perviene anonima. SEPA, a debito diretto. Puoi richiedere il modulo SEPA inviando una mail info.ita@radiomaria.org, chiamando l'ufficio informazioni 031 610 600, scrivendo un messaggio WhatsApp 031 610 610. Potrai inoltre scaricarlo direttamente dal nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici. Dopo aver completato tutte le parti richieste, dovrai inviarlo tramite uno dei seguenti canali, via mail info.ita@radiomaria.org, WhatsApp 031 610 610, posta ordinaria da recapitare a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, 22036, Erba, Como. Oppure via fax 031 611 288. Tabaccai. Grazie al bollettino premarcato allegato al nostro giornalino, potrai donare a Radio Maria non solo presso gli uffici postali, ma anche presso i tabaccai. Per effettuare la donazione è necessario recarsi in uno dei tabaccai convenzionati con Banca ITB o Banca 5, che potrai individuare consultando il nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici. Lascito testamentario, un gesto di amore. Per informazioni sulle modalità di inserimento nel proprio testamento di un lascito da destinare a Radio Maria, potrai scrivere un'email info.ita@radiomaria.org, chiamare l'ufficio informazioni 031 610 600, scrivere un messaggio WhatsApp 031 610 610 o telefonare al numero 0332 21 22 24
Dal nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici, potrai scaricare la nostra guida all'aceto testamentario. 5 per 1000. Destina anche tu il 5 per 1000 per i progetti di Radio Maria, indicando il seguente codice fiscale: Radio Maria in Italia. 94 02 35 30 150. In Svizzera, Banca Raiffeisen, filiale di Mendrisio. Conto corrente postale numero 69 71 91 8. IBAN CH 16 80 80 80 01 84 31 08 06 8. Indirizzo per la corrispondenza: Radio Maria Associazione, 22036 Erba, Como. Numero telefonico per le informazioni: 031 610 600. Numero segreteria per ascoltatori che intendono ricevere il nostro giornalino: 0332 82 66 43. Numero telefonico per segnalazioni guasti, interruzione delle emissioni o cattiva ricezione: 0332 22 7 8 9 0.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della maratona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

0: dagli studi di Radio Maria, buona giornata e buona mariatona. I programmi di oggi, giovedì 14 maggio. Dopo la lettura dei programmi, preghiere del mattino e il santo del giorno. Alle 7.30 per il Santo Rosario, le lodi e la celebrazione della Santa Messa, ci collegheremo con la Chiesa dell'Annunciata a Serle, in provincia di Brescia. Alle 8.50 Padre Livio in diretta, pensiero spirituale e vi racconto Radio Maria. Alle 9.30 Mariatona con Padre Livio e Padre Alexei, direttore di Radio Maria Ucraina, in collegamento da Kiev. Alle 10.20 notizie dalla Radio Vaticana. Alle 10.30 speciale Mariatona per Radio Maria, dall'Italia al Guatemala. Ai microfoni Michela con Alicia del Cid, vicepresidente della famiglia mondiale di Radio Maria. Alle 11.55 i salmi. Alle 12 reciteremo il Regina Cieli e l'ora media. Alle 12.25 voci dalle Radio Maria nel mondo. Alle 12.30 infermiera a supporto del caregiver, a cura di Silvana Borghi. Alle 13.30 speciale Mariatona, notizie dal mondo e dalla Chiesa. Alle 14 pomeriggio insieme, Mariatona con e per la famiglia di Radio Maria, tutti nel cuore di Maria, a cura di Roberta. Santo Rosario animato dai bambini in collegamento con l'Istituto Paritario Divina Provvidenza a Roma. Alle 14.50 i 7 Pater Ave Gloria per le intenzioni della Regina della Pace. Alle 15 Coroncina la Divina Misericordia, guidata dagli ascoltatori in diretta. Alle 15.15 le vite dei Santi raccontate dai ragazzi ai ragazzi. Alle 16.13 catechesi, senza Dio non c'è futuro, a cura di Padre Livio. Alle 16.40 per il Santo Rosario, i Vespri e la celebrazione della Santa Messa, ci collegheremo con la parrocchia Gesù Divin Lavoratore, a Vigevano, in provincia di Pavia. Alle 18, speciale Mariatona, Padre Livio con Joseph per le Radio Maria in Asia. Alle 19, notizie dalla Radio Vaticana. Alle 19.15, Padre Livio in diretta, pensiero spirituale e vi racconto Radio Maria. Alle 20, preghiere della sera. Alle 20.20 preghiere dei bambini in diretta telefonica allo 031 610 610. Alle 20.25 speciale Mariatona, Rosario per la pace coi giovani di Radio Maria. Alle 21 serata sacerdotale, Lo conosci Gesù, i misteri di Cristo e della Chiesa, temi fondamentali di vita cristiana, a cura di Don Ruggero Pogliero. Alle 22.30 compieta, alle 22.45 letture della Bibbia, a cura di Monsignor Gianfranco Ravasi. Infine alle 23.50, Santo Rosario, dalle comunità parrocchiali e monasteri. I programmi della notte. A mezzanotte 27, Padre Livio in diretta, pensiero spirituale e vi racconto Radio Maria. All'1.50 Voi chi dite che io sia, a cura di Padre Severino Medici. Alle 2.50 Coroncina della Divina Misericordia e Rosario con Visca di Međugorje. Alle 3.40 Libro della mia vita, Santa Teresa d'Avila, versione radiofonica a cura di Roberta. Alle 4.30 Alla ricerca delle virtù perdute, a cura di Monsignor Alessandro Pronsato. Alle 5.45 Santo Rosario con San Giovanni Paolo II. Alle 6.10 Guadalupe, le apparizioni della perfetta Vergine Maria, versione radiofonica a cura di Roberta. Alle 6.45 Il buongiorno di Radio Maria. Per oggi è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio Maria.
1: Radio Maria, sempre con te.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
0: Se vuoi entrare nella vita eterna, osserva i comandamenti. Io sono il Signore Dio tuo. Primo, non avrai altro Dio fuori di me. Secondo, non nominare il nome di Dio in vano. Terzo, ricordati di santificare le feste. Quarto, onora il padre e la madre. Quinto, non uccidere. Sesto, non commettere atti impuri. Settimo, non rubare. Ottavo, non dire falsa testimonianza. Nono, non desiderare la donna d'altri. Decimo, non desiderare la roba d'altri.
1: Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre e Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede.
0: Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno.
1: Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più.
0: Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.
1: Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.
0: Gesù, effondi le tue benedizioni sulla Santa Chiesa Nostra Madre e sul nostro Santo Padre il Papa e sui Vescovi, i governanti, la Patria e tutti i suoi figli. Santifica i sacerdoti, conforta i missionari, infervora gli ordini religiosi, fortifica i giusti, converti i peccatori, illumina coloro che non conoscono il tuo amore, consola gli afflitti e tutti i cristiani perseguitati. Dona lavoro e pane ai poveri. Proteggi i bimbi, allieta i vecchi, difendi le vedove e gli orfani. Dona pace e prosperità alle famiglie. Solleva gli infermi, assisti i moribondi. Libera le anime del purgatorio. Estendi su tutti i cuori il dolce impero del tuo amore.
1: Dio, nostro Padre, dal quale proviene ogni bene, noi ti ringraziamo per l'aiuto che ci dai nel compimento del nostro lavoro. Ti preghiamo per tutti coloro che lavorano nelle aziende, nelle fabbriche, nei servizi sociali, nelle miniere, nei campi, negli uffici, nei mass media, nelle scuole, negli ospedali, sulle strade, sul mare, nei cieli, nelle case. Guida i giovani nella scelta delle loro vocazioni e professioni. Fa che nessuno rimanga privo di lavoro. Dona a ciascuno di noi di compiere la tua volontà lavorando con coraggio e coscienza nella gioia e nell'amore fraterno. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Atto di speciale affidamento a Maria. Maria, Madre di Gesù e Madre mia, io piccolo figlio tuo, mi consacro totalmente a te, per vivere una vita santa, per essere tuo piccolo servo, perché tu, dolce Madre, possa contare sempre su di me e io possa aiutarti a portare a compimento in me il disegno d'amore che il Padre ha su ognuno di noi. Dona, mio Madre di Gesù e Madre mia, la grazia di essere sempre fedele alla Chiesa, al Santo Padre, e unito a te, amare e adorare il Signore Gesù. Amen.
1: Preghiera per l'Italia recitata ogni giorno nella Santa Casa di Loreto, composta da Benedetto XVI. Santa Maria, Madre di Dio, ti salutiamo nella tua casa. Qui l'Arcangelo Gabriele ti ha annunciato che dovevi diventare la madre del Redentore, che in te il Figlio Eterno del Padre, per la potenza dello Spirito Santo, voleva farsi uomo. Qui dal profondo del tuo cuore hai detto: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». Così in te il Verbo si è fatto carne. Santa Madre del Signore, aiutaci a dire sì alla volontà di Dio anche quando non la comprendiamo. Aiutaci a fidarci della sua bontà anche nell'ora del buio.
0: Aiutaci a diventare umili come lo era il tuo figlio e come lo eri tu. Proteggi le nostre famiglie perché siano luoghi della fede e dell'amore, perché cresca in esse quella potenza del bene di cui il mondo ha tanto bisogno. Proteggi il nostro paese perché rimanga un paese credente, perché la fede ci doni l'amore e la speranza, che ci indica la strada dall'oggi verso il domani. Tu, Madre buona, soccorrici nella vita e nell'ora della morte. Amen.

0: Ci raccogliamo per recitare Regina Celi.
1: Regina del cielo, rallegrati, alleluia.
0: Cristo, che è portato nel grembo, alleluia.
1: È risorto come aveva promesso, alleluia.
0: Prega il Signore per noi, alleluia.
1: Gioisci ed esulta, Vergine Maria, alleluia.
0: Il Signore è veramente risorto, alleluia.
1: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia senza fine della vita eterna. Per Cristo, nostro Signore.
0: Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Preghiera per Radio Maria, composta da San Giovanni Paolo II. Maria, orienta le nostre scelte di vita, confortaci nell'ora della prova, affinché fedele a Dio e all'uomo affrontiamo con umile audacia i sentieri misteriosi dell'etere, per recare alla mente e dal cuore di ogni persona l'annuncio gioioso di Cristo Redentore dell'uomo. Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi. Guida Radio Maria e sii la sua protettrice.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Maria, Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
0: Amen.

Il santo del giorno. Oggi, 14 maggio, la Chiesa ricorda San Mattia. San Mattia fu uno dei 72 discepoli di Gesù Cristo, cresciuto alla sua scuola e testimone dei suoi prodigi. Salito Gesù al cielo, Mattia rimase nel cenacolo in unione di preghiera con gli apostoli in attesa dello Spirito Santo. Dovendosi eleggere un altro apostolo al posto di Giuda prevaricatore, furono presentati agli apostoli due discepoli: Giuseppe, soprannominato il Giusto, e Mattia. Da tutta l'assemblea si pregò dicendo: Tu, o Signore, che vedi il cuore di tutti, mostra quale dei due tu abbia eletto a prendere in questo ministero il posto del prevaricatore Giuda. Quindi si venne alla sorte, e questa cadde appunto su Mattia, che perciò fu aggregato agli altri 11 apostoli. Fu questa la prima elezione a dignità ecclesiastica. Mattia accettò quella carica di somma responsabilità con rendimento di grazie a Dio. Rimase quindi nel cenacolo in compagnia degli altri apostoli fino al giorno in cui il divin Paraclito scese dal cielo a portare i suoi doni. Nella divisione del mondo da evangelizzare, San Mattia ebbe come campo di apostolato l'Etiopia. Da quel momento egli consacrò l'intera vita alla predicazione della dottrina della salute eterna. Per quanti anni abbia predicato non lo sappiamo con precisione, ma è certo che fu fedele al suo apostolato e che coronò le sue virtù ed il suo zelo col martirio. Fu ucciso a Sebastopoli dopo essere stato decapitato e le sue reliquie, molto venerate, si conservano parte a Treviri, nella Germania, e parte in Santa Maria Maggiore a Roma.

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato.

Qui Radio Maria. In collegamento con la Chiesa dell'Annunciata, a Serle, in provincia di Brescia, trasmettiamo il Santo Rosario, le lodi e la celebrazione della Santa Messa. Anche in radiovisione sul digitale terrestre al canale 789, su radiomaria.it e sulla nostra pagina Facebook.

buona giornata, cari ascoltatori di Radio Maria, dai componenti dello studio mobile di Brescia. Ci troviamo nel santuario dedicato a Santa Maria Annunciata, a Serle, in provincia e diocesi di Brescia, per trasmettere il Santo Rosario, le lodi e la Santa Messa. Presiede la liturgia il parroco Don Giuseppe Farinelli, guida i canti il coro della chiesa. Il santuario della Beata Vergine Annunciata, la cui origine risale almeno all'anno 1138, è noto agli abitanti del posto per la tela raffigurante l'allegoria del giudizio universale. È probabile infatti che la devozione popolare possa aver contribuito alla nomea di questa chiesa in virtù del grande drago e dei demoni al suo seguito, che campeggiano in primo piano sulla grande tela. Un monito per i fedeli all'uscita del santuario affinché conducano una vita devota e scevra dal peccato. L'impianto attuale è rinascimentale, con una facciata a timpano nella quale spiccano il rosone, il portale e mensole in pietra lavorata. Sulla sinistra, dove è addossato un portico quadrato su pilastri di pietra, spicca il campanile, con murature in pietra e squadrate di gusto romanico. L'interno a navata unica è finemente decorato con fiori, festoni, testine d'angeli e fasci d'alloro in stucco bianco, accoglie tra le altre opere una pregevole statua lignea della Madonna orante con bambino del XVI secolo, rifinita con foglie d'oro zecchino e azzurri di alta qualità.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
1: Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per

0: nel primo mistero della luce si contempla il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Amen. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
1: O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega.

0: Nel secondo mistero della luce si contempla la rivelazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
1: O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega.

0: nel terzo mistero della luce si contempla Gesù che annuncia il regno di Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
1: O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.

0: nel quarto mistero della luce si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
1: O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega.

0: Il quinto mistero della luce si contempla Gesù che istituisce l'Eucaristia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen.
1: Lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
1: O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega.

0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Ha ora inizio la Santa Messa con integrata la preghiera liturgica delle lodi di giovedì della quarta settimana di Pasqua, seconda settimana del Salterio. In questa Santa Messa presentiamo tutte le intenzioni degli ascoltatori che sostengono con i loro aiuti i sacrifici di Radio Maria per la Mariatona di maggio in corso.

0: Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Alleluia. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua.
1: Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode.
0: Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani, mi sazierò come all'auto convito, e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.
1: Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle righe notturne, tu sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali.
0: A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene.

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Alleluia.
2: Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per gli amici. Alleluia. Benedite opere tutte del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore, il Signore, benedite cieli, il Signore.
0: Benedite acque tutte che siete sopra i cieli, il Signore, benedite potenze tutte del Signore, il Signore, benedite sole e luna, il Signore, benedite stelle del cielo, il Signore,
2: benedite piogge e rugiade, il Signore, benedite o venti tutti, il Signore, benedite fuoco e calore, il Signore, benedite freddo e caldo, il Signore,
0: benedite rugiada e brina, il Signore, benedite gelo e freddo, il Signore, benedite ghiacci e nevi, il Signore, benedite notti e giorni, il Signore,
2: benedite luce e tenebre, il Signore, benedite folgori e nubi, il Signore, benedica la terra, il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli.
0: Benedite monti e colline, il Signore, benedite creature tutte che germinate sulla terra, il Signore, benedite sorgenti, il Signore, benedite mari e fiumi, il Signore.
2: Benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore. Benedite uccelli tutti dell'aria, il Signore. Benedite animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore. Benedite figli dell'uomo, il Signore.
0: Benedica Israele, il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore, il Signore. Benedite o servi del Signore, il Signore.
2: Benedite spiriti e anime dei giusti, il Signore. Benedite pii e umili di cuore, il Signore. Benedite Anania, Azzaria e Misaele, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
0: Benediciamo il Padre, il Figlio con lo Spirito Santo, lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli.
1: Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per gli amici. Alleluia.
2: Sarete miei amici se fate quel che vi comando, dice il Signore. Alleluia. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion.
0: Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria.
2: Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani.
0: Per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti, per stringere in catene i loro capi, i loro nobili in ceppi di ferro.
2: Per eseguire su di essi il giudizio già scritto. Questa è la gloria per tutti i suoi fedeli.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sarete miei amici se fate quel che vi comando, dice il Signore. Alleluia.
2: Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso
0: a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro.
2: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
1: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore,

0: Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, che hai voluto aggregare San Mattia al collegio degli Apostoli, per sua intercessione concedi a noi, che ci allietiamo per il dono del tuo amore, di essere annoverati tra gli eletti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era di circa 120 e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti. E il suo incarico lo prende un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. Parola di Dio.

Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore, sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.

dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Ci uniamo nella preghiera e nella celebrazione questa mattina a chi a distanza si unisce a noi attraverso Radio Maria, in modo particolare a chi per la malattia si trova a casa, in ospedale, nelle case di ricovero, nelle case di cura. Questa mattina ci guida la parola del Vangelo di Giovanni, una parola in particolare. Ci dice Gesù: voi siete miei amici. Quella parola che Gesù dice ai suoi discepoli durante l'ultima cena: voi siete miei amici. È una parola bella, preziosa, amico. È quella parola che Gesù, quasi sorprendentemente per noi, riserva anche a Giuda. Ricordiamo, amico, per questo sei qui. Anche a Giuda Gesù dice: sei mio amico. E se lo dice a lui che è lì pronto al bacio e al tradimento, quanto più lo dice a chi desidera stare vicino a lui, chi desidera stare con Gesù. Quanto più Gesù lo ripete questa mattina a noi che stiamo ascoltando e celebrando: amico, amica. E Gesù ci ricorda che lui viene incontro a noi come amico. E ci domanda: e tu? Vuoi corrispondere alla mia amicizia? Vuoi camminare nell'amicizia con me? La nostra risposta è: certo, Signore, lo desidero. Ma come posso sapere, come posso conoscere se sono nell'amicizia con te o se mi sono allontanato? Come posso riconoscere? E Gesù, che sempre nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato, ce lo ricorda: voi siete miei amici se osservate i miei comandamenti, e se osservate i miei comandamenti rimanete nel mio amore, e se rimanete nel mio amore non potete che essere miei amici. Gesù ci chiede: com'è la nostra vita, com'è la tua vita? È vicina o lontana dal Vangelo? Desideri stare con me? Desideri essere vicino a me? Se desideri essere vicino a me, se metti te stesso con la tua vita così com'è in questo momento, nella fatica o nella bellezza, nella stanchezza o nella forza, nel coraggio o nella delusione, nella salute o nella malattia, se lì com'è la tua vita oggi, desideri camminare con me, allora il mio amore è con te. E se il mio amore è con te, ci dice Gesù, allora cammini nella mia amicizia. E allora quel dono di amicizia che Gesù ci offre non solo lo vediamo, non solo lo desideriamo, ma lo accogliamo. Oggi, celebrando San Mattia, celebriamo questo uomo che ha desiderato fin dal battesimo di stare con Gesù. Ci ricordava la prima lettura, è stato con noi, dice Pietro, dal battesimo all'ascensione, ha desiderato quell'amicizia, l'ha desiderata, l'ha vissuta ed era pronto. Quando è stato chiamato a sostituire Giuda era lì, era pronto. Nel momento in cui attraverso gli apostoli il Signore gli ha detto vieni, ha detto il suo eccomi, un po' la scuola di Maria. Quell'eccomi che in questo mese di maggio stiamo celebrando nella bellezza e nella unicità del sì di Maria, lo celebriamo oggi in Mattia, lo chiediamo come grazia per noi, per le nostre comunità, per la Chiesa intera, capaci di ascoltare, di vivere l'amicizia con Gesù, capaci sempre di quel sì, di quell'eccomi che celebriamo in Mattia, che contempliamo nella bellezza e nella grandezza del sì di Maria. Il Signore ci faccia grazia di saper essere Suoi amici e Suoi discepoli.

0: il Signore Gesù è l'oggetto della nostra speranza, durante quel tempo in cui è sottratto alla nostra visione. Invochiamo Dio nostro Padre, diciamo: rafforza la nostra speranza, Signore.
1: Rafforza la nostra speranza, Signore.
2: Per la Chiesa, madre di tutti gli uomini, annunci sempre con coraggio e chiarezza che Gesù è il Cristo e che solo in Lui c'è la salvezza. Preghiamo.
1: Rafforza la nostra speranza, Signore.
2: Perché la fede dei cristiani, specialmente giovani, sia sostenuta dalla testimonianza e dalla preghiera della comunità credenti, nelle quali è nata e si sviluppa. Preghiamo.
1: Rafforza la nostra speranza, Signore.
2: Perché i genitori di coloro che si preparano al battesimo siano veramente partecipi dell'itinerario catecumenale e di formazione che la Chiesa oggi loro richiede, preghiamo.
1: Rafforza la nostra speranza, Signore.
2: Perché la speranza cristiana che sostiene i credenti nelle loro prove sia sempre più pura e alimentata dall'amore, preghiamo.
1: Rafforza la nostra speranza, Signore.
2: Perché nel moderno processo di secolarizzazione del nostro mondo noi sappiamo purificare la nostra gioiosa certezza nella riscoperta della presenza di Dio, preghiamo.
1: Rafforza la nostra speranza, Signore.
2: Per i neobattezzati adulti, preghiamo.
1: Rafforza la nostra speranza, Signore.
2: Per i catechisti della parrocchia, preghiamo.
1: Rafforza la nostra speranza.

0: Padre, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio
1: si è gradito a Dio, Padre onnipotente.
2: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
1: Accogli, o Signore, i doni che la tua Chiesa devotamente ti presenta nella festa di San Mattia, e per questa offerta confermaci con la potenza della tua grazia, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori
2: sono rivolti al Signore.
1: Diamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Pastore Eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei Santi Apostoli, e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova

0: ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pier Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Te ne tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Mattia e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cambiatevi il dono della pace. Lo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Mentre i presenti si apprestano a ricevere il corpo del Signore, invitiamo gli ascoltatori a unirsi a noi per la preghiera di comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Tra quelli che hanno vissuto con il Signore Gesù, uno divenga insieme a noi testimone della sua risurrezione. Alleluia. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici.
0: Di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Tra quelli che hanno vissuto con il Signore Gesù, uno divenga insieme a noi testimone della sua risurrezione. Alleluia. Preghiamo. Non privare mai la tua famiglia dei doni divini, o Signore, e per intercessione di San Mattia fa che possiamo partecipare alla sorte dei santi nella luce. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Invochiamo la benedizione del Signore, estendiamo in modo particolare a coloro che sono collegati con noi, con Radio Maria, in modo speciale a coloro che a motivo della salute e dell'età si trovano a casa, negli ospedali, nelle case di riposo e nelle case di cura. Tutti benedica ed accompagni il Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Dal santuario dedicato a Santa Maria Annunciata a Serle, in provincia e diocesi di Brescia, siamo giunti al termine del nostro collegamento. Ringraziamo il parroco, Don Giuseppe Farinelli, il coro che ha animato i canti e l'assemblea. Gli amici dello studio mobile di Brescia vi salutano, augurandovi buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Maria, Regina della Pace, prega per noi.

Qui Radio Maria, in collegamento con la chiesa dell'Annunciata a Serle, in provincia di Brescia, abbiamo trasmesso il Santo Rosario, le lodi e la celebrazione della Santa Messa.

0: regina di Radio Maria. Affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

cari amici di Radio Maria, buona giornata a tutti. Sono le 8:52 minuti di giovedì 14 maggio 2026. Pace e gioia a tutti voi, cari amici in ascolto, e che la luce della parola di Dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità, del bene e sulla via della pace. Siamo al quarto giorno della Mariatona, cari amici, quindi il programma è particolare. Adesso avremo il pensiero spirituale, i 5 minuti dello Spirito Santo, che traiamo dal libro di Sua Eminenza il Cardinale Vittorio Emanuele Fernandez. Poi, cari amici, apriamo la Mariatona con la preghiera per il buon esito della Mariatona. Poi, come ogni mattina, faccio una mia riflessione su Radio Maria, vi racconto Radio Maria. Questa mattina tocchiamo il tema del volontariato. Radio Maria è un miracolo di volontariato che riguarda anche gli ascoltatori, altro che. E poi la certificazione del giorno, e poi senza Dio non c'è futuro, che è appunto un frammento del libro che viene estratto da Roberta per dare un piccolo contributo alla comprensione della lettura del nostro libro Senza Dio non c'è futuro, che è ancora in piena diffusione, cari amici, e anche qui potete ordinarlo tranquillamente a Radio Maria. Prima che esca il libro per le vacanze ci vuole ancora un mese di tempo, e quindi potete chiederlo qui, come al solito, via WhatsApp 031 610 600, telefonando all'ufficio informazioni. Senza Dio non c'è futuro, è proprio vero, cari amici. Con Dio invece c'è il futuro, è bello. E quindi poi, cari amici, avremo questa mattina la mia intervista che ho fatto in diretta in radiovisione con il direttore di Radio Maria di Ucraina, Paleksiej, che si trovava a Kiev in quel momento. Bene, carissimi, questo dunque è il panorama che abbiamo davanti questa mattina fino alle 10:30. Adesso andiamo al primo appuntamento, i 5 minuti dello Spirito Santo. Vediamo il pensiero di oggi, 14 maggio, che è San Mattia Apostolo, che come sapete ha preso il posto di Giuda. Lo Spirito Santo, scrive il Cardinale Fernandez, agisce come vuole e molte volte ci sorprende con questa libertà divina. Oggi, giorno in cui celebriamo l'Apostolo San Mattia, possiamo comprenderlo particolarmente, perché la scelta di San Mattia è avvenuta tirando a sorte. Tirando a sorte fa diversi nomi. Suggerisco anche per la scelta del Presidente della Repubblica, casomai, e anche per il Papa, perché no? Così saremo sicuri che lo fa lo Spirito Santo. Dunque, quella qualità, quella modalità è servita per conoscere la decisione di Dio, e per questo gli apostoli nella preghiera dicono: mostraci quale hai scelto. Incredibile, eh? La scelta di Mattia è stata una presenza dell'amore di Dio che va al di là di ogni criterio umano. Se loro hanno compreso la volontà di Dio tirando a sorte, non aspettiamoci che lo Spirito Santo ci illumini sempre in modo meraviglioso, perché ci parlerà in mille modi semplici e ci aiuterà a scoprire ciò che vuole in modi molto ordinari e insignificanti. Non solamente Mattia è stato scelto con tenerezza, ma ciascuno di noi è stato scelto per vivere in amicizia con Gesù ed è chiamato a compiere una missione che porti molti frutti di amore, anche donando la propria vita in risposta a quella scelta. È bello sentirsi graziati, essere stati scelti gratuitamente, senza averlo meritato o comprato con qualcosa, senza poterlo acquistare, pretendere o attendere per qualche titolo o opera personale. Lo Spirito Santo viene tante volte nella nostra vita perché possiamo compiere determinate missioni, non perché siamo perfetti o perché lo meritiamo, ma per un amore libero e gratuito. Agisce dove vuole e come vuole,
lasciamoci guidare da lui. Quindi, cari amici, è bello quello che ha scritto il Cardinal Fernandez, tutti noi siamo scelti dallo Spirito Santo per fare qualcosa di particolare per il Regno di Dio, e abbiamo una grazia speciale dello Spirito Santo per realizzarlo. Quindi essere attenti alla sua chiamata, alla sua voce, e rispondere, perché poi di chiamata in chiamata, di risposta in risposta, possiamo noi poveretti, fragili, umili e incapaci, alla fine ci troviamo che grazie alla fiducia dello Spirito Santo abbiamo realizzato qualcosa di buono nella vita. Questo dunque era il pensiero iniziale. Adesso, cari amici, insieme diciamo la nostra preghiera, che è l'affidamento dalla Maria Tona alla regina di Radio Maria, cioè l'abbiamo affidata a lei, a Maria Tona, perché ottenga tutti quei frutti, quei risultati che lei desidera. Regina di Radio Maria, affidiamo a te la Maria Tona, che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo. Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera. Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo. Fa che ognuno di noi sia un missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera. Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero. Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace. Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria, prega per noi. Bene, carissimi, siamo al quarto giorno della Mariatona e cominciano anche ad arrivare le vostre offerte. Vi ringrazio a nome di tutta Radio Maria e a nome della Madonna, vorrei dire, vi ringrazio di tutto cuore per la generosità con la quale molti stanno aiutando Radio Maria. Sarebbe bello se tutti gli ascoltatori di Radio Maria dessero il loro contributo nella preghiera, prima di tutto, perché quello è più importante, perché essendo una radio di conversione abbiamo bisogno della preghiera, della grazia dello Spirito Santo, perché le persone aprono il cuore a Dio e si convertano, ma c'è bisogno anche del sostegno, delle offerte, perché siamo in una radio, non siamo nel mondo angelico, siamo nel mondo umano, e quindi c'è bisogno di cose umane. Mi hanno detto i nostri tecnici che abbiamo attivi nel mondo 2500 ripetitori. Questo voglio dire, questi 2500 ripetitori sono stati acquistati come tutte le cose di questo mondo si acquistano, ma hanno un valore particolare perché sono stati acquistati con la vostra generosità. Avete rinunciato a qualcosa, avete magari dato anche delle belle somme, come fanno alcuni che a volte hanno comprato dei ripetitori. Anche in questa Mariatona c'è stata una signora che ha voluto comprare un ripetitore, è stata un'idea geniale la sua, per quello che ve la comunico, cari amici. Quindi ognuno come può dia aiuti la Madonna ad aiutarci, insomma. Siamo in un mondo molto, molto laicizzato, tutti parlano di investimenti, come impiegare i soldi eccetera, ma io dico fare dei sacrifici, rinunciare a qualcosa per aiutare la Madonna a salvare le anime, per portare la pace, la parola del Vangelo, la pace in tutto il mondo, portare anche il progresso umano, perché guardate che laddove arriva il Vangelo arriva anche la promozione umana, arriva la dignità umana, arriva la liberazione dell'uomo,
Noi, pensate, Radio Maria trasmette in 83 lingue, di cui oltre 50 proprio delle foreste africane, delle savane africane. Voi potete immaginare che quale potenza di redenzione ha questa emittente che comunque arriva ovunque grazie a questo miracolo di volontariato che la sostiene. Sono 30.000 volontari che sostengono le 130 sedi di Radio Maria nel mondo. È una grande opera di volontariato, il tema che volevo svolgere oggi, però ho voluto farvi comprendere già all'inizio della trasmissione cosa è stato fatto con la generosità di tante persone. E ovviamente la radio c'è e bisogna sostenerla, quindi bisogna anche diffonderla. Io penso che sia uno strumento che la Madonna ha ideato per il tempo dei segreti, perché poi adesso siamo molto, molto coordinati, cioè siamo molto organizzati, voglio dire. E per cui supponiamo un messaggio dalla Madonna arriva attraverso tutte le postazioni di Radio Maria in pochi minuti, arriva ovunque nel mondo in tutte le lingue necessarie. Questo la Madonna l'ha pensato, l'ha voluto, l'ha ottenuto perché ha avuto una risposta, e adesso dobbiamo continuare con generosità. Ecco, si parla molto di investimenti. Si legge i giornali che è meglio investire nell'oro, nell'argento, è meglio comprare questo, investire in quello. Io vi parlo da cristiano, da sacerdote. Gli investimenti migliori si fanno nella carità, gli investimenti migliori si fanno nel fare il bene, gli investimenti migliori si fanno aiutando le anime attraverso la predicazione del Vangelo a tornare a Dio. Sono investimenti che riguardano soltanto la vita eterna, ma anche la vita di quaggiù. Quelli li troviamo sempre, sono scritti nei libri d'oro del cielo, e mentre tutto il resto lo lasciamo quando moriamo, gli investimenti nel bene, nella carità, quelli, con quelli noi entriamo in paradiso. Entriamo in paradiso, vieni servo buono e fedele. Perché avevo fame e mi hai dato da mangiare, avevo sete e mi hai dato da bere, eccetera, eccetera. Cari amici, quindi la vita è passeggera. Io mi ricordo che mi sembra di essere appena nato, quando ero piccolo, e sono già arrivato al traguardo quasi. Spero che il Signore mi dia ancora una decina d'anni per arrivare al termine dei segreti, mi spero di vedere il trionfo del cuore immacolato di Maria. Ma la vita, come ha detto la Madonna, è un battito di ciglia. Passa subito e lasciamo tutto, però ricordatevi che di là portiamo le opere buone, portiamo le anime che abbiamo contribuito a salvare. Quelle saranno la nostra gloria per tutta l'eternità, cari amici. Quindi questo ve lo dico perché io, essendo arrivato anch'io ormai al traguardo della vita, se devo dire cosa mi rimane la fatica che ho fatto per annunciare il Vangelo e per tutto quello che ho fatto per aiutare le anime ad andare in paradiso. Per tutto il resto è zavorra che magari dovrò purificare in purgatorio. Questa è la verità, cari amici. Dunque, volevo dire, siamo arrivati al quarto appuntamento e voglio dedicare questo appuntamento a questo che è stato poi anche il titolo di un libro su Radio Maria. Radio Maria è un miracolo di volontariato. Però, cari amici, c'è da fare una riflessione. C'è volontariato e volontariato. Noi sappiamo che volontariato è una espressione che ha un valore immenso, ha un grande valore civile e ha un grande valore anche in tutti i sensi, insomma. Sono perfino i volontari che vanno in guerra per difendere la patria, per dire. C'è tutto un ventaglio di volontariato che sarebbe interessante a canalizzare, ma noi siamo una specie particolare di volontariato. Cioè, che volontariato è quello del sostegno a Radio Maria?
che tipo di volontariato è? È un volontariato che ha un valore inestimabile, che neanche noi ci immaginiamo. Per quale motivo? Perché noi, perché come già vi ho spiegato, Radio Maria è comunque, che ne dicono, perché ovviamente non posso immaginare che tutti la pensino come me, però io su questo punto sono sicuro di pensarla giusta, cioè che Radio Maria è nel piano di Maria da Fatima Medjugorje, cioè questa radio è in questo piano. D'altra parte ce l'ha detto Visca in tutte le salse, questo ce l'ha detto Visca in tutte le salse, cioè, ha detto rivolgendosi a me e a tutto il popolo di Radio Maria, Visca ha detto tu non sai quanto sei caro alla Madonna perché gli hai dato una radio di cui lei ha bisogno. Quindi Radio Maria è inserita nel piano della Madonna da Fatima Medjugorje, che termina da col trionfo del suo cuore immacolato. Questo, diciamo, è anche il sentimento popolare per tutti noi, cioè, perché abbiamo gli occhi per vedere. Cioè, per vedere che cosa? Vedere come da un piccolo paese come Erba, una frazione di Erba, la Madonna ha dato una radio che era parrocchiale, iniziale, e che trasmetteva i messaggi di Medjugorje, ha dato, diciamo, questa grazia diventare la più importante rete cattolica, la più ascoltata, la più diffusa rete cattolica del mondo. Non c'è dubbio a questo riguardo. E ve l'ho già spiegata come la Madonna ha saputo articolare in modo tale che fosse saldamente nelle sue mani da una parte e saldamente a servizio della Chiesa dall'altra. Quindi l'importanza di Radio Maria, l'importanza del nostro volontariato in Radio Maria è proprio questo, che siamo in questo piano, che è un piano storico, è un piano della storia della salvezza. Cioè noi siamo inseriti nella prima fase del grande combattimento escatologico degli ultimi tempi, che prevede due grandi battaglie escatologiche con in mezzo il tempo di pace. Noi siamo a questa prima battaglia, che è il piano di Maria da Fatima a Medjugorje, nel quale la posta in gioco è immensa. La posta in gioco è immensa perché è la distruzione del mondo, quindi la salvezza del mondo dall'autodistruzione per mano della guerra, e poi la salvezza del cristianesimo che la mondanità, la modernità e la mondanità vogliono distruggere per mettere l'uomo al posto di Dio. Quindi siamo a un punto cruciale della storia della salvezza, in cui il potere, la potenza del male, le porte dell'inferno vogliono distruggere la Chiesa e l'opera stessa della creazione e della redenzione. Quelli che vanno verso a darsi le mani, a abbracciarsi, prima con Putin, poi con Xi Jinping, e pensano di dominare il mondo, quelli lì non tranno molto saranno in guerra, che porterà il mondo alla distruzione, ed è in questo contesto che interviene la Madonna con i 10 segreti e scompaginerà tutto ciò che il mondo ha costruito, tutte le potenze umane che vogliono dominare col demonio al posto di Cristo. E quindi la Madonna usa mezzi pochi ma efficaci, e uno di questi è proprio la fionda di Davide, cioè Radio Maria, che abbatte il gigante Golia, perché con essa la Madonna sviluppa la potenza della preghiera, la potenza dell'intercessione in tutte le parti del mondo. La preghiera, l'intercessione, la fede, la fiducia in lei, la testimonianza, tutto questo basta alla Madonna per stravincere nel tempo dei segreti, cari amici. Questo è il valore del volontariato in Radio Maria. Dovete capire la vostra importanza in questo volontariato, in questo sostegno che tutti noi facciamo alla radio della Madonna, per la quale ha dato un messaggio ben preciso, sul quale è stato costruito un programma, che lei ha assistito in tutto il cammino, ci ha difeso da tutti i pericoli, ci ha difeso da anche deviazioni che potevamo fare anche noi, ci ha tenuti sulla retta via, quella della fede in lei, nella fiducia in lei,
nella fiducia in lei, anche se c'erano quelli che fino al nulla osta mi scrivevano e mi dicevano: Padre Livio, i giorni contati, perché la Chiesa condannerà Međugorje e tu farai una figuraccia. E fra questi che scrivono queste cose c'erano pure dei preti, e forse qualcheduno più di qualche prete. La figuraccia l'hanno fatta loro, però. Ma noi siamo stati fermi. Perché hanno fatto loro la figuraccia? Perché noi siamo stati fermi e fedeli, abbiamo creduto nella Madonna, abbiamo creduto nel suo piano. Non ci siamo scoraggiati, non ci siamo abbandonati, abbiamo resistito saldo andando sempre avanti, cari amici. Quindi è in questo contesto che c'è questa d'altra parte le cose di Dio fioriscono sempre nella sofferenza, nella battaglia, nella testimonianza, nella perseveranza, usco da mortem, fino alla morte bisogna rispondere e bisogna essere fedeli. E quindi inseriti in questo piano comprendiamo non solo l'importanza di questo strumento che la Madonna ha voluto per sé, perché è adatto, cioè la radio è lo strumento della predicazione per eccellenza, è la parola che vola sulle onde dell'etere, arriva nei cuori, arriva dappertutto. Ha scelto questo strumento per fare la sua battaglia a livello umano. A livello divino la preghiera, a livello umano la potenza delle onde dell'etere che arrivano ovunque, cari amici, e che però qui c'è anche l'apporto anche nostro, non solo nella preghiera e nell'intercessione, ma anche nel sostegno, e dobbiamo in questo senso essere molto, molto realisti. Insomma, non è che quando siamo andati a acquistare i 2500 ripetitori ci hanno regalati. Purtroppo siamo in questo mondo, insomma, i pani e i pesci li moltiplica il nostro Signore. Noi non siamo ancora riusciti a moltiplicare i ripetitori, però quasi quasi, con tanti diciamo cestini di pesce e di pane che arrivano dalla gente umile e fedele e generosa, ci siamo quasi riusciti a sfamare così tanta gente, decine e decine e decine di milioni in tutto il mondo. Pensate che solamente dove arriva le frequenze di Radio Maria, lasciamo perdere l'internet, ma dove arrivano le frequenze di Radio Maria copriamo 740 milioni di persone con le frequenze. Quindi pensate che cosa straordinaria. Però tutto questo va sostenuto, va alimentato giorno per giorno, insomma. Anche a me piacerebbe la ripensione, ma no, vedendo il piano della Madonna che non è ancora compiuto non ne ho nessuna voglia, cari amici. Adesso però, detto questo, che era la prima parte della nostra riflessione, volevo andare a indicare, cari amici, dopo aver detto che appunto questa radio estesa in tutto il mondo fa parte del suo piano, e dopo aver detto già in altri precedentemente, nei giorni precedenti, che questa radio è e deve essere la voce di Maria e la voce della Chiesa, poi noi vediamo, abbiamo visto in tutti questi 40 anni ormai, come la Madonna chiama la gente a far parte di questo piano di evangelizzazione. Questo ovviamente è incominciato in Italia, ma noi abbiamo visto che da ogni parte del mondo pian piano la Madonna ha chiamato le persone a far parte di questo piano, ha chiamato vescovi, cardinali, sacerdoti, che loro stessi ci hanno chiamato a portare la radio. E quindi ovunque si sono costituiti dei gruppi di persone che sono impegnati appunto nel creare tutte le condizioni giuridiche, umane, poi anche economiche, organizzative, per far sì che la radio cominciasse a decollare. Quindi è la Madonna che chiama ovunque a realizzare il suo piano ed estenderlo in tutte le parti della terra, cari amici. E noi abbiamo visto che la Madonna chiama le persone più diverse, e poi insomma siamo dappertutto, ovunque. Io
sono rimasto incredulo quasi a quello che sentivo in una Radio Maria, diciamo in una lingua africana che non conoscevo, o che non so poco, sembrava un po' francese, era una sottostazione africana dove si trasmettevano il mio commento al messaggio della Regina della Pace con la traduzione, accompagnato dalla traduzione dello speaker. Cioè io sono rimasto, come dire, che in una foresta africana, cioè arrivava il messaggio della Regina della Pace con la traduzione nella lingua locale, per dire come è inimmaginabile, cioè è inimmaginabile quello che la Madonna ha fatto, e che non c'è nulla di uguale nel campo radiofonico in questo senso. Cioè non esiste una radio come la nostra, non esiste, perché tutte le radio hanno finalità commerciali, no? Noi abbiamo finalità evangeliche, e quindi è giusto che arriviamo anche in zone del mondo dove c'è povertà estrema, dove l'unica lingua che c'è è il dialetto, però grazie anche alla presenza della Chiesa, ecco che arriva questo strumento che diventa uno strumento di benedizione incredibile. Basta vedere le feste che fanno le popolazioni, ovunque arriva Radio Maria. Quindi, cari amici, come vedete, è in questo modo che la Madonna si è creata un esercito di 30.000 volontari, con le più diverse mansioni. I conduttori dei programmi, ovviamente, in primo luogo, perché lì sono quelli che, ovviamente, i conduttori dei programmi sono quelli che annunciano la parola. Per esempio, a Radio Maria Italia abbiamo più di 150 conduttori di programmi, di cui almeno una cinquantina sono sacerdoti, e ovviamente questi sono persone che hanno una particolare responsabilità, ma poi i tecnici che si applicano in ogni parte del mondo. Guardate che gestire 2500 ripetitori in diverse parti del mondo non è mica una cosa da poco, eppure riusciamo a gestirli con un sistema di controllo generalizzato che ci permette di vedere quelli che funzionano e quelli che non funzionano. Quindi tecnici anche molte volte qualificati, ma generosi e audaci, come qualche volta abbiamo fatto vedere dalle nostre fotografie, perché si va in posti molte volte che sono, cioè per realizzare quel che si realizza bisogna fare i miracoli. Poi le varie formichine, cari amici di Radio Maria, che sono quelle che di porta in porta la diffondono, che dicono a chi cerca qualcosa di bello, indica, senti, ascolta Radio Maria, che organizzano il tessuto connettivo nella diffusione di Radio Maria. Poi i responsabili a vari livelli, insomma, sacerdoti, suore, vescovi, cardinali, poi avete visto, abbiamo sentito ieri il discorso di Papa Francesco su Radio Maria, e c'è tutto, è tutto lì quello che potremmo dire, ma l'avete un Papa. E quindi, cari amici, c'è questa risposta alla chiamata meravigliosa, che però a mio parere riguarda anche gli ascoltatori. Cioè anche gli ascoltatori hanno una funzione fondamentale nel piano di Maria. Prima di tutto, ovviamente, se non ci fossero gli ascoltatori, allora cosa si fa a fare la radio, ovviamente. Quindi c'è, cioè, solo il fatto di ascoltare Radio Maria è la risposta alla chiamata. Cioè ascoltare Radio Maria è già la risposta alla chiamata della Madonna. Poi se poi uno l'ascolta, poi la mette in pratica, ascolta l'appello alla conversione, l'appello alla fede, l'appello alla preghiera, è chiaro che la Madonna ha già ottenuto il suo scopo principale. Quindi è proprio nella risposta degli ascoltatori, cari amici, che c'è nella risposta degli ascoltatori, c'è già il grande contributo che essi danno alla radio, anche con la testimonianza personale. E poi gli ascoltatori con la preghiera, per esempio adesso, come vedete, stiamo dicendo, noi l'abbiamo fatto in tanti momenti difficili della storia della Chiesa contemporanea, ma anche nei momenti anche di guerra e di bisogni umani, perfino della siccità. Attraverso le preghiere abbiamo presentato a Dio
le nostre istanze, le nostre richieste, e poi Dio ha fatto quello che lui credeva giusto fare, ma sicuramente ha ascoltato, e più delle volte ha ascoltato, quando abbiamo pregato con fiducia e con fede ha ascoltato. Quindi la parte attiva degli ascoltatori è importantissima, come vedete, nell'ascolto, nella preghiera e anche nel sostegno economico. È una risposta fondamentale, insomma. E quindi, è un esercito. È un esercito incredibile, quello che la Madonna è riuscita ad aggregare. Per cui io chiamerei questo esercito i missionari della Regina della Pace, i missionari di Radio Maria, che stanno sostenendo il suo piano di salvezza, soprattutto nel tempo ora di preparazione, nel tempo dei segreti, saranno strumenti della vittoria di Maria. Quindi, cari amici, entriamo in questa. Rispondiamo tutti a questa chiamata della Madonna, entrando appunto in questo immenso esercito del suo volontariato, e rispondendo alla chiamata alla conversione, testimoniando e diffondendo il Vangelo, testimoniando la pace, e in questo modo anche noi saremo strumenti per il trionfo del suo cuore immacolato, cari amici. Quindi vedete dove, in quale cornice va collocato il volontariato di Radio Maria, cioè è una risposta alla Madonna, è una risposta che noi facciamo e che riguarda non solo determinati compiti che si svolgono per creare le condizioni della crescita della radio e della sua testimonianza, ma riguarda anche gli ascoltatori. E assolutamente sono parte di questo esercito di volontari che con la loro preghiera, i loro sacrifici, la loro intercessione, il loro sostegno economico, la loro testimonianza, la loro diffusione, il loro proselitismo, se vogliamo, realizzano il piano di salvezza della Madonna. E in questo possiamo dire che anche la nostra vita acquista un valore. Cioè, che valore ha la vita, secondo voi, se si spende la vita in cose che passano, divertimenti, cose inutili, stupidaggini, oppure vizi, oppure cioè, la vita consumata, che ha un senso per voi? La vita consumata ha nessun senso. La vita va vissuta per Dio. Noi abbiamo la possibilità di viverla per un piano di salvezza straordinario, che è quello di salvare il mondo oggi e di salvare le anime oggi, in un passaggio difficilissimo della storia, per noi tutti, anche le persone più umili, più sconosciute, più disprezzate, abbandonate, rispondendo alla chiamata della Madonna, possono dare un valore immenso alla loro vita. Magari sono persone che il mondo disprezza, sono persone che magari

più siamo che rispondiamo e prima la Madonna vincerà. E in un modo più radicale vincerà, cioè impedendo a Satana di acciuffare anche un'anima sola, perché la Madonna ha detto: vi voglio tutti com'è in paradiso. Ha detto proprio così, ha detto: vi voglio tutti com'è in paradiso. Ha detto, queste sono le sue parole: voglio salvare tutte le anime e presentarle a Dio. Più noi rispondiamo a questa chiamata, e più questo desiderio della Madonna si realizza. Bene, carissimi, questo era quello che volevo dirvi oggi, e cioè, Radio Maria è un miracolo di volontariato, ma abbiamo tutti la possibilità di essere dei volontari. Poi ognuno svolge quel compito che la Madonna desidera che svolga. Ma capite bene che nel corpo umano, scusate, se io, per dire, mi rompo un dito o due dita, io non posso neanche più scrivere. Ogni membro è importantissimo. Se io mi morsico la lingua, mi spezzo la lingua, non posso più parlare. Non c'è nessun membro del corpo umano che non sia importante. E così ognuno di noi è importante, ha la sua importanza, e perciò tutti noi diamo il nostro apporto. Bene, carissimi, con questo noi abbiamo terminato. La maratona continua ancora oggi, domani, e terminerà con questa settimana, la grande settimana della maratona. Quindi noi, questo è il momento appunto di fare anche le vostre offerte in tutti i modi che volete voi, ce l'avete in abbondanza. Anche i social comunque sono sicuri, non ci sono difficoltà, perché ti portano direttamente, il PayPal ormai è universale, vi porta direttamente a radio, le offerte che fate anche attraverso i social arrivano direttamente sul conto di Radio Maria, insomma, quindi non ci sono problemi, non c'è una sicurezza assoluta, diciamo. C'è la stessa sicurezza della posta delle banche, per dire in parole povere, però ognuno ha i suoi modi di aiutare, l'importante è che tutti quanti, diciamo così, diamo il nostro apporto. Ecco, questo, cari amici, volevo dirvi questa mattina, chiamandovi, incitandovi al volontariato. E adesso vi lascio questa bellissima testimonianza di padre Alexei, che abbiamo avuto l'altra sera, una bellissima testimonianza che vi dirà anche cosa vuol dire sapere soffrire e testimoniare con Radio Maria anche in situazioni tremende come quelle ormai da 5 anni sotto i bombardamenti a Kiev. Con questo vi auguro una bellissima mattinata, vi benedico e vi esorto sulla via che porta a Dio, sulla via della salvezza, sulla via della pace.

la citazione del giorno. Questo tempo è particolare perché è caratterizzato dalla presenza più importante, lunga, ricca, necessaria, incisiva della Madonna. La regina della pace a Medjugorje ha detto che queste sono le sue ultime apparizioni. 2 maggio 1982. Sono venuta a chiamare il mondo alla conversione per l'ultima volta. In seguito non apparirò più sulla terra. Queste sono le mie ultime apparizioni. È il quadro nel quale ci troviamo è che è solidissimo dal punto di vista teologico, in sintonia con la Sacra Scrittura e l'insegnamento della Chiesa. È bensì vero che la Chiesa non ha detto nulla per quanto riguarda l'origine soprannaturale delle apparizioni di Medjugorje, ma è nota l'importanza che ha dato a Fatima. Il primo segreto di Fatima riguarda l'inferno. Il secondo riguarda tutta l'evoluzione della storia con il protagonismo della Russia. Il terzo riguarda la grande persecuzione alla Chiesa, ma non solo.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della maratona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it, nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

0: Carissimi ascoltatori di Radio Maria, riprende la Mariatona e abbiamo davvero un collegamento speciale adesso. In studio con noi c'è il nostro direttore Padre Livio che sta per collegarsi con l'Ucraina. La sede di Radio Maria Ucraina si trova a Kiev e quindi con Padre Livio avremo il direttore di Radio Maria Ucraina che è Padre Alexei.
1: Un caro saluto. Siamo collegati direttamente con l'Ucraina e abbiamo qui davanti a noi Padre Alexei. Benvenuto Padre Alexei, siamo felicissimi di vederti. I nostri ascoltatori conoscono già Padre Alexei, è intervenuto più volte, diciamo, a Radio Maria. Padre Alexei, sono già 4 anni e più che è incominciata, diciamo, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Ecco, tu conosci benissimo l'italiano, quindi lascio a te la parola per dare prima di tutto una descrizione di com'è la situazione dopo 4 anni in cui il popolo ucraino ha dovuto combattere per difendere la propria indipendenza e la propria libertà.
2: Grazie Padre Livio, grazie per l'invito, anche sono un po' stressato di essere adesso in diretta, perché poi sono un po' preoccupato di italiano, quindi se mi sbaglio mi correggerete.
1: Come diceva Papa Giovanni Paolo II.
2: Proprio, ma se dire la verità, in Ucraina non contiamo, non pensiamo che la guerra è cominciata 4 anni fa. Per noi la guerra si è cominciata nel 2014, proprio quando certo. La Russia ha preso la Crimea, poi parte di Donbass.
1: Sì.
2: È proprio la guerra di grande scala. Questa sì. Si è cominciata dal 24 febbraio 2022. Penso che tutti gli ucraini conoscono benissimo questo giorno,
1: sì.
2: 24 febbraio 22. Adesso c'è stato molto duro l'inverno, molto duro. Se dire la verità, io pensavo che proprio non sopravvivremo, almeno come Radio Maria. C'è stato terribile, proprio l'inverno è stato duro, meno 20, quasi un mese e mezzo, no? Meno 20 sotto zero. Non mi ricordo questo inverno, e i russi proprio hanno distrutto qui attorno a Kiev tutte queste infrastrutture elettriche, quindi eravamo senza luce, senza caldo, in questo buio, in questo freddo, è stato terribile. Anche poi avevo un'impressione di un apocalisse, no? Proprio in questi giorni Padre Livio ho ascoltato la sua catechesi, proprio la sua apocalisse,
1: sì.
2: E pensavo che proprio è vero. Noi come gli ucraini siamo i primi per vedere, per sentire. Però poi dopo anche con l'aiuto di Dio, l'Ucraina ha sopravvissuto questo inverno. E la situazione un po' anche dentro si è cambiata. Se prima proprio la sensazione dentro, c'è stato proprio molto difficile con la Russia, tanto difficile con la guerra. Adesso c'è qualche luce, è un sentimento così molto soggettivo, ma non soltanto di me, il mio proprio, ma anche tanta gente attorno. C'è sofferenza, c'è la guerra, tanti feriti, tanti morti. Però c'è qualche speranza. Io non so da dove vengo, forse da notizie che i russi gli ultimi mesi non possono praticamente fare niente, soltanto uccidere i civili, no, però non possono andare avanti. Anche l'Ucraina ha cominciato proprio di fare le risposte proprio a queste città russe. Quindi un po' il momento quando sembra che qualche cosa si può cambiare, no? Anche il fatto che Putin praticamente ha chiesto a Zelensky di non impedire di fare questa parata militare, no? Questo non è proprio ha chiesto perché lui è forte, no? È proprio è debole adesso. Quindi c'è un po' la speranza, però il tempo delle guerre, c'è il momento quando tu non sai che cosa aspettare. Un giorno tu vedi la luce, l'altro giorno non c'è proprio la luce, c'è il buio. Quindi un po' il sentimento è questo.
1: diciamo, qual è la funzione che ha Radio Maria in questa situazione così difficile?
2: Prima di tutto ho cominciato a parlare di inverno. Prima di tutto pensavo proprio il nostro compito di sopravvivere, di non finire trasmettere, perché è importante, no? Importante per la gente. Noi non sappiamo quanto la gente ci ascolta, ma più o meno pensiamo ogni giorno 200.000 di ascoltatori, sì, più o meno, no?
1: Sì, sì, bello.
2: Almeno per questi, non per tutta l'Ucraina, possiamo dare la luce. Tanta gente ci chiama e dice: quando dopo i bombardamenti di Kiev, accendiamo Radio Maria mattina e sentiamo la voce di Radio Maria, la trasmissione delle messe, il commento del Vangelo, il mio programma ogni mattina faccio alle 8, questa è la mia trasmissione. Tanta gente dice: ok, Kiev è vivo, Radio Maria è vivo, quindi tutto a posto, no? E poi dopo dicono che possiamo cominciare il giorno, no? Quindi abbiamo responsabilità per i nostri ascoltatori, per quelli vecchi, per quelli possibili futuri, no? Di mantenere questa radio, di sopravvivere, di non fermare la nostra trasmissione. Questo è il primo compito di questo inverno, no? E anche in mezzo di guerra, no? Sempre penso di che cosa ha bisogno la nostra gente ucraina. Ha bisogno di luce, di speranza e anche innanzitutto il Signore, il Dio, no? E le cose che noi come Radio Maria possiamo dare, no? Ogni tanto non sappiamo come, ogni tanto è difficile, anche per me ogni tanto è difficile, quando per esempio non dormo la notte perché tutto qui intorno tutto proprio esplode di notte, è difficile andare proprio a dire qualche cosa mattina, però questo è il mio compito come il direttore, come il sacerdote, e proprio spiego il Vangelo come capisco in questo momento, anche con tutti i problemi che abbiamo in Ucraina, spiego in questo contesto, spero che per la gente è importante, no? Questo dare luce, dare la speranza e dare la fede. Questo è il posto di Radio Maria, ma anche poi oltre questo, certo che ci ascoltano tante mamme, nonne che hanno i figli che sono adesso a combattere, sono nell'esercito, e per questo è importante anche pregare per i figli. C'è la preghiera per l'Ucraina, preghiera per la pace. Quando per esempio adesso proprio da noi a Radio Maria c'è la linea di preghiera, proprio un'ora di preghiera, mezz'ora di rosario, mezz'ora di la gente chiama, chiede la preghiera. E tanti sono mamme, nonne dei nostri soldati. Pregano per la pace, pregano per i figli e hanno bisogno di questo tempo. Anche poi i nostri ragazzi che adesso nell'esercito spesso ascoltano Radio Maria, non possono chiamare, però ascoltano. E per loro è importante, per esempio, quando qualcuno è stato mobilizzato nell'esercito, lui è cattolico, è abituato di andare alla messa. Lui vuole anche sentire la sua parrocchia, e ogni tanto proprio ci dicono i nostri militari: ho ascoltato le messe delle mie parrocchie, ho sentito il mio parroco, ho sentito lettori che conosco io, e questo come se fosse stato a casa, no? E questo è importante per loro, no? Anche per i nostri militari è importante quando loro ascoltano Radio Maria. Vedono che la gente prega per loro, questo aiuta per loro, per non sentirsi soli, perché sono distaccati dalle famiglie, dalle case, dalle sue città, dalle sue villaggi, è importante, no? Questo di sentire che c'è la gente. C'è una cosa interessante qui in Ucraina, forse non soltanto di Radio Maria. Da noi proprio i bambini alle scuole, alle questi asili, spesso fanno disegni proprio come i bambini, mamma, papà, qualche casa, come fanno i bambini. Qualche scritto, preghiamo per voi, tornate vivi, qualcosa del genere. Io all'inizio pensavo, ma che senso questo ce l'ha per i nostri militari? Come potrebbe aiutare? Ma poi quando sono stato a questa zona dove sono proprio scontri, dove sono tanti militari, anch'io ho portato questi disegni proprio i nostri ragazzi che combattono, proprio prendevano proprio nelle sue rifugi, proprio tengono queste cose, hanno nostalgia di casa, hanno vogliono di sentirsi in una famiglia. E proprio Radio Maria, sempre diciamo ai nostri ascoltatori, siamo famiglia, preghiamo gli uni per gli altri, cerchiamo di aiutare, e questo, anche questo è Radio Maria, di aiutare.
1: Quindi la fede e la preghiera sono una grande forza.
2: Sì, esatto. Io non so come in questi anni di guerra l'Ucraina avrebbe potuto di sopravvivere senza fede, no? C'è tanta gente che prega. A volte gli ucraini, anche i nostri sacerdoti, dicono che quando le guerre si è cominciata c'è stata più gente che pregava. Adesso, dopo questi anni, meno gente. Però io non ce l'ho questi numeri, no? Quanta gente prega, quanta gente frequenta le chiese. Però qui a Radio Maria io vedo la gente che prega. Poi anche tanti miracoli con questa preghiera. Per esempio, la Madonna di Fatima ha chiesto di consacrare la Russia al suo cuore immacolato.
1: Sì.
2: Quando la guerra si è cominciata, i nostri sacerdoti, i fedeli, anche i vescovi, sono rivolti al nunzio apostolico qui a Kiev, e hanno chiesto, adesso è il momento proprio di consacrare la Russia, ancora una volta. Il nunzio ha parlato con Papa Francesco, e Francesco, Papa, ha fatto questa consacrazione Russia e Ucraina, 24 marzo. E poi dopo, tra una settimana, i russi hanno lasciato questa regione di Kiev, di Sumy, di Kharkiv, sono stati sconfitti, non avrebbero potuto di stare qui. Anche poi abbiamo invitato il nostro nunzio qui a Radio Maria in Kiev, e lui proprio ha detto, questo è un miracolo, questo sì. È un miracolo che abbiamo visto, no?
1: Come fa Radio Maria a sopravvivere anche economicamente in questa situazione?
2: Anche questo è ancora un miracolo. È molto difficile, io non lo so. È una fragilità, no? Mai abbiamo grandi soldi, ma se c'è bisogno di qualche cosa, sempre ci sono queste cose. In Ucraina adesso la gente è ancora di più impoverita. C'è tanti problemi, c'è la guerra. Però ogni mese abbiamo questi soldi per pagare, anche se poi i costi si sono aumentati. Per esempio, questo inverno abbiamo pagato tantissimi soldi, non mi ricordo esatto le cifre, per la benzina, perché non c'è stata elettricità. Abbiamo qui questo grande generatore, è proprio funziona così: c'è il bombardamento di Kiev, poi dopo tre giorni tutto il Kiev senza luce, assolutamente senza luce. Però qui attorno a noi non c'è la luce da nessuno. A Radio Maria c'è la luce, no? Perché c'è questo generatore, no? Praticamente mai abbiamo spento il nostro segnale. Per me è un miracolo che ha fatto Madonna, no? Abbiamo trovato questi soldi per pagare la benzina e così via, no? Però davvero, sempre io come il direttore sempre parlo che abbiamo bisogno del vostro aiuto. Poi anche c'è la nostra promotrice che sempre va in giro in tutte le parrocchie proprio di chiedere aiuto in diversi modi, ma anche poi certo che quando c'è bisogno di comprare qualcosa di più, per esempio qualche tecnica che si è rotta proprio, o qualche auto, la macchina abbiamo bisogno di comprare, Per queste cose certo che cioè, non abbiamo i nostri propri soldi, però grazie all'aiuto di World Family, Radio Maria, in questi 4 anni di grande guerra abbiamo potuto di pagare per 2 nuove frequenze qui a Kiev, proprio una frequenza molto buona, FM, proprio a 100 chilometri quasi attorno di Kiev. Tanta gente qui a Kiev, non lo so, 5-6 milioni, e anche queste città vicino a Kiev tutti possono prendere i nostri segnali. Questo abbiamo potuto di fare grazie alla generosità di World Family, di nostri ascoltatori italiani. So che Radio Maria in Italia ha aiutato tanto in questo. Di questo anche vorrei ringraziare adesso.
1: Sì, infatti sono molto sensibili al tema dell'Ucraina, quindi aiutano. Poi ovviamente noi italiani versiamo poi gli aiuti alla World Family che li passa a voi, ed è comunque una sensibilità che dopo 4 anni e mezzo di guerra continuano ad arrivare le offerte per l'Ucraina, e questo è perché comunque comprendiamo la grande sofferenza del vostro popolo, che poi io ho notato che comunque i russi bombardano soprattutto i civili, e ogni volta che sento che viene bombardata Kiev mi chiedo come ha fatto Radio Maria a sopravvivere.
2: No, è proprio qui dietro di me c'è le finestre, si vede qui adesso chi guarda Radio Maria, e da queste finestre si può vedere qui 200 metri da qui c'è un edificio di 20 piani e c'è il buco in centro.
1: Sì.
2: Questo è un drone russo proprio entrato, meno male che è proprio passato sopra di noi, sopra Radio Maria, e poi anche tante volte che di solito i russi bombardano Kiev di notte, non sempre ma di solito, e mattina mi esco qui, proprio trovo anche i pezzi di questi drone russi che sono stati colpiti dai nostri militari. Cadono qui, anche proprio qui, sopra abbiamo, come si chiamano in italiano, questi pannelli di elettricità di sole, per ricevere da sole. Qualche di loro sono stati rotte da questi pezzi, da questi drone russi colpiti, quindi sopra di noi sempre qualche cosa succede, no?
1: Sì, sì. Ma secondo te che prospettive ci sono per il futuro, Alessei? Ci sarà una possibilità di pace e di riconciliazione? Cioè, come vedi il futuro dell'Ucraina?
2: Padre Livio, ho capito che sono il profeta cattivo. proprio quando la guerra si è cominciata, io sono stato sicuro 2 o 3 settimane, forse un mese. Adesso già 4 anni di questa grande guerra. Quindi è difficile dire qualche cosa. Sicuramente ci sarà qualche pace, ma questa pace non dipenderà da noi, dipenderà dalla Russia. Ucraina già adesso è pronta proprio di fare la pace dove si trovano le truppe russe e ucraine, proprio finire in questa zona, basta, no? Basta questa guerra. I russi, finché si sentono forti, finché vedono le possibilità, non si finiscono. Proprio la pace dipende dalla Russia, e la Russia si finirà questa guerra quando si sentirà deboli, quando i russi si capiscono che non c'è proprio la possibilità di vincere. Finché avranno questo pensiero che loro sono capaci, loro faranno le guerre. Quindi la forza con la forza, si vince con la forza, no? Purtroppo così.
1: Comunque anche l'Ucraina ha avuto molti morti e feriti, ma molti, molti di più la Russia in questa guerra. È stata una carneficina enorme.
2: È purtroppo così. Qui in Ucraina il nostro governo non dice quanti sono uccisi gli ucraini. Il governo dice che durante le guerre non diciamo, quando le guerre si finisce, così ci saranno tutti i cifre. Però comunque quando tu vai con la macchina sulle strade ci sono cimiteri, tu vedi, puoi vedere questi cimiteri dove sono i militari, ci sono i brandieri ucraini. Quando tu passi, piccolo villaggio, due o tre bandiere. Quando tu entri nelle città, proprio tantissime, proprio è un mare di bandiere, questo in grandi città, proprio una cosa da piangere, tante ragazze, giovani, tanti sono uccisi, tanti sono feriti. Qui adesso quando esci sulle strade a Kiev vedi queste ragazze senza gamba, senza mano, tanti sono, non sappiamo quanti, però purtroppo tanti. Probabilmente i russi sono ancora di più, però il problema è che la Russia è abituata a fare le guerre in questo modo, proprio per i russi la gente non sono importante. Per l'Ucraina adesso c'è il problema, l'Ucraina è diverso in questo senso.
1: Qual è la posizione della Chiesa? Mi pare che la Chiesa stia facendo un gran lavoro di animazione della gente.
2: Sì, è proprio esatto, no? Proprio dall'inizio, quando le guerre si è cominciato, tutti i nostri vescovi hanno detto sicuro che dobbiamo difendere proprio... All'inizio di guerra c'è stata la domanda, ma si può un cristiano andare a fare la guerra, di essere militare? Questa è stata una tra le prime domande. Proprio i nostri vescovi hanno detto di sì, questa è una guerra giusta, questo è un insegnamento della Chiesa, quindi si può andare. E poi dopo, che cosa sta facendo la Chiesa, no? Adesso ci sono tanti capellani, per esempio. E i nostri vescovi incoraggiano i sacerdoti di andare a studiare a queste scuole per i militari capellani, e questi capellani adesso lavorano con i militari. Anch'io ho finito questa scuola, non per andare a fare il capellano all'esercito, però qui a radio ci sono tanti militari che ascoltano. Per essere il capellano non soltanto di stare con i militari, ma anche con le famiglie di questi militari, con la gente che vive in questo tempo di guerra. Quindi anch'io ho fatto 2 anni di questa scuola. Quindi la Chiesa prepara questi capellani. Anche poi tante cose umanitarie. La Chiesa che ce l'ha questa possibilità di rivolgersi alla Chiesa italiana, quella la Chiesa spagnola, francese, polacca, porta qui tanti camion con diverso aiuto, con il cibo. Adesso proprio in questo inverno ci hanno portato da Polonia, mi sembra, proprio qui alle nostre parrocchie, 2 camion con generatori, no? Questi camion con questi power bank, quegli accumulatori di elettricità. Questa è stata una cosa davvero, un aiuto per tanta gente. Qui anche alle nostre parrocchie è stato aperto un punto di riscaldamento questo inverno, no? Perché fuori c'è meno 20, le case dove ci abita la gente meno 10, la gente vive in queste case di meno 10 dentro. Qui alla chiesa, alle nostre parrocchie, siamo riusciti un po' di riscaldare tutto questo. Non è stato caldo proprio, però non come fuori. E qui veniva la gente per riscaldarsi, per avere qualche cibo, anche poi tanto diverso aiuto, no? Tante cose che la chiesa sta facendo, questi rifugi per la gente che hanno perso la casa, per esempio. Per spiegare meglio, io adesso provengo alla città che si trova 30 km dal confine con la Russia. La città soffre tantissimo, praticamente ogni giorno è bombardata. Tutti i villaggi vicino a questa città proprio non esistono più, quelli piccoli, non esistono, tutto è distrutto, no? E la gente già non può vivere, e questa gente esce da queste città, sono rifugiati, e dove trova il posto? Tutti questi centri delle chiese all'ovest di Ucraina, l'Ucraina occidentale, dove c'è più calmo, sono già strapieni con questa gente che è scappata da quei territori, no? Possono vivere senza pagare, con avere tutto il cibo. Quindi Quindi tante cose che stanno, che la Chiesa sta facendo.
1: Ma senti Alessei, puoi dirci qualcosa su quello che si legge sui giornali, ma non si sa bene il numero? Ma sembra che i russi abbiano portato via molti bambini e li abbiano portati via per rieducarli e poi...
2: Sì.
1: Ecco, tu come puoi presentare un po' questo fenomeno che mi pare che sia molto importante?
2: Sì, è proprio così. Io non mi ricordo certo il numero, ma i russi quando entrano in un territorio ucraino occupato, se i bambini sono senza genitori, se i genitori sono uccisi o è successo qualche cosa, portano questi bambini alla Russia in orfanatori, anche poi, e questi bambini si educano con proprio, loro odiano l'Ucraina dopo di questo. Io non conosco questi bambini esatto, però una volta ho incontrato questo bambino. Questo è stato inizio di guerra, l'anno 22. Il bambino è stato portato dall'Ucraina alla Russia, nonostante che i genitori sono stati uccisi, non mi ricordo esatto, ma sono sicuro che è rimasta viva la sorella maggiore. E quella sorella maggiore ha cercato di riportare questo bambino dal territorio russo, di Russia in Ucraina. E c'è stato quasi impossibile, no? Abbiamo spento, io cercavo di aiutare questa sorella maggiore qualche mese per proprio fare una cosa normale, no? Cioè una cosa umana. Cioè le famiglie dovrebbero stare insieme, i russi non volevano, non volevano. Ma anche i russi quando entrano in qualche città o qualche villaggio, le prime cose che stanno facendo... loro cercano proprio di distruggere tutte le memorie che qui c'è stata Ucraina. Tutti i nostri monumenti distruggono, anche entrano nelle biblioteche, tutti i libri ucraini proprio distruggono, proprio neanche la lingua potrebbe essere. Loro proprio cercano di fare tutto per dire qui c'è la Russia, mai ci sarà più Ucraina. Tutte le memorie ucraine dovrebbe essere proprio cancellate, anche alle scuole, alle questi asili, tutto fanno così per educare la gente di odiare l'Ucraina. Anche in questo contesto portano questi bambini nel territorio russo per educare, per così.
1: Quindi praticamente ciò che vogliono fare i russi è proprio cancellare la identità ucraina, anche
2: sì,
1: per quanto alla fede, la cultura e la lingua.
2: Sì, esatto. Per la Russia è proprio... Questa è la dottrina di Putin.
1: Sì.
2: Ucraina non esiste e gli ucraini sono i russi, però la caricatura del popolo russo.
1: Sì,
2: qualcosa del genere. Proprio il problema è che loro non riescono di riconoscere che questo è un popolo diverso, con la sua cultura, con la sua identità, e cercano di distruggere tutto questo, cancellare proprio. Questo è il problema di mentalità russa. E questo non soltanto per Putin, per tanti russi. Voi gli ucraini, voi siete russi, un po' diversi, con la lingua un po' diversa, però voi siete russi. Loro sono sicuri di questo.
1: In Ucraina c'è però anche una presenza cattolica proprio, che è particolare dell'Ucraina, come anche nella storia, questo filone cattolico che forma l'identità del popolo ucraino.
2: Eh sì, in Ucraina più o meno 1 milione di cattolici di rito romano, latino, 5-6 milioni di rito greco-cattolico. E anche il fatto molto interessante, quando la guerra si è cominciata, tanta gente proprio si converte nella chiesa greco-cattolica, tanta gente, perché il rito è come ortodosso, più o meno uguale, però la lingua è ucraina, la gente vuole adesso la lingua ucraina, anche la chiesa greco-cattolica è la chiesa di certa identità ucraina, non russa, non qualche diversa, ucraina, però cattolica, cioè europea. E per la gente questo è un segno. E tanta gente che va alle chiese, questa chiesa greco-cattolica, tanta gente, no?
1: Ma si può dire, Alexei, che l'Ucraina si sente parte dall'Europa?
2: Sì, sì.
1: Possiamo dirlo?
2: Sono sicuro di questo, no? Proprio per spiegare, quando tutto si è cominciato, 2015, qui a Kiev c'è stato Maidan, cosiddetto, una rivoluzione dentro di Ucraina. Il motivo di questa rivoluzione che proprio il nostro ex presidente non ha voluto di firmare questo d'accordo con l'Unione Europea. È stato un semplice d'accordo, soltanto declarazione, che noi come Ucraina vogliamo essere con l'Europa senza nessun obbligo, senza niente. Però questo ex presidente Yanukovych non ha voluto, sotto influsso di Putin. E proprio da questo momento tutto si è cominciato, no? Perché gli ucraini si sentivano che vogliamo essere con l'Europa, siamo parte dell'Europa. Questa è la nostra storia, la nostra cultura. Non siamo tanto diversi da polacchi, da Slovenia, Slovacchia, Romania. Questa parte è di Europa, ma non siamo Russia, non vogliamo essere Russia. Siamo stati 200 anni con la Russia, però vogliamo tornare alla casa nostra propria. Questa è una cosa sicura, gli ucraini si sentono così.
1: Senti, Alexei, parlami un po' della devozione mariana del tuo popolo, che è molto devoto dalla Madonna.
2: Sì, proprio adesso, a maggio, qui dappertutto c'è la litania alla Vergine Maria, anche nelle zone più cattoliche di Ucraina, la gente anche fuori, esce fuori, dove ci sono le figure di Vergine Maria per pregare il rosario, per pregare la litania e così via. E questo non è soltanto una cosa cattolica, anche gli ortodossi amano tantissimo Madre di Dio. Qui in Ucraina ci sono gli ortodossi hanno qualche posti proprio molto legati con la Madonna. Proprio dal posto che sono, dove sono adesso, forse 4-5 chilometri all'altra riva di Kiev, c'è il posto molto bello su fiume Dnieper, di là c'è il monastero ortodosso. Ma la storia di questo monastero è che di là si è apparsa la Madonna a un monaco ortodosso. Gli ortodossi, non soltanto ortodossi, anch'io amo tantissimo questo monastero, quando ce l'ho il tempo mi piace di andare. Il posto proprio qui a Kiev, dove proprio si è apparsa la Madonna, questo è stato il XIX secolo, proprio non tantissimi anni fa. Anche gli ortodossi li hanno altri posti dove venerano la Madonna. Quindi qui, no, proprio tutti, i cattolici, anche gli ortodossi, quando tu vai alla casa di qualcuno, sempre c'è immagine di Madonna, forse la nostra cattolica, forse ortodossa, ma anche io sono il sacerdote cattolico, però qui c'è icona ortodossa da me. Quindi amore per la Madre di Dio qui penso che davvero c'è.
1: Sì, volevo dire, però c'è, quando vado a Međugorje vedo che ci sono tanti pellegrini che vengono dall'Ucraina, è una cosa incredibile, cioè commovente, chiedono delle grazie speciali anche per il loro paese.
2: Sì. Io mi ricordo, Padre Livio, la prima volta quando sono stato a Međugorje c'è stato il momento di coronavirus. E siamo venuti a Međugorje, la mia prima volta, non c'è stato nessuno, tranne Ucraina. 2-3 mila, soltanto gli ucraini sono stati a Međugorje. È proprio una signora che è stata con il mio gruppo di pellegrinaggio. Noi ogni sera abbiamo fatto così, condivisione, come è andato il giorno, come avete sentito, cosa pensate, di che cosa avete pregato. E quella signora ortodossa che è stata con noi, lei proprio ha detto una profezia, lei ha detto, vedete, qui non c'è nessuno, soltanto noi, gli ucraini. Forse, lei ha detto, che Madonna specialmente chiama gli ucraini per la preghiera speciale. Questa è stata ancora prima di guerra. Io poi, quando la guerra si è cominciata, mi sono ricordato queste parole. Forse questa la Madonna proprio vuole che gli ucraini proprio adesso vengano a Medjugorje per pregare. Davvero adesso, perché gli ucraini vanno a Medjugorje? Specialmente adesso.
1: Sì.
2: Certo, per pregare per la pace, no? Per pregare per le patrie.
1: Sì. Come vedi il futuro, allora, Alessei? No, noi pensiamo che presto ci sarà la pace, ma bisogna credere a quel che dice la Russia.
2: Spero che ci sarà la pace, ho paura di dire quando. Però siamo pronti ancora per gli anni di guerra, no? Purtroppo, no? Se ci sarà la pace presto, questo sarebbe un miracolo. Io credo nel miracolo, vorrei questo miracolo di pace, però ho paura che ci sarà ancora per gli anni questa guerra, no? Purtroppo, no? Purtroppo io già ce l'ho questa sensazione. Ma il futuro? Il futuro probabilmente ci saranno tanti problemi. Anche la Chiesa qui in Ucraina, i nostri vescovi già dicono a tutti i nostri sacerdoti: preparatevi per il tempo che ci sarà dopo la guerra. Ci sarà molto difficile perché abbiamo quasi 1 milione di esercito. Questi uomini, anche le donne, tornano alla casa con i problemi, perché stare alle guerre è difficile moralmente, psichicamente. Ci saranno tanti problemi. Già adesso vediamo che tante nostre famiglie si sono rotte, perché le donne, o qui in Ucraina, forse sono andate fuori. In Italia, in Polonia, in Germania, gli uomini, mariti, sono qui a fare la guerra, quindi sono distaccati. E già adesso sono tanti divorzi, no? Ci sarà probabilmente anche peggio. Quindi, almeno noi, come gli ucraini, dobbiamo prepararsi per lavorare in queste situazioni difficili, no?
1: Alessei, raccontaci una tua giornata normale, una tua giornata tipo, come viene?
2: No, niente di particolare, no, proprio mi alzo alle 7 di mattina, di solito, perché alle 7 di mattina c'è la trasmissione di messa e proprio io cerco di controllare se è uscito, se è tutto a posto, se c'è qualche problema subito chiamo il nostro tecnico, dico: allora c'è il problema, fai qualche cosa, ma questo si capita molto, una volta a 3 mesi, no? Però bisogna di preparare tutto, no? Di controllare tutto. Poi alle 8:15 ce l'ho la mia trasmissione, quindi 45 minuti sono per salutare tutti i nostri ascoltatori, per spiegare il Vangelo, per stare con loro, per qualche notizia e così via. Poi dopo vado a pregare. Purtroppo, io sempre voglio andare a pregare alle 6 di mattina, però non mi riesco ad
1: È la tua
2: alzarsi.
1: forza quella.
2: Sì. Poi dopo vado a pregare dopo la trasmissione, faccio il breviario, le mie preghiere personali, più o meno un'ora, no? Nelle nostre cappelle di Radio Maria. E poi dopo c'è il lavoro, diversi incontri e così via. Anche preparare tutto per il radio. Quindi poi dopo fino alle 6, 7 sono alla radio, poi torno e qui adesso non lo so. Io abito con gli altri sacerdoti, ogni tanto andiamo a mangiare qualche cosa per parlare un po' così, no?
1: Sì, ma senti, ma come fai a trovare in questa situazione le persone che trasmettono?
2: No, davvero è il problema, no? Anche poi c'è un altro problema. Da noi, tutti gli uomini lì in Ucraina, da 25 anni fino alle 60, sono obbligati a mobilizzazione. Certo che non tutti vanno all'esercito, però ogni momento possono ricevere la lettera: tu sei mobilizzato, e quindi adesso anche abbiamo i nostri ragazzi che lavorano a radio, Per ora nessuno di loro ha ricevuto questa lettera, però potrebbe essere in ogni momento, no? Quindi io adesso, questi ultimi 2 anni, quando abbiamo cercato qualcuno nuovo al radio, cercavo di trovare una ragazza. Quindi le ragazze non devono andare all'esercito, e quindi se i nostri uomini saranno mobilizzati, quindi ci sarà qualcuno al radio a lavorare. Di solito abbiamo più o meno di 200 i nostri volontari, 200, abbiamo il gruppo, ogni tanto facciamo incontri con loro, io sono con il direttore, sempre vedo chi è responsabile, chi è proprio motivato, chi vuole andare, chi proprio ce l'ha la fede, chi è capace di parlare, quindi di solito abbiamo questi nostri volontari, ogni tanto chiamo qualcuno, chiedo se tu vuoi qualcosa di più, di stare a Radio Maria come parte di staff di Radio Maria.
1: Comunque la radio funziona 24 ore al giorno.
2: Sì.
1: Straordinario, un miracolo.
2: Dalle 7 di mattina fino a 22 di solito c'è in diretta, la notte ci sono i programmi registrati, però 2-3 volte al mese anche facciamo programmi di notte. Anche a Kiev è difficile adesso fare qualcosa di notte, perché abbiamo la legge da 4 anni che è vietato uscire fuori, la legge dalle 12 di notte fino alle 5 di mattina proprio tutto è fermato a Kiev, no? Quindi sì. Così.
1: Senti Alessei, siamo arrivati quasi alla fine, vorrei che tu facessi un appello ai nostri ascoltatori, perché credo che noi in passato vi abbiamo aiutato e continuiamo ad aiutarvi, ma penso che voi, fra tutte le grandi famiglie di Radio Maria, siete quelli che in questo momento hanno una sofferenza maggiore di tutti gli altri.
2: Bene, prima di tutto vorrei ringraziare, no? Padre Livio, io non mi ricordo, ma sembra che a lei ho detto già, però posso ripetere. Quando la guerra si è cominciata? Il 24 febbraio, lei mi ha chiamato giorno dopo o 2 giorni dopo e mi ha chiesto di andare in diretta a Radio Maria Italia.
1: Sì.
2: E io mi ricordo che lei mi ha detto: padre, tu puoi dire tutto ciò che vuoi, tutto ciò che
1: sì,
2: io
1: sì.
2: All'inizio ho avuto paura, no? Quale sarà la reazione, perché i primi giorni di guerra è stato molto molto stressato, molto scioccato, proprio non controllavo ogni mia parola, perché ogni tanto parlavo molto forte. E dopo questa intervista ho visto che lei mi ha detto: grazie padre, tutto è vero. Proprio, ho sentito proprio sostenuto,
1: sì.
2: Sostenuto in questa sofferenza. Per me è stato molto, molto importante. E poi dopo, quando ogni tanto ascolto Radio Maria Italia, no? Per me è un esempio, no? E quando vedo queste parole di sostegno di Ucraina, quando sento le parole davvero vere che parlano delle situazioni qui, le parole di ascoltatori italiani, quando vogliono pregare, vogliono aiutare in qualche modo anche da lontano, questo è davvero importante. E io, quando vado a parlare con i nostri ascoltatori ucraini, io sempre dico così: io ho ascoltato Radio Maria in Italia e ho sentito questo, vedete che non siamo soli, e per la gente è molto importante.
1: Sì.
2: Questa la guerra ha fatto vedere che davvero, che quando non sei solo, questo ti aiuta, questo ti sostiene, questo ti incoraggia, questa è la luce per te. Da Radio Maria Italia, noi come ucraini, anche dall'Italia, no? Abbiamo sentito questo. E questo è importante, no? Quando tu soffri, quando c'è qualcuno vicino a te, Per stare vicino, per dire le parole di incoraggiamento, questo è molto importante. Abbiamo sperimentato questo e adesso vorrei dire grazie. E certo, vorrei anche chiedere di aiutare anche in futuro, no? Abbiamo bisogno
1: certo.
2: Di aiuto.
1: Sì, ma quello sentiamo questo dovere, anche questa gioia di aiutare questa eroica nazione che combatte anche per tutta l'Europa, credo.
2: Davvero?
1: È vero, questo lo sappiamo, ce ne rendiamo conto. Quindi Alessiei, noi siamo, i nostri ascoltatori volentieri sono disponibili a fare quello che è possibile per aiutare i nostri fratelli che in questo momento sono nella prova e nella sofferenza. Senti, ti chiederei di dire un'Ave Maria in ucraino e di darci la benedizione.
2: Certo, un'Ave Maria nella lingua ucraina. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Grazie, adesso dacci la benedizione.
2: Benedizione già in italiano.
1: Sì.
2: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Mi fa vedere che sorridi, questa è una bella cosa. Mi fa vedere che mi piace che la nostra trasmissione si termina con un bel sorriso che è segno di speranza per il futuro.
2: Io non so perché adesso sorrido, però grazie Padre Livio, grazie per questo
1: invito. Bene, carissimo. Un abbraccio a te e a tutta la grande famiglia di Radio Maria Ucraina.
2: Grazie.
1: A presto.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della maratona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09

0: 0 0 1 2 6 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
1: Regina di Radio Maria, prega per noi.

0: Radio Maria, sempre con te.
1: Qui Radio Maria. Trasmettiamo notizie dalla Radio Vaticana.
2: Giovedì 14 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: nella notte massiccio attacco russo su 19 regioni dell'Ucraina, distrutti interi quartieri a Kiev. Secondo giorno della visita di Trump in Cina, oggi a Pechino i colloqui con il presidente Xi Jinping entrano nel vivo. Accordi commerciali, tecnologia, terre rare e geopolitica sul tavolo dell'incontro. Visita pastorale oggi del Papa alla Sapienza, la città universitaria di Roma. Ieri la preghiera sul luogo della attentato di 45 anni fa, Giovanni Paolo II. Bentrovati da Marco Guerra. La Russia ha attaccato la capitale ucraina Kiev con massicci raid di droni e missili all'alba di oggi e ha causato almeno un morto e 31 feriti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Colpite anche infrastrutture civili ed edifici residenziali. Il servizio di Luca Colloidi.
3: La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici, distrutti interi isolati di case residenziali a Kiev, colpite anche altre città e comunità ucraine, causando danni alle infrastrutture, in particolare sulle regioni occidentali vicine ai confini della NATO. Le autorità slovacche poco fa hanno chiuso il confine con l'Ucraina per motivi di sicurezza. Il presidente Zelensky ha affermato che l'attacco, durato diverse ore, mira a causare quanto più dolore e sofferenza possibile al popolo ucraino. Il nuovo bombardamento è avvenuto dopo che il presidente americano Trump aveva dichiarato martedì di credere che Mosca e Kiev avrebbero presto raggiunto un accordo, mentre Putin, in un discorso tenuto lo scorso fine settimana, aveva affermato che la guerra stava probabilmente per finire. Il ministro degli esteri ucraino si è detto certo che Stati Uniti e Cina dispongano di influenza su Mosca per chiedere a Putin di porre fine alla guerra.
2: Secondo giorno della visita di Trump in Cina, oggi a Pechino i colloqui con il presidente Xi Jinping entrano nel vivo. I due leader poco fa hanno visitato il Tempio del Cielo e Trump ha definito come ottimo un primo colloquio tenuto con Xi. Ma per capire con quali presupposti avviene questo incontro e quali temi sono sul tappeto, sentiamo Gianluca Pastori, professore di storia delle relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano.
4: Questo incontro avrebbe dovuto svolgersi già qualche tempo fa, è stato procrastinato su richiesta di Donald Trump proprio a causa di quello che sta succedendo in queste settimane nel Golfo. Già da questo punto di vista gli Stati Uniti arrivano a questo incontro da una posizione di debolezza relativa. Quindi sono gli Stati Uniti che in questo momento hanno bisogno di portare a casa qualcosa dall'incontro.

0: Dagli studi di Radio Maria Montreal ci riuniamo tutti insieme con la recita del Santo Rosario con Padre Francesco Geremia. Buongiorno a tutti.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello

0: Spirito Santo. Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Sii amato e adorato ogni momento.
0: Gesù nel Santissimo Sacramento.
1: Diciamo anche una preghiera allo Spirito Santo, oggi o per sé domani inizia la novena alla Pentecoste. Vieni Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Allora recitiamo i misteri gloriosi, siamo nel tempo pasquale e anche praticamente nella novena allo Spirito Santo. Nel cenacolo del mio cuore immacolato, figli prediletti, invocate con la vostra mamma celeste il dono dello Spirito Santo. Vieni, lei dice, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Ripetete frequentemente questa invocazione. Diventi la vostra preghiera abituale durante questo tempo che ancora vi separano. Qui parlava prima del Giubileo. Vi avvicinate al momento in cui si compirà il grande prodigio della seconda Pentecoste. E allora certo, noi quando sentiamo che la nuova Pentecoste è vicina, pensiamo che venga domani, il prossimo anno, e la Madonna non c'ha un calendario, e quindi le cose le vede vicine, anche se nel tempo, negli anni per noi, può darsi che dobbiamo avere pazienza, forse lo vedremo in paradiso. Padre nostro che sei la risurrezione di Gesù, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Sii amato e adorato ogni momento,
0: Gesù, nel Santissimo Sacramento.
1: Solo lo Spirito di amore può rinnovare tutto il mondo. Solo lo Spirito di amore può formare i cieli nuovi e la nuova terra. Solo lo Spirito di amore può preparare i cuori, le anime, la Chiesa e tutta l'umanità a ricevere Gesù che tornerà a voi nella gloria. Ecco perché noi sacerdoti siamo tristi quando vediamo divisioni, vediamo persone anche che frequentano, che a volte non c'è l'umiltà, non c'è la condiscendenza, uguaglianza per tutti. Nel secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo, che è proprio la festa, e una volta era proprio oggi, ma adesso in molte nazioni è domenica.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Sii amato e adorato ogni momento,
0: Gesù, nel Santissimo Sacramento.
1: Per questo entrate nei tempi in cui si farà sempre più forte la divina azione dello Spirito Santo. In questi tempi lo Spirito Santo ha il compito di portarvi alla realizzazione del disegno del Padre Celeste, nella perfetta e universale glorificazione del suo Figlio Gesù Cristo. Così lo Spirito Santo adempie la sua divina missione di dare piena testimonianza al Padre e vi condurrà alla comprensione della verità tutta intera. Capite allora perché io sto insistendo che i catechismi devono essere basati su questo, sulla Trinità, le tre persone in un Dio solo, e poi sulla predicazione di Gesù, e in particolare anche la predicazione degli Apostoli, che troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli. Bisogna basarsi su quello, che è sempre su Gesù che muore, risorge e ci porta al Padre, che ci porta alla conversione. E invece purtroppo oggi si spende troppo tempo in altre cose che non sono le più importanti. Terzo mistero, proprio invochiamo la discesa dello Spirito Santo attraverso la Madonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Sii amato, adorato ogni momento,
0: Gesù, nel Santissimo Sacramento.
1: Allora lo Spirito Santo, la Madonna dice, brucia in voi ogni forma di egoismo e vi purifica al crogiuolo di innumerevoli sofferenze. Quindi tanti di noi che le proviamo, allora vuol dire che lo Spirito Santo ci sta formando. Però egoismo non vuol dire che quando si vede che uno sbaglia e non cambia per niente, a volte bisogna correggere, certo, con amore. Lo Spirito Santo allora ha il compito di portare la Chiesa al suo più grande splendore, così che diventi tutta bella, splendore non umanamente come credevano gli ebrei o Giuda su Gesù, ma intimamente Per quello io lo dico a chi viene a messa ogni giorno. Perseverate, che voi siete la nuova Chiesa che ha già ricevuto la Pentecoste. Cioè una Chiesa bella, dice la Madonna, senza macchia, senza rughe, questo è dalla Sacra Scrittura, a imitazione della vostra Mamma Celeste, e possa diffondere la luce di Cristo in tutte le nazioni della terra. Purtroppo la maggior parte dei cattolici non seguono questa strada, almeno noi, voi che ascoltate Radio Maria. Quarto mistero, la Madonna assunta in cielo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: sia amato, adorato ogni momento.
0: Gesù nel Santissimo Sacramento.
1: Come voi sapete, sono passati almeno 10 anni, gli apostoli e la Madonna nel Cenacolo, prima della Pentecoste, sono stati per almeno 9 giorni interi, forse 10, a pregare per la venuta dello Spirito Santo. Anche noi dovremmo pregare di più allo Spirito Santo. Ecco perché la Madonna dice: vi invito a moltiplicare ovunque i cenacoli di preghiera con me. Vuol dire almeno, se uno non conosce il movimento mariano, almeno un bel rosario invocando lo Spirito Santo che offriamo secondo le intenzioni della Madonna. Tutta la Chiesa deve entrare nel cenacolo spirituale del mio cuore immacolato e raccogliersi in preghiera incessante con la vostra Mamma Celeste, perché il mio cuore immacolato è la porta d'oro attraverso la quale nessuno, capite, può entrare, e attraverso la quale solo lo Spirito Santo entra per giungere a voi e portarvi alla seconda Pentecoste. Quinto mistero, la Madonna incoronata Regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina,
0: Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Allora possiamo pregare per il Papa recitando il Memorare. Ricordatevi, o Piissima Vergine Maria, che non si è mai inteso al mondo che alcuno, ricorrendo alla vostra protezione, implorando il vostro aiuto, chiedendo il vostro patrocinio, sia stato da voi abbandonato. Animati anche noi da tale confidenza, a voi ricorriamo, o Madre, Vergine delle Vergini, a voi veniamo. E con le lacrime agli occhi, rei di mille peccati, ci prostriamo ai vostri piedi a domandare pietà. Non vogliate, o Madre del Verbo, disprezzare le nostre voci, ma benigna, ascoltateci ed esauditeci, così sia. Preghiamo gli arcangeli. Prego io per voi, come la Madonna ci spiega quale ognuno dei tre arcangeli fa per noi. San Gabriele, fortificaci. San Michele, difendici. San Raffaele, guariscici. Il nostro angelo custode è importantissimo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste, così sia. Vorrei concludere questa preghiera con la famosa preghiera che quando eravamo bambini, almeno nel nostro paese, si recitava ogni mattina. E bisognerebbe sottolineare ogni parola. Ti adoro. Che bello incominciare il giorno con ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato. Ringraziare. Fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me, con tutti i miei cari. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Facciamo uno stacco musicale e ritorniamo con la seconda parte con Padre Francesco Geremia. Grazie.

Allora, voglio incominciare leggendo due paragrafi. E ieri era la festa della Madonna di Fatima. E allora, il primo paragrafo era quando padre Stefano Gombi, il 13 maggio, si trovava in Africa. Allora la Madonna dice: «Sono discesa dal cielo per mettermi in cammino con voi. Sentite dovunque accanto a voi la presenza della Mamma Celeste. È una presenza silenziosa e serena. Essa vuole dare forza alla vostra stanchezza, vi sostiene nel vostro lavoro, vi difende da molti pericoli e vi conduce ogni giorno a compiere bene quanto il Padre ha disposto per voi, perché la Santissima Trinità possa essere oggi meglio glorificata». E poi un'altra frase data quasi 10 anni più tardi, il padre il 13 maggio si trovava proprio a Fatima. Lei dice: «L'umanità non ha accolto il mio materno invito a ritornare al Signore sulla strada della conversione del cuore e della vita, della preghiera e della penitenza. Così ha conosciuto gli anni terribili della Seconda Guerra Mondiale», eccetera. E poi dice: «Satana è stato il dominatore incontestato sulle vicende di questo vostro secolo». Era il secolo scorso, ma oggi peggio ancora. «Portando l'umanità intera al rifiuto di Dio e della sua legge di amore, diffondendo in ogni parte di divisione e odio», come capita qui. Le notizie di ogni giorno io le sento poco, ma quel poco che si sente è che è successo un delitto di qua, un'incisione di là, senza parlare poi delle guerre un po' in tutti i continenti. Allora Satana, vincitore, portando l'umanità intera al rifiuto di Dio e della sua legge di amore, diffondendo in ogni parte divisione e odio, immoralità e cattiveria, e facendo legittime ovunque il divorzio, l'aborto, l'oscenità e l'omosessualità, il ricorso a tutti i mezzi per impedire la vita». Allora, e la Madonna in tutti i suoi messaggi ci parla prima o dopo della necessità di come far fronte, come Gesù l'ha detto spesso: «Io non prego per il mondo, loro sono nel mondo, proteggili», quando ha parlato il Padre. E quindi anche noi di Radio Maria, che non vogliamo essere del mondo, abbiamo bisogno di essere protetti, di sentire la preghiera di Gesù, che vale anche per noi, e quella della Madonna. Voi sapete che viviamo tra quelli che non credono più. Anzi, le leggi
sono fatte apposta contro chi crede. Non si insegna più il catechismo come dovrebbe essere. E la Madonna dice: in molte nazioni c'è la negazione, la ribellione contro Dio. Poi il mondo è per coloro e di coloro che sono schiavi della superbia. Il Papa Leone XIV, quando è stato all'estero, mi sembra in Africa ultimamente, ha detto: la pace e l'amore non discendono a noi, non vengono a noi secondo il metodo umano, ma solo da Dio. Ecco perché lui ha insegnato a pregare, anche la Madonna, capite? Bisogna ascoltare questo Papa, che troppe volte noi vediamo le notizie, ma non facciamo abbastanza. Il Papa, non so se aveva detto, vediamo se riesco a trovare una sua parola. Comunque dice: sul mondo spirano forti venti di guerre e il popolo cristiano, invitato da Papa Leone XIV, prende in mano il rosario per pregare Maria, regina della pace. Non è certo un caso che in piazza San Pietro, nella preghiera per la pace indetta proprio dal Papa, fosse presente la statua originale della Madonna di Fatima, che poi il Papa ha dato omaggio con una rosa d'oro. Leone XIV si è profondamente accorato a lei, donna profondamente pacifica, ha detto: regina della pace, ci rivolgiamo, prega con noi, ha detto il Santo Padre. E dobbiamo sentire queste parole, capite? Allora, vediamo dove siamo arrivati. Donna, prega con noi. Donna fedele, grembo sacro del Verbo, insegnaci ad ascoltare il grido dei poveri e della Madre Terra, attenti agli appelli dello Spirito nel segreto del cuore, nella vita dei fratelli, negli eventi della storia, nel gemito e nel giubilo della creazione. Allora capite bene come Gesù, che dice che non prega per il mondo, anzi dice: Padre, non ti chiedo di toglierli dal mondo, da preservarli dal maligno. Perché? Perché in troppe nazioni, come anche il Canada, ancora di più il Quebec, regna la ribellione e la negazione
di Dio. Quanti, specialmente i capi, sono schiavi della superbia, anche chi lavora nelle nostre comunità, quante volte lo fanno così per prestigio, per potere. E allora il nemico, questi sono punti che la Madonna ha sviluppato, io faccio solo riassunto. Il nemico ha fatto il mondo schiavo del piacere, dell'impurità, dell'egoismo e dell'avarizia. C'è la tendenza nelle nazioni, a chi non segue il Vangelo o la Madonna, di essere superiori agli altri, di essere insensibili alle necessità dei poveri, dei piccoli, degli ammalati, dei bisognosi. E poi spirito del mondo è la mancanza di amore. Allora capite anche voi com'è importante stare attenti, di non lasciarci immischiare da questo spirito che è provocato da Satana. Per quello adesso vi leggo dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni, capitolo 12 e poi 13. Dal cielo apparve un segno grandioso, che ci deve far capire, una donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Capite? E apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna. 7 teste vuol dire 7 nazioni, adesso sono molte di più. E sulle teste, allora, scusate, 10 corna, capite? Cosa vuol dire? Allora il corno era usato come microfono per farsi capire. San Giovanni, già 2000 anni fa, ha visto che in futuro Satana avrebbe influenzato le nazioni e poi l'umanità attraverso i governi e poi attraverso l'internet, la televisione, eccetera. Allora, la sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. La Madonna spiega che le stelle del cielo sono non solo gli angeli buoni, ma anche le persone fedeli al Signore. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Ma essa partorì un figlio maschio destinato a governare le nazioni, almeno nel suo giudizio universale. Saranno tutti lì, capite?
che agli eserciti delle nazioni di oggi e gli altri. E il figlio fu rapito subito verso Dio e verso il suo trono, cioè proprio la festa di oggi o di domenica, l'Ascensione. La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Capite? Che sarebbero durante il regno, specialmente dell'Anticristo, sarebbero 3 anni e mezzo, se non mi sbaglio, nella matematica. Allora, ora quando il drago si vide precipitato sulla terra, perché? Cioè non c'era più posto nel paradiso. E quindi, in quei tempi, dove altro andare? Sulla terra, purtroppo, siamo ancora infestati da questa bestione. Lui si avventò contro la donna che aveva partorito il figlio maschio, e cioè perché la Madonna è madre di Dio che ci salva. Ma furono date alla donna le 2 ali della grande aquila per volare nel deserto verso il rifugio preparato per un tempo, 2 tempi e la metà di un tempo. Allora, capite, lontano dal serpente. Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro alla donna. La Madonna spiega nei messaggi cos'è questo fiume d'acqua. È che per anni e anni, specialmente dall'ultimo concilio ecumenico, molti professori di teologia hanno sparso l'apostasia, eresie, cambiando il significato della Sacra Scrittura e del Vangelo, capite? Quelle sono le acque, il fiume di acque che cercavano di sommergere la Madonna, perché lei ci parla sempre della parola di Gesù. Anzi, alle 3 fontane lei è apparsa come Nostra Signora della Rivelazione, quindi della Bibbia, perché è da lì che bisogna partire sempre, soprattutto nel Nuovo Testamento, e poi i passi del Vecchio Testamento che predicono il Nuovo Testamento, e ce ne sono tanti. Ma la terra viene in soccorso alla donna, aprendo una voragine e inghiottendo il fiume di acqua che il drago aveva vomitato dalla propria bocca.

di Gesù. Cosa vuol dire questo? È una notizia importante per chi segue Radio Maria e per chi segue i Cenacoli, chi anche segue il movimento mariano. E cioè, chi è che rimane fedele alla parola di Dio e chi è che rimane fedele ai comandamenti e che dà testimonianza a Gesù? Capite? Anche Radio Maria, i messaggi della Madonna al movimento mariano e i cenacoli e anche le trasmissioni di Radio Maria è un modo per ricordarci cosa vuol dire rimanere fedeli a Gesù e quindi ai comandamenti, eccetera. Capite allora? E poi chi è fedele sempre alla preghiera giornaliera. Allora perseveriamo perché se Dio ha voluto, di fronte al diavolo che cercava di distruggere anche la Madonna, perché? Perché la Madonna ci insegna a credere a Gesù e a seguire i comandamenti, cioè al Vangelo. Capite allora il nostro impegno, almeno noi, per cui la Madonna trova rifugio almeno in noi. Vorrei, ieri chi è venuto all'adorazione e alla messa a Monte Carmelo, ho letto. Sono venuti in molti ieri. Abbiamo letto alcune frasi dell'omelia di Don Stefano Gobbi data a Fatima nel 2010, quindi pochi mesi prima di morire, morì nel 2011. Mi è sembrato di penetrare il tuo segreto, parlava la Madonna, di comprendere la missione che dalla Santissima Trinità ti è stata affidata, o Madonna di Fatima, donna vestita di sole. La tua missione è di combattere e vincere il drago, questo drago che ha sedotto l'umanità con la superbia. Tu lo vincerai con l'umiltà. E mentre lui così si è formato una schiera dei più grandi, tu te ne sei formata con i più piccoli. Quindi rimaniamo umili, capite? Guai, guai la superbia, guai. È satanica. Ti sei formata la tua schiera non con i più forti, ma con i più deboli. Perché? La Madonna si chiama, dice che Dio ha guardato alla bassezza della sua serva. Perché i più deboli? Come un bicchiere, vuoto e debole. Se è pieno, non ci puoi mettere più niente. Noi dobbiamo essere deboli, piccoli. Il bicchiere vuoto di noi stessi. Con i tuoi bambini te la sei formata in ogni parte del mondo. Siamo parte della schiera, guai a chi tradisce, capite? I soldati che tradiscono hanno la peggio. E perché siamo nella schiera? Per combattere e vincere il drago.

Dove lo vinci? La vittoria del drago consiste nell'aver allontanato l'umanità da Dio e nell'aver costruito degli idoli che tutti adorano al posto di Dio. Allora oggi la tua missione, o Madonna di Fatima, è questa: far cadere questi falsi dei, distruggendoli. Fatima di San Fatima è la caduta dei falsi dei. Interessante. E Benedetto XVI, che aveva una mente veramente grande e che sapeva quello che stava capitando, no? In futuro, ma già ai suoi tempi, lui si riferiva che quali sono i falsi idoli che devono cadere. Primo, il denaro. E il Papa si riferisce ai capitali anonimi che rendono schiavo l'uomo e lo distruggono. Capite? Le borse, la potenza delle banche. Secondo idolo, la superbia, che con la diffusione di tante false ideologie distrugge la verità. E si sente, le ho sentito io, teologi che non credono più ai miracoli, al diavolo, al purgatorio. Capite dove siamo arrivati? Terzo idolo, l'impurità, che con la droga e con la coppa della lussuria seduce tutte le nazioni della terra. Questo ha detto Papa Benedetto XVI. Capite? Con Fatima questi idoli devono cadere. La Madonna di Fatima, continua Don Stefano, ha questo compito: distruggere questi falsi dei e portare tutti i suoi figli ad amare, servire, glorificare l'unico vero Dio, la Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Vi ricordate il catechismo di quando eravamo bambini? Quelli che hanno anche 70 anni non se lo ricordano. Era il catechismo di Pio X, che ha fatto assieme al catechismo di San Giovanni Battista Scalabrini, che è anche l'apostolo del catechismo, non solo degli emigranti, capite? Era un uomo completo, devotissimo dell'Eucaristia, devotissimo della Madonna. Ha praticamente fondato lui il santuario della Madonna di Rivergaro, capite? Vicino a Piacenza. Allora, la Madonna vuole portare tutti ad adorare, a glorificare. Oh, non ho detto le prime due domande del catechismo. Chi ci ha creati? Spero che qui conveniamo tutti. E perché ci ha creati? Per conoscere, amare, servire Dio e un giorno andarlo a godere in paradiso. Chi ha seguito qualche volta la cerimonia del battesimo si accorgerà che a ogni punto, momento diverso della cerimonia, la preghiera termina sempre perché sia pronto, sia aperto, sia
degno della patria celeste. Capite? Ecco il battesimo, ecco la vita nostra. Non è uno scappare, fuggire dai doveri della vita presente. I santi avevano i piedi sulla terra, ma il cuore nel Signore. E anche San Filippo Neri ha voluto morire con un giovane che gli cantava la canzone «Paradiso, paradiso, solo voglio il paradiso», ed è morto con quelle parole. Io sono contento che mi sento che non sono lontano, però io un purgatorio, e pregate per me quando sentite che non ci sono più, non lasciatemi là. Allora, Gesù Cristo che è morto, eccetera, è il solo Salvatore, il solo Redentore. Non ne esistono altri. Ecco perché bisogna tornare al Vangelo. Anche per questa povera generazione, solo Gesù crocifisso è fonte di salvezza. Lui è risorto perché è Dio. Leggete i discorsi di Pietro, gli apostoli, dopo la risurrezione. Dovrebbe essere la base del catechismo, assieme anche alla liturgia. Perché ricordatevi, la liturgia è un insegnamento più grande ancora del catechismo, parallelo. Capite? Catechismi sono cambiati, ma guai chi cambia il catechismo. Infatti ieri ho spiegato, perché alcuni di voi sono da lontano, da altre parrocchie, che nella preghiera eucaristica, no scusate, nel prefazio di Pasqua, un prefazio, parlando di Gesù, che lui è l'altare, l'agnello e il sacerdote. Allora, l'altare, quando ero bambino ci hanno spiegato che quando il sacerdote bacia l'altare vuol dire che bacia Gesù, capite? È la liturgia. L'agnello, che bello, la vita religiosa dell'Antico Testamento andava sempre attorno ai sacrifici che facevano nel Tempio. Gli ebrei dovevano andarci 7 volte all'anno, quelli che potevano. Ma perché questi sacrifici? A Dio, perché era un annuncio del più grande sacrificio di Gesù, torturato, inchiodato in croce, morto, con il cuore trafitto, dove uscì sangue e acqua, ma poi nella sua risurrezione quel sangue e acqua sono simbolo dei sacramenti, della nostra salvezza, capite? Questo è la predicazione, fu quella degli apostoli. Allora Gesù, cioè Dio Padre, ha voluto che Gesù diventasse l'agnello, morendo sulla croce, ma l'ha voluto nell'altare e nel sacerdozio, così che anche dopo la morte, con la risurrezione, attraverso la Santa Messa, è Gesù che è altare, agnello, sacerdote, che si offre a Dio Padre.
milioni di volte al giorno. Padre Pio diceva: quel giorno che non c'è più una messa, il mondo diventerebbe polvere, perché ci sono troppi peccati. E la giustizia di Dio, perché Dio sia infinitamente misericordioso, ma è anche infinitamente giusto, e quindi la giustizia deve essere riparata. Capite? Nella terra la giustizia c'è. Ho letto come quella persona che ha ucciso, mi sembra, la mamma e il figlio in uno stato degli Stati Uniti, quell'uomo che li ha uccisi, e la giustizia ci ha dato più di una vita, per dire, di carcere. E quello è giusto. Non so quanto tempo è giusto dare, ma è giusto che siano trattati degnamente, certo. Così, invece Dio Padre di mettere noi in carcere, perché ogni peccato è ammazzare l'anima nostra, influenzare negativamente sugli altri, ricordatevelo, allora ha permesso che suo figlio fosse ammazzato al nostro posto. Capite? E quindi con la messa il figlio sacramentalmente è ammazzato ogni giorno, perché ogni giorno deve essere offerto nell'altare come agnello, come lui sacerdote al Padre. Ecco perché la messa è non solo importante, ma indispensabile, perché ci possiamo salvare, almeno finché stiamo bene, capite? Perché è come essere sotto la croce di Gesù 2000 anni fa e lasciare che il suo sangue ci lavi, ci battezzi. Questa è la messa. Ma allora, siccome abbiamo detto che bisogna stare attenti, Gesù ha detto che di non toglierli dal mondo, perché non sono del mondo. Allora Don Stefano Gobbi, nella sua omelia, ha detto: San Pietro, e trovo scritto, verranno fra voi falsi maestri che insegneranno eresie disastrose e si metteranno contro il loro Dio che li ha salvati. Molti li seguiranno e vivranno come loro una vita immorale. Per causa loro la fede cristiana sarà disprezzata. Capite allora com'è importante anche insegnare come va bene la Sacra Scrittura, il Catechismo. Allora abbiamo brevi momenti di musica.

0: Allora, vi leggo un paragrafo del libro In sinu Iesu, sono quindi le parole di Gesù, e penso che vadino proprio secondo la festa di oggi, l'Apostolo San Mattia, capite, che fu eletto al posto di Giuda, perché sì, noi la Madonna ci preserva dal male, ma ci chiama a essere anche apostoli attraverso la nostra offerta, assieme a quella di Gesù, per la salvezza delle anime. E allora la maggior parte di noi che seguiamo Radio Maria o anche Cenacoli, vorrei dire il 90% siamo in pensione, no? E allora come facciamo a essere apostoli? E qui Gesù ce lo dice. E qui parla dell'adorazione, quindi della messa, della preghiera. I miei adoratori prendono il loro posto dinanzi a me. La loro fede, la loro speranza e la loro resa al mio amore misericordioso, bisogna renderci a Gesù, provocheranno una grande ondata di amore capace di risanare, che sgorgerà dal mio sacro costato e si irradierà dal mio volto. Capite cosa vuol dire allora una vita di preghiera, l'adorazione, la messa, anche i tre rosari o più? Con i miei adoratori, sentite qua, anche chi non può lasciare la casa per l'anzianità, per gli impegni grandi, i miei adoratori, senza lasciare quindi senza andare in missione, il santuario anche può essere la casa per chi non può uscire, diventeranno anche i miei apostoli, cioè i messaggeri e strumenti del mio amore misericordioso e del mio ardente desiderio. Capite qual è il desiderio di Gesù? Chi è che non soddisfa il desiderio dei veri amici? Tre giorni fa era la festa della mamma. Sarebbe bello soddisfare i suoi buoni desideri. A volte le mamme vecchie devono stare attente, perché alcuni dei loro desideri non sono più giusti, specialmente per chi è sposato, comunque, e del mio ardente desiderio di radunare quanti sono perduti, di fasciare le piaghe di quanti ne hanno, di prendersi cura di coloro che sono feriti e di guarire i cuori spezzati. Prima di tutto con la preghiera offrendo sacrifici, eccetera. Poi chi può? Va bene, il mio amore per te non è diminuito quando pensiamo che o siamo stati cattivi o non sentiamo niente, e le disposizioni del mio cuore nei tuoi confronti non sono cambiate. Io ti amo teneramente, fedelmente, misericordiosamente, e ti attirerò nell'abbraccio della mia amicizia. Ma quando è, ancora io non sono arrivato, che guardando Gesù con la fede, con l'adorazione, arriviamo a questo punto. Capite? Io ti amo teneramente, fedelmente, misericordiosamente, e tirerò ti attirerò nell'abbraccio della mia amicizia e ti terrò stretto al mio sacro cuore finché tu dimorerai lungamente nel mio sacratissimo cuore, il santuario dei miei eletti e il rifugio dei miei, il rifugio dei poveri peccatori. Che bello, eh? È una meta che forse non la raggiungeremo mai, ma bisogna tendere. E concludo leggendovi un altro paragrafo dove Gesù dice di rifugiarci nelle sue cinque piaghe. Lascio le quattro, che adesso non c'è tempo, ma una volta le ho letto, ma per farvi capire lo stesso pensiero che ha detto, che abbiamo appena letto, è nella quinta piaga. Allora, la piaga nel mio costato sia il rifugio da ogni falso amore e ogni inganno carnale che promette dolcezza ma in realtà dà amarezza e morte. Rifugiati nel mio fianco trafitto quando sarai tentato di cercare l'amore delle creature. E adesso arriva quello dove volevo arrivare. Io ti ho creato per amore mio, e solo il mio amore può soddisfare i desideri del tuo cuore. Entra dunque nella piaga del mio fianco e penetra anche nel mio cuore. Bevi a volontà dalle sorgenti d'amore che rinfrescheranno e delizieranno la tua anima. Queste sorgenti può essere i capitoli del Vangelo di San Giovanni dopo l'ultima cena. E ti laveranno da tutto ciò che ti contaminerebbe. E qui è ancora di più di quello che ho letto prima. In preparazione alle nozze della tua anima con me. In paradiso magari ci arriviamo già sposati con queste nozze. Se no bisognerà farlo in purgatorio, e va bene, buono anche quello, per me di sicuro. Poiché, Gesù dice, io sono lo sposo della tua anima, il tuo Salvatore, il tuo Dio, che è amore e misericordia adesso e per i secoli dei secoli. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
1: Ringraziamo Padre Geremia, come sempre, con questi insegnamenti preziosi. Ringraziamo tutti voi che siete stati in ascolto e che vi siete uniti a noi nella preghiera.
0: Hai detto mezza bugia, perché se non fosse il Signore che mi suggerisce questi passi, che a volte io porto libri ma non preparo, allora non sono da me.
1: Ma questi insegnamenti ci fanno amare Gesù e la Madonna sempre di più.
0: Ringrazio loro.
1: Grazie, okay,
0: ciao,
1: Gesù.
0: Buonasera.
1: Buongiorno a tutti.

Ti piacerebbe approfondire la devozione alla Vergine Maria? Vieni a trascorrere una giornata con Maria, sabato 30 maggio dalle 10 alle 16 a King City in Ontario. Porta la tua famiglia, amici e conoscenti, perché ci saranno attività per tutte le età. Pranzo al sacco oppure potete acquistarlo sul posto. Reciteremo il Santo Rosario insieme alla comunità, a cui seguirà la conferenza guidata dalla dottoressa Josephine Lombardi e la Santa Messa presieduta dal Cardinale Frank Leo. È preferibile la prenotazione via email events@archtoronto.org. Rafforza la tua devozione alla Madre Maria. Vieni a pregare con noi e speriamo di vederti là.

Il Santo dei Miracoli sta arrivando a Toronto e Hamilton. Dal 5 giugno al 15 giugno le reliquie di Sant'Antonio di Padova visiteranno le parrocchie della regione. Un momento raro e potente di preghiera, di speranza, di rinnovamento. Sante messe e momenti di venerazione si terranno a Brampton, Toronto, Etobicoke, Mississauga, Cambridge e altre località. Portate le vostre intenzioni. Portate i vostri cari, portate ciò che pesa sul vostro cuore. Sant'Antonio, conosciuto e amato in tutto il mondo, vi aspetta. Per maggiori informazioni, contattare la St. Antonio Padua Mission Aid al 416-690-9904 oppure via email info@sapma.ca. Non perdete questo momento di grazia.

0: il diabete è sicuramente da tenere sotto controllo, ma non è il motivo per cui signora non si deve far operare, non deve temere, ci sono tutte le possibilità di affrontare l'intervento in maniera sicura. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì? Buongiorno.
1: Buongiorno, mi chiamo Vincenzo, chiamo da Roma. Senta, mi è stata diagnosticata attraverso una elettromiografia una neuropatia diabetica.

Oh, 100%.

Notizie missionarie di Radio Maria. Cari ascoltatori, benvenuti nella sezione Notizie missionarie di Radio Maria, riservata alla presentazione del nostro giornalino spogliabile. Maratona di maggio per Radio Maria, un momento speciale che viviamo ogni anno come famiglia. Chi ascolta Radio Maria si sente partecipe di una grande famiglia, con la quale è in sintonia e alla quale non teme di aprire il suo cuore. Radio Maria è un popolo che ascolta la parola, che prega con una sola voce e che, tenendosi per mano, percorre la tappa quotidiana del cammino di fede. La Madonna ha voluto scegliere per sé questo mezzo agile ed efficace come la radio per parlare al cuore di innumerevoli persone, per far sentire la sua tenerezza di madre, per stare vicina alle persone sole, per consolare gli afflitti, per dare sollievo ai malati, per incoraggiare i giovani, per portare pace nelle famiglie e nelle comunità, per farci conoscere e amare suo figlio e per accendere nel cuore la speranza dell'eternità. Gli ascoltatori rispondono quando vengono sollecitati ad aiutare Radio Maria nei modi possibili, con la preghiera, il sostegno economico e il volontariato. Gli ascoltatori sono il vero tesoro di Radio Maria, da proteggere, incoraggiare e incrementare ogni giorno. Attualmente vi ricordiamo che sono aperte 3 clessidre, la prima dedicata a Radio Maria Est Europa, Ucraina, Russia, Bielorussia, la seconda dedicata a Radio Maria Burundi, Africa, la terza dedicata a Radio Maria Libano, Medio Oriente. Per saperne di più e sostenere la missione di Radio Maria, vi basterà visitare il nostro sito radiomaria.it, sezione Le missioni di Radio Maria. Buona visione e buon ascolto. Notizie missionarie di Radio Maria.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della maratona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

0: Siete all'ascolto di Radio Maria Canada, la voce cattolica ovunque tu sia.
1: Cari ascoltatori di Radio Maria Canada, benvenuti al nostro programma Guarire con prevenzione e fede, condotto da Toronto dal dottor Menotti Mazzucca. È un programma di prevenzione della salute che chiarisce temi di medicina. Benvenuti!

0: Cari ascoltatori e ascoltatrici, buon pomeriggio e benvenuti al programma Prevenzione e Fede col dottor Mazzucca. Vi ricordiamo che siamo nel mese di maggio, il mese della Mariatona, è un mese in cui siamo tutti dedicati a raccogliere il sostegno per Radio Maria in modo che possa continuare a trasmettere sia in Canada e ad estendersi sia nelle varie parti del mondo. Infatti oggi siamo presenti in tutti e 5 continenti e stiamo espandendoci molto rapidamente, specialmente in Africa e in Asia. Quindi grazie a tutti quelli che hanno fatto una donazione e grazie anche a quelli che ci stanno pensando e la stanno facendo adesso nei prossimi giorni. E diamo subito il benvenuto al nostro caro dottor Mazzucca.
1: Allora io voglio dire buongiorno a tutti. Hai detto qualcosa che, diciamo così, la vorrei accennare o accentuare. E qual è la cosa? Stamattina mi sono alzato. Ora non faccio per dire, ma c'ho degli alberi dove io abito, eh? E tra questi alberi c'è anche un albero di ciliegie. E naturalmente l'albero di ciliegie è fiorito. E poiché questo albero di ciliegie è fiorito, mi ricordo che si diceva che la fioritura degli alberi di ciliegie avviene nel mese di maggio. Voglio dire che io sono affezionato, diciamolo così, al mese di maggio, non perché è fiorito il mio albero, ma perché il mese di maggio è un mese tutto particolare ed è un mese che ognuno di noi dovremmo accettarlo e far riflettere a tutti noi. Tu hai parlato di una certa maratona, eccetera, e via di seguito. Per coloro i quali magari hanno un po' di confusione nella parola maratona, c'è la parola Maria prima di tutto, ok? E la parola Maria, a mio debole parere, è il nome della Madonna. So in conclusione, le ciliegie fiorite, anche loro vogliono fare un augurio alla Madonna. E quindi il mese di maggio è il mese dedicato alla Madonna. Coloro i quali si mettono adesso all'ascolto, bisogna stare, diciamo, in una maniera attenti, perché noi siamo gelosi della nostra religione. Però non è facile parlare di religione così. Bisogna anche fare qualcosa perché, diciamo così, noi possiamo prosperare nel nostro credo. Adesso io non voglio fare nessuna critica alle altre religioni. Sono orgoglioso di dire che il mese di maggio è il mese della Madonna, è il mese della nostra religione, e coloro i quali ci ascoltano, ovviamente tu l'hai detto in un certo senso, noi parliamo qui da una radio che porta il nome di Radio Maria. Ovviamente non è che possono tutti capire che un qualsiasi sostegno da parte di chi ci ascolta non fa altro che fare un dono alla Radio Maria, cioè a Maria, la nostra Madonna. Ora, se mi permetti, io ti do del tu, ma se mi permetti, io vorrei incominciare proprio con un numero di telefono, perché tante persone magari ascoltano questa trasmissione e poi nella realtà non sanno, insomma, se vogliono contattarci per qualsiasi ragione, va bene? Se non sono contenti del ciò che noi diciamo, che ci chiamano e noi smettiamo di fare eccetera eccetera. Se vogliono essere coscienti con noi, benvenuti nella coscienza, e noi li accettiamo, è vero o non è vero? Allora vorrei dare questo numero di telefono, 416, lo ripeto, 416 245 71 17. Ma ci sono anche altri numeri che possono fare, per esempio 416 sempre 245 58 90. Ma ripetiamo quello che ho detto prima, 416 245 71 17. Diciamo che, come hai detto tu, Eno e noi siamo presenti quasi, non noi, ma Radio Maria è presente quasi, diciamo così, in tutto il mondo. E noi pensiamo e vogliamo ringraziare che tutto il mondo accetta il nostro discorso e la nostra trasmissione che noi facciamo. Comunque, se qualcuno, diciamo così, è di animo e qualcuno si sente anche di fare un'offerta a questa radio, e accettiamo tutto e continuiamo avanti e promettiamo che saremo in una maniera tale da soddisfare tutti coloro i quali ascoltano la nostra radio. Mi pare che a questo punto volevo dire questo, e ho cominciato con l'espressione del ciliegio fiorito, è un fiore, ma quale fiore più grande, profumato, immenso può esistere del fiore della nostra mamma celeste? Punto interrogativo. Lasciamo che rispondano coloro i quali ci ascoltano. Noi siamo qui per fare la trasmissione, per ringraziare tutti coloro i quali ci ascoltano. E voglio ripetere, il numero di telefono l'ho già detto, per qualsiasi motivo che loro, eccetera, chi ascolta, ci chiama, noi siamo a loro completa disposizione. La nostra trasmissione è dedicata a tutti coloro i quali hanno veramente bisogno. Cioè, perché la nostra trasmissione è una trasmissione che riguarda, diciamo così, il sistema sanitario. Quindi noi ci riferiamo in modo particolare a chi ne vuol sapere di più o magari a chi soffre e non sa per chi soffre. E come noi le aiutiamo a queste persone, noi ci rivolgiamo a tutti che possono anche dare un aiuto a noi. Ripeto, la nostra è una trasmissione dedicata, diciamo così, alla salute. Detto tutto questo, sebbene si ricorda o si ricordano chi ci ha ascoltato la volta passata, e sebbene anche se diciamolo questa volta il nome, che io non faccio la trasmissione dedicata al signor Giovanni, ma a tutti, ma rivolgendosi al signor Giovanni, penso che lui si ricorda che la volta passata abbiamo parlato del pancreas. Insisto a parlare del pancreas perché è essenziale per la vita. Insisto a parlare del pancreas perché molte persone tante volte non si rendono conto del danno che fanno a loro stesso. Ovvero sia, il danno si può fare in tante maniere. Ma quando il danno si fa a degli organi così vitali e così importanti di un organismo umano, allora bisogna che la gente, chi ci ascolta, che siano donne, bambini, anziani, per tutti quanti sappiano e riescono a capire come possono proteggere, diciamo, questa ghiandola esocrina ed endocrina, come non andiamo indietro a spiegare, come possono proteggere, in parole povere, il pancreas. E diciamo che il nostro dovere è proteggere questa ghiandola, perché è l'essenza, e il più delle volte non ci diamo tanta importanza, o il più delle volte le persone, o per la maggioranza è un po' trascurabile parlare della ghiandola pancreas. E la domanda è come proteggere il pancreas, ma diciamo così, ma poi entriamo nel sodo, nel vivo, e vediamo cosa possiamo dire oggi, e facciamo in maniera tale, nel nome della Madonna, che tutti possano ascoltarci. Allora, diciamo che si può proteggere il pancreas, evitare per esempio le carni rosse e naturalmente evitare tutti quei cibi conservati, e in modo particolare anche ci sono anche delle carni conservate, è vero o non è vero? E quindi cerchiamo di evitare le carni rosse e i cibi e le, diciamo anche la carne conservata, evitiamo le uova, evitare ciò che chiamiamo fritture, evitare alcune, diciamo, adesso quello che dico qui sembra strano, ma nella realtà dovremmo evitarlo. E cioè, uno ha mai pensato che l'abuso di pomidori può essere un danno per il pancreas?
2: E allora evitiamo anche di usare tanti pomidori in continuazione, perché nella nostra sensibilità o nella nostra educazione facciamo tanto uso di pomidori, è vero o non è vero? Cerchiamo di evitare, e anche in modo particolare cerchiamo di evitare anche i prodotti, ciò che viene dai pomidori, per esempio i succhi di pomidori, le salse di pomidori. Dobbiamo cercare in modo particolare, e così sta scritto nei libri e così lo diciamo. Non è che questo me lo invento io. Poi evitare le sostanze troppo grasse. Quantunque, bada bene che noi non diciamo di non usare questi prodotti, di non usarli in abbondanza. Non è che noi adesso vogliamo dire non toccate più, ma non usateli tutti i giorni in abbondanza. Non usate tutti i grassi, tanti grassi in abbondanza ogni singolo giorno, perché pochi sanno, ma nella realtà noi abbiamo bisogno anche dei grassi. Se noi pensiamo, c'è chi dice c'è chi ha un fucile o un cannone che spara il colesterolo. Noi non diciamo che il colesterolo non è buono, ma noi diciamo che dobbiamo evitare, diciamo così, l'abbondanza di formazione, di sintesi di colesterolo. Perché ovviamente molte cellule hanno una membrana, specialmente quelle del nostro cervello, e la membrana di queste cellule è fatta proprio di colesterolo. Noi stiamo parlando dell'abbondanza di cercare via di seguito. E specialmente il colesterolo si trova da tante parti. Uno può fare in abbondanza, ci sono persone che fanno tanto uso in continuazione, per esempio, di formaggi grassi, di carne, eccetera, eccetera. Insomma, non diciamo non usateli, ma evitare l'abbondanza. E poi, per esempio, bevande altamente zuccherate. Oggi come oggi, insomma, quando uno entra in un posto dove vendono qualcosa di bere, e uno ordina, se uno fa uso di queste bevande troppo zuccherate, io non ne voglio nominare nessuno, perché non voglio che qualcuno mi chiami e dice, guai, perché, eccetera. Però tutti conoscono cosa vuol dire bevande zuccherate. E tutti conoscono, e diciamolo qua, il danno in abbondanza usando cosa le bevande zuccherate possono fare, cioè possono distruggere il nostro pancreas. E ancora è la stessa roba, non so se uno mi accetta nel fatto che dico, ma comunque secondo quelli che ascoltano, se vogliamo che non lo diciamo, non lo diciamo. Ma anche coloro i quali fanno uso di caffè. Io non ho detto che di mattina una persona non si prenda un caffè, ma in continuazione fare uso di caffè, in primo luogo viene una assuefazione, e più ne bevi più ne vuoi bere, è come il fumo di sigarette. In secondo luogo, quando si accade in questa assuefazione, uno deve essere cosciente che in quella maniera sta distruggendo un organo essenziale alla vita, cioè il pancreas. Quindi evitare tutto questo. E diciamo così, questo Giovanni, non so, lo vuoi dire tu, perché non vorrei che esco fuori di qua e qualcuno, insomma, se la prende con me, perché io onestamente dico ciò che può essere d'aiuto a coloro i quali ci ascoltano. E allora che cosa deve evitare? L'abuso di alcol. A coloro i quali ci ascoltano in questo momento, stiamo parlando come salvare pancreas. E l'ultima raccomandazione, l'abuso di alcol. E questo sai che cos'è per i pancreas? Lo vedremo subito. Insomma, il cacciatore va a caccia, è vero?
0: Sì.
2: E il cacciatore c'ha un fucile, eh? E il fucile c'ha le cartucce dentro, eh? E le cartucce, quando spara, che vede una povera lepre, eccetera, eccetera, ammazza la lepre. E le cartucce, in questo caso, che ammazzano i pancreas, è proprio l'alcol. Quindi, coscientemente parlando, nella semplicità e nell'amore che ho per coloro i quali ci ascoltano, io non dico che non bisogna bere un bicchierino o un bicchiere di vino. Però che sia un bicchiere, e non di vino, di cognac, eccetera, di altamente alcol. Perché tante volte nella pratica che io ho fatto per anni e anni, E io ero quello che facevo la diagnosi e che faccio ancora, perché ancora c'ho la clinica, ma magari ci sono alcuni che mi aiutano. Quando arrivavo a fare e vedevo che il pancreas aveva qualcosa e contemporaneamente vediamo anche il fegato, che sono fratelli e sorelle, chiedevo al Signore: gentilissimo Signore, ma mi dica una cosa, se me lo vuole dire, se no lasci perdere. E mi dice: dimmi dottore, ma lei fa uso di sostanze alcoliche? E la risposta di io ho sempre rispettato tutti, ho rispettato anche questa risposta. La risposta era: oh no dottore, solo un bicchierino, un piccolo bicchiere al pranzo. Vabbè. Subito nella curiosità, perché una persona nasce con la curiosità, come nasce con la paura. Entrava la signora, che era sua moglie, che voleva sapere più o meno come era suo marito. E naturalmente diceva ok, e la moglie diceva al marito: ok, tu esci fuori qua. E restavamo io e la moglie. E io chiedevo alla moglie: tutti sanno se io cerco di usare una certa educazione. Nella mia massima educazione dicevo: signora, ma suo marito usa alcol? Dottor, una damigiana ogni 2 ore. Ma lui mi aveva detto che beveva un bicchierino. Quindi adesso tutto, io non sto parlando per fare scherzo, io sto parlando per medicina, io sto parlando come salvare il pancreas. Quindi praticamente, facendo un paragone, l'alcol e la cartuccia, e sicuramente quella cartuccia, una volta sparata, io parlo di un cacciatore che sa quello che fa, ammazza la lepre. Allora, a questo punto voglio dire che cosa possiamo suggerire? E allora suggeriamo in modo particolare, è difficile, Noè? Diciamolo che è abbastanza difficile, però nessuna cosa è difficile. Se facciamo un esempio, ok? È difficile, è un problema, è difficile. Però se uno fosse venuto da me e mi avrebbe detto: senti, ti diamo l'incarico di portare l'uomo sulla luna. Allora io avrei detto: non è possibile, è difficile. Allora quello che mi aveva dato l'incarico non mi guarda in faccia e esce da casa. Si rivolge a un altro signore e gli dice: senta, c'è un problema che alcuni hanno stabilito difficile. Lei lo può risolvere? Dice: ma di che problema? Vogliamo portare l'uomo sulla luna. E lui dice: non problema. E chi è questo tizio? Von Braun. Ecco, ciò che era difficile, impossibile per me, era così facile, era così possibile per il signor Von Braun. Il che vuol dire che il difficile è vero che esiste, ma può essere superato. E allora sappiamo che è difficile fare quello che stiamo dicendo adesso, ma per esempio, anziché fare un'abbondanza di alcol e vogliamo proteggere il nostro pancreas, facciamo una buona bevuta di acqua e nello stesso tempo in quell'acqua mettiamoci tanto succo di limone. Ma uno ci ha pensato questo? Ma diciamo ancora, possiamo anche bere l'acqua. La migliore maniera per bere l'acqua è magari berla a temperatura normale. Ma coloro i quali non ce la fa, magari, diciamo, la può anche riscaldare un po'. E già riscaldata dà un aiuto al nostro corpo. Perché quando noi beviamo l'acqua fredda, il nostro corpo la deve riscaldare. E se la deve riscaldare ha bisogno di energia. Ma se noi gliela mettiamo già riscaldata e beviamo acqua e ci aggiungiamo il limone, in un certo senso, diciamo così, abbiamo lavato la faccia al signor Taldetari. Ma allora in questo caso cosa vuol dire? Abbiamo cacciato il fucile al cacciatore che deve sparare, diciamo così, la lepre o quelle cose, eccetera, via di seguito. Quindi suggeriamo di bere dell'acqua e aggiungere del limone a quest'acqua. Ma ancora bisogna vedere che cosa una persona veramente, perché deve anche pur ciò che vediamo, andiamo a un supermercato e naturalmente, sai, è come quello che dice mi viene l'acquolina in bocca perché vede tutti quei frutti e dice ma come, io non li posso toccare, non li posso eccetera, che sta dicendo il dottor Mazzucco? No, io non ho detto questo e non dirò questo, ma andando nel supermercato per aiutare Pancias, uno dovrebbe in modo particolare scegliere quale genere di frutto poter comprare. E allora a questo punto qualcuno mi chiede, dottor Mazzucca, signor Giovanni, lei non ha l'idea di quante persone mi hanno telefonato a proposito del Pancras. E that's why io insisto su Pancras e arriviamo a spiegare la situazione chiara. Tornando al nostro discorso che andiamo al supermercato, ma ci sono tanti frutti. E per esempio, non dobbiamo comprare quello che magari è proprio pericoloso per il pancreas, per frutto, anche se è un vegetale, pomidori. Ma no, compriamo i mirtilli. Compriamo per esempio altri frutti di bosco. Compriamo le mele. Ma perché ho suggerito queste? Ho suggerito questi frutti perché questi sono ricchi di antiossidanti. Per coloro i quali hanno ascoltato, cioè perché noi non parliamo da oggi, noi stiamo parlando da parecchio tempo. Abbiamo spiegato che cos'è un antiossidante. Va bene? Cioè abbiamo detto che ogni sostanza va incontro a una ossidazione e una riduzione. Ma che cosa vuol dire ossidazione e riduzione? Non parliamo di discorsi difficili e via di seguito. Se noi l'ho detto parecchie volte questo, prendiamo un pezzo di ferro appena uscito dalla fabbrica, è lucido, è vero o non è vero? Ma se quel pezzo di ferro, che succede? Lo portiamo fuori e ci piove 2, 3, 4 giorni, diventa ruggine. Allora, il pezzo di ferro si è dal lucido alla ruggine, si è ossidato. Allora noi dobbiamo andare, il nostro corpo è in una continua ossidoriduzione. Ossidazione vuol dire che perde qualcosa. Riduzione è il ferro lucido, cioè che acquista qualcosa. Noi, in questo caso, dei frutti che abbiamo detto, sono ricchi di antiossidanti, cioè non fanno diventare rugge, non fanno invecchiare, non fanno morire le cellule del nostro corpo. Detto tutto questo, abbiamo detto un qualcosa di semplice fino a questo momento, ma noi sempre abbiamo nel nostro pensiero di parlare di prevenzione. E detto questo, va nel nome della prevenzione. E prima di passare a ciò che veramente oggi vogliamo trattare nei particolari, vorrei ricordare ancora il numero, se lo posso, se lo vogliono fare, 416-245-7117. Ripeto, se c'è altro numero da fare, e noi, il signor Giovanni, c'è altro numero, signor Giovanni?
0: Sì, il numero per chiamare in studio e andare in onda è il 416 245 5683.
2: Grazie signor Giovanni, ma io mi riferivo a chiamare, mi riferivo a quelle persone di cuore gentile che vogliono fare magari una piccola
0: Oh,
2: donazione.
0: grazie, in quel
2: E
0: senso sì.
2: quando devono fare una piccola donazione, mi sembra che io gli abbia dato il numero giusto. Allora, per la piccola donazione 416-245-7117, per chiamare è il numero che ha detto il signor Giovanni. Lasciamo a loro quale numero vogliono fare, va bene? Noi siamo qui pronti ad aiutare e cercare di rispondere nella maniera più semplice e più educata possibile. Allora, l'argomento veramente, dopo che abbiamo detto come proteggere, ripeto, proteggere il pancreas, allora, se noi non proteggiamo il pancreas, punto di domanda, ovviamente. Che succede? Che se noi usciamo fuori e troviamo delle buche e qualcuno ci dice non camminate perché qua ci sono le buche e cadete dentro, ma noi ci camminiamo di dentro, ecco che abbiamo non abbiamo osservato ciò che fino a questo momento ho detto, il sistema della prevenzione. Allora, poniamo il caso che noi siamo nel lato opposto, cioè noi non proteggiamo il nostro pancreas. E che succede? Allora, la prima cosa che può succedere quando noi non proteggiamo il nostro pancreas è un'infiammazione del pancreas. Un'infiammazione del pancreas. E quando noi parliamo di infiammazione del pancreas, ovviamente mettiamo la parola pancreas al principio, ci aggiungiamo la parola ite e abbiamo una pancreatite. Una pancreatite. A coloro i quali ci ascoltano, pancreatite in questo momento, ripetiamo, parliamo del pancreas, siamo arrivati a introdurre la parola pancreatite, ci abbiamo messo alla fine pancreatite, la parola ite vuol dire infiammazione del pancreas. Ma allora ci domandiamo, ma questa infiammazione del pancreas, prima di andare nei particolari, precisiamo che il pancreas può andare incontro a un'infiammazione o a una pancreatite e come acuta e un'altra cronica. Dio ci scansi da andare incontro a una pancreatite acuta. Vediamo un po' che cosa vuol dire pancreatite acuta. Voglio dire in particolar modo, e lo voglio dire in una maniera calma, oggi, senza che uno si accorge, va incontro a una pancreatite acuta. E perché voglio insistere sulla pancreatite acuta? Perché la pancreatite acuta, voglio, non sono io che lo dico, ma se non è presa la maniera giusta, porta alla morte. Allora, diciamo che la forma acuta spesso è caratterizzata da sintomi, bisogna dire, la forma acuta spesso è caratterizzata da sintomi. Sintomi locali, allora perché uno può dire, ma dottor, ma dimmi una cosa, come faccio io se ho un sintomo a pensare che si sta sviluppando una pancreatite acuta? Cioè un'infiammazione acuta del pancreas? E allora ci sono dei sintomi locali. Ma qual è un sintomo locale di una possibile caduta in una pancreatite acuta?

0: dolore non solo può interessare, diciamo, la zona del pancreas, ma ovvero sia tutto il canale alimentare, ma può interessare il fegato, può interessare le vie biliari, può interessare i polmoni, può interessare il cuore e può interessare anche i reni. Stiamo parlando della pancreatite acuta, malattia molto pericolosa, malattia che più delle volte, se non trattata alla maniera immediata e giusta, può portare alla morte. Allora, si può arrivare addirittura a che cosa? Addirittura si può arrivare a che cosa? Si può arrivare a alterazione di tutto il sistema di vita. E addirittura se è alterato tutto il sistema di vita, che ne dice? La conseguenza è lo shock. E se dunque uno si arriva allo shock, lo lascio immaginare a coloro i quali ci ascoltano, che siano donne, giovani, uomini, whatever, si può immaginare quando, cosa vuol dire andare in shock. Quindi, in modo particolare, diciamo così, che questi disturbi e vediamo come, questi disturbi causati dalla pancreatite acuta possono interessare anche disturbi riguardanti la circolazione del sangue. E riguardando la circolazione del sangue, una delle cause che uno può andare incontro in caso di, che abbiamo detto e stiamo dicendo, è la coagulazione del sangue. Dunque, uno si può rendere conto dell'importanza, diciamo, di evitare che questa malattia possa colpire un qualsiasi povero Gesù Cristo. Se avessimo la possibilità di vedere in questo momento il pancreas di una persona, naturalmente la dobbiamo immaginare. Ovviamente, se uno poi passa, si può vedere in un'autopsia, ma se avessimo la possibilità di vedere il pancreas di una persona, noi diciamo, vedremo come espressione che vanno il pancreas gonfiato. La parola gonfiato è un po' strana in medicina, però la parola più giusta è edema, cioè ha accumulato acqua là, eccetera, perché non circola più niente là. E nello stesso tempo, se uno potesse sempre vedere il pancreas, vede le cellule del pancreas morte. E la parola della cellula morta va sotto il nome di necrosi delle cellule del pancreas. Quindi edema gonfio e necrosi delle cellule del pancreas. E ovviamente si vede i capillari che arrivano al pancreas che sanguinano tutti quanti, ovvero sia emorragia. Quindi si può vedere in una pancreatite acuta, se avessimo la possibilità di guardare il pancreas in quella maniera, vedremo gonfio o edematoso. Vedremo le cellule morte o necrosi del pancreas e le emorragie, cioè che i capillari ormai non mantengono più. Ma quindi diciamo che cosa può essere? Uno si domanda, ma le cause che possono provocare una pancreatite acuta? Stiamo parlando di. Quali sono le cause che possono provocare una pancreatite acuta? Punto di domanda. Insisto sul pancreas perché è una di quelle malattie molto, molto comune oggi. E uno è preso da questa pancreatite, da una pancreatite e neanche se ne accorge. Allora ci domandiamo, quali sono le cause che può portare a una pancreatite acuta?
1: E mi sembra che hai detto prima, c'è cioè un eccesso di
0: L'ho già
1: cibo,
0: detto,
1: grassi.
0: quello lì di alcol, ma vediamo come succede. Diciamo che più che parlare di cause, parliamo di fattori. E allora ci sono fattori che favoriscono la pancreatite acuta e ci sono fattori che scatenano la pancreatite acuta.

0: Sono due parole che sembrano di essere vicine, cioè fattori che favoriscono e fattori che scatenano la pancreatite acuta. Lo ripetiamo a chi ci ascolta adesso, stiamo parlando del pancreas, stiamo parlando della pancreatite, stiamo parlando della pancreatite acuta, stiamo parlando dei fattori che possono, ci sono quelli che favoriscono e quelli che scatenano la malattia. Diciamo che spesso i due fattori, cioè quelli che sfavoriscono e quelli che scatenano, tante volte si danno la mano e stanno tutti e due insieme. Ma vediamo alcuni di queste, vediamo alcuni insomma, vediamone alcuni. E allora, Giovanni, non solo, that's why ho insistito, non solo quello che ho detto prima. Ma precisiamo, per esempio, se ci sono, diciamo, infezioni delle vie biliari. Ma che diciamo qua? Cosa sono le vie biliari? Ovviamente abbiamo detto che il pancreas ha un condotto, vero? Come un tubicino, che porta il succo pancreatico, è vero? E questo tubicino va a finire poi, che deve sfociare nell'intestino. Ma in quel sistema dell'intestino dove sfocia anche un altro tubicino, che è quello che porta la bile. E la bile viene dal fegato. Quel tubicino, insieme con la bile, costituisce le vie biliari. Se dunque c'è infezione nella bile o nelle vie biliari, alt, che cosa vuol dire qua? Facciamo il caso di uno che ha le pietre alle cistifellea. Ma uno ci ha mai pensato? Le pietre alle cistifellea possono essere dentro le cistifellea, però possono essere anche nel tubicino che porta la bile dalla cistifellea, e lì proprio in quel punto lì il dotto, cioè il tubicino che porta il succo pancreatico e quello che porta la bile, congiungono, si uniscono là. E allora se uno ha un'infezione nelle vie biliari, adesso vorrei che avessi spiegato che cosa sono le vie biliari. E via reversa può compromettere il pancreas, via reversa può, diciamo così, andare contro una, diciamo così, pancreatite acuta. E uno degli esempi, per esempio, potrebbe essere che cosa? I calcoli della cistifellea, ma i calcoli delle vie biliari. Ripeto, se qualcuno ne vuole sapere ancora di più, o se diciamo qualcuno vuole farci la domanda. Diciamo che il signor Giovanni può fare nuovamente, può dare il telefono, perché a volte non è che uno ha la mente di Pico della Mirandola e si può dimenticare.
1: Sì, per intervenire nella trasmissione dal vivo basta chiamare il 416 245 5683.
0: Allora io voglio dare sempre anche quel famoso numero. Che non è, insomma, il numero a coloro i quali sono nella bontà e credono nella nostra trasmissione. 416-245-7117. Allora, ma perché ho ricordato adesso le vie biliari? Ho ricordato queste vie biliari perché diciamo che sono proprio le condizioni più frequenti per andare incontro a una pancreatite acuta. E magari uno non se ne accorge. E magari una persona comprende dei dolori atroci, vediamo, e magari la diagnosi viene fatta sbagliata. Perché avendo le pietre tante volte, i calcoli nelle vie biliari, nella cistifede, portano a delle coliche terribili. E magari prima che si arriva a rimuovere quell'ostacolo, già il danno si è fatto. Perché quell'infiammazione dalle vie biliari tramite il condotto pancreatico è passato al pancreas. E quando è passato al pancreas, nella realtà c'è qualcosa che ancora non ho detto. Ma voglio dire che in pancreas il succo pancreatico c'ha degli enzimi, e questi enzimi sono così, abbiamo detto, se uno ricorda, la proteasi. La tripsina, e insomma, che cosa fanno queste? Queste distruggono le cellule, queste ammazzano le cellule. Messe lì che vanno condotte nell'intestino, it's ok, ma se questi enzimi si riversano indietro e vanno dentro il pancreas, ammazzano tutte le cellule del pancreas. E allora, e questo è uno dei casi più semplici di poter andare incontro, diciamo così, come abbiamo detto, di una pancreatite acuta. Ma non solo questo qua. Abbiamo citato le vie biliari, che penso di avere spiegato cosa sono le vie biliari. Ma le vie biliari possono essere anche compromesse tante volte quando uno ha un'epatite virale. L'epatite virale vorrà dire praticamente che il fegato è infestato da vari virus, eccetera. Therefore questa infezione è andata alle vie biliari, alla cistifellea, therefore può essere compromesso anche il pancreas. E ancora, nel caso per esempio della cirrosi epatica. Beh, tutti sanno che cos'è la cirrosi epatica, ma ci vogliamo mettere un punto interrogativo nella cirrosi epatica? Ci dobbiamo dire che la maggioranza, sono tante anche le cause, ma una delle principali cause di una cirrosi epatica è l'abuso di alcol. Ma noi abbiamo detto che l'alcol è così pericoloso per il pancreas che è la cartuccia che va a ammazzare la lepre. Quindi da una parte noi abbiamo il fegato già che l'abbiamo distrutto, dall'altra parte quell'alcol che cosa fa? Distrugge il pancreas. E allora siamo caduti in un sistema, in un circolo viziato, e che non so se ne possiamo uscire. Ma la causa più evidente e più comune, diciamo così, abbiamo detto questo per chiarire un po' le idee, per vedere di che cosa stiamo parlando, come dal fegato si può passare al pancreas e viceversa. Però, come ho detto prima, la causa più evidente ed è spesso la più comune che noi troviamo è che succede, diciamo così, immediato, senza che nessuno se ne accorga, è l'abuso eccessivo di alcol. Ma tante volte è quello che nella realtà il più delle volte succede. Succede che, Giovanni, noi non ce l'abbiamo con nessuno. Ognuno ha la libertà di fare e di agire come vuole. Però noi gli avvisiamo. E gli abbiamo già detto. Il più delle volte si va a cena, eccetera, eccetera. Si fanno questi pranzi o queste cene abbondanti e queste cene con prodotti difficili da digerirsi, tanta carne arrostita quella, e tanto abuso di alcol. Perché uno dice, ma la carne arrostita o questo, c'ha bisogno di un bicchiere di vino. E come ho detto prima, invece di un bicchiere si beve una damigiana. E poi alla fine quello che si sente un po' agitato dice, ma ho bisogno di qualcosa più forte, ci beviamo anche 2, 3, 4, 5 bicchierini di grappa o di cognac o di questo eccetera eccetera, pensando che digerisce, e ha fatto gli spaghetti e sopra gli spaghetti ci ha messo il formaggio. Allora lui contento eccetera, però con lo stomaco che gonfio che non è più, con quel semplice bruciore che comincia semplice, di lì a poche ore questo mal capitato si trova ad avere sviluppato, diciamo, una epatite acuta del pancreas. Come nella realtà, vogliamo spiegare che cosa nella realtà una persona che abusa di alcol, cosa succede in questa persona? Diciamo che l'alcol esercita un'azione proprio, come si può dire, lesiva, proprio distruttiva, proprio l'alcol esercita un'azione distruttiva sul tessuto del pancreas. In questo caso si effettua una brusca stimolazione. Giovanni, chi ci ascolta, voglio farle capire bene. Ma come avviene stazione direttamente lì, diciamo così, questa azione lesiva diretta sul pancreas? Avviene in una data maniera che vorrei che riuscissero a capire. C'è una volta che uno ha fatto troppo uso di sostanze come alcol, eccetera, c'è una stimolazione. E questa stimolazione è così potente che il pancreas produce tanto succo pancreatico. Insomma, se ne deve produrre un litro, ne produce 3 litri. Ma nella realtà succede che quei 3 litri di succo pancreatico non possono passare tutti per andare nell'intestino. E allora c'è un ingorgo di questo succo pancreatico nel condotto del pancreas. E allora questo succo pancreatico che ritorna indietro, che cosa fa? Va a distruggere tutte le cellule del pancreas. Perché il succo pancreatico ha tutti questi enzimi che proprio sono adatti a rendere, a lavorare, a distruggere le cellule che non gli servono. E in questo caso, questo succo pancreatico, non passando nell'intestino, si riversa indietro e va a mangiarsi tutte le cellule del pancreas. Quindi uno si può immaginare, se le cellule del pancreas vengono distrutte, e allora in questo caso l'edema e il gonfiore e la perdita e ancora il sanguinamento, perché quelle cellule sono state distrutte dallo stesso pancreas che aveva prodotto. E questo è avvenuto perché l'alcol stimola una extra abbondanza, proprietà, quantità di succo pancreatico. Non so se a questo punto ho reso il sistema di capire che cosa fa l'alcol nel pancreas. Generalmente parlando, il pancreas produce questo succo pancreatico e lo riversa nel duodeno. Ma in questo caso c'è anche un limite, abbiamo detto da 1 a 2 litri, ma in questo caso se è forzato, preto, sono martellati, eccetera, ne produce 3, 4, 5 litri, e dico che non può passare tutto di colpo, e ritorna indietro, e il ritorno indietro vuol dire esattamente la possibilità di avere messo in problema abbastanza forte quel povero malcapitato. Questo fa l'alcol nel pancreas. Ovviamente adesso non andiamo lì a dire anche che cosa forma o che succede nel fegato, l'abbiamo già detto, ma poi casomai in un tempo futuro, se riprendiamo a parlare del fegato, vediamo come agisce l'alcol nel fegato. Dunque, che cosa succede? Succede che lo stesso pancreas distrugge se stesso. In qualità di aumento, diciamo, di una quantità, di un'assunzione di alcol, parliamo di alcol, e uno deve stare attento, perché quando uno beve, diciamo, 2 bicchieri di vino, c'è tanto alcol, ma se uno beve gli stessi bicchieri, diciamo, di whisky o di grappa, è come se uno avesse bevuto, diciamo, 10 bottiglie di vino. Ma apparentemente la bottiglia non è grande, apparentemente dice, ma io ne ho bevuto qualche bicchierino. È un momento, quel bicchierino che lei ha bevuto c'ha 42 o non so, adesso magari qualcuno lo sa meglio di me, percentuale di alcol, e dunque stimola il pancreas nella produzione strabbondante di liquido, e questo non può passare nell'intestino e si riversa indietro ed è il pancreas mangia se stesso. Altra causa che potrebbe portare a una pancreatite acuta, diciamo così, lo dobbiamo dire, ma abbiamo detto che la causa principale è l'alcol, però ci sono altre cause, e un'altra di queste cause, per esempio che cosa? Lo dico io quello, per esempio degli interventi chirurgici, quando uno va soggetto o quando uno va a fare un intervento chirurgico, ma uno mi domanda, ma dove? E subito viene la domanda, ma dove questi interventi? Uno che per esempio fa fare un intervento chirurgico allo stomaco, uno la può immaginare, magari sfortunatamente, non diciamo, noi lo ricordiamo, uno ha un cancro allo stomaco o ha bisogno di un'operazione, fa a fare questo intervento chirurgico, o magari al duodeno, stando ben preciso che il duodeno è lì che sfocia il dotto pancreatico, proprio nel duodeno, che è la prima parte dell'intestino. ancora colui il quale magari è andato sfortunatamente, diciamo così, hanno capito che aveva le pietre alla cistifella e detto a chi che gli cacciano le pietre della cistifella. E da lì questo intervento chirurgico normalmente è sempre semplice, semplicissimo, ma non può mai sapere che Madre Fortuna gioca un ruolo nella maniera contraria. Quindi interventi chirurgici anche alla cistifellea. E anche ora tante persone soffrono di problemi di sangue, di coagulazione, di eccetera, ma in tutto questo le cellule del sangue, tutto ciò che è sporco al nostro corpo in questo sistema, viene ad essere eliminato dalla milza. È vero? E uno ha una milza grande, allora gli asportiamo la milza. Ma la milza, diciamo, ha a che fare, comunica molto da vicino col pancreas. Precisiamo che la milza non si trova nella parte destra, ma si trova nella parte sinistra del corpo umano. Ed è in comunicazione quasi ognuno che si è andato da un macellaio ha visto che quando esce fuori tutti diciamo eccetera eccetera fegato, pancreas e milza stanno uno vicino all'altro. Quindi c'è anche questa possibilità che in caso diciamo così di interventi chirurgici può succedere questo. Ma ci sono altre cause che possono ancora vedere questo, provocare queste brutte infezioni del pancreas? E of course. E che cosa questo? Non ci dimentichiamo che ci sono anche cause provocate da infezioni batteriche. Non solo, ma da infezioni virali. Oggi, signor Giovanni, si parla di un virus che io non voglio fare neanche il nome. Speriamo che riescano a bloccare questo virus, perché già ne abbiamo passato uno di grande distruzione. E se questo è della stessa portata, comunque no, io non dico neanche il nome, però anche il virus e molti batteri possono provocare una pancreatite acuta. Ma uno si domanda, ma quale batteri? Ma per esempio i batteri cosiddetti stafilococchi, i batteri streptococchi, è una cosa. C'è un'altra infezione che tante volte le persone non gli danno importanza. Ma mi riferisco a coloro i quali sono diabetici o a coloro i quali hanno il sistema immunitario veramente giù. Queste persone possono andare incontro a infezione da un altro, da che cosa? E glielo dico subito, da una candida. Molte donne soffrono di candidito o candidosi, ma specialmente colui il quale è diabetico, è facile che la candida si attacca a tutti questi organi. E se si attacca anche a questi organi, uno si può immaginare che cosa succede. E tante volte può essere anche una conseguenza di una malattia che già il paziente ha. E per esempio che tipo di malattia? Per esempio il tifo, per esempio la scarlatina, perché questi germi possono passare, ma il tifo e la scarlatina, uno dice, ma dottore, ma questo sono malattie, insomma... E sì, che possono prendere la via della digestione e prendere quel famoso lotto ed arrivare al pancreas. Insomma, si dice che nel caso di queste malattie infettive si può effettuare, diciamo così, un percorso riflesso. Invece di andare avanti, vanno indietro. E così si vanno a collocare proprio là. Ancora, diciamo che abbiamo già detto... Ma lo vogliamo precisare che un altro di quei casi per cui si può avere una pancreatite acuta è causata da che cosa? Proprio dalla ostruzione del dotto pancreatico. E diciamo che chi è che ostruisce il dotto pancreatico? Ovviamente anche delle pietre scappano da quell'ubiliare vicino a quello pancreatico che si stabilisce là. Ma un momento. Non solo le pietre, i calcoli a livello del dotto pancreatico, Ma ci sono anche delle ostruzioni che possono avvenire. Come possono avvenire? E possono avvenire, per esempio, uno che ha un cancro a quella zona là. E se uno ha un cancro, c'ha l'ostruzione. E se c'ha l'ostruzione, il succo pancreatico non passa. E se il succo pancreatico non passa, fa riverso, come abbiamo detto. E se fa riverso, come abbiamo detto, si mangia il pancreas, si mangia se stesso. Allora, a questo punto vorrei, ma uno dice, ma tante volte uno non ci pensa, però i calcoli a livello del pancreas si possono formare a secondo dei farmaci che uno prende. E se uno prende, per questo prima di prendere qualcosa e via di seguito, bisogna sempre essere lì e stare col dottore e a chiedere se si può prendere quel farmaco o se non si può prendere quel farmaco. Tante volte, per esempio, abbiamo detto che l'abbondanza anche di sostanze grasse possono provocare in un certo senso tante conseguenze. Abbiamo parlato anche del diabete. E adesso mi voglio riferire e vorrei che, non so se qualcuno mi ascolta, però diciamo che riferiamoci a una donna di età giovane. E la donna di età giovane, praticamente, la ringraziamo, la abbracciamo e per le donne non siamo in vita, se no. E nell'ambito di per le donne ringraziamo che siamo in vita, può diventare incinta. E nella gravidanza c'è anche la possibilità che una donna possa andare incontro a una pancreatite acuta. Il sistema più o meno l'avrebbe dovuto capire dal momento che abbiamo parlato di tante situazioni. A questo punto vorrei anche dire che Giovanni non ci ha chiamato nessuno, si vede, non so se la nostra conversazione va o non va, però è noi, ancora ci può chiamare, abbiamo alcuni minuti, ormai è inutile che diamo il telefono perché l'abbiamo dato parecchie volte. Ma sebbene, diciamo così, possiamo dire 416 245 56 83, l'ho detto giusto questo?
1: Sì.
0: Allora io l'ho memorizzato il telefono.
1: Certo, c'è la memoria.
0: Beh, insomma, io non ho la memoria l'aveva Pico della Mirandola. No, e quindi io non sono Pico della Mirandola, io sono un povero, eccetera. Una persona semplicissima che faccio di tutto per cercare di spiegare alcune cose che magari la gente vuol sapere. Siamo arrivati a un punto di dire, abbiamo citato la gravidanza, però non abbiamo finito qua perché ci sono altri casi. E qual è un altro di questi casi? Un altro di questo caso è proprio la questione ormonale. Abbiamo detto che gli ormoni sono i diamanti del nostro corpo, è vero? Vanno riversati direttamente nel sangue. Ma un momento, ma di quale ormone noi stiamo parlando? Proprio questo ormone potrebbe interferire sul pancreas e potrebbe portarci a una certa distruzione del nostro pancreas. E l'ormone si chiama, lo dico in italiano, ACTH, ma veramente quando io ho studiato all'università non ho mai fatto discorsi accorciati delle parole, però nella lingua inglese anziché dire la parola tutta eccetera accorciano le parole, è vero? E allora ACTH lo vogliamo dire perché è un ormone e lo vogliamo dire perché magari dice, ma cos'è sto ACTH? La A sta per adreno, la C cortico, la T tropina e la H ormone. Ovvero sia l'ormone adrenico cortico tropina. Eccolo qua. Questo che cosa, perché può rovinare il pancreas? Perché questo regola gli ormoni, diciamo così, che la surrenale, i cortisoni controllati dalla ghiandola surrenale. Ma che cos'è la ghiandola surrenale? È quel piccolo cappellino che si trova sopra il rene. e quella lì produce la CTH. E la CTH, una volta prodotta, abbiamo definito, ne abbiamo parlato insieme, è l'ormone dello stress. E l'ormone dello stress è perché produce, stimola tutto, insomma, scompensa tutto il corpo. E allora se scompensa tutto il corpo c'è la possibilità che scompensa anche la produzione, diciamo così, della funzionalità a livello del pancreas. Ecco che anche bisogna andare a... ma tante persone prendono degli ormoni che stimolano la CTH, bisogna stare attenti, cioè che stimolano l'adrenocorticotropina. Uno bisogna stare attenti di quale, insomma, nel prendere, nell'assumere un qualcosa che non sanno, dovrebbero prima controllare il proprio dottore. Quindi abbiamo detto anche che l'ormone dello stress ci può portare sulla via sbagliata e invece di arrivare a Montreal arriviamo, insomma, dove? Alla Florida, e andiamo a stringere la mano al nostro caro amato presidente, lo chiama come lo vorrei, io non voglio neanche pronunciarne il nome, va bene? L'aumento di questo ormone, diciamo che cosa fanno? Causano una... che cosa fa questo? Causa un aumento non solo della produzione del succo del pancreas, ma lo rende denso. Allora noi abbiamo detto cosa vuol dire rendere denso un liquido. Invece di essere acqua chiara, diventa come su quel cucchiaino di acqua ci sbaffi, insomma, 5 cucchiaini di zucchero. Quell'acqua è diventata densa. E allora per prima che si muove quella densità farà il suo male e uno se li può immaginare. Ed ecco che la stimolazione di questo ormone provoca un aumento e una viscosità, una densità maggiore del succo pancreatico. E quindi a questo punto abbiamo detto che il succo pancreatico stenta a camminare e si riversa indietro e si mangia le stesse sue cellule. Non so se abbiamo finito, non so se abbiamo il tempo, ma mi pare che la persona oltre il vetro ci dice praticamente che dobbiamo chiudere, se no ci chiude lui. E va bene, ringraziamo a tutti coloro i quali ci hanno ascoltato, abbiamo ricordato alcuni numeri, ancora potete fare questi numeri come volete voi. Ovviamente io a questo punto finisco la trasmissione e auguro a tutti una giornata felicissima e vi ringrazio di aversi accettato nelle vostre case. E nel nome della Madonna vi lascio che tutto vada nella via in cui voi desiderate.
1: Grazie.

Ringraziamo i nostri ascoltatori di Radio Maria Canada per averci accolti nelle vostre case. E ringraziamo il dottor Menotti Mazzucca per aver condotto il programma Guarire con prevenzione e fede. Vi diamo l'appuntamento al prossimo giovedì alle ore 2:10. Ciao ciao, il vostro tecnico di Radio Maria Canada,

0: E quindi diciamo, gli ascoltatori di Radio Maria sono milioni. Sono milioni. Pensate, voi prendete ad esempio, vi cito solo un esempio, ma potremmo citare tutti i nostri canali. Da blog di padrivo.it, che ha un seguito incredibile, sono veramente milioni di persone. La nostra pagina Facebook ne ha quasi 3 milioni. Cioè, capite che se ciascuno, veramente se ciascuno mandasse la sua goccia, ecco, lì sta la forza. Perché oggi chi sta bene, chi è ricco, chi ha tanti soldi, preferisce fare altro, dedicare altro, però quello non, a noi non deve interessare. Io dico sempre, noi dobbiamo dare il massimo, lo dico proprio anche alla mia squadra, io dico sempre, noi dobbiamo dare il massimo. Durante la maratona dormiamo davvero poco, perché ci sono un sacco di cose da preparare, molte cose che ci servono, molti strumenti arrivano nelle ore tarde, arrivano alla una, alle due di notte, quindi noi dobbiamo preparare per il giorno dopo. E quindi diciamo, noi non dobbiamo guardare, quello è la parte della Madonna. La Madonna poi, come dire, bussa i cuori, fa lei, a noi il compito di dare il massimo. Ecco, quindi per noi una settimana la maratona è fortissima, cioè non si smette, è proprio in continuazione. Si studia tanto tempo prima, preparare tutte le novità, cerchiamo di inserire sempre cose nuove, ecco. Quindi poi tocca, noi diciamo poi è la Madonna, è la madre che bussa i cuori e... è lei che sensibilizza, noi diamo il massimo nei preparativi, nel voler affrontare tutte le varie cose, presentarvele tutte. Ecco, poi tocca a lei. Quindi signora, tranquilla, ogni goccia forma il mare. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, come ti chiami? Io ho il volume della radio troppo alto, anche qui dovete spegnere. Pronto?
1: No, io volevo dire...
0: A questa ancora signora di prima che abbiamo salutato, ok, andiamo di là, pronto? Niente.
1: Ciao, sono Giovanna.
0: Giovanna, benvenuta, prego Giovanna.
1: Allora, io volevo dire che sono contenta di far parte della radio, della famiglia di Radio Maria.
0: Grazie Giovanna.
1: È dal 2000,
0: sì,
1: che ascolto Radio Maria.
0: 26 anni con Radio Maria.
1: E ogni mese mando la mia piccola goccia.
0: Ogni mese.
1: Anche venerdì sono andata in borsa a fare il mio piccolo versamento.
0: Grazie mille.
1: E vi chiedo preghiera perché sono una persona sofferente.
0: Sì.
1: Un padre cappuccino mi ha fatto conoscere Radio Maria.
0: Sì.
1: L'ha ascoltato insieme quando lui c'era, lui nel 2008 si è andato.
0: E ti ha lasciato Radio Maria in pratica?
1: Come?
0: Ti ha lasciato Radio Maria in pratica, l'ascolto di Radio Maria. Bello.
1: Sì. E ti poi ho letto tantissimi libri di Padre Livio.
0: Sì, sì, sì.
1: Certo. Io ho assistito i miei genitori dal 2004 fino al 2020. Adesso vivo da sola. E tutti i giorni ascolto Radio Maria, anche la notte.
0: Immagino, sì, sì. Ti ringrazio molto per questa tua testimonianza e ti ricordiamo tutti insieme. Forza, un bacione grossissimo. Bene. Allora, adesso ci fermiamo un attimo, devo ricordare i modi principali per aiutare Radio Maria in questa maratona del mese di maggio. Ve ne do solo due, quindi andando in posta oppure tramite bonifico bancario. Per tutti gli altri modi, perché sono tanti, diversi, insomma, ciascuno sceglie il proprio, per inviare la propria offerta, ogni goccia forma il mare, quindi è importante. C'è chi apre il nostro sito radiomaria.it, nella barra in alto trovate modi per aiutarci, voi cliccate lì e trovate i vari pulsantoni e decidete quale utilizzare e come utilizzarlo liberamente. poi su tutti i nostri canali social, anche adesso noi siamo in diretta su Facebook, bene, trovate in alto un fissato, un post con scritto Dona, Dona Maria Tuna. Cliccando lì vi si apre la possibilità di aiutare tramite carta di credito o PayPal. È molto semplice e sicuro perché è un nostro link, quindi venite indirizzati direttamente a noi. Due passaggi, c'è la cifra, c'è lo zero, voi inserite la cifra che desiderate offrire e siete, infatti, compilate tra quattro campi e siete a posto. Poi potete anche chiamarci se vi serve qualche informazione in più. I volontari ogni giorno dalle 9 alle 19 sono lì allo 031 610 600. Ripeto, 031 610 600. Via mail potete chiedere info.ita@radiomaria.org oppure tramite messaggi WhatsApp. Comodi perché non vi costano nulla, noi vi rispondiamo all'istante durante il giorno. I messaggi arrivano anche di notte e noi rispondiamo la mattina dopo, ok? Il numero WhatsApp di Radio Maria è 031 610 610. Bene. Allora, mi auguro che voi nel frattempo abbiate preso carta e penna, cellulari per memorizzare. Vi do il numero di conto corrente postale per chi vorrà andare in posta per inviare, partecipare alla maratona, quindi inviare la propria offerta per aiutare Radio Maria. Conto corrente postale numero 14 52 22 21. Ripeto, conto corrente postale numero 1 4 5 2 2 2 2 1. Ripeto, 14 52 22 21. Intestato a Radio Maria ETS, questa sigla sta per Ente Terzo Settore. Quindi Radio Maria ETS, via Milano 12 22036 Erba, Como. Se invece utilizzate un bagliapostale postale intestato a, sempre uguale, Radio Maria ETS, via Milano 12 22036 Erba, Como. Se invece preferite utilizzare, perché vi è più comodo, il bonifico bancario, intestate sempre a Radio Maria ETS, Banca Intesa, San Paolo, filiale di Milano. Ripeto, IBAN intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Adesso vi do il codice IBAN, che è IT, sono le prime due lettere di Italia, quindi IT, IT, 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Quindi ripeto, bonifico bancario, Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, IBAN IT 26H030 6909 6061 0000 0126 574. È tempo 5 per 1000. È un atto di fedeltà a Radio Maria il vostro 5 per 1000, è importante. Quindi se volete destinarlo a Radio Maria, il codice fiscale nostro è 9 4 0 2 3 5 3 0 1 5 0. Ripeto, codice fiscale per il 5 per 1000 destinato a Radio Maria. 9 4 0 2 3 5 3 0 1 5 0. È un grande aiuto. Tutti gli altri modi li trovate su tutti i nostri canali a partire da radiomaria.it. Adesso noi ci raccogliamo in preghiera, ma proseguiamo attraverso tutti i nostri canali, in modo speciale mail, WhatsApp e 031 610 600. Proseguiamo con l'iniziativa di inserire i nomi, il nome di chi parteciperà alla Mariatona aiutando Radio Maria, nei piccoli cuoricini che vanno a comporre un grande cuore di Maria, regina di Radio Maria. Questo grande cuore particolarissimo è stato creato a mano, ricamato da una ricamatrice, insomma è veramente bello. Quando sarà pieno di nomi con i vostri cuori, verrà sistemato, collocato nella cappella di Radio Maria. È stata preparata una grande M di tulle azzurro, blu e bianco su una parete, e lì sotto, accanto alla statua della regina di Radio Maria, noi collocheremo quell'enorme cuore. Grazie a tutti.

Noi, Radio Maria, ci raccogliamo per recitare i sette Pater Ave Gloria secondo le intenzioni della Regina della Pace e la coroncina alla Divina Misericordia. Anche in radiovisione su radiomaria.it, sulla nostra pagina Facebook e sul digitale terrestre al canale 789. Il numero per pregare con noi è 031 610 610.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ci rifacciamo al messaggio della Regina della Pace del 25 aprile. Cari figli, prego per voi e vi esorto ad una vita nuova, vita nella gioia e nella preghiera. Figlioli, lo Spirito Santo vi colmi di gioia, affinché siate come una fonte d'acqua pura e salutare, affinché, figlioli, siate in Dio e con Dio missionari di carità e di pace. La vostra vita qui sulla terra è breve, e per questo sono con voi per guidarvi verso il cielo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Con approvazione ecclesiastica. Recitiamo il credo per professare la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno resuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era in principio, e ora, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci la tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Recitiamo ora la coroncina alla Divina Misericordia. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo.
7: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione.
7: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
7: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
7: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
7: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
7: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo.
0: Espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo.
3: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale.
2: Abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale.
2: Abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale.
2: Abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: O sangue d'acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi.
2: Confido in te.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dio eterno, la cui misericordia è infinita e in cui il tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia. Amen. Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi e per il mondo intero.
3: Et benedictio Dei omnipotenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

0: Cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della Mariatona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it, nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la Mariatona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

Una voce cristiana in Italia e nel mondo. Radio Maria. Sempre con te. Dio è la luce che attraversa il buio per indicarmi la strada che dovrei fare anch'io. La insegnò Mosè, che trasformò un bastone in serpente, l'acqua del Nilo in sangue. Poi venne Gesù, che è sempre lo stesso. Ieri, oggi, domani.

0: Buon pomeriggio carissimi ascoltatori di Radio Maria, soprattutto voi cari bambini e ragazzi all'ascolto, e benvenuti in questa nuova puntata delle vite dei santi raccontata dai ragazzi
1: ai ragazzi.
0: Oggi siete in compagnia di me, che sono Camilla,
1: Giacomo
2: e Debora. Prima di continuare la lettura vogliamo ricordarvi che siamo nella settimana speciale della Mariatona. Oggi infatti è il quarto giorno di Mariatona e in questa Mariatona anche i bimbi e i ragazzi stanno avendo un grande spazio. Infatti sia ieri che oggi abbiamo ascoltato dei bellissimi rosari durante il pomeriggio insieme, pensati e animati da due scuole, una di Milano e una di Roma. Mentre lunedì e martedì abbiamo ascoltato due cori di bambini che hanno portato dei canti alla Madonna per partecipare e arricchire questa Mariatona. Per questo vi ricordiamo che anche oggi, al termine della nostra lettura, avrete la possibilità di partecipare in diretta con noi rispondendo alla domanda che vi faremo. Ma non solo, perché ogni sera, alle 20:15 circa, i bambini e i ragazzi potranno telefonarci allo 031 610 610 per pregare con noi e rendere questa Mariatona ancora più speciale e indimenticabile.
0: Ora proseguiamo la lettura del libro Re e Profeti, il quarto volume della collana La Bibbia e la sua storia. Prima di iniziare i nuovi capitoli, vi facciamo un breve riassunto di quello che abbiamo letto la settimana scorsa.
2: Abbiamo raccontato le profezie di Isaia sulla venuta del Messia, chiamato Emanuele, portatore di pace, giustizia e salvezza per il popolo. Viene descritto un regno di pace universale, dove regneranno armonia e fedeltà a Dio. Il re Ezechia attua una grande riforma religiosa, purifica il Tempio e invita il popolo a rinnovare l'alleanza con Dio celebrando la Pasqua a Gerusalemme. Infine, il re Giosia trova il libro della legge, rinnova l'alleanza con Dio ed elimina idolatria e culti pagani da tutto il territorio di Israele.
1: Oggi proseguiamo dal capitolo 49. Queste pagine raccolgono i famosi canti di Isaia, che annunciano la nascita del Messia, l'Emanuele, destinato a liberare il popolo dalle tenebre. Questo discendente di Jesse porterà un regno di giustizia e pace universale, dove persino le creature nemiche convivranno in armonia. La venuta del principe della pace segna la fine dell'oppressione e il trionfo della luce divina sul mondo.
0: Prima di iniziare invitiamo i bambini e i ragazzi fino a 17 anni a seguirci con attenzione, perché al termine della lettura, come ogni giovedì, ci sarà una domanda premi. Potete chiamarci in diretta allo 031 610 610. Lo stesso numero vale per i messaggi WhatsApp. Tutto è pronto, torniamo indietro nel tempo e vi auguriamo un buon ascolto.

0: Capitolo 49. La riforma religiosa di Giosia è accompagnata da un'intensa attività letteraria. Il profeta Sofonia compone degli oracoli. Viene ritrovato il Deuteronomio. Sono recuperate le tradizioni religiose del Regno del Nord e integrate con quelle di Giuda.
1: Nei primi anni del regno di Giosia erano ancora in atto in Giudea le mode straniere e i culti dei falsi dei, come conseguenza del lungo regno di Manasse, vassallo e ammiratore degli Assiri. Sorse allora il profeta Sofonia, il cui libro, contenente la sua predicazione, ci fa conoscere la situazione religiosa di Gerusalemme in quella circostanza storica. Sofonia denunzia il paganesimo che si era diffuso nel regno di Giuda. Il culto degli astri importato dall'Assiria, il culto di Baal dei Fenici e di Milcom degli Ammoniti, che si frammischiavano al culto del vero Dio. Predice l'arrivo imminente del giorno del Signore, una catastrofe che capovolgerà la situazione e travolgerà ogni cosa, come il vento che disperde la pula. Punirà i pagani, ma sarà anche un castigo per le infedeltà di Gerusalemme. Predice la caduta di Ninive, la distruzione totale della potenza dell'Assiria, che da un secolo opprime il regno di Giuda.
2: Quando Gerusalemme sarà stata punita e umiliata, si convertirà, e allora sperimenterà la gioia di avere con sé il Signore.
0: Non temere, Sion. Il Signore tuo Dio è in mezzo a te, è un Salvatore potente, ti rinnoverà con il suo amore.
2: L'indebolimento della Siria fa rinascere le speranze in una giusta indipendenza politica e favorisce gli ideali di riforma di Giosia. Dopo la predicazione di Sofonia avviene la scoperta del Deuteronomio, dimenticato in qualche ripostiglio del Tempio fino dai tempi di Ezechia, quando era stato portato a Gerusalemme dai profeti cultori del vero Dio, rifugiatisi in Giudea alla caduta del regno di Israele. Ma l'attività letteraria al tempo di Giosia non si esaurì con la scoperta del Deuteronomio. In particolare, il documento eloista, contenente le tradizioni storiche da Abramo a Mosè, come si erano conservate presso le tribù settentrionali e i più antichi testi legislativi, venne messo a confronto col documento yavista. Scritto a Gerusalemme al tempo di Salomone, quest'ultimo narrava la stessa storia dell'eloista, ma vi premetteva un abbozzo di storia universale, da Abramo alla Torre di Babele ed Abramo.
1: Un redattore diligente intercalò nel documento yavista ciò che gli sembrava degno di memoria nel documento eloista, formando una narrazione unica. Questa opera yavista-eloista, insieme col Deuteronomio e gli scritti dei profeti, sarà il patrimonio spirituale che i superstiti del regno di Giuda porteranno con sé in esilio a Babilonia. In quel paese lontano, esso sosterrà la fede di Israele e la speranza di una futura restaurazione. Da parte loro, i sacerdoti del Tempio di Gerusalemme porteranno con sé a Babilonia le tradizioni da esse conservate. Queste, ordinate e messe in scritto, formeranno l'ossatura storica e la parte legislativa, che col documento yavista eloista e il Deuteronomio costituiranno il Pentateuco, il testo fondamentale su cui si regolerà la religione del popolo di Dio.

Capitolo 50. Nel 612, Ninive, la capitale dell'Assiria, è assediata e distrutta dai babilonesi. In aiuto degli Assiri si muove il faraone Necao II, che viene affrontato da Giosia. Il re di Giuda viene sconfitto e ucciso dal faraone.

0: La potenza assiria, in declino alla metà del VII secolo, tramonta definitivamente una trentina di anni più tardi. Il primo attacco viene da Nabopolassar, il capo dei Caldei, una popolazione che abitava la zona circostante la foce del fiume Eufrate e che da poco si era stanziata intorno a Babilonia. Nabopolassar dunque riesce a impadronirsi di Babilonia e nel 625 si proclama re. Negli stessi anni, al comando del re Ciassarre, i Medi scendono dai monti della Persia e si stanziano nella Valle dei Tigri, dove arrivano anche delle tribù sciite, provenienti dalle steppe a sud della Russia. Tutte queste invasioni indeboliscono ancora di più l'Assiria, mentre Babilonia si rende del tutto autonoma. Quindi Nabopolassar e Ciassarre si alleano e attaccano l'Assiria. I Medi assediano e conquistano Assur. I Babilonesi distruggono Ninive e uccidono il re Assiro. La caduta di Ninive, che solo qualche decennio prima sembrava impensabile, desta tanta impressione che Naum, un profeta vissuto alla fine del VII secolo, ne parla ripetutamente nelle sue profezie. Tuttavia, la potenza assira non è del tutto finita. Ad Arran, nella Mesopotamia occidentale, un certo Assurbanipal si proclama re dell'Assiria. Sconfitto e scacciato dalla sua capitale dai babilonesi, cerca di ritornare ad Arran con l'aiuto degli egiziani. Aiuto che a dir poco sorprendente.
1: Nei decenni precedenti, gli Assiri erano stati grandi nemici degli egiziani. Anzi, avevano addirittura invaso il paese del Nilo. Ora invece gli egiziani appoggiano gli Assiri contro i babilonesi. C'è una spiegazione a questo cambiamento politico. Una volta sconfitti gli Assiri, gli egiziani sono ritornati nel territorio medio orientale. Aiutando Assurbanipal, si ripromettono di creare uno stato cuscinetto che freni la nascente potenza babilonese. Tuttavia, non riusciranno nel loro intento. Assurbanipal non torna più ad Arran, le truppe egiziane sono sconfitte e ben presto debbono cedere ai babilonesi il territorio della Siria e Palestina. Di questi ripetuti scontri tra le grandi potenze cade vittima Giosia nel 609. In questo anno il re di Giuda si oppone all'avanzata delle truppe egiziane dirette a Carchemish per sostenere Assurbanipal. Probabilmente egli voleva salvare l'autonomia della propria terra, appena conquistata con la sconfitta degli Assiri, ed evitare che Giuda divenisse un territorio di passaggio di truppe straniere, ma non riuscì nell'impresa. Il faraone Necao II lo sconfisse e uccise nei pressi di Megiddo. La morte di Giosia fu una vera disgrazia per il regno di Giuda. Essa avvenne in un momento in cui il paese aveva più che mai bisogno della sua guida saggia e sicura.

la caduta di Ninive. La regina è condotta in esilio. Le sue ancelle gemono con una voce di colombe, percuotendosi il petto. Ninive è come una vasca d'acqua agitata da cui sfuggono le acque. Fermatevi, fermatevi, ma nessuno si volta. Saccheggiate l'oro, saccheggiate l'argento. Ci sono tesori infiniti, ammessi d'oggetto preziosi. Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare. Sibilo di frusta, fracasso di ruote, scalpitio di cavalli, cigolio di carri, cavalieri incalzanti, lappeggiare di spalle, di spade, scintillare di lance, feriti in quantità, cumuli di morte, cadaveri senza fine, si inciampano i cadaveri. Re d'Assur, i tuoi pastori dormono, si riposano i tuoi eroi. Il tuo popolo vaga sbandato per i monti e nessuno lo raduna. Non c'è rimedio per la tua ferita, è incurabile la tua piaga. Chiunque sentirà le tue notizie batterà le mani. Perché su chi non si è riversata senza tregua la tua crudeltà?

Capitolo 51. Nel passaggio dal VII al VI secolo si verificano importanti cambiamenti politici nell'area meridionale.

0: Gli sciiti erano stanziati a nord del Mar Morto. Tra il 630 e il 625, orde di sciiti si riversarono sulla Siria, la Fenicia, la Giudea, fino ai confini dell'Egitto. Qui furono respinti da Psammetico I. Il re di Assiria, Ashshurtelilani, riuscì a ricacciarli nei loro confini. Nel 626, Nabopolassar si proclama re di Babilonia alla morte del viceré Candalano, vassallo del re di Assiria. Approfittando della debolezza dell'Assiria, si allea ai Medi e con loro muove guerra il re di Assiria, Sinshar Shikun. Nel 612 cade Ninive, attaccata dal re di Babilonia, Nabopolassar, e dall'esercito di Chassarre, re dei Medi, aiutato da orde di sciiti. Il re Sinshar Qum muore tra le fiamme del palazzo reale. L'ultimo re assirio, Assurbanipal II, resiste ad Aran, ma nel 609 è sconfitto e l'Assiria diventa una provincia dell'impero babilonese.
1: Nel 605 il principe ereditario Nabucodonosor sconfigge l'esercito egiziano di Necao a Carchemis sul fiume Eufrate e diviene padrone della Siria e della Giudea. Nello stesso anno, alla morte del padre, diventa re di Babilonia, dal 605 al 562. Nabucodonosor sposa una figlia di Chassare e consolida l'alleanza con i Medi. Si dividono il dominio dell'Oriente. A Chassare spettano le regioni settentrionali e orientali, con capitale Ecbatana, Hamadan. A Nabucodonosor con capitale Babilonia, la Siria, la Fenicia, la Giudea. Il re babilonese non riuscirà a conquistare l'Egitto.
0: Psammetico I, 663-609, libera l'Egitto dalla dominazione degli Assiri e forma la dinastia 26esima, con capitale Sais. Il suo successore, Necao, 609-594, nel 609 muove con l'esercito in soccorso dell'ultimo re di Assiria, attraversando la Palestina. A Megiddo, Giosia tenta di fermarlo, ma cadde in guerra. Necao prosegue e si rende padrone della Siria, ma nel 605 è sconfitto da Nabucodonosor e ricacciato in Egitto.
1: Nabopolassar e il figlio Nabucodonosor, distrutto l'impero assiro, applicano il sistema degli assiri nell'esigere i tributi degli staterelli vassalli. Annettono direttamente parte del territorio, ponendovi dei governatori. In altri territori lasciano o sostituiscono i sovrani locali, imponendo loro un tributo annuo ed altri legami di dipendenza. Così, nel 605, Joachim, re di Giuda, diventa vassallo dei babilonesi. I Caldei, tribù aramaiche immigrate a sud di Babilonia e sul Golfo Persico, più intraprendenti dei babilonesi, suscitano frequenti rivolte contro il predominio degli Assiri. Nel 626, Nabopolassar diviene il capo della rivolta.
0: I Medi, di stirpe affine ai Persiani, abitavano le regioni settentrionali della Persia. Organizzati militarmente da re Chassarre, divennero una grande potenza, attaccando più volte la Siria e conquistando parte dell'Asia Minore. Il loro impero sarà poi conquistato dai Persiani nel 550.

0: anche oggi terminiamo questa bellissima lettura tratta dal libro Re e Profeti. Ma noi, come ogni giovedì, abbiamo preparato una domandina per voi che vi leggerà Giacomo.
1: Allora, la domanda è: quale città era la capitale della Siria? Opzione A, Babilonia. Opzione B, Ninive. Opzione C, Gerusalemme.
2: Allora, vi ricordiamo che per partecipare dovete avere tra gli 0 e i 17 anni. Quindi è riservato solamente ai bambini e ai ragazzi. E per farlo cosa dovete fare? Telefonarci allo 031 610 610 oppure allo stesso numero mandarci un messaggio su WhatsApp con quella che secondo voi è l'opzione corretta.
0: Esatto, Deborah. Allora qualche minuto di pausa e poi torniamo con voi con la risposta corretta.

0: rieccoci qua tornati in diretta per darvi la risposta. Ma prima, Giacomo, ripetici la domanda e le opzioni.
1: Allora, la domanda è: quale città era la capitale della Siria? La prima opzione, Babilonia. Seconda opzione, Ninive. Terza opzione, Gerusalemme.
0: Debora, chi è stato / stata la più veloce a rispondere?
2: Allora, il più veloce a rispondere questa volta è stato Ettore, che ci ha scritto su WhatsApp. Ettore viene da Cagliari, ha 8 anni e mezzo ed è con il suo nonno Danilo. Ci dice che secondo lui l'opzione corretta è la B, quindi la capitale della Siria era la città di Ninive.
0: Complimenti, Ettore.
2: È giusto,
0: corretto.
2: Ettore, complimenti.
0: Mi raccomando, continua a scriverci che poi noi vi mandiamo un piccolo pensierino. Allora ragazzi, siamo giunti anche oggi al termine della nostra lettura. Ricordiamo, per chi desidera riascoltare la puntata di oggi e quelle precedenti, che è possibile trovarle sul nostro sito radiomaria.it. Come sempre vi diamo appuntamento a giovedì prossimo per conseguire questo bellissimo libro dal titolo Re e Profeti. Non ci resta che salutare tutti i nostri cari ascoltatori e quindi
3: alla prossima!
4: Che attraversa il buio per indicarmi la strada che dovrei fare anch'io. La insegnò Mosè, che trasformò un bastone in serpente, l'acqua del Nilo in sangue.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della maratona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

0: senza Dio non c'è futuro. Il monito della regina della pace al mondo. Di padre Livio.
1: Capitolo 51. La fede è un cammino lungo, difficile e anche doloroso. Caro padre Livio, ascoltando le sue catechesi nella lettura cristiana della cronaca e della storia, trovo spesso modo di riflettere su me stesso, sul mio passato e sul mondo. Nella mia famiglia solo io ho la fede. C'è chi non l'ha mai avuta e chi l'ha perduta. Tanti anni fa, vivendo in una famiglia cristiana, vivevo la fede in un modo comunque superficiale, credendo che Dio ci lasciasse vivere senza mai intervenire. Mi sbagliavo. La fede è un cammino lungo, difficile e anche doloroso. Non posso non comprendere le difficoltà che incontrano i fratelli alla ricerca di quel dono che c'è, è lì davanti a noi. Dio l'ha preparato e noi non ce ne accorgiamo. Quante inutili sofferenze ci travolgono solo per il fatto che la mancanza di fede non ci fa vedere gli inganni che il tentatore ci porge. Non siamo mai veramente al sicuro. Questo è vero, mamma mia, quanto è vero. I tranelli ci sono e come, però tanti si riescono a scansare e quando veramente sono esausto un buon Maria, aiutami. Ed ecco dolcissima, la mamma del cielo viene con tutto il suo splendore e risolve ogni cosa. Caro padre Livio, tanti anni fa neanche io ci avrei creduto che tutto questo fosse vero, ora lo so, ma nel frattempo quanti errori, quanti inganni e quanta infedeltà a Dio. Ora riconosco che è solo una grazia, un dono grande, ma se voglio che lo sia fino in fondo, non lo posso tenere solo per me. Per cui affido a Dio chi amo, chi conosco e anche chi ho incontrato per la prima volta oggi, affinché possa ricevere la sua misericordia. Quando pensiamo che Dio ci stupisca con grandi cose e ci sbagliamo, Dio non fa grandi cose per stupirci, ma ci stupisce rendendo grandi le piccole cose. È venuto al mondo nel silenzio, se n'è andato nel silenzio, ha agito nel silenzio, predicando la cosa più semplice di questo mondo, l'amore. Ha avuto una famiglia umile, ma ha cambiato il mondo. Le voglio raccontare un aneddoto. 15 giorni fa è morto mio suocero e non era un credente. Era molto malato. Ho pregato molto per la sua anima e ho chiesto a Maria 3 cose. 2 riguardano suoi desideri personali. La terza di salvarlo. E se era possibile di avere un segno inconfondibile, se lei lo avesse salvato, in realtà avevo altre 2 cose nel mio cuore, ma non le ho chieste. Ebbene, tutte si sono avverate, intendo tutte e 5. Il segno. Il funerale è stato fatto il 2 agosto, festa del perdono di Assisi, voluta da San Francesco, dedicato alla Madonna degli Angeli. Mi scuso per la lunghezza della lettera. Grazie, padre Livio, per il suo prezioso impegno. Le chiedo una benedizione per me e per le persone che porto nel cuore. Grazie a Maria, Madre dolcissima. Un saluto e un abbraccio. Siano lodati Gesù e Maria. Stefano, caro Stefano, ti ringrazio per la tua toccante testimonianza di conversione, che è davvero un cammino lungo, doloroso e gioioso nel medesimo tempo, attraverso il quale Dio, nel silenzio dell'anima, ci rivela la grandezza del suo amore. È incredibile come Dio venga incontro anche ai nostri desideri, con segni che rivelano la sua presenza e la sua sollecitudine per i nostri bisogni spirituali. È proprio vero che dopo la conversione la vita viene vista in un modo diverso, ed ora vediamo quello che prima non vedevamo, come se fossimo accecati. Dobbiamo avere comprensione per le persone che ora si trovano in quella medesima situazione, in particolare per i nostri cari, amici e conoscenti, e pregare per loro, perché la conversione è innanzitutto un miracolo della grazia. Quando Satana si è appropriato di un'anima, fa di tutto per costringerla alla resa, lasciando via libera alla sua volontà di distruzione e di morte, ma quando quest'anima viene liberata dalla mano dell'Onnipotente, il maligno non si arrende, non si rassegna e moltiplica gli assalti, gli inganni e le seduzioni per riportarla in catene. Perciò tu prosegui perseverante nel tuo cammino, sapendo che l'astuta serpe ti aspetta al varco per colpirti col suo veleno mortale. Ma tu non temere e ripeti tutte le volte che avverti il pericolo il tuo: Maria, aiutami e sarai salvo. Ti incoraggio e prego per te, come per tutti i fratelli e sorelle che combattono la santa battaglia della conversione. Ave Maria, Padre Livio.

Capitolo 52. La scienza può ritenersi così superiore da staccarsi dalla religione? Buonasera, padre Livio. Parto dal sottolineare che ascolto con interesse la sua trasmissione quotidianamente. Volevo gentilmente porle una domanda dopo aver visto anche una trasmissione televisiva. Secondo lei la scienza può ritenersi così superiore da staccarsi dalla religione? Secondo lei, in quale maniera riescono molti scienziati moderni, potrei citare molti nomi, ad ipotizzare un mondo senza Dio? Numeri alla carta, solo il 4% dei biologi ammette di essere credente. Cosa mi può dire secondo lei al riguardo? La mia posizione, seppur da statistico, non è mai stata incerta e ho sempre creduto, tuttavia mi piacerebbe discutere con lei la seguente tematica. Cordiali saluti di cuore. Giacomo. Caro Giacomo, la mia esperienza di vita mi dice che trova Dio che ha un cuore umile e puro. Questo vale anche per gli scienziati, non pochi dei quali sono credenti. La scienza moderna è stata fondata da credenti come Galilei e Newton. Il sapere scientifico è una forma di conoscenza legata alla materia e quindi limitata a ciò che è sperimentalmente verificabile. Il suo successo è dovuto alle applicazioni della tecnica che hanno cambiato il mondo. Tuttavia l'umanità conosce forme di conoscenza più elevate e più necessarie per dare un senso e un valore alla vita, come la filosofia, la sapienza e soprattutto la fede. Oggi il mondo è sull'orlo della catastrofe a causa di una tecnoscienza lasciata a se stessa, ma sarà salvato dalla fede di chi recita il rosario. Ave Maria, Padre Livio.

Capitolo 53. Non abbiate paura di testimoniare la verità. La Madonna ha insegnato che Gesù è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. È l'unica via che conduce al Padre. Quindi c'è una sola religione che viene da Dio, una sola religione divina. Le altre religioni, come ci spiega anche la dottrina della Chiesa, specialmente nella Dominus Jesus, sono credenze umane. Tuttavia la Madonna ha detto che anche nelle altre religioni ci può essere del buono, e a volte c'è davvero del buono, specialmente nel campo della preghiera. E attraverso di esse lo Spirito Santo, che agisce in pienezza nella Chiesa, in quanto scaturisce in pienezza dal cuore di Cristo, opera anche fuori dalla Chiesa e può quindi portare la salvezza al cuore di coloro che non hanno ancora avuto la grazia della fede. È molto interessante vedere come nei messaggi attraverso la veggente Miriana la Madonna ripeta due parole chiave che praticamente sono sempre presenti: la parola amore e la parola verità. Che cos'è l'amore? Che cos'è la verità? L'amore e la verità sono suo figlio. Figlio è l'altra parola che ricorre sistematicamente nei messaggi della Regina della Pace. Suo figlio è l'amore. Suo figlio è la verità perché è Dio. È Dio da Dio. È il figlio del Padre che si è fatto uomo. E in lui c'è la pienezza dell'amore. In lui c'è la pienezza della verità. Lui è la luce della verità. È la sorgente dell'amore. La Madonna dice di essere qui proprio per condurci a suo figlio, per farci conoscere suo figlio mediante la fede, attraverso la preghiera e la conversione, in modo tale che conoscendolo possiamo amarlo con tutto il cuore. Non c'è dubbio che chi incontra Gesù nella luce della fede, chi nella preghiera lo conosce e lo ama, di certo il demonio non riuscirà a sedurlo con le false luci che vengono dal mondo. Vorrei ora passare in rassegna alcuni messaggi della Regina della Pace, dati il 2 del mese, che sono rivolti soprattutto ai non credenti, ma anche a noi che abbiamo accolto la chiamata, perché la Regina della Pace vuole che noi diventiamo degli strumenti di testimonianza della verità e dell'amore nei confronti di coloro che non hanno ancora conosciuto l'amore di Dio. Nel tempo dei segreti, infatti, l'odio anticristiano cercherà con ogni mezzo di distruggere la verità rivelata per instaurare il regno della menzogna e della violenza.

luce che illumina il cammino della vita. In questi messaggi Gesù è testimoniato a noi dalla Madre come la verità unica che salva e che illumina la vita degli uomini, mentre tutti gli altri rappresentanti delle varie religioni sono anch'essi bisognosi di questa verità e di questa luce e hanno bisogno di accoglierle per essere salvati. Il 2 febbraio 1990 la Madonna ha detto: «Figli cari, sono con voi da 9 anni e da 9 anni vi ripeto che Dio Padre è l'unica via, la sola verità e la vera vita. Non c'è altra via, verità e vita all'infuori di Dio». Nel messaggio del 2 novembre 2006 ha detto: «Cari figli, la mia venuta a voi, figlioli miei, è l'amore di Dio. Dio mi manda ad avvertirvi e a farvi vedere la vera strada. Non chiudete gli occhi davanti alla verità, figlioli miei. Il vostro tempo è breve. Non permettete agli inganni di regnare in voi. La verità che illumina provoca una sorta di fastidio, perché mostra la propria situazione di peccato che non si vorrebbe accettare e riconoscere. Il male e il peccato si possono sconfiggere solamente se vengono giudicati come tali. Per questo c'è bisogno della luce e della verità. Desidero, cari figli, che vediate la vera verità, la vera via, la vera vita. Desidero che possiate vedere mio figlio». In questo messaggio del 18 marzo 2007 la Madonna dice per 3 volte la parola vera, perché anche Satana ha la sua falsa verità, la sua falsa vita, la sua falsa via, lungo la quale ci porta alla perdizione. La Madonna quindi ribadisce questa parola, perché suo figlio è la vera via, la vera verità, la vera vita. Il 2 marzo 2009 la Regina della Pace ha detto: «Cari figli, sono qui in mezzo a voi. Guardo nei vostri cuori feriti e inquieti. Vi siete persi, figli miei. Le vostre ferite del peccato diventano sempre più grandi e sempre di più vi allontanano dall'autentica verità. Cercate la speranza e la consolazione nei posti sbagliati. Invece io vi offro la sincera devozione che si nutre di amore, di sacrificio e di verità. Io vi do mio figlio. Il peccato ci acceca, ci oscura con la sua falsa luce, per cui non lo vogliamo più riconoscere. Non abbiamo più il coraggio di vederci come siamo e come Dio ci vede. Ci nascondiamo a noi stessi. Ecco com'è pericoloso il peccato. Ci allontana dall'autentica verità».

Capitolo 55. Non c'è amore senza verità e non c'è verità senza amore. Ecco le parole del messaggio del 2 aprile 2009. Cari figli, l'amore di Dio è nelle mie parole. Figli miei, questo è l'amore che desidera volgervi alla giustizia e alla verità. Questo è l'amore che desidera salvarvi dagli abbagli. Ma voi, figli miei, i vostri cuori restano chiusi, sono duri e non rispondono alle mie chiamate, non sono sinceri. Con materno amore prego per voi perché desidero che tutti risuscitiate il mio figlio. Vi ringrazio. Amore e verità sono quindi come un'unica cosa. Non c'è amore senza verità, non c'è verità senza amore. Gli abbagli sono le false luci di Satana, le sue false tentazioni, le sue seduzioni con le quali Satana ci distrugge. Il 2 luglio 2010 la Madonna ha detto: cari figli, la mia chiamata materna che oggi vi rivolgo è una chiamata di verità e di vita. Mio figlio, che è la vita, vi ama e vi conosce nella verità. Per conoscere e amare voi stessi dovete conoscere mio figlio, mentre per conoscere ed amare gli altri dovete vedere in essi mio figlio. Perciò, figli miei, pregate, pregate per comprendere e abbandonarvi con spirito libero, per trasformarvi completamente ed avere in questo modo il regno dei cieli nel vostro cuore sulla

0: terra. Vi ringrazio. Poi il 2 ottobre 2010 la regina della pace ha detto: cari figli, oggi vi invito a una umile, figli miei, umile devozione. I vostri cuori devono essere giusti, che le vostre croci siano per voi un mezzo nella lotta contro il peccato odierno, che la vostra arma sia la pazienza e un amore sconfinato, un amore che sa aspettare e che vi renderà capaci di riconoscere i segni di Dio, affinché la vostra vita con amore umile mostri la verità a tutti coloro che la cercano nella tenebra della menzogna. Figli miei, apostoli miei, aiutatemi ad aprire le strade a mio figlio. Ancora una volta vi invito alla preghiera per i vostri pastori. Con loro trionferò. Vi ringrazio. La nostra vita santa, la nostra vita piena di amore, la nostra vita unita a Gesù mostra la verità a tutti coloro che la cercano nella tenebra della menzogna. Ecco il messaggio del 2 aprile 2011. Cari figli, con amore materno desidero aprire il cuore di ciascuno di voi e insegnarvi l'unione personale con il Padre. Per accettare questo dovete comprendere che siete importanti per Dio e che Egli vi chiama singolarmente. Dovete comprendere che la vostra preghiera è il dialogo di un figlio con il Padre, che è l'amore la via per la quale dovete incamminarvi, l'amore verso Dio e verso il vostro prossimo. Questo è, figli miei, un amore che non ha confini. È un amore che nasce nella verità e va fino in fondo. Seguitemi, figli miei, affinché anche gli altri, riconoscendo la verità e l'amore in voi, vi seguano. Vi ringrazio. Dobbiamo essere persone vere, sincere e piene di amore. Essere uniti a Gesù Cristo e mostrarlo nelle parole, nei pensieri e nella vita. In questo modo noi possiamo far sì che anche gli altri ci ascoltino e ci seguano.
1: Senza Dio non c'è futuro. Il monito della Regina della Pace al mondo. È il nuovo libro di Padre Livio disponibile su tutti gli store online, nelle librerie, attraverso messaggi di richiesta WhatsApp a Radio Maria 031 610 610, alla nostra mail info.ita@radiomaria.org, segreteria 031 610 600. Sei su Radio Maria. Buon ascolto.

Il tuo 5 per 1000 per la missione di Radio Maria in Italia e nel mondo. Radio Maria è una straordinaria opera di evangelizzazione e di promozione umana presente nei 5 continenti. 95 reti che trasmettono in 65 lingue, in particolare nelle zone più povere e dimenticate del mondo. Grazie a Radio Maria, oltre 35 milioni di persone possono ascoltare la parola del Vangelo e imparare a pregare e a vivere cristianamente. Tutto questo è stato realizzato con il generoso apporto dei nostri ascoltatori, in particolare con il 5 per 1000, che non costa nulla ed è una possibilità alla portata di molti. Contiamo sul tuo prezioso contributo per proseguire questa opera di pace e di bene. Ecco il codice fiscale di Radio Maria. 9 4 0 2 3 5 3 0 1 5 0. Ripetiamo il codice fiscale di Radio Maria per il tuo 5 per 1000. 94 02 35 30 15 0. Grazie.

Radio Maria. In collegamento con la parrocchia Gesù Divin Lavoratore, a Vigevano, in provincia di Pavia, trasmettiamo il Santo Rosario, i Vespri e la celebrazione della Santa Messa. Anche in radiovisione sul digitale terrestre, al canale 789. Buon ascolto in comunione di preghiera.

canti sono animati dal coro e dai fedeli presenti. Questa chiesa è molto cara al mondo lavorativo vigevanese della calzatura, che vede in Gesù Divin Lavoratore non solo il proprio protettore, ma anche l'esemplare

da fresco raffigurante Gesù crocifisso, unico redentore per gli uomini dell'Antico e del Nuovo Testamento. Nella parte sinistra dell'opera si scorge la figura di Mosè che scende al Calvario con l'antico popolo di Israele, mentre sulla destra è ritratto il Papa che guida la Chiesa nella

0: Un saluto a voi cari ascoltatori di Radio Maria, che siete uniti con noi in preghiera in questa festa di San Mattia Apostolo. Un saluto anche a tutti gli anziani, gli ammalati e le persone sole che pregano con noi, possono trovare nella preghiera conforto e aiuto nell'affrontare le difficoltà della vita. Possono sentire la vicinanza di Gesù e Maria che ci accompagnano e ci sostengono nelle vicende della nostra vita. Consapevoli che la nostra vita qui sulla terra è breve, come ci ha ricordato Maria in un ultimo dei suoi messaggi, preghiamo con Maria per la pace nel mondo, per la pace nei nostri cuori e perché sia con noi a guidarci verso il cielo. Reciteremo ora il Santo Rosario, meditando i misteri della luce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: Lodato sempre sia. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Primo mistero luminoso, il battesimo di Gesù nel Giordano.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco, una voce dal cielo che disse: «Questi è il mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Preghiamo per tutti i bambini che riceveranno il dono più bello, il battesimo, entrando così a far parte della comunità cristiana.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, prega per noi.

0: secondo mistero luminoso, le nozze di Cana.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Gesù, che ti manifestasti come Messia a Cana, donaci, per intercessione di Maria, di credere in te e nella tua parola per essere tuoi veri discepoli.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci dal
2: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
2: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
2: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi e per il mondo.

0: terzo mistero luminoso, l'annuncio del regno di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea e, predicando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, che ci inviti ad accogliere il tuo regno, donaci, per intercessione di Maria, la conversione del cuore e il perdono dei peccati.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace.

0: quarto mistero luminoso, la trasfigurazione sul Monte Tabor.
1: Lo secondo Luca. E mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini parlavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. E dalla nube che li aveva avvolti uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Gesù, trasfigurato sul Monte Tabor, donaci per intercessione di Maria di incontrarti sempre glorioso nella preghiera.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Lodato sempre sia
3: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
2: Gesù, perdona le nostre colpe,
3: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Regina della pace,
3: prega per noi.

0: Quinto mistero luminoso, l'Eucaristia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati». Gesù, che sei rimasto con noi nel pane eucaristico, concedici, per intercessione di Maria, di essere trasformati ad immagine di te.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: rimediamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
1: Gesù, perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.

0: misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Allora inizio la Santa Messa con integrati i vescovi di San Mattia Apostolo. Questa Santa Messa presentiamo tutte le intenzioni degli ascoltatori che sostengono con i loro aiuti e sacrifici Radio Maria per la maratona di maggio in corso.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni a essermi aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Prima antifona. Voi, miei discepoli, avete perseverato con me nell'ora della prova. Alleluia. Ho creduto anche quando dicevo, sono troppo infelice. Ho detto con sgomento, ogni uomo è inganno.
1: Che cosa renderò se il Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.
0: Adempierò i miei voti al Signore, davanti a tutto il suo popolo. Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli.
1: Sì, io sono il tuo servo, Signore. Io sono il tuo servo, figlio della tua cella. Hai spezzato le mie catene.
0: A te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del Signore.
1: Adempierò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre,
0: voi, miei discepoli, avete perseverato con me nell'ora della prova. Alleluia. Seconda antifona. Io sono in mezzo a voi come il servo di tutti. Alleluia. Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso. La nostra lingua si sciolse in canti di gioia.
1: Allora si diceva ai popoli, il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia.
0: Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mietterà con giubilo.
1: Nell'andare se ne va e piange, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo, portando i suoi covoni.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Io sono in mezzo a voi come il servo di tutti. Alleluia. Terza antifona. Non vi chiamo servi, ma amici, perché vi ho rivelato quanto udito dal Padre mio. Alleluia. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.
1: In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per trovarci al suo cospetto, santi e immacolati nell'amore.
0: Ci ha predestinati a essere Suoi figli adottivi, per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del Suo volere.
1: Allora, gloria della Sua grazia, che ci ha dato nel Suo Figlio diletto.
0: In Lui abbiamo la redenzione, mediante il Suo sangue, la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della Sua grazia.
1: Dio ha dato abbondantemente riversato su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere.
0: Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra.
1: Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Non vi ho chiamato servi, ma amici, perché vi ho rivelato quanto ho udito dal Padre mio. Alleluia. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai voluto aggregare San Mattia al Collegio degli Apostoli, per sua intercessione concedi a noi, che abbiamo ricevuto in sorte la tua amicizia, di essere contati nel numero degli eletti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era di circa 120 e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide, riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione». Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
2: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
3: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
2: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
3: Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria.
2: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
3: Chi è come il Signore, nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra?
2: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
3: Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo.
2: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete i miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo. In questo Vangelo che abbiamo appena ascoltato, Gesù si rivolge ai suoi discepoli, agli apostoli, nel cenacolo, il saluto, il suo commiato, e chiama gli apostoli e i discepoli amici. Ecco, amici i discepoli, gli apostoli, amici Mattia, che poi verrà scelto al posto di Giuda, il traditore, a diventare anche lui uno dei 12 apostoli. Amici anche noi, voi che siete a casa, che ascoltate, che pregate con noi, noi apostoli della Divina Misericordia, che sono qui a pregare con noi, che recitano ogni settimana la coroncina, la Divina Misericordia. Ecco, tutti noi amici, cosa dice Gesù? Cosa ci dice Gesù? Rimanete nel mio amore. E per restare nell'amore di Gesù, dice: osservate i miei comandamenti. E i comandamenti di Gesù, lui li ha riassunti davanti al dottore della legge che lo interrogava, ecco, dicendo che bisogna amare Dio con tutta nostra forza, mente, cuore, e amare il prossimo come se stessi. Cosa significa amare il prossimo come se stessi? Aiutare gli altri come vorremmo che gli altri aiutassero noi. Andare a visitare gli ammalati, le persone sole, trovare parole di consolazione, di conforto. Ecco, c'è tanto bisogno di amore e abbiamo tante possibilità per amare il nostro prossimo. E naturalmente, certo, amare Dio, impariamo ad amare Dio, a conoscere

0: testimoniare l'amore. Si costruisce il regno di Dio testimoniando l'amore con le persone vicino a noi, volendo bene al prossimo e facendo tutti quei gesti che noi riteniamo buoni per aiutare gli altri. La preghiera è il mezzo che Gesù ci ha consegnato, e anche Maria, è il mezzo possibile per tutti noi per essere costruttori di pace. E allora, ecco, vogliamo continuare questa nostra preghiera rivolta a Gesù Maria, perché doni pace e amore a noi, al nostro cuore e al mondo intero. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Il Signore Gesù è l'oggetto della nostra speranza. Durante quel tempo in cui è sottratto alla nostra visione, invochiamo Dio, nostro Padre, dicendo:
1: rafforza la nostra speranza, Signore.
2: Rafforza la nostra speranza, Signore.
1: Perché la Chiesa, madre di tutti gli uomini, annunci sempre con coraggio e chiarezza che Gesù è il Cristo e che solo in Lui c'è la salvezza. Preghiamo.
2: Rafforza la nostra speranza, Signore.
1: Perché la fede dei cristiani, specialmente i giovani, sia sostenuta dalla testimonianza e dalla preghiera delle comunità credenti nelle quali è nata e si sviluppa, preghiamo.
2: La forza della nostra speranza, Signore.
1: Perché i genitori di coloro che si preparano al battesimo siano veramente partecipi dell'itinerario catecumenale e di formazione che la Chiesa oggi loro che richiede, preghiamo.
2: La forza della nostra speranza, Signore.
1: Perché la speranza cristiana che sostiene i credenti nelle loro prove sia sempre più pura e alimentata dall'amore, preghiamo.
2: La forza della nostra speranza, Signore.
1: Perché? Perché celebrando San Mattia impariamo a mettere i nostri talenti al servizio del Signore e a rimanere nell'amore di Cristo come vite vere che portano frutto, preghiamo.
2: La forza della nostra speranza, Signore.
0: Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: siamo fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, ricevi dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accoglio, Signore, i doni che la tua Chiesa devotamente ci presenta nella festa di San Mattia, e per questa offerta confermaci con la potenza della tua grazia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.

0: giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Pastore Eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei santi apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, unite agli angeli, agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Maurizio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che hai chiamato a te da questa vita e di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tuo regno, la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla messa, ma non ci sono la parola di Dio, che sono salvato.

mentre i presenti si apprestano a ricevere il corpo del Signore, invitiamo gli ascoltatori a unirsi a noi per la preghiera di comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle

antifona al Magnificat. Nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo verrà nella gloria, voi regnerete con lui sopra le 12 tribù di Israele.

0: nella nuova creazione,
1: quando il figlio dell'uomo verrà nella gloria, voi regnerete con lui sopra le 12 tribù di Israele.
0: Alleluia.
1: Preghiamo.

0: non privare mai la tua famiglia dei doni divini, o Signore, e per intercessione di San Mattia fa che possiamo partecipare alla sorte dei santi nella luce. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Una benedizione a tutti voi qui presenti e anche agli ascoltatori di Radio Maria che hanno pregato con noi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
2: Dalla parrocchia Gesù Divin Lavoratore in diocesi di Vigevano e provincia di Pavia, siamo giunti al termine del nostro collegamento. Ringraziamo il parroco Don Florindo Larenghi, il coro e i fedeli che hanno animato sia la recita del Santo Rosario che i canti. Gli amici dello studio mobile di Pavia vi salutano con affetto fraterno. Buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Maria, Regina della Pace, prega per noi.

Radio Maria. In collegamento con la parrocchia Gesù di Villavoratore, a Vigevano, in provincia di Pavia, abbiamo trasmesso il Santo Rosario, i Vespri e la celebrazione della Santa

0: regina di Radio Maria. Affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della Mariatona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it, nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la Mariatona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

Cari ascoltatori, trasmettiamo Mariatona per Radio Maria. Il nostro direttore Padre Livio ai microfoni con Josef Nassar di Radio Maria Asia. Buon ascolto.

0: cari amici, adesso andiamo a fare una visita a Radio Maria in Asia, che è una grande, è un continente immenso dove Radio Maria cerca di muoversi sgomitando più che può, perché è anche, diciamo, pochi cristiani in Asia, però Radio Maria si sta affermando, sta crescendo e soprattutto si sta affermando in un modo molto brillante nel mondo arabo, diciamo, nel Medio Oriente, dove sono attivissimi, e ci fa molto piacere questo. E ci sono anche altre realtà molto complesse, molto difficili, dove la Chiesa ci ha chiamato, e che comunque stiamo pian piano zappando il terreno, cercando di seminare. Allora adesso abbiamo i microfoni, lo conoscete già, il nostro, diciamo, responsabile. Adesso è anche direttore di Radio Maria Libano, però nel medesimo tempo è corresponsabile, diciamo, della diffusione di Radio Maria in Asia. Si chiama Joseph, lo conoscete bene. Lui è arabo, ma parla benissimo l'italiano. Allora, Joseph, ti vorrei dare la parola perché tu ci faccia, prima di tutto, ci parli di Radio Maria Libano e di come la stai plasmando, Radio Maria Libano, e quali difficoltà ci sono, e poi ci fai un bel panorama, diciamo, di quella realtà dove tu stai lavorando, diciamo, lì in Asia, e dove ci sono delle speranze di crescita. Ti lascio la parola, Joseph.
1: Dai, volentieri, Padre Livio, grazie per questa occasione di parlare nuovamente con i nostri ascoltatori di Radio Maria Italia. Mi sono molto contento e veramente onorato per l'amore che vi porto e anche per l'importanza che ha Radio Maria Italia nel mondo, in tutte le Radio Marie, e in particolare anche quelle di Asia Oceania. Sì, Padre Livio, hai voluto iniziare con il Libano perché veramente è una perla in Medio Oriente. Abbiamo altre Radio Maria nel Medio Oriente, già che abbiamo cominciato, se ti ricordi, nel 2015, offrendo a Papa Francesco il regalo che ha voluto lui per il Medio Oriente nella fase di persecuzione dell'ISIS, persecuzione di tutti i cristiani in questa zona. Allora la World Family ha voluto offrire quello che ha, cioè una Radio Maria in arabo che trasmette in tutto il Medio Oriente. E una dopo dei frutti di questa radio, che è iniziata nel 2015, erano gli studi mobili sparsi nel Medio Oriente, in tutti i paesi, nel senso dall'Iraq al Libano, alla Siria, Giordania, Egitto, e in tutto il mondo, anche in Europa ci sono gli studi mobili. Da questi sono nati studi veri, fissi, e molti vescovi hanno chiesto: ma fate una radio piuttosto come nazionale, per modo di dire nazionale, poi spieghiamo com'è. La Radio Maria in Libano è una di queste radio che è iniziata nel 2023, ha iniziato le trasmissioni e l'attività, però il Libano è particolare, essendo il faro di tutti i cristiani nel Medio Oriente parlando arabo. Il nostro dialetto è un misto di arabo e di aramaico, visto che si parla il siriaco nella lingua liturgica, e quindi e questa è la nostra tradizione in Libano. E io, come hai detto, sono onorato anche di essere libanese, e mi hanno chiesto di seguire adesso la radio, di seguire il progetto in Libano. Il presidente Ferrario e Vittorio volevano già da tempo. Ferrario mi ha chiesto già nel 1999 di vedere che possiamo fare per il Libano, e niente, abbiamo fatto un gemellaggio, ma poi come ho detto alla conferenza episcopale libanese, due anni fa, quando ci hanno chiesto ma perché siete venuti, che ci sono altre piccole radio cristiane. Ho detto: Dio benedica tutte le presenze buone, tutte le cose buone che la Chiesa fa, che lo Spirito Santo offre. Ora, questa benedizione si è rivelata veramente grande attraverso Radio Maria Libano. Siamo andati controcorrente, Padre Livio, malgrado tutte le difficoltà, che tutte le noi sappiamo le condizioni belliche, le condizioni difficilissime, non solo a livello politico, ma anche a livello sociale. Abbiamo avuto anche ultimamente, ma non è l'ultima ondata, ma non è l'ultima, speriamo che sia l'ultima, nel senso che non era l'unica, speriamo che sia stata l'ultima, di profughi, di 1 milione di profughi dal sud a causa dei bombardamenti di Israele. E quindi anche la radio, il tessuto sociale stesso è stato molto affetto di questa presenza, di queste condizioni, e anche dobbiamo parlare anche a livello economico, perché è un peso in Libano, che è sempre stato in ginocchio da 50 anni con queste guerre continue. Molti li chiamano guerre sociali, molti li chiamano guerre regionali, però effettivamente sono guerre, e alla fine il danno lo subisce la comunità libanese in generale, e in modo particolare cristiana, perché dico in modo, perché quella che ci riguarda, ma anche perché c'è una grande perdita di giovani, c'è una fuga di cervelli, fuga di famiglie cristiane. Quindi, come nel resto del Medio Oriente, i cristiani stanno un po' lasciando questo paese, purtroppo, come hanno lasciato l'Iraq e la Siria, proprio a causa della persecuzione. Ricordiamo, e lo ricordo sempre, che in Iraq è stato decimato il numero dei cristiani, da 1,5 milioni fino a 150.000 cristiani rimasti, particolarmente nel nord, dove abbiamo fatto una Radio Maria Erbil che trasmette con due frequenze, grazie a Dio è molto amata, molto voluta. A Nazareth abbiamo fatto una radio proprio per i cristiani che sono lì, che parlano arabo, quindi fanno parte della grande famiglia di Radio Maria in arabo. E lì anche, sì, come hai detto tu, cerchiamo di sgomitare un po' di qua e di là, e di provare con la nostra speranza e fortificare la nostra fede, che questa è la nostra terra e ci rimaniamo dappertutto nel Medio Oriente. Altra presenza forte anche è stata in questi paesi, tre paesi: Siria, siamo quest'anno al terzo studio, non è più mobile, prima erano studi mobili, ma sia il vescovo di Homs che quello di Aleppo che quello di Damasco, addirittura Damasco c'è il patriarca dei greco-cattolici, ci hanno dei dei greco-cattolici, che ci ha dato un posto, e stiamo allestendo uno studio fisso. Proprio 2 settimane fa abbiamo firmato un contratto a Amman per avere uno studio fisso di Radio Maria, e in Egitto ne abbiamo due. Perché dico questo? Perché sono paesi dove non si può fare una Radio Maria, sia per motivi legali che per motivi di, diciamo, vari, ecco, non voglio entrare con i conflitti tra i musulmani o altro, però è difficile. Invece, tornando al discorso del Libano, Padre Livio, lì abbiamo potuto fare una radio, e grazie a Dio in Libano c'è grande libertà dei cristiani, e quindi è un paese sempre da 2000 anni cristiano, dove è stato visitato da Gesù e da Maria, e quindi continua la tradizione della Chiesa, addirittura delle chiese, perché ne abbiamo veramente 12-13 chiese diverse, e Radio Maria vorrebbe servire tutte queste chiese qua. Il segreto di che noi abbiamo cercato di attualizzare grazie all'ispirazione di Maria è di essere umili come lei. Non siamo andati come una forza internazionale, chissà che cosa vuole fare, siamo entrati in silenzio, come Gesù a Nazareth. Siamo entrati piccoli, e malgrado le difficoltà, ogni volta che abbiamo una difficoltà preghiamo, cerchiamo di fare del nostro meglio, e delle soluzioni venivano, non solo a livello delle frequenze che erano impossibili ottenere. Quindi il Signore ci ha dato 2 frequenze per coprire le cinque regioni del Libano, e quindi adesso copriamo l'80% del territorio, il 90% dei cristiani, e grazie a un affitto, paghiamo l'affitto di queste frequenze nel servizio, però ce l'abbiamo. E la radio, l'associazione Radio Maria è formata, abbiamo tantissimi volontari, perché i libanesi sono forti, sono tutti cristiani del Medio Oriente, sono con un fervore, con una abilità anche, particolarmente in Libano, è la capacità della persona libanese di trovare soluzioni, di andare avanti, ma anche di eccellere in molte cose. Figuriamoci quando c'è anche questo servizio a Dio, questo servizio benedetto da Dio. Quindi per forza ogni persona dà il massimo e si vedono i risultati. Devo dire che oggi stesso stanno facendo la maratona in Libano, la seconda maratona dalla nascita. Ecco, questa occasione qua è importante, perché malgrado le difficoltà che subiscono molti libanesi, ci sono anche quelli che danno col cuore, perché anche uno che subisce è nella difficoltà sa apprezzare il bisogno. Radio Maria fa anche collegamento tra i bisogni delle persone e quelli che vogliono dare. Lo dico perché è importante. Radio Maria e noi, gli ascoltatori di Radio Maria Italia, sanno bene, non siamo un'associazione caritatevole nel senso di Caritas, nel senso di facciamo pacchi. La nostra missione, fedele al nostro progetto, è quella di evangelizzare, di portare Gesù dappertutto attraverso il cuore di Maria, e questo lo facciamo. Però non possiamo non aiutare o chiedere aiuto per una persona, per un caso, cioè fare un tramite in certi programmi, naturalmente, e questo è benedetto dal Signore, perché sta facendo dei frutti, e questo è anche in questo momento molto apprezzato. Noi comunque siamo 24 ore su 24, abbiamo a cuore arrivare a tutte le persone. Volevo dire prima che malgrado tutte le chiese, Radio Maria è entrata e ha voluto essere un servizio per tutti i cristiani. Noi non siamo solo per i cattolici o per i o per un rito anziché un altro. Non siamo mai andati da un vescovo unico e gli abbiamo detto noi siamo così, con questa confessione e con l'altra, o con questo ordine religioso là. Serviamo tutti. La nostra liturgia che presentiamo è quasi al 50% di riti orientali. Il sacerdote è cattolico, la fede è cattolica, ma sicuramente le liturgie che sono simili, quelli dei cattolici e ortodossi, sono uguali, e decisamente sono uguali, e li trasmettiamo giorno e notte. I nostri ospiti, che siano vescovi, sacerdoti o laici, sono misti di tutte le confessioni, come tra l'altro il tessuto libanese. È una chiesa varia, ricca, ma comunque è viva, sì, ma sta soffrendo in queste condizioni. Da qui l'importanza di Radio Maria Libano, che è lì, è una presenza, non dico cristiana, ma una presenza fortissima di Dio, è un sostegno ai cristiani che sono lì. Questo ci fa grande. Certo che grazie agli ascoltatori di Radio Maria Italia, a alcuni ascoltatori di altre radio nel mondo, resistiamo per i costi enormi che ci sono, per le difficoltà. Non abbiamo neanche una macchina per la promozione, Livio, perciò usiamo la macchina dei dipendenti o da alcuni volontari, e questo ci dà un po', cioè, dico un esempio di quello che le difficoltà, che sono tantissimi, perché non riusciamo neanche, a causa dei bombardamenti, cioè, ad arrivare a tutte le regioni, a tutte le parrocchie facilmente. Pertanto usiamo i collegamenti Facebook o altro per trasmettere in diretta da molte parti del Libano. Ma abbiamo sempre tutti i giorni collegamenti, e grazie a Dio, di preghiera, e anche abbiamo la radio piena sempre di conduttori, di volontari che vengono, a volte malgrado le condizioni difficili, in tutti i sensi, sia di politiche o di belliche, o sia anche di costi enormi della benzina che è raddoppiato, eccetera. Beh, questa per noi era una tappa del Libano che viviamo, però questa introduzione, questa spiegazione è dovuta perché gli ascoltatori di Radio Maria hanno a cuore questo Libano, che è anche il Papa, diciamo, è tutto il mondo, ecco, ama questo paesino piccolino, ma comunque di grande effetto per la presenza cristiana nel Medio Oriente e anche nel mondo, visto che nella diaspora ci sono più di 10 milioni di cristiani nel mondo. Ecco, detto questo, Padre Livio, se mi permette, ecco, di continuare con l'Asia Oceania.
0: Sì, sì, sì, sicuramente tutto l'ambito che è di tua competenza e di cui sei informato, dove ci sono anche delle novità, siamo felicissimi di ascoltarti.
1: Grazie, Padre Livio. Ecco, anch'io sono felicissimo di condividere con gli ascoltatori di Radio Maria Italia le opere che Maria sta facendo nel mondo. E questo, come dire, io sono testimone dell'opera, non sono operatore, sono solo testimone che va in giro e vede quello che sta facendo Maria nel mondo. E questo mi fa grande piacere. Di sicuro che noi in Asia, i nostri ascoltatori, hanno sempre seguito dal 2002 la Radio Maria nelle Filippine, dove adesso stiamo cercando di cambiare la regia. Le apparecchiature sono obsolete, una macchina si rovina dopo un tot anni, però figuriamoci macchine elettroniche, mixer, eccetera, che hanno 25 anni, 26 anni di vita. Perciò era ora di aiutarli a cambiare questi, a rinnovarli, perché hanno tanti ascoltatori. Non dimentichiamo che le Filippine sono una nazione cristiana per eccellenza in Asia, sono circa 120 milioni di popolazione, però di cui l'80% cristiano, cattolico. Beh, e quelli che adesso sono praticanti, come tutto nel mondo, sono meno. I cattolici, quelli veri praticanti, veri nel senso di praticanti, vengono meno, come in molte parti del mondo. Tuttavia vediamo che anche in Asia, in Oceania, c'è un ritorno di giovani alla Chiesa. Molti chiedono di essere ribattezzati perché non erano battezzati a causa del laicismo dei genitori o della società, chiedono di essere battezzati, cresimati, e questa è una bella tendenza che testimona l'opera dello Spirito Santo che soffia dove vuole. e come vuole e quando vuole. E questo ci fa piacere perché facciamo parte anche noi di questa opera dello Spirito Santo che ci ha toccato al nostro cuore anche attraverso Radio Maria. Dalle Filippine passiamo all'Indonesia, dove ancora facciamo fatica ad andare in molte parti dell'Indonesia, perché l'Indonesia è il più grande arcipelago del mondo, più di 16.700 isole, enorme, però la radio cerca di andare avanti malgrado le difficoltà, non solo di mancanza di frequenze, di geografia molto sparsa, ma anche di economia e di altre cose. Quindi anche lì lottiamo e andiamo avanti per quanto possiamo fare. Nella vicina India, grazie a Dio, da già, non so se ti ricordi Padre Ivo, dal 2019 sono andato a causa di un invito particolare di Andhra Pradesh, che ha visto che a Kochi abbiamo dal 2013 una radio, quindi ha voluto fare una radio anche in questo stato dell'Andhra Pradesh. Purtroppo a causa Covid e poi altri motivi, solo 2 anni fa abbiamo iniziato la costruzione su un terreno che ci ha dato il Vescovo, costruzione di una radio, di un edificio per la radio, e in questi giorni stiamo cercando di acquisire il materiale. È difficilissimo importare in India dall'Italia, quindi se noi facciamo donazioni in questi paesi, non solo in India ma anche in Indonesia eccetera, sono molto resti ad accettare roba italiana o roba straniera che viene dall'Europa, perché per le protezioni economiche eccetera. Quindi abbiamo avuto molte difficoltà per iniziare, ma come ho detto già, questo è il secondo stato che parla il Telugu, che sarà per 2 stati, che apre Radio Maria dopo quella di Kochi in Malayalam. Apriamo la porta ad una chiamata in altri stati e vediamo dove andrà a finire questo, perché ripeto sempre ogni volta che parlo, non andiamo da nessuna parte se non siamo chiamati dalla chiesa locale, perché questo vuol dire che è Dio, che è la comunità cristiana che lo vuole. Se Dio lo vuole, allora si può fare, se non lo vuole, invano costruiscono i costruttori. Perché faticano i costruttori? Perché non si realizzerà facilmente, perché non sarà una cosa in discesa e non avremo la luce verde. E quindi quando il Signore vuole, noi dobbiamo dire subito eccoci. È per questo che facciamo le maratone, per aiutare noi, ma anche le radio locali, a realizzare i primi passi per i primi anni ed essere, cioè, piano piano farsi le ossa, come diciamo. Ecco, una cosa bella che a Macao, in Cina, la radio continua molto bene. È una piccola diocesi di 7 parrocchie, però sta sostenendo questa piccola radio che noi abbiamo in cantonese, in lingua cantonese, che è parlata anche nel canton Guangdong. Quindi si ascolta molto bene per questa lingua, che copre, non so, saranno 100-120 milioni di cinesi in lingua mandarina, che non sono neanche il 10% della popolazione, Padre Vivio. Per questo motivo noi abbiamo fatto una radio cinese a Roma, perché è impossibile farla in Cina, sappiamo tutti perché. Quindi su internet abbiamo da Roma fatto questa radio in mandarino, che di sicuro sta facendo tanti frutti e si può ascoltare in tutto il mondo. Quindi per questi 1.300 milioni di cinesi che parlano il mandarino, possono anche seguire la nostra radio, e questo ci fa piacere. Sarà al momento un progetto molto utopico andare in Cina fisicamente, però devo dire che abbiamo anche qualche conduttore, qualche persona che lavora già dal dentro Cina per aiutare, ma a livello molto semplice, Padre Livio. In più sono i cinesi che sono nella diaspora fuori, e questa è purtroppo una realtà che noi viviamo. Per la novità che tu hai annunciato prima, ecco, mi fa molto molto piacere dire che anche in certi paesi musulmani, cioè cosiddetti musulmani, però lì ci sono i cristiani dal tempo di San Tommaso, e parlo adesso nello specifico del Pakistan, dove un vescovo di Karachi, di Hyderabad, ha voluto la radio, è venuto qui e abbiamo iniziato a fare con un profilo molto basso, preparare una radio sempre senza frequenze FM, però come in molti altri paesi iniziamo con una web radio. Io sono fiducioso che da qui a due o tre settimane inizieremo. È un lavoro che è durato 2 anni di preparazione, 2 anni di viaggi miei di là, ma anche di preparazione, perché è difficile importare materiale, è in zona difficile e i cristiani di là sono molto perseguitati, anche non nelle città grandi ma in molti altri. Pensiamo, per esempio, quando stavo parlando con un vescovo di Lahore, per esempio, non si poteva stampare l'Ave Maria in arabo. Il perché? È perché quando noi diciamo Ave Maria, ecco, diciamo Santa Maria, Madre di Dio, apriti cieli. Non si può dire che Madre di Dio, oppure nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Allora voi siete, dividete Dio in tre, e queste sono queste le cose che non riescono a capirle, no? E quindi perseguitano i cristiani per questo, e anche il popolo o anche gli stampatori rifiutano di fare questo lavoro. Lo dico per dare un esempio, ma un altro esempio anche in Pakistan, nel deserto, dove noi stiamo cercando di andare, di arrivare attraverso le applicazioni proprio da Hyderabad, dove il vescovo 2 volte mi ha accompagnato in delle parrocchie lontane, 8 ore di viaggio nel deserto, Padre Livio. E quindi una parrocchia lontana 8 ore mi ha fatto ricordare quello che abbiamo vissuto a Luxor in Egitto, dove la diocesi di Luxor è metà Egitto, quasi più di tutta l'Italia come superficie, quindi è una diocesi. Quindi da una parrocchia all'altra figuriamoci come ci si arriva, e questo nelle distanze, ma anche nella chiesa, come fa ad arrivare lì a insegnare, come fa a istituire le scuole, quanti missionari dobbiamo avere che vanno in giro. E perciò la radio è una manna dal cielo. E parliamo anche di condizioni tribali, di persone dove non hanno questa storia di istituzione ecclesiastica che gli ha insegnato di fare e di vivere come cristiani. Cercano di vivere la cristianità come possono, come hanno capito, e molti di loro sono analfabeti. Quindi anche lì la Chiesa vorrebbe comportare non solo la scuola o l'educazione, ma anche la cultura. E nei paesi rurali spesso i cristiani sono poveri, e devo dire che ci sono anche a livello di poveri una guerra, cioè i musulmani poveri che vogliono rapire le fanciulle per rapirle, e li sposano e così li fanno diventare musulmani, eccetera. Ma questi sono esempi vari dell'esigenza di una Radio Maria, non solo nel Pakistan ma anche in molti paesi simili, arabi o altri asiatici, o anche quello che abbiamo vissuto in Papua Nuova Guinea. Papua Nuova Guinea non è in Asia, è in Oceania. E infatti quando noi a Radio Maria diciamo Asia, ma intendiamo anche Oceania, e Asia-Oceania insieme.

Quando siamo andati per nel 2007 abbiamo iniziato la Raduni, quindi dal 2005 siamo stati chiamati dalla conferenza episcopale della Papua per fare una radio. Ci hanno tentato loro fare una radio per la Chiesa, ma anche per la Papua nazionale e Papua e Solomon Island, però non ci sono riusciti. Hanno detto, come tra l'altro tantissimi vescovi nel mondo che hanno già una radio, chiedono aiuto a Radio Maria perché si dà la radio agli esperti, ma anche alle persone che hanno già dato frutti. Per Radio Maria, essendo quello che ha mostrato di essere una vera radio di Maria nel mondo, con la prima, diciamo, FM privata nel mondo, e come tale è ben vista, è stata chiamata con le grandi difficoltà, perché c'è un motivo se non sono riuscita a farlo. Radio Maria adesso è presente in 11 diocesi, 11 da 19. Proprio due mesi fa sono andato a Bougainville, una isola molto lontana dalla Papua, per incontrare il vescovo, e abbiamo iniziato i lavori per una postazione di Radio Maria lì. Quindi quello che noi abbiamo annunciato due anni fa di progetti di due stazioni nuove, ebbene sì, ci vuole tempo, però le promesse che facciamo ai nostri ascoltatori di Radio Maria cerchiamo di realizzarle per quanto possiamo, per quanto ecco le condizioni umane, ma anche sociali, ma anche locali ci permettano. E quindi iniziamo in questi giorni i lavori, meglio tardi che mai, però lì hanno il tempo, tutto il tempo. La popolazione è molto calma, non ci sono trasporti, non c'è la frenesia delle autostrade, delle macchine, non ci sono. C'è, per passare da una città all'altra si deve viaggiare in aereo e le compagnie lucrano su questo. Però un paese che è ancora molto lontano, la stessa condizione tribale e di difficoltà, diciamo, di popolazione, di cultura, la troviamo anche lì come in altri paesi asiatici. Anche in Oceania ci sono le influenze di culture animiste e altre, eccetera, dove la Chiesa si trova nelle città, piccole città o alcuni villaggi, ma dentro terra e si fa fatica ad arrivare. E tanti missionari sono spariti quando sono entrati in queste giungle, in questi paesi remoti. E lì Radio Maria cerca piano piano di andare evangelizzare con la pazienza che San Giuseppe ci insegna, anche il dono che Maria ci dà. Certo che non si deve arrendersi, deve andare avanti. Perciò speravamo che quando siamo stati chiamati in Australia, a Melbourne, di avere un aiuto locale, che è una radio, diciamo, molto sviluppata, molto un paese molto industriale, industrializzato, eccetera. E abbiamo iniziato, come i nostri ascoltatori sanno bene, nel 2023 a Melbourne. Però guarda la contraddizione, Padre, ci sono i paesi che hanno tantissima opportunità e hanno tutto, ma perdono la fede, e ci sono i paesi che non hanno nulla e sono in grande difficoltà, ma cercano di aggrapparsi a questo briciolo di fede, di non spegnere quella candelina di fronte ai venti del mondo, perché questa è la loro luce, questa è la loro candelina del cuore che rimane, la fiamma accesa. E quindi in Australia, un paese super laico, ci sono, grazie a Dio, i cattolici, quelli praticanti una minoranza, perché ci sono tanti cattolici, tanti protestanti, però
il governo e la società cercano di fare un

0: una cosa cosmopolita, con 180 nazioni, immigrati di nazioni diverse, quindi non è facile riunirli, perciò a scapito della religione cercano di fare un governo con delle leggi e rispetto eccetera. Tuttavia Radio Maria va avanti, al momento abbiamo delle difficoltà, trasmettiamo molto spesso e volentieri il programma di Radio Maria in Inghilterra, che per aiutarci al momento, ma andiamo avanti. La bella notizia invece che abbiamo dato ai nostri ascoltatori a Natale era quella di Radio Maria Italia, oppure Amici di Radio Maria Italia a Sydney, proprio una Radio Maria australiana in italiano, e di sicuro ci stanno ascoltando anche adesso, quindi alcune ore del giorno trasmettono in diretta Radio Maria Italia. E tra l'altro saluto tutti i nostri ascoltatori italiani o di origine italiana in Australia. E questo fa piacere perché noi siamo anche di supporto per loro, alcuni programmi li fanno loro in orari che vanno bene per loro, perché i fusi orari sono 8, 9 o 10 ore, dipende dalla stagione, quindi abbiamo fatto questa radio loro di là, ma con tanti programmi italiani e tanti programmi in diretta dall'Italia. Questo perché c'era la richiesta e perché ci sono persone volenterose che amano Dio, che amano la radio e amano anche la patria Italia, quindi hanno voluto fare questa piccola realtà per loro, come tante altre locali, ecco. Però questa è speciale perché è spirituale, perché fa parte veramente della comunità, della vita cristiana degli italiani lì. Ecco, ci sono, Padre Livio, alcune chiamate, abbiamo una chiamata a Fiji, proprio in mezzo all'oceano, sono andato due volte ma sono ancora in trattative con il governo, con il vescovo la vuole, però ci sono anche delle cose da fare, da preparare. Noi non vogliamo fare una radio soltanto per questa isola, ma un po' per allargare il bacino della radio attraverso internet a tutta la Melanesia, Micronesia e Polinesia, quindi più o meno tutto il Pacifico. E lì possiamo dire, Padre Livio, che il globo terrestre tutto quanto viene coperto, grazie a Dio. Quindi nell'arco delle 24 ore ci sarà una messa da qualche parte, un Angelus detto a Radio Maria in sulla superficie terrestre. Però noi non affrettiamo niente, noi vediamo solo l'opera di Maria, come sta facendo, realizzando il suo progetto in silenzio, con la fatica dell'ascoltatore, la fatica degli operatori, la fatica delle monache che pregano, dei sacerdoti, degli ascoltatori che sono sempre in ginocchio a dire qualche Ave Maria per il bene dei nostri fratelli nel mondo. Questa è Radio Maria. E noi siamo, come ho detto e ripeto, siamo testimoni dell'opera di Maria nel mondo. Questo è, diciamo, è un panorama generale di quello che Dio sta facendo in questi due continenti molto, molto grandi, ma molto importanti per il futuro della Chiesa. Ecco, Padre Livio, se hai qualche domanda, qualche cosa che io ho dimenticato di specificare.
1: Ma no, sei stato bravissimo, hai fatto un panorama molto bello. Comunque vogliamo dire che di volta in volta dobbiamo notare che c'è sempre qualcosa di nuovo, cioè è un grande campo dove cominciano i germogli, cominciano a spuntare, cominciano a crescere, cominciano ad affermarsi. Come dicevi bene tu, ci vuole proprio la pazienza, il seme e la pazienza, e andare avanti con il metodo di Dio, che è quello nel silenzio della preghiera. E comunque, se volevo guardare indietro, io non mi aspettavo che Radio Maria in Asia e in Oceania andasse così avanti nel tempo. È qualcosa di meraviglioso, quindi grazie a questo enorme lavoro che si sta facendo, poi la provvidenza ha anche i suoi tempi, insomma, e anche il continente asiatico è chiamato all'adesione della fede, quindi noi siamo al servizio di questa adesione che verrà quando Dio vorrà. Ti ringrazio tantissimo, Joseph, so che tu sei molto impegnato su tanti fronti, ti auguro una buona salute, tanto entusiasmo, ti ringrazio della tua testimonianza e ti auguro delle soddisfazioni enormi, perché come tu hai raccontato, certi viaggi che fai in certi paesi, come hai parlato del Pakistan, vivi proprio la vita di missionario. In qualche modo ti invidio per questo. Buon proseguimento, Joseph.
0: Ma padre Gibio, scusi, io se vado è perché io sono una continuazione di quelli che ci sono qua, cioè di te, degli altri operatori di Radio Maria, degli ascoltatori. E Teresa del Bambino Gesù è proclamata il cuore di Maria, ma anche pur non uscendo dal convento, è missionaria per eccellenza. Quindi se io vado è perché sono sostenuto dalla vostra preghiera, ma non io solo, per carità, siamo in tanti a fare questi lavori, quindi certo. Ringraziamo Dio sempre, ringraziamo veramente gli ascoltatori per le loro preghiere, per i loro sostegni, grazie a te Padre Livio per Radio Maria Italia e una buona continuazione anche a voi.
1: Bene, bellissimo carissimo, abbiamo dunque fatto un bel viaggio, abbiamo fatto un viaggio meraviglioso. Cari amici, vi esorto in questi giorni benedetti della Mariatona alla preghiera per tutto questo lavoro che si fa, perché Dio lo faccia crescere, lo faccia prosperare, e anche tendiamo la mano proprio umilmente al vostro sostegno che è necessario, e tutti cercano di fare qualcosa per questa grande opera di evangelizzazione. Che la Madonna non si fa battere in generosità, vi benedirà. Con questo, carissimi, concludiamo. Buon proseguimento a tutti.

ascoltatori, abbiamo trasmesso Mariatona per Radio Maria. Il nostro direttore Padre Livio ai microfoni con Josef Nassar di Radio Maria Asia.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della Mariatona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la Mariatona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

citazione del giorno. Questo tempo è particolare perché è caratterizzato dalla presenza più importante, lunga, ricca, necessaria, incisiva della Madonna. La regina della pace a Medjugorje ha detto che queste sono le sue ultime apparizioni. 2 maggio 1982. Sono venuta a chiamare il mondo alla conversione per l'ultima volta. In seguito non apparirò più sulla terra. Queste sono le mie ultime apparizioni. È il quadro nel quale ci troviamo è che è solidissimo dal punto di vista teologico, in sintonia con la Sacra Scrittura e l'insegnamento della Chiesa. È bensì vero che la Chiesa non ha detto nulla per quanto riguarda l'origine soprannaturale delle apparizioni di Medjugorje, ma è nota l'importanza che ha dato a Fatima. Il primo segreto di Fatima riguarda l'inferno. Il secondo riguarda tutta l'evoluzione della storia con il protagonismo della Russia. Il terzo riguarda la grande persecuzione alla Chiesa, ma non solo. Tratta da Senza Dio non c'è futuro, il monito al mondo della Regina della Pace, un libro di Padre Livio. Radio Maria, una voce cristiana in Italia e nel mondo.

0: Qui Radio Maria. Trasmettiamo notizie dalla Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Informazione della Radio Vaticana, i titoli: il Papa in visita alla Sapienza di Roma, l'esortazione agli universitari, siate artigiani di pace, il riarmo arricchisce le élite. Nell'apertura del Salone del Libro di Torino, il messaggio di Leone rivolto ai partecipanti, la letteratura sia scuola di fraternità e nutrimento per la mente. Le crisi mondiali in atto al centro del faccia a faccia fra Trump e Xi Jinping a Pechino, il presidente degli Stati Uniti parla di clima positivo e invita Xi a visitare gli USA. Ben trovati da Paola Simonetti in studio. Siate artigiani di pace, il riarmo arricchisce le élite cui non importa nulla del bene comune. È una delle affermazioni che hanno caratterizzato il discorso di questa mattina del Papa agli studenti e docenti dell'Università La Sapienza di Roma. Leone XIV ha fatto visita per circa 2 ore all'Ateneo, salutando alla fine anche un gruppo di studenti provenienti da Gaza. Alessandro De Carolis.
3: 700 anni di alleanza educativa tra la Chiesa di Roma e l'Università La Sapienza, la cui radice fu piantata da Bonifacio VIII all'inizio del 1300. Una pagina di storia arricchita da Leone XIV, che dalla cappella universitaria all'Aula Magna ha percorso e unito idealmente l'anima e la scienza dell'Ateneo, portando alle circa 5.000 persone che lo hanno accolto nei vari ambienti l'attualizzazione di questo rapporto, che mira a formare intelligenze e coscienze adeguate alla complessità dell'oggi.
4: Il dramma del Novecento non va dimenticato. Il grido «mai più la guerra» dei miei predecessori. Non si chiami difesa un riarmo che arricchisce elite cui nulla importa del bene comune.
3: Il Papa ha invitato studenti e docenti a lavorare a un sistema che non miri solo alla trasmissione delle cognizioni, ma ad avere a cuore un orizzonte più ampio.
4: Siate artigiani della pace vera, umile e perseverante. Sì, lavorando alla concordia tra i popoli e alla custodia della terra.
2: Il discorso del Papa è stato interrotto da scroscianti applausi quando ha espresso il suo apprezzamento per il corridoio umanitario della Striscia di Gaza, la cui convenzione è stata firmata da Sapienza e Diocesi di Roma. Antonella Palermo ha intervistato Don Antonio Lauri, presidente Fondazione Centro Giovanni XXIII, che ha accolto i primi giovani gazawi arrivati 2 giorni fa nella capitale.
5: Loro da una parte sono felici ed orgogliosi di essere qui in Italia e le loro famiglie sono felici, per loro sentono di rappresentare il loro popolo e vogliono tornare poi a costruire e a ricostruire la loro cittadinanza. E d'altra parte poi sono arrivati qui a Roma senza niente.
6: Letteralmente, mi diceva.
5: Quasi letteralmente, sì. Quello che hanno portato con sé lo hanno ricevuto in ospedale una volta superato il confine di Israele. Per cui ieri siamo andati ad esempio a fare shopping, a comprare abiti, vestiti. Questa mattina non pensavano, non immaginavano che avrebbero visto il Papa così da vicino. Quindi sono rimasti stupiti, emozionati, anche orgogliosi in fondo di questo incontro.
2: E al Salone del Libro di Torino, durante la cerimonia di apertura della 38ª edizione all'Auditorium del Lingotto, è stato letto il telegramma a firma del Cardinale Segretario di Stato Parolin, rivolto dal Papa ai partecipanti alla Fiera Internazionale. La letteratura sia scuola di fraternità e pace, ha sottolineato Leone XIV. Leggere e nutrire la mente aiuta a guardarsi da fondamentalismi e scorciatoie ideologiche. Ci spostiamo sullo scenario internazionale. Nel secondo giorno della visita di Trump in Cina sono entrati nel vivo i colloqui tra il presidente americano e il suo omologo cinese Xi Jinping. La geopolitica al centro del faccia a faccia, durato 2 ore e un quarto. In un clima positivo e disteso, Trump ha invitato il presidente Xi a visitare gli Stati Uniti il prossimo settembre. La cronaca di Marco Guerra.
7: Colloqui e incontri estremamente positivi e produttivi, così Trump ha descritto gli impegni di questa giornata a Pechino, che lo ha visto a stretto contatto con il leader cinese Xi Jinping. Prima il benvenuto nella grande sala del popolo, poi la visita al Tempio del Cielo e infine il banchetto partecipato anche dalla vasta delegazione degli imprenditori statunitensi nel campo delle nuove tecnologie. Nei colloqui i due presidenti hanno concordato che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto e che l'Iran non deve dotarsi di un'arma nucleare. nucleare. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto Xi, aggiungendo che il 2026 sarà un anno storico e di svolta che aprirà un nuovo capitolo tra i due paesi. Sulla stessa linea Trump, per il quale Cina e USA avranno un futuro fantastico insieme. Divergenze restano però su Taiwan. Xi ha avvertito che Washington e Pechino potrebbero entrare in conflitto se la questione dell'isola venisse gestita in modo errato. Secondo la stampa cinese, i due leader hanno poi discusso anche di Ucraina e penisola coreana. Il viaggio di Trump in Cina vede al centro anche la questione dei legami economici e della guerra commerciale tra le due potenze. Secondo Xi, i colloqui tra i team economici dei due paesi hanno raggiunto risultati equilibrati e positivi.
2: Nuova escalation di attacchi israeliani nel sud del Libano. L'esercito ha annunciato nuovi raid contro Hezbollah con nuovi avvisi di evacuazione per 8 villaggi. 3 i civili israeliani feriti, 2 dei quali in modo grave in un attacco con drone attribuito al gruppo islamico nella zona di Rosh Aninkra al confine tra Israele e Libano. In Colombia prosegue la campagna elettorale in vista del voto del 31 maggio, a 10 anni dal processo di pace avviato tra il governo e le FARC. Sono però tante le difficoltà che quotidianamente affliggono il paese sudamericano. Guglielmo Gallone ne ha parlato con Alfredo Luis Somoza, docente all'Università Cattolica di Milano.
8: Lo Stato colombiano non ha mai potuto gestire un processo democratico senza lutti. Purtroppo ogni campagna elettorale lascia dei morti e lo Stato colombiano non è mai riuscito, diciamo, a tutelare le persone che hanno avuto anche il coraggio ovviamente di candidarsi. Coloro che erano contrari a un dialogo con le forze guerrigliere, in questo punto di vista, si rinforzano ogni qualvolta viene assassinato un leader politico, portando però una maggiore durezza nella risposta che si possono attendere.
9: Oggi a che punto è il conflitto interno alla Colombia?
8: Il conflitto interno alla Colombia ha cambiato definitivamente pelle, nel senso che sono venute a meno le giustificazioni ideologiche che hanno accompagnato per quasi 50 anni e oggi possiamo riassumerlo come un conflitto per il controllo territoriale e la tutela delle economie criminali.
2: Ultima pagina, nelle immagini dell'ascensione spesso resta soltanto una traccia, un piede che scompare nella nube, uno sguardo rivolto verso il cielo. Dalle catacombe romane a Giotto, l'arte cristiana ha cercato di rappresentare il momento del distacco dalla terra. Maria Milvia Morciano.
10: Come rappresentare il Cristo nel momento stesso in cui scompare? È una delle domande che attraversano l'arte cristiana fin dalle sue origini. Nelle catacombe di San Sebastiano a Roma, una delle più antiche immagini dell'ascensione mostra ancora il corpo del risorto sospeso tra terra e cielo. Un piede sembra appoggiare sulla roccia, mentre la mano di Dio emerge dalle nubi per accoglierlo. Nelle miniature medievali inglesi, invece, restano visibili soltanto i piedi che scompaiono oltre la nube. Anche Giotto, nella Cappella degli Scrovegni, costruisce l'ascensione attorno a questa tensione. Cristo supera il margine dell'affresco e gli apostoli lo seguono con lo sguardo mentre sale verso il cielo. Dalle catacombe ai manoscritti miniati, fino all'impronta del piede destro venerata sul Monte degli Ulivi, l'arte cristiana ha cercato così di trattenere l'ultima traccia visibile della presenza di Cristo.
0: Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso notizie dalla Radio Vaticana.

Voce cristiana in Italia e nel mondo. Radio Maria. Sempre con te.

Il tuo 5 per 1000 per la missione di Radio Maria in Italia e nel mondo. Radio Maria è una straordinaria opera di evangelizzazione e di promozione umana presente nei 5 continenti. 95 reti che trasmettono in 65 lingue, in particolare nelle zone più povere e dimenticate del mondo. Grazie a Radio Maria, oltre 35 milioni di persone possono ascoltare la parola del Vangelo e imparare a pregare e a vivere cristianamente. Tutto questo è stato realizzato con il generoso apporto dei nostri ascoltatori, in particolare con il 5 per 1000, che non costa nulla ed è una possibilità alla portata di molti. Contiamo sul tuo prezioso contributo per proseguire questa opera di pace e di bene. Ecco il codice fiscale di Radio Maria. 9 4 0 2 3 5 3 0 1 5 0. Ripetiamo il codice fiscale di Radio Maria per il tuo 5 per 1000. 94 02 35 30 15 0. Grazie.

Qui Radio Maria. Trasmettiamo lettura cristiana della cronaca e della storia, a cura del direttore Padre Livio. Buon ascolto.

Cari amici, siamo al quarto giorno della maratona, cari amici, quindi il programma è particolare. Adesso avremo il pensiero spirituale, i 5 minuti dello Spirito Santo, che traiamo dal libro di Sua Eminenza il Cardinale Vittorio Emanuele Fernandez. Poi, cari amici, apriamo la maratona con la preghiera per il buon esito della maratona. Poi faccio una mia riflessione su Radio Maria, vi racconto Radio Maria. Questa mattina tocchiamo il tema del volontariato. Radio Maria è un miracolo di volontariato che riguarda anche gli ascoltatori, altro che. E poi la citazione del giorno, un frammento del libro che viene estratto da Roberta per dare un piccolo contributo alla comprensione della lettura del nostro libro. Senza Dio non c'è futuro, che è ancora in piena diffusione, cari amici, e anche qui potete ordinarlo tranquillamente a Radio Maria. Prima che esca il libro per le vacanze ci vuole ancora un mese di tempo, e quindi potete chiederlo qui, come al solito, via WhatsApp 081 610 610. Mettete il titolo del libro, Senza Dio non c'è futuro, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono. Potete ordinarlo anche telefonando all'ufficio informazioni 081 610 600, e potete anche inviare un'email info.ita@radiomaria.org. Bene, carissimi, questo dunque è il panorama che abbiamo davanti. Adesso andiamo al primo appuntamento, i 5 minuti dello Spirito Santo. Vediamo il pensiero di oggi, 14 maggio, che è San Mattia Apostolo, che come sapete ha preso il posto di Giuda. Lo Spirito Santo, scrive il Cardinale Fernandez, agisce come vuole e molte volte ci sorprende con questa libertà divina. Oggi, giorno in cui celebriamo l'Apostolo San Mattia, possiamo comprenderlo particolarmente, perché la scelta di San Mattia è avvenuta tirando a sorte. Tirando a sorte fa diversi nomi. Suggerisco anche per la scelta del Presidente della Repubblica, casomai, e anche per il Papa, perché no? Così saremmo sicuri che lo fa lo Spirito Santo. Dunque, quella modalità è servita per conoscere la decisione di Dio, e per questo gli apostoli nella preghiera dicono: mostraci quale hai scelto. Incredibile, eh? La scelta di Mattia è stata una presenza dell'amore di Dio che va al di là di ogni criterio umano. Se loro hanno compreso la volontà di Dio tirando a sorte, non aspettiamoci che lo Spirito Santo ci illumini sempre in modo meraviglioso, perché ci parlerà in mille modi semplici e ci aiuterà a scoprire ciò che vuole in modi molto ordinari e insignificanti. Non solamente Mattia è stato scelto con tenerezza, ma ciascuno di noi è stato scelto per vivere in amicizia con Gesù ed è chiamato a compiere una missione che porti molti frutti di amore, anche donando la propria vita in risposta a quella scelta. È bello sentirsi graziati, essere stati scelti gratuitamente, senza averlo meritato o comprato con qualcosa, senza poterlo acquistare, pretendere o attendere per qualche titolo o opera personale. Lo Spirito Santo viene tante volte nella nostra vita perché possiamo compiere determinate missioni, non perché siamo perfetti o perché lo meritiamo, ma per un amore libero e gratuito. Agisce dove vuole e come vuole. Lasciamoci guidare da Lui. Quindi, cari amici, è bello quello che ha scritto il Cardinale Fernandez, che tutti noi siamo scelti dallo Spirito Santo per fare qualcosa di particolare per il Regno di Dio, e abbiamo una grazia speciale dello Spirito Santo per realizzarlo. Quindi essere attenti alla sua chiamata, alla sua voce, e rispondere, perché poi di chiamata in chiamata, di risposta in risposta, possiamo noi poveretti, fragili, umili e incapaci, alla fine ci troviamo che grazie alla fiducia dello Spirito Santo abbiamo realizzato qualcosa di buono nella vita. Questo dunque è il pensiero iniziale. Adesso, cari amici, insieme diciamo la nostra preghiera, che è l'affidamento dalla maratona
alla regina di Radio Maria, cioè l'abbiamo affidato a lei, a Maria Tona, perché ottenga tutti quei frutti, quei risultati che lei desidera. Regina di Radio Maria, affidiamo a te la Maria Tona, che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo. Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera. Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo. Fa che ognuno di noi sia un missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera. Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero. Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace. Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria, prega per noi. Bene, carissimi, siamo al quarto giorno della Mariatona e cominciano anche ad arrivare le vostre offerte. Vi ringrazio a nome di tutta Radio Maria e a nome della Madonna, vorrei dire, vi ringrazio di tutto cuore per la generosità con la quale molti stanno aiutando Radio Maria. Sarebbe bello se tutti gli ascoltatori di Radio Maria dessero il loro contributo nella preghiera, prima di tutto, perché quello è il più importante, perché essendo una radio di conversione abbiamo bisogno della preghiera, della grazia dello Spirito Santo, perché le persone aprono il cuore a Dio e si convertano, ma c'è bisogno anche del sostegno, delle offerte, perché siamo in una radio, non siamo nel mondo angelico, siamo nel mondo umano e quindi c'è bisogno di cose umane. Mi hanno detto i nostri tecnici che abbiamo attivi nel mondo 2500 ripetitori. Questo voglio dire, questi 2500 ripetitori sono stati acquistati come tutte le cose di questo mondo si acquistano, ma hanno un valore particolare perché sono stati acquistati con la vostra generosità. Avete rinunciato a qualcosa, avete magari dato anche delle belle somme, come fanno alcuni che a volte hanno comprato dei ripetitori. Anche in questa Mariatona c'è stata una signora che ha voluto comprare un ripetitore, è stata un'idea geniale la sua, per quello che ve la comunico, cari amici. Quindi ognuno come può aiuti la Madonna ad aiutarci. Insomma, siamo in un mondo molto, molto laicizzato, tutti parlano di investimenti, come impiegare i soldi eccetera, ma io dico fare dei sacrifici, rinunciare a qualcosa per aiutare la Madonna a salvare le anime, per portare la pace, la parola del Vangelo, la pace in tutto il mondo, portare anche il progresso umano, perché guardate che laddove arriva il Vangelo arriva anche la promozione umana, arriva la dignità umana, arriva la liberazione dell'uomo. E noi, pensate, Radio Maria trasmette in 83 lingue, di cui oltre 50 proprio nelle foreste africane, nelle savane africane. Voi potete immaginare quale potenza di redenzione ha questa emittente che comunque arriva ovunque. Arrivo ovunque grazie a questo miracolo di volontariato che la sostiene. Sono 30.000 volontari che sostengono le 130 sedi di Radio Maria nel mondo. È una grande opera di volontariato, il tema che volevo svolgere oggi, però ho voluto farmi comprendere già all'inizio della trasmissione cosa è stato fatto con la generosità di tante persone. E ovviamente la radio c'è e bisogna sostenerla, quindi bisogna anche diffonderla.
Io penso che sia uno strumento che la Madonna ha ideato per il tempo dei segreti, perché poi adesso siamo molto, molto coordinati, cioè siamo molto organizzati, voglio dire, e per cui supponiamo un messaggio dalla Madonna arriva attraverso tutte le postazioni di Radio Maria in pochi minuti, arriva ovunque nel mondo in tutte le lingue necessarie. Questo la Madonna l'ha pensato, l'ha voluto, l'ha ottenuto, perché ha avuto una risposta, e adesso dobbiamo continuare con generosità. Ecco, si parla molto di investimenti, si legge i giornali, è meglio investire nell'oro, nell'argento, è meglio comprare questo, investire in quello. Io vi parlo da cristiano, da sacerdote: gli investimenti migliori si fanno nella carità, gli investimenti migliori si fanno nel fare il bene, gli investimenti migliori si fanno aiutando le anime attraverso la predicazione del Vangelo a tornare a Dio. Sono investimenti che riguardano soltanto la vita eterna, ma anche la vita di quaggiù. Quelli li troviamo sempre, sono scritti nei libri d'oro del cielo, e mentre tutto il resto lo lasciamo quando moriamo, gli investimenti nel bene, nella carità, quelli, con quelli noi entriamo in paradiso. Entriamo in paradiso, vieni servo buono e fedele. Perché avevo fame e mi hai dato da mangiare, avevo sete e mi hai dato da bere, eccetera, eccetera. Cari amici, quindi la vita è passeggera. Io mi ricordo che mi sembra di essere appena nato, quando ero piccolo, e sono già arrivato al traguardo quasi. Spero che il Signore mi dia ancora una decina d'anni per arrivare al termine dei segreti, mi spero di vedere il trionfo del cuore immacolato di Maria. Ma la vita, come ha detto la Madonna, è un battito di ciglia, passa subito e lasciamo tutto. Però ricordatevi che di là portiamo le opere buone, portiamo le anime che abbiamo contribuito a salvare, quelle saranno la nostra gloria per tutta l'eternità, cari amici. Quindi questo ve lo dico perché io, essendo arrivato anch'io ormai al traguardo della vita, se devo dire cosa mi rimane la fatica che ho fatto per annunciare il Vangelo e per tutto quello che ho fatto per aiutare le anime ad andare in paradiso. Per tutto il resto è zavorra che magari dovrò purificare in purgatorio. Questa è la verità, cari amici. Dunque, volevo dire, siamo arrivati al quarto appuntamento e voglio dedicare questo appuntamento a questo che è stato poi anche il titolo di un libro su Radio Maria. Radio Maria, un miracolo di volontariato. Però, cari amici, c'è da fare una riflessione. C'è volontariato e volontariato. Noi sappiamo che volontariato è una espressione che ha un valore immenso, ha un grande valore civile e ha un grande valore anche in tutti i sensi, insomma. Sono perfino i volontari che vanno in guerra per difendere la patria, per dire. C'è tutto un ventaglio di volontariato che sarebbe interessante a canalizzare, ma noi siamo una specie particolare di volontariato. Cioè, che volontariato è quello del sostegno a Radio Maria? Che tipo di volontariato è? È un volontariato che ha un valore inestimabile, che neanche noi ci immaginiamo. Per quale motivo? Perché, come già vi ho spiegato, Radio Maria è comunque, che ne dicono, perché ovviamente non posso immaginare che tutti la pensino come me, però io su questo punto sono sicuro di pensarla giusta, cioè che Radio Maria è nel piano di Maria da Fatima Medjugorje. Cioè questa radio è in questo piano. D'altra parte ce l'ha detto Visca in tutte le salse, questo ce l'ha detto Visca in tutte le salse, cioè ha detto, rivolgendosi a me e a tutto il popolo di Radio Maria, Visca ha detto: tu non sai quanto sei caro alla Madonna perché gli hai dato una radio di cui lei ha bisogno. Quindi Radio Maria è inserita nel piano della Madonna da Fatima Medjugorje, che termina col trionfo del suo cuore immacolato. Questo, diciamo,
è anche il sentimento popolare di tutti noi, cioè, perché abbiamo gli occhi per vedere. Cioè, per vedere che cosa? Vedere come da un piccolo paese come Erba, una frazione di Erba, la Madonna ha dato una radio che era parrocchiale, iniziale, e che trasmetteva i messaggi di Medjugorje, ha dato, diciamo, questa grazia diventare la più importante rete cattolica, la più ascoltata, la più diffusa rete cattolica del mondo. Non c'è dubbio a questo riguardo. E ve l'ho già spiegata come la Madonna ha saputo articolare in modo tale che fosse saldamente nelle sue mani da una parte e saldamente a servizio della Chiesa dall'altra. Quindi l'importanza di Radio Maria, l'importanza del nostro volontariato in Radio Maria è proprio questo, che siamo in questo piano, che è un piano storico, è un piano della storia della salvezza. Cioè noi siamo inseriti nella prima fase del grande combattimento escatologico degli ultimi tempi, che prevede due grandi battaglie escatologiche con in mezzo il tempo di pace. Noi siamo a questa prima battaglia, che è il piano di Maria da Fatima a Medjugorje, nel quale la posta in gioco è immensa. La posta in gioco è immensa perché è la distruzione del mondo, quindi la salvezza del mondo, dall'autodistruzione per mano della guerra, e poi la salvezza del cristianesimo, che la mondanità, la modernità e la mondanità vogliono distruggere per mettere l'uomo al posto di Dio. Quindi siamo a un punto cruciale della storia della salvezza, in cui la potenza del male, le porte dell'inferno, vogliono distruggere la Chiesa e l'opera stessa della creazione e della redenzione. Quelli che vanno verso a darsi le mani, a abbracciarsi, prima tranco con Putin, poi tranco con Xi Jinping, e pensano di dominare il mondo, quelli lì non, tra non molto saranno in guerra, che porterà il mondo alla distruzione. Ed è in questo contesto che interviene la Madonna con i 10 segreti e scompaginerà tutto ciò che il mondo ha costruito, tutte le potenze umane che vogliono dominare col demonio al posto di Cristo. E quindi la Madonna usa mezzi pochi ma efficaci, e uno di questi è proprio la fionda di Davide, cioè Radio Maria, che abbatte il gigante Golia, perché con essa la Madonna sviluppa la potenza della preghiera, la potenza dell'intercessione in tutte le parti del mondo. La preghiera, l'intercessione, la fede, la fiducia in lei, la testimonianza, tutto questo basta alla Madonna per stravincere nel tempo dei segreti, cari amici. Questo è il valore del volontariato in Radio Maria. Dovete capire la vostra importanza in questo volontariato, in questo sostegno che tutti noi facciamo alla radio della Madonna, per la quale ha dato un messaggio ben preciso, sul quale è stato costruito un programma, che lei ha assistito in tutto il cammino, ci ha difeso da tutti i pericoli, ci ha difeso da anche deviazioni che potevamo fare anche noi, ci ha tenuti sulla retta via, quella della fede in lei, nella fiducia in lei, anche se c'erano quelli che fino al nulla osta mi scrivevano e mi dicevano: padre, vive i giorni contati, perché la Chiesa condannerà Medjugorje e tu farai una figuraccia. E fra questi che scrivono queste cose c'erano pure dei preti, e forse qualcheduno più di qualche prete. La figuraccia l'hanno fatta loro, però. Perché hanno fatto loro la figuraccia? Perché noi siamo stati fermi e fedeli, abbiamo creduto nella Madonna, abbiamo creduto nel suo piano, non ci siamo scoraggiati, non ci siamo abbandonati, abbiamo resistito saldo andando sempre avanti. Cari amici, quindi è in questo contesto che c'è questa data parte delle cose di Dio fioriscono sempre nella sofferenza, nella battaglia, nella testimonianza, nella perseveranza, usque da mortem, fino alla morte bisogna rispondere e bisogna essere fedeli. E quindi inseriti in questo piano comprendiamo non solo l'importanza di questo strumento che la Madonna ha voluto per sé, perché è adatto, cioè la radio è lo strumento della predicazione per eccellenza,
è la parola che vola sulle onde dell'etere, arriva nei cuori, arriva dappertutto. E ha scelto questo strumento per fare la sua battaglia a livello umano. A livello divino la preghiera, a livello umano la potenza delle onde dell'etere che arrivano ovunque, cari amici, e che però qui c'è anche l'apporto anche nostro, non solo nella preghiera e nell'intercessione, ma anche nel sostegno, e dobbiamo in questo senso essere molto, molto realisti, insomma. Non è che quando siamo andati a acquistare i 2500 ripetitori ci hanno regalati. Purtroppo siamo in questo mondo, insomma, i pani e i pesci li moltiplica il nostro Signore. Noi non siamo ancora riusciti a moltiplicare i ripetitori, però quasi quasi, con tanti diciamo cestini di pesce e di pane che arrivano dalla gente umile e fedele e generosa, e ci siamo quasi riusciti a sfamare così tanta gente, decine e decine e decine di milioni in tutto il mondo. Pensate che solamente dove arriva le frequenze di Radio Maria, lasciamo perdere l'internet, ma dove arrivano le frequenze di Radio Maria copriamo 740 milioni di persone con le frequenze. Quindi pensate che cosa straordinaria. Però tutto questo va sostenuto, va alimentato giorno per giorno, insomma. Anche a me piacerebbe la riflessione, ma no. Vedendo il piano della Madonna che non è ancora compiuto, non ne ho nessuna voglia, cari amici. Adesso però, detto questo, che era la prima parte della nostra riflessione, volevo andare a indicare, cari amici, dopo aver detto che appunto questa radio estesa in tutto il mondo fa parte del suo piano, e dopo aver detto già in altri precedentemente, nei giorni precedenti, che questa radio è e deve essere la voce di Maria e la voce della Chiesa, poi noi vediamo, abbiamo visto in tutti questi 40 anni ormai, come la Madonna chiama la gente a far parte di questo piano di evangelizzazione. Questo ovviamente è incominciato in Italia, ma noi abbiamo visto che da ogni parte del mondo pian piano la Madonna ha chiamato le persone a far parte di questo piano, ha chiamato vescovi, cardinali, sacerdoti, che loro stessi ci hanno chiamato a portare la radio. E quindi ovunque si sono costituiti dei gruppi di persone che sono impegnati appunto nel creare tutte le condizioni giuridiche, umane e poi anche economiche, organizzative, per far sì che la radio cominciasse a decollare. Quindi è la Madonna che chiama ovunque a realizzare il suo piano ed estenderlo in tutte le parti della terra, cari amici. E noi abbiamo visto che la Madonna chiama le persone più diverse e

come dire, che in una foresta africana cioè arrivava il messaggio della regia della pace con la traduzione nella lingua locale, per dire come è inimmaginabile, cioè è inimmaginabile quello che la Madonna ha fatto, e che non c'è nulla di uguale nel campo radiofonico in questo senso. Cioè non esiste una radio come la nostra, non esiste, perché tutte le radio hanno finalità commerciali, no? Noi abbiamo finalità evangeliche, e quindi è giusto che arriviamo anche in zone del mondo dove c'è povertà estrema, dove l'unica lingua che c'è è il dialetto, però grazie anche alla presenza della Chiesa, ecco che arriva questo strumento che diventa uno strumento di benedizione incredibile. Basta vedere le feste che fanno le popolazioni ovunque arriva Radio Maria. Quindi, cari amici, come vedete, è in questo modo che la Madonna si è creata un esercito di 30.000 volontari con le più diverse mansioni. I conduttori dei programmi, ovviamente, in primo luogo, perché lì sono quelli che ovviamente i conduttori dei programmi sono quelli che annunciano la parola. Per esempio, a Radio Maria Italia abbiamo più di 150 conduttori di programmi, di cui almeno una cinquantina sono sacerdoti, e ovviamente questi sono persone che hanno una particolare responsabilità, ma poi i tecnici che si applicano in ogni parte del mondo. Guardate che gestire 2500 ripetitori in diverse parti del mondo non è mica una cosa da poco, eppure riusciamo a gestirli con un sistema di controllo generalizzato che ci permette di vedere quelli che funzionano e quelli che non funzionano. Quindi tecnici anche molte volte qualificati, ma generosi e audaci, come qualche volta mi ha fatto vedere dalle nostre fotografie, perché si va in posti molte volte che sono cioè per realizzare quel che si realizza bisogna fare i miracoli. Poi le varie formichine, cari amici di Radio Maria, che sono quelle che di porta in porta la diffondono, che dicono a chi cerca qualcosa di bello, indica, senti, ascolta Radio Maria, che organizzano il tessuto connettivo nella diffusione di Radio Maria. Poi i responsabili a vari livelli, insomma, sacerdoti, suore, vescovi, cardinali, poi avete visto, abbiamo sentito ieri il discorso di Papa Francesco su Radio Maria, e è tutto lì quello che potremmo dire, ma l'avete un Papa. E quindi, cari amici, c'è questa risposta alla chiamata meravigliosa, che però a mio parere riguarda anche gli ascoltatori. Cioè anche gli ascoltatori hanno una funzione fondamentale nel piano di Maria. Prima di tutto, ovviamente, se non ci fossero gli ascoltatori, allora cosa si fa a fare la radio, ovviamente. Quindi c'è solo il fatto di ascoltare Radio Maria è la risposta alla chiamata. Cioè ascoltare Radio Maria è già la risposta alla chiamata della Madonna. Poi se poi uno l'ascolta, poi la mette in pratica, ascolta l'appello alla conversione, l'appello alla fede, l'appello alla preghiera, è chiaro che la Madonna ha già ottenuto il suo scopo principale. Quindi è proprio nella risposta degli ascoltatori, cari amici, che c'è nella risposta degli ascoltatori, c'è già il grande contributo che essi danno alla radio, anche con la testimonianza personale. E poi gli ascoltatori con la preghiera. Per esempio, adesso, come vedete, stiamo dicendo, noi l'abbiamo fatto in tanti momenti difficili della storia della Chiesa contemporanea, ma anche nei momenti anche di guerra, di bisogni umani, persino della siccità. Attraverso le preghiere abbiamo presentato a Dio le nostre istanze, le nostre richieste, e poi Dio ha fatto quello che lui credeva giusto fare, ma sicuramente ha ascoltato. E più delle volte ha ascoltato, quando aveva pregato con fiducia e con fede ha ascoltato. Quindi la parte attiva degli ascoltatori è importantissima, come vedete, nell'ascolto, nella preghiera e anche nel sostegno economico. È una risposta fondamentale, insomma. E quindi, come dire,

0: è un esercito, è un esercito incredibile, quello che la Madonna è riuscita ad aggregare, per cui io chiamerei questo esercito i missionari della Regina della Pace, i missionari di Radio Maria, che stanno sostenendo il scioperto di salvezza e che soprattutto nel tempo ora di preparazione, nel tempo dei segreti, saranno strumenti della vittoria di Maria. Quindi, cari amici, entriamo, cioè, come dire, entriamo in questa, rispondiamo tutti a questa chiamata della Madonna, entrando appunto in questo immenso esercito del suo volontariato, rispondendo alla chiamata alla conversione, testimoniando e diffondendo il Vangelo, testimoniando la pace, e in questo modo anche noi saremo strumenti per il trionfo del suo cuore immacolato, cari amici. Quindi vedete dove, in quale cornice va collocato il volontariato di Radio Maria, cioè è una risposta che noi facciamo e che riguarda non solo determinati compiti che si svolgono per creare le condizioni della crescita della radio e della sua testimonianza, ma riguarda anche gli ascoltatori. Gli ascoltatori sono parte di questo esercito di volontari che con la loro preghiera, i loro sacrifici, la loro intercessione, il loro sostegno economico, la loro testimonianza, la loro diffusione, il loro proselitismo, se vogliamo, realizzano il piano di salvezza della Madonna, e in questo possiamo dire che anche la nostra vita acquista un valore. Cioè, che valore ha la vita, secondo voi, se si spende la vita in cose che passano, divertimenti, cose inutili, stupidaggini, oppure vizi, oppure cioè, la vita consumata, che ha un senso per voi? La vita consumata ha nessun senso, la vita va vissuta per Dio. Noi abbiamo la possibilità di viverla per un piano di salvezza straordinario, che è quello di salvare il mondo oggi e di salvare le anime oggi, in un passaggio difficilissimo della storia, per noi tutti, anche le persone più umili, più sconosciute, più disprezzate, abbandonate, rispondendo alla chiamata della Madonna, possono dare un valore immenso alla loro vita. Magari sono persone che il mondo disprezza, sono persone che magari come dire, le riteniamo inutili, sono persone malate, sono persone emarginate, sono persone non istruite, eppure la Madonna le va a cercare pure, cerca anche quelle, forse sono proprio quelle che danno di più attraverso la loro preghiera, la loro purezza di cuore. Insomma, siamo tutti chiamati, nessuno è lasciato fuori, siamo tutti chiamati a far sì che la Madonna vinca la potenza del male che vuole distruggere il mondo e vuole distruggere la Chiesa. Noi rispondiamo, più siamo che rispondiamo, e prima la Madonna vincerà, e in un modo più radicale vincerà, cioè impedendo a Satana di acciuffare anche un'anima sola, perché la Madonna ha detto: vi voglio tutti con me in paradiso. Ha detto proprio così, ha detto: vi voglio tutti con me in paradiso. Ha detto, queste sono le sue parole: voglio salvare tutte le anime e presentarle a Dio. Più noi rispondiamo a questa chiamata, e più questo desiderio della Madonna si realizza. Bene, carissimi, questo era quello che volevo dirvi oggi, e cioè, Radio Maria è un miracolo di volontariato, ma abbiamo tutti la possibilità di essere dei volontari. Poi ognuno svolge quel compito che la Madonna desidera che svolga. Ma capite bene che nel corpo umano, scusate, se io, per dire, mi rompo un dito o due dita, io non posso neanche più scrivere. Ogni membro è importantissimo. Se io mi morsico la lingua, mi spezzo la lingua, non posso più parlare. Non c'è nessun membro del corpo umano che non sia importante. E così ognuno di noi è importante, ha la sua importanza, e perciò tutti noi diamo il nostro apporto. Bene, carissimi, con questo noi abbiamo terminato. La maratona continua ancora oggi, domani. e terminerà con questa settimana, la grande settimana della Mariatona. Quindi noi, questo è il momento appunto di fare anche le vostre offerte in tutti i modi che volete voi, ce l'avete in abbondanza. Anche i social comunque sono sicuri, il PayPal ormai è universale, le offerte che fate anche attraverso i social arrivano direttamente direttamente sul conto di Radio Maria, insomma, quindi non ci sono problemi, c'è la sicurezza assoluta, diciamo, c'è la stessa sicurezza della posta delle banche, per dirle parole povere, però ognuno ha i suoi modi di aiutare, l'importante è che tutti quanti, diciamo così, diamo il nostro apporto. Ecco, questo, cari amici, volevo dirvi chiamandovi, incitandovi al volontariato. Una breve pausa con la citazione del giorno, un pensiero tratto da Roberta dal nostro libro Senza Dio non c'è futuro.
1: La citazione del giorno. Questo tempo è particolare perché è caratterizzato dalla presenza più importante, lunga, ricca, necessaria, incisiva della Madonna. La regina della pace a Medjugorje ha detto che queste sono le sue ultime apparizioni. 2 maggio 1982. Sono venuta a chiamare il mondo alla conversione per l'ultima volta. In seguito non apparirò più sulla terra. Queste sono le mie ultime apparizioni. È il quadro nel quale ci troviamo è che è solidissimo dal punto di vista teologico, in sintonia con la Sacra Scrittura e l'insegnamento della Chiesa. È bensì vero che la Chiesa non ha detto nulla per quanto riguarda l'origine soprannaturale delle apparizioni di Medjugorje, ma è nota l'importanza che ha dato a Fatima. Il primo segreto di Fatima riguarda l'inferno. Il secondo riguarda tutta l'evoluzione della storia con il protagonismo della Russia. Il terzo riguarda la grande persecuzione alla Chiesa, ma non solo. Tratta da Senza Dio non c'è futuro, il monito al mondo della Regina della Pace, un libro di Padre Livio.
0: Bene, carissimo, questo abbiamo terminato. Vi benedico e vi esorto sulla via che porta a Dio, sulla via della salvezza, sulla via della pace.

Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso Lettura cristiana della cronaca e della storia, a cura del direttore Padre Livio.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della maratona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 6909 60 61 00 00 01 26 574. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 6909 60 61 00 00 01 26 574. Dal sito radiomaria.it, nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

0: Cari amici, Radio Maria non trasmette messaggi pubblicitari e può vivere esclusivamente con le offerte, i sacrifici e il sostegno dei suoi ascoltatori. Tu la puoi aiutare nei seguenti modi.
1: Imposta. Conto corrente postale numero 14 52 22 21. Intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, CAP 22036, Erba, Como. Vaglia postale intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, CAP 22036, Erba, Como. Bonifico bancario intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, 22036, Erba, Como. Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo, IBAN IT 26 H 030 6909 6061 0000 0126 574. Utilizzare il modulo bancario scrivendo il proprio nome, indirizzo e codice fiscale nello spazio riservato alla causale del versamento. Se i dati non sono indicati in tale spazio, l'offerta ci perviene anonima. SEPA, a debito diretto. Puoi richiedere il modulo SEPA inviando una mail info.ita@radiomaria.org, chiamando l'ufficio informazioni 031 610 600, scrivendo un messaggio WhatsApp 031 610 610. Potrai inoltre scaricarlo direttamente dal nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici. Dopo aver completato tutte le parti richieste, dovrai inviarlo tramite uno dei seguenti canali, via mail info.ita@radiomaria.org, WhatsApp 031 610 610, posta ordinaria da recapitare a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, 22036, Erba, Como. Oppure via fax 031 611 288. Tabaccai. Grazie al bollettino premarcato allegato al nostro giornalino, potrai donare a Radio Maria non solo presso gli uffici postali, ma anche presso i tabaccai. Per effettuare la donazione è necessario recarsi in uno dei tabaccai convenzionati con Banca ITB o Banca 5, che potrai individuare consultando il nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici. Lascito testamentario, un gesto di amore. Per informazioni sulle modalità di inserimento nel proprio testamento di un lascito da destinare a Radio Maria, potrai scrivere un'email info.ita@radiomaria.org, chiamare l'ufficio informazioni 031 610 600, scrivere un messaggio WhatsApp 031 610 610 o telefonare al numero 0332 21 22 24 Dal nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici, potrai scaricare la nostra guida all'ascito testamentario. 5 per 1000. Destina anche tu il 5 per 1000 per i progetti di Radio Maria, indicando il seguente codice fiscale: Radio Maria in Italia. 94 02 35 30 150. In Svizzera, Banca Raiffeisen, filiale di Mendrisio. Conto corrente postale numero 69 71 91 8. IBAN CH 16 80 80 80 01 84 31 08 06 8.
0: Grazie cari amici per la vostra sollecitudine. Andiamo avanti con entusiasmo, dedizione e generosità. Aiutiamo la Madonna ad aiutarci.

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

0: Carissimi ascoltatori di Radio Maria, ben ritrovati. Ci raccogliamo per le preghiere della sera. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male oggi commesso, e se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.